Emmanuel. Tu credi che Gesù, nella potenza del suo nome divino, ha il potere di liberarti delle grinfie del maligno e di scacciare tutti i demoni che hanno trovato posto nel tuo cuore? Ma lei mi ha chiesto con una tale fede. Era la prima volta della mia vita che vedevo una persona così, con una fede a muovere le montagne, veramente. E questa fede era talmente grande che ho detto sì, credo. Per il mio credo era un po' timido con paragone alla sua fede. Sì, credo che lui ha la potenza, perché Gesù è Dio, dunque credevo. E poi ho detto, ma comunque preferisco morire, perché questi demoni che sono venuti da me hanno fatto tali danni nel mio cuore, delle ferite impossibili, una sofferenza troppo grande, che comunque preferisco morire perché non sopporto questa sofferenza, questa angoscia. E lei mi guarda e mi fa, ma Emmanuel, se tu credi che Gesù ha la potenza di guarirti, non credi anche che Gesù, lo stesso Gesù, nella potenza del suo nome, della sua divinità, del suo sangue, ha anche la potenza di liberarti e di guarirti delle tue ferite? E di nuovo vedo questa fede che mi parla di un Gesù vivo oggi, che c'ha la potenza oggi di occuparsi di me personalmente. Wow, ho detto sì, credo. Poi mi fa, vieni, vieni qui. Poi ha chiamato due o tre altre persone per pregare su di me. Mi ha fatto sedere perché ero molto debole. Sono seduta su un piccolo banchetto e hanno pregato, hanno lodato il Signore cantando in lingue, hanno fatto delle belle preghiere di gioia, di resurrezione, di glorificazione, hanno fatto veramente nella gioia, hanno pregato in tal modo, era un'esplosione di fede, di lode, di gloria, di ringraziamento, di gratitudine, di meraviglia davanti alle opere di Dio. Poi hanno cantato in lingue e poi alla fine questa donna ha preso autorità sui demoni che erano entrati da me e ha chiesto a loro di andare via e li ha nominato tutti, uno per uno, tutti via. Sul momento non ho sentito niente, non ho pianto, non sono stata scossa, non ho tremato, non ho sentito nessun shock e alla fine mi sono alzata, a me ha detto finito, sono alzata e poi ho fatto così, sul mio petto ho fatto così, come uno che ha perso il portafoglio, come mi mancava qualche cosa. Infatti il dolore era andato via, l'angoscia era andata via, la paura, la tortura, l'impressione di essere così scacciata, via, finito. E lì ho avuto questa esperienza con Gesù, Gesù vivo, e ho visto Gesù come, non è che ho avuto una visione, però l'esperienza interiore, diciamo, che Gesù era venuto nella mia fossa di morte, ha preso su di lui, sul suo corpo divino, le mie spine, le mie ferite, la mia spazzatura interiore, ha preso tutto su di lui per alzarmi e mettermi fuori di questa fossa di morte e mettermi alla luce e nella vita di nuovo. E ho sentito come fiumi, fiumi di acqua pura, di acqua viva venire da me per pulire questo interiore che era rovinato per la mia colpa, diciamo, come per pulire e ridare la vita a questo interno che era rovinato. E era un'esperienza bellissima con Gesù, Gesù Salvatore, Gesù che viene a ridare la vita. E infatti era le 5 del pomeriggio e quando mi sono reso conto che era quest'ora, ho detto a Gesù, ma Gesù, a quest'ora avevo un appuntamento con la morte, volevo suicidarmi, non volevo più vivere e tu
sei venuto proprio a quel appuntamento, a quella ora delle 5, non per vedermi morta, ma per dare la tua vita divina a me. Allora Gesù, ti dico una cosa, siccome mi ha salvata, siccome mi ha dato tu la tua vita, questa vita mia ormai sarà completamente per te. Questa vita sarà completamente per te. Te la do, voglio vivere per te. Perché avevo fatto l'esperienza che Gesù era vita, era amore, misericordia, era luce, era acqua viva. Mamma mia, ma cosa di più volevo? Incredibile. Allora, dopo, ho continuato a frequentare questo gruppo di preghiera e questa donna che mi aveva, posso dire, era l'istrumento di Dio per salvare la mia vita, era diventata come una piccola mamma per me e mi ha insegnato tante cose. Ad esempio mi ha insegnato, perché ho chiesto, ma come mai questo indovino in India poteva sapere il mio passato, cosa leggeva il mio passato? Ma tu sei troppo ingenua, non credere che lui aveva la tua vita sul quaderno così nella sua biblioteca da tanti anni, questo è una menzogna. Infatti era strumento del maligno e era informato da Satana stesso, perché Satana è un angelo, conosce il passato delle persone e la storia, lo vede, ha visto il tutto come angelo. Allora è facile per lui dire il tuo passato, però non conosce il futuro, fa finta di conoscere il futuro. E questa parola del futuro che ti ha detto era come una maledizione su di te, una parola di morte. Gesù è venuta a salvarti con la sua parola di vita. Gesù è parola viva, parola di vita. Allora mi ha spiegato tante cose. Allora quel giorno sono rinascita e ho capito come è importante di conoscere la parola di Dio, di vivere la parola di Dio, che è parola di vita, e non andare via della parola, perché se queste cose Dio dice al suo popolo, queste cose sono un abominio davanti ai miei occhi, significa è come un adultero spirituale che dà la morte. E dunque oggi tante persone vanno verso i maghi, verso gli indovini, che pretendono, è una menzogna, che pretendono fare sentire la voce di un caro, del marito, della moglie, della mamma, del figlio che è morto, chissà. Queste cose sono della menzogna, perché Satana può molto bene, diciamo, imitare, fare finta di parlare come questo caro che è morto. E dunque, se non seguiamo la parola di Dio, andiamo verso le cose molto difficili e ci facciamo ingannare. Allora ho imparato tante volte da questo gruppo di preghiera, sono rimasta, ho pregato con loro ogni settimana, due volte la settimana, era questo gruppo di preghiera è diventato come un'altra famiglia per me, ho cresciuto lì e lì dentro questo gruppo di preghiera che ho avuto anche la mia vocazione, il Signore mi ha chiamato a dare la mia vita come consacrata. E sono entrata nella comunità dove sono adesso, la comunità delle Beatitudini, e questa comunità si chiamava a quell'epoca il Leone di Giuda. Si dicevo, quanti giovani vanno dagli indovini e dagli astrologi e diventano indemoniati, depressi, con un pulso suicidi. E quello libro che infatti questo indovino aveva, in realtà era solo un supporto per la sua divinazione, un bluff. Riceveva le informazioni da Satana e faceva finta di leggere. Satana non conosce il futuro, ma è intelligente e può sopporre certe cose in rapporto al passato e al presente. La sua parola è una parola di morte che conduce alla morte. Il suo piano era ucciderti dall'interno. Ti ha gettato il malocchio con la sua parola e non eri più libera. È Cristo che ha sciolto i tuoi legami quando abbiamo invocato il suo santo nome e il suo sangue prezioso su di te.
Cristo ha parole di vita eterna e se osservi la sua parola dimori in lui. Se le menzogne di quell'indovino ti tornano in mente per turbarti e angosciarti, rifiutale e confessa con forza che tu appartieni a Cristo. Loda il santo nome di Cristo e rimettiti al suo preziosissimo sangue e il nemico fuggirà. Con questa donna e questo gruppo di preghiera ho scoperto veramente la grande potenza del Signore e tutte le meraviglie, i segni, anche i miracoli che è pronto da fare per coloro che lo vogliono seguire. Seguitemi, dice il Signore a tutti noi. Allora oggi ringrazio il Signore perché ero quasi morta, ero sfinita, non ce la facevo più, volevo morire come tanti oggi vogliono morire perché la vita è troppo dura. Allora ringrazio il Signore che nella sua misericordia è venuto a trovarmi nella mia fossa di morte e prego per tutti coloro che mi ascoltano adesso, giovani o meno giovani, di non andare nelle vie sbagliate che ci propone il mondo con l'astrologia, l'occultismo su tutte le forme, il legame con gli spiriti immondi, non andare dai maghi, non andare dalle persone che pretendono fare delle guarigioni così, perché Satana non fa regalo, non fa regalo. Fa, ad esempio, quelli che promettono la guarigione con Reiki, ad esempio, questo è sbagliatissimo, perché Satana non fa regali, sposta la malattia in un altro posto del corpo e crediamo che siamo guariti, no. È peggio questa nuova malattia. E poi qui a Medjugorje vediamo tante persone arrivare con dei sintomi terribili di sofferenza, di angoscia, di distruzione interiore perché hanno praticato queste cose sbagliate. Allora rendo grazie a Dio che ci ha dato la sua parola. La parola è luce davanti ai nostri passi e questa luce ci guiderà sul cammino della santità verso il cielo. Dobbiamo essere attenti a tutte le trappole che esistono per uccidere la razza umana. Adesso voglio concludere la mia testimonianza con una piccola preghiera per tutti voi che mi ascoltate. Signore Gesù, ero nella miseria, ero già nella morte, ero già scacciata sotto un peso che non potevo sopportare. Un fardello insopportabile e tu sai, Signore Gesù, che oggi tante persone sono in questo caso, in questa situazione. Allora Gesù, tu che sei la via, la vita, la verità, vieni a cercare i morti di questa terra, vieni a fare risuscitare i cuori che sono troppo feriti, che sono caduti nelle fosse di morte, che hanno forse anche la voglia di morire. Signore, sei tu la vita, allora vieni a trovare tutte queste persone, prendeli per la mano e porta tutte queste persone sul tuo cuore, il cuore immacolato di Maria, per salvare. Tu sei il Salvatore Gesù, salvici tutti e vogliamo tutti seguirti perché tu veramente sei la vita, sei la verità, sei la via vera, sei la nostra gioia, la nostra felicità e fuori di te non c'è un altro Dio. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo e ti rendiamo grazie. Grazie Gesù.

amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Anche questa settimana siate benvenuti all'ascolto di Vocazioni, questo programma attraverso il quale di settimana in settimana stiamo raccontando e ascoltando con grande semplicità ma anche con grande cura, mi auguro, le storie di chi ha deciso di dedicare la propria vita, come dico spesso, a qualcosa di più grande. Quindi ogni settimana, lo dico ai nuovi ascoltatori, incontriamo un sacerdote, una suora, un consacrato che condivide il proprio cammino e la sua vita, quella prima della chiamata, con tutte le emozioni, con tutti i dubbi, fino alla consacrazione e al servizio quotidiano. In queste settimane abbiamo già capito che ogni storia è diversa dall'altra, come è giusto e inevitabile che sia. Talvolta la vocazione è un momento improvviso, una chiamata chiara, definitiva, altre volte è un cammino fatto di passi, di scelte, di cambiamenti che poco alla volta rivelano il proprio posto nel mondo. E quale sarà la storia di oggi? Oggi incontriamo e conosciamo Fra Gian Matteo Serra, frate domenicano che ha imparato a leggere la vocazione non come un punto d'arrivo, ma come un camminare continuo per scoprire dove si può fare del bene. Allora, Gian Matteo Serra è collegato con noi, ben arrivato.
2: Grazie per avermi invitato.
1: Sono molto felice e anche un po' curiosa di conoscere la sua storia. C'è un momento, un po' un anno, non lo so, uno spartiacque nella sua vita?
2: Sì, il grande spartiacque è stata una confessione a Santa Maria Maggiore, quindi qui a Roma, dove ho fatto una confessione in un momento in cui studiavo all'università, iniziavo economia alla Sapienza. Iniziavo un po' già a discernere la mia vocazione, non molto sicuro su dove, e ho incontrato un frate domenicano, dove effettivamente noi domenicani confessiamo, sono un frate domenicano di Santa Maria Maggiore, e alla fine di questa confessione, che è stato un po' come un abbraccio per me, è come se avessi percepito l'idea del dire mi piacerebbe essere questo, che è quello che questo frate è stato per me in questo momento. E da lì poi chiesi a lui di essere un po' il mio padre spirituale, ho fatto il mio discernimento e quindi ho incontrato i frati. Questo si è inserito, diciamo, in una vocazione nella vocazione, nel senso che avevo già incontrato prima un'altra congregazione religiosa in cui non mi sentivo pienamente nei miei panni, poi questo è stato un po' il momento in cui qualcosa è veramente cambiato. Sì.
1: Che anno era?
2: 2003. Sì, 2003.
1: Ho usato questa parola, no, discernimento, che forse non a tutti i nostri ascoltatori è chiara. Sì. Mi aiuta a spiegare?
2: Sì, cercare di capire, cercare di avere luce. No, quando uno si chiede cosa voglio diventare da grande, questo è il discernimento, cioè cercare di vedere quali sono le opzioni che ti spingono verso una vita in cui ti proietti contento. E vedendo un po' quelle che sono quegli elementi che ti rendono un po' più sereno, un po' più contento, allora vai in quella direzione, ti orienti verso quella direzione. Orientarsi, potrebbe dire, di fronte a tanti segni che arrivano dalla vita. Questo è stato un po' per me il discernimento.
1: Grazie, l'ha spiegato benissimo. E questo mi fa anche presupporre, ma insomma è così nella mia vita, credo nella sua e quella di chi ci ascolta, che la vita è fatta di domande, no? Ci poniamo continuamente delle domande. E la domanda che lei si continua a fare qual è?
2: Ma oggi in realtà non ho tante domande, nel senso che c'è un salmo, il salmo 26, che mi ha sempre accompagnato un po' in tutta la mia vocazione, che ho scelto per i miei primi voti, per la mia ordinazione, che dice: una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Quindi è più un desiderio che le domande sul futuro o su quello che posso diventare un giorno, no? Un desiderio di essere nella casa del Signore, ecco, così, nelle scelte, in quello che attraverso i miei superiori mi verrà.
1: Eravamo fermi al 2003, questa vocazione nella vocazione, ma immagino che la fede nella sua vita ci sia sempre stata. Che bambino era Gian Matteo?
2: C'è sempre stata sì e no, diciamo. Allora, ci sono tanti flashback. Il primo ricordo, per esempio, di mia mamma, di quando ero piccolino, è di essere in braccio a lei e sentire le campane della chiesa, vestita di beige. Con i flash in cui dici, mamma mia. Poi io ho due zii missionari comboniani, che hanno vissuto praticamente tutta la loro vita in missione, servendo questa congregazione specifica proprio per le missioni in Africa, e quindi i loro racconti, mia zia tra gli elefanti e Masai, mio zio in Messico, no, nelle periferie delle città più grandi messicane, eccetera. Quindi quando rientravano una o due volte l'anno era sempre una passione sentirli, però realmente erano un po' come esempi, ma non avevo mai realmente pensato di diventare sacerdote. Quindi no, ho fatto il mio percorso, ho fatto il mio catechismo, mia madre, la mia famiglia non è particolarmente frequentante, mia madre andava a messa, arrivava in ritardo e andava via un po' prima, perché dicevo che così durava prima, durava meno la messa, quindi per capire un po' il contesto. Poi direi durante gli anni delle scuole superiori, anche qui la scelta delle scuole è un po' divertente, magari poi ci torniamo, ho incontrato Comunione e Liberazione, che in un certo senso credo abbia un po' preservato la mia adolescenza. Ho lasciato poi il movimento, nel senso che non mi trovavo bene per diversi motivi, e sono andato a studiare a Roma, inizialmente con l'idea di seguire il corso di ingegnere aerospaziale. La verità è che stavo cercando una facoltà che non c'era in Sardegna, e sono in Sardegna perché la mia ragazza, che era un anno più grande all'epoca, andò a studiare a Roma, e quindi avevo bisogno di una buona scusa, e la buona scusa era dopo una facoltà che è a Roma e non c'è in Sardegna. Quindi l'ho seguita e un po' siamo cresciuti insieme nella fede. Lei viveva in un appartamento con un vecchio sacerdote, in realtà era in una palazzina di una confraternita a Roma, e quindi questa conoscenza, questa amicizia con questo vecchio sacerdote ci ha portato ad andare a messa ogni giorno, e credo questo un po' ha iniziato a cambiare la mia vita. Però così, in modo molto, avevamo, no, una bella storia insieme, pensavamo anche di costruire un po' la vita nel matrimonio, e poi è iniziato a cambiare qualcosa con l'incontro di un sacerdote online. Era il tempo in cui internet iniziava a diventare un po' più veloce, più comune, e quindi giovani.org, Papa Boys, seguivo un po' questi movimenti dell'epoca, no? degli anni 99, 2000, 2001, e lì ho conosciuto un prete online, e da lì è iniziato un po' il disturbo interiore, diciamo.
1: Il disturbo interiore, che bella definizione, cioè si smuoveva qualcosa, una sorta di un borbottio, sì. Come un vulcano, e poi insomma, esatto. questo borbottio, insomma, lei l'ha ascoltato, no? Perché delle volte uno sente un movimento però fa finta di nulla, e invece bisogna ascoltarlo.
2: Diciamo, ho fatto finta di nulla per un po' di tempo. In realtà l'ho nascosto a tutti, quindi ho cercato di capire meglio per più o meno un anno e mezzo, anche senza dirlo alla mia ragazza, che non è stato molto carino all'epoca, però era diventato un po' un'intenzione di preghiera comune, non costante. Cosa devo fare? Finché ricordo un giorno, alla fine di un'estate, in cui avevamo una grande litigata, dissi probabilmente anche il senso di questa litigata è questa, e allora gli ho detto la verità, e da lì allora un po' con un senso di maggiore libertà ho iniziato veramente il mio cammino per cercare di capire dove dovevo andare.
1: Al di là della ragazza, insomma, che sarà rimasta un pochino così spiazzata, quando lei ha comunicato anche alla sua famiglia, no? la sua scelta, quali sono state le reazioni?
2: Ma è piuttosto buffe. Prima sono andato da mia madre, quindi ho scelto l'ordine di facilità. Prima sono andato da mia madre molto rasserenata, mi ha detto, bene, se sei contento, ok, vai da tuo padre. Allora sono andato da mio padre, e mio padre era un po', direi un po' rattristato da un certo punto di vista. Però mi ha chiesto una cosa, mi ha detto, ti chiedo solo una cosa, quella di finire l'università. Ero quasi più o meno alla fine, e quindi di finire l'università per capire meglio poi se questa è la tua strada, e questa è la porta, no? Porta di casa, per cui se sei contento vai, e se un giorno dovessi capire che questa non è la tua strada, torna tranquillo. Poi sono andato dai miei fratelli, mio fratello appena l'ha saputo ha iniziato a urlare chiamando mia sorella dicendo scendi giornata, è diventato pazzo, e quindi questa è stata un po' la reazione familiare. però alla fine è stata un'accoglienza serena, veramente con una condizione: se tu sei sereno e contento, noi siamo sereni e contenti.
1: Bello. Penso quello che un genitore vuole per il figlio, no? La serenità, la felicità, e poi insomma la strada per trovarla sta ovviamente a ciascuno di noi. Credo che poi ora non so se è stato così anche per lei, no? Quando uno deve prendere una decisione, una scelta, è sempre, si pone sempre la domanda: sarà stata la scelta giusta? Però quando uno ha la serenità nel cuore, la gioia, no, di quello che fa, probabilmente quella è una risposta.
2: Mi ricordo poco prima di fare la mia professione solenne, quindi i voti per tutta la vita, naturalmente sono previsti gli esercizi spirituali, li predico Bruno Maggioni, un grande biblista ora morto, una persona simpatica, buffa, e lui ad un certo punto raccontò della sua vocazione e disse: nei tempi del seminario continuavo a chiedermi continuamente se questa era la mia strada, se non era la mia strada, eccetera. E ad un certo punto mi sono chiesto: ma come ti vedi? Sei contento in questa strada? E mi rispondevo: sì. Ti vedresti un giorno come sacerdote, felice? Sì. Ti vedresti nell'approfondire la Bibbia? Sì, sei contento. E lui diceva: e quello è stato il giorno in cui ho smesso di chiedermi se questa è la mia strada. Dopo 50-60 anni di sacerdozio mi dico: ma sarà la mia strada. Quindi no, un po' così, questo vivere verificandosi sulla serenità, che non vuol dire non avere momenti di difficoltà, di prova, eccetera, ma quella serenità è gioia anche di fondo, che poi ti guida un po' in generale.
1: Dunque è il momento di ascoltare un po' di musica, è un po' come mio desiderio in questa trasmissione. Mi piace che sia l'ospite ovviamente a raccontarsi anche attraverso la musica, e la prima canzone che lei ha scelto per noi è in francese. Sì. Di che si tratta?
2: Allora, è in francese perché ho fatto buona parte della mia formazione per il sacerdozio in Svizzera, per cui il francese è un po' la mia seconda lingua. In quegli anni ho incontrato Grégoire. Stavo seguendo un festival di musica, come potrebbe essere il nostro Sanremo, e mi colpì molto una delle sue canzoni, che all'epoca era molto molto famosa, era Toi plus moi, tipo un tormentone potrebbe essere. Allora ho preso un suo album, e in mezzo all'album c'era questa canzone, Merci, vuol dire grazie, e mi colpiva perché a me era come se parlasse della Vergine Maria, che è la Madonna. Naturalmente non c'è nulla nella canzone che per chi magari non è addentro nella fede lo possa far pensare, però ci sono delle frasi così, così belle che mi ha sempre colpito come canzone, per questo che l'ho scelta.
1: E noi ce l'ascoltiamo.

0: ed era Merci di Grégoire. Tra l'altro c'è una frase, insomma, tra le tante, devo dire, mi sono cercata il testo ed effettivamente molto molto bello, e a un certo punto Grégoire canta: non dimentico da dove vengo, prima di voi non ero niente, allora grazie.
1: Sì,
0: mi è piaciuto,
1: sì,
0: moltissimo.
1: Che poi alla fine è bello, perché una delle prime cose che secondo me dobbiamo cercare di fare per vivere sereni è quello di abbracciare la nostra storia, no? E di accoglierla, di amarla, di dire: questa è la via santa che Dio ha scelto, per cui il fatto di poter dire: questa è la mia storia, e magari prima di incontrarti non ero niente, relegheo rangi banni, cioè relegato a quelli che sono il rango di degli allontanati, no? Così mi piace molto.
0: È piaciuto molto anche a noi, quindi grazie, grazie mille Gian Matteo per averci permesso di scoprire Grégoire e questa Merci. Io sono partita a gamba tesa dal passato, dalla vocazione, perché evidentemente, insomma, un po' questo è il focus del nostro programma. Ma oggi dove l'ho raggiunta? Cosa fa?
1: Allora, oggi, dopo diversi anni di pastorale, sono stato qui a Roma, sono stato a Firenze, il nostro superiore generale, il maestro dell'ordine, mi ha chiesto di unirmi alla comunità accademica dell'Angelicum, quindi una comunità di frati internazionale che vive presso l'Università Pontificia Angelicum, dove peraltro ha studiato sia Giovanni Paolo II che Leone XIV, quindi abbiamo una comunità di frati internazionale che vive presso l'Università Pontificia Angelicum, dove peraltro ha studiato sia Giovanni Paolo II che Leone

0: professore di diritto canonico, vicedecano, e collaboro anche con l'amministrazione nella direzione amministrativa dell'università.
1: Complimenti, comunque siamo, ce lo dicevamo poco fa, sotto lo stesso cielo a Roma, quindi prima o poi ci verrà a trovare, dai, nei nostri studi.
0: Sì, benvenuta.
1: Sarà bello. Quando abbiamo raccontato di quella confessione a Santa Maria Maggiore, questo abbraccio che è stato per lei questa confessione, ci raccontava che in quel momento, insomma, ha capito che forse quella era la sua strada. Ci spiega un po' meglio perché ha deciso di diventare frate domenicano, che in che cosa si è riconosciuto?
0: Sì, come dicevo prima, avevo già incontrato un'altra congregazione che è più peraltro legata ai mezzi di comunicazione, però io ero un po' un animale da presenza, diciamo, no, legato molto al contatto immediato più che immediato. Una cosa che mi colpì molto di questa confessione era proprio questo aiuto concreto, bello, che poi ho ritrovato un po' in tutta nell'approfondimento della spiritualità domenicana. Poi Dio sceglie le strade. C'era in me inizialmente la paura di sbagliare ancora, cioè, no, dopo diversi anni con una relazione, lasciare questa ragazza, per poi fare un nuovo salto nel buio, aver incontrato una congregazione, aver iniziato più o meno un cammino, oddio, mi sono sbagliato di nuovo, devo riniziare da capo. E devo dire che mi fu di grande aiuto Madre Teresa di Calcutta, per cui, guardando un film sulla sua vita, in cui lei ha la vocazione nella vocazione, quando incontra questo barbone morente che gli dice ho sete, e lei, no, da sola insegnante diventa la Madre Teresa di Calcutta che troviamo lì, quel film è stato il momento in cui ho capito che no, non mi stavo sbagliando, Dio aveva scelto un'altra strada e dovevo seguirla. Quindi, mettendo insieme un po' Madre Teresa, un po' questa confessione, lì ho incontrato domenicano, quindi l'idea della misericordia, che è uno dei motti dell'ordine domenicano, ma anche della veritas, la verità, quindi cercare proprio quello che vuole un po' Dio per noi. E devo dire che Madre Teresa è tornata, perché casualmente poi il giorno dei miei primi voti e anche dei voti solenni è proprio il 5 settembre, che è il giorno della sua festa, quindi insomma i segni ci sono stati.
1: Mamma mia, mi vengono i brividi. È incredibile. E a proposito di quel momento lì, che ricordo ha? Che ricordo conserva?
0: È un ricordo molto nitido. No, chi lavora e gestisce o custodisce Santa Maria Maggiore non sa che uno dei confessionali è mio, per cui ci vado in pellegrinaggio spesso, proprio a pregare in quel confessionale, perché per me è stato un momento veramente forte. È stato anche il momento in cui, una delle poche volte, parlando proprio con quel confessore, gli dissi ho bisogno di aiuto, mi può aiutare? Quindi lui mi diede la sua email, peraltro era un professore qui all'Angelicum di diritto canonico, peraltro.
1: Tutto torna.
0: Non solo torna, ma poi è stato veramente quel discernimento attento, no? Ricordo questa parola complicata. Per cercare di capire che la mia strada non fosse imitare una persona ma seguire Gesù, no? Anche lui, un confessore, diritto canonico, eccetera, ma Dio alla fine si usa di quello che vuole, per cui lo conobbi, mi guidò per diversi anni, e lì, conoscendo l'ordine domenicano, alla fine mi sono detto sì, probabilmente sì.
1: Quante volte da allora ad oggi quell'abbraccio che lei ha sentito di ricevere ha capito di essere riuscito a darlo?
0: Anche in quest'ultimo anno si cercavano confessori straordinari, per cui c'era la possibilità di essere confessore straordinario a Santa Maria Maggiore, e quindi lo sono stato un po' per tutto l'anno, per i tempi che mi veniva permesso, e allora qui in modo piuttosto stabile. Però proprio credo che la confessione è diventata per me una delle, sia personale per me, ma anche proprio come amministratore di questo sacramento, celebrarlo è un punto di riferimento importante, perché tutti abbiamo bisogno di questo abbraccio, di chi ti rimette in piedi, no? La maggior parte delle persone che si sono allontanate dalla confessione è perché o hanno avuto brutte esperienze, o sono ferme alla preparazione che gli hanno insegnato alla prima comunione. Invece è tutt'altra cosa, è uno sguardo verso se stessi, verso gli altri, verso Dio, è un desiderio di farsi aiutare a rimettersi in piedi. Questo è, e questo per me, questo è quello che mi piacerebbe che gli altri percepissero quando incontrano me o un altro confessore.
1: Direi che possiamo

0: ascoltare un'altra canzone, perché anche la prossima è davvero tanto tanto bella.
1: Forse un po' più conosciuta.
0: Forse un po' più conosciuta, però ce la racconta lei.
1: Sì. Allora, è la canzone di un amore, parla di un amore. Di un amore che travolge, di un amore che spinge al movimento. Non so se avete avuto modo di vedere anche il video, quindi il titolo è Power Over Me, quindi un potere sopra di me. Il video parla di una sorella che cerca di custodire la sorella più piccola e quindi inizia a fare pugilato, quindi in realtà nel video l'amore è di una sorella maggiore per una sorella minore. Può essere l'amore per una ragazza, può essere l'amore per Dio. E a me questa canzone piace un po' perché è graffiante, molto potente, un po' rock, e mi ha fatto ricordare un po' quando l'ho sentita la prima volta, ancora prima di percepire le parole, mi ha fatto pensare questo power over me al potere di Dio verso i profeti. Non penso ad Amos, quando è stato chiamato a dirgli: ero piantatore di sicomore, ora di sicomori, ora vai e profeta, profetizza. O a Geremia: mi è sedotto, mi sono lasciato sedurre, quindi ora vai. No, power over me a me ha fatto pensare un po', poi entrando anche nelle parole effettivamente, mi ha fatto pensare un po' questo, quando Dio seduce, no? È un po' un potere sopra di te, e che tu accogli con amore. È una canzone molto positiva sul potere che l'amore ha sulle persone, e allora mi piaceva più questo.
0: E allora noi piace ascoltarla.

0: era proprio Power Over Me. Comunque devo dire che lei potrebbe fare radio.
1: Ci penserò, insomma.
0: Perché poi la musica davvero diventa anche uno strumento, no? Per raccontare delle cose importanti. È bello, bellissimo che poi magari in una canzone ciascuno trovi ovviamente qualcosa di diverso. A lei ha parlato in un certo modo, magari a qualcun altro questa canzone, o anche Merci di Grégoire che abbiamo ascoltato racconta altro. Però davvero la musica è uno strumento prezioso.
1: Ma potentissimo. A me poi piace proprio ascoltare musica, mettere le cuffie, isolarmi, cercare canzoni che proprio, no?
0: Bello.
1: Sì. Non, io per esempio non sono mai stato educato alla musica classica e quindi non ho questa sensibilità, un po' mi dispiace, forse invecchiando la riscoprirò. Sono piuttosto un pop rock, a volte anche calmo, però molto contemporaneo, ecco.
0: A noi piace molto. Noi siamo quasi in chiusura, devo dire il tempo è volato, starei a chiacchierare con lei tantissimo. Le chiedo però ancora una cosa, perché di settimana in settimana io sto tentando di trovare una definizione alla parola vocazione. Chiaramente ognuno ha la sua. Lei come mi aiuterebbe a definirla una vocazione?
1: È un cammino dove trovi il tuo posto, sì. Un camminare trovando il proprio posto. E una volta che trovi il tuo posto, per Dio o anche senza Dio direi, per chi non crede, quello è il bene che può fare nella vita.
0: Direi che già Matteo Serra il suo posto l'ha trovato. E comunque adesso ha un posto anche nel nostro cuore, quindi quando vuole venirci a trovare, porte aperte e tanta musica per lei.
1: Volentieri, sarebbe un piacere, sarà veramente un piacere farlo.
0: È stato veramente un piacere per me conoscerla e credo anche per i nostri ascoltatori, che dire, grazie mille. Grazie per questo tempo.
1: Grazie mille a voi.
2: Vocazioni.
0: E anche questa puntata si avvia alla conclusione. Naturalmente io ringrazio moltissimo il nostro ospite Fra Gian Matteo Serra. Trovo tra l'altro molto bello poter conoscere queste storie anche attraverso la musica, e sono sempre scelte musicali molto azzeccate che ci permettono di conoscere anche un aspetto della personalità dei nostri ospiti sicuramente inedito. Oggi Fra Gian Matteo Serra ci ha ricordato che la vocazione non è una casella da occupare, è una strada da percorrere, non è tanto trovare un ruolo quanto trovare il proprio posto, quel punto preciso in cui i propri talenti, la propria storia e il bisogno degli altri si incontrano. Nel suo caso, dalla pastorale all'insegnamento del diritto canonico, il suo cammino ci racconta che anche lo studio, la ricerca, la responsabilità accademica possono diventare dei luoghi concreti di servizio e di bene. Forse la vocazione è proprio questo, continuare a camminare, lasciandosi guidare per scoprire ogni giorno dove possiamo amare di più e servire meglio. Quindi davvero grazie al nostro ospite e naturalmente grazie anche a tutti voi che a vostro modo ci state accompagnando in questo percorso di vocazioni. Io ringrazio Samira Rocchetti che era con me in regia e do appuntamento a voi alla prossima settimana.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Quarto quaderno. A Cracovia sua Faustina soffre assai, sia fisicamente sia spiritualmente. Sperimenta ancora quel terribile abbandono di Dio che i mistici chiamano notte dello spirito, che ella accetta con adesione totale alla volontà del Signore.
1: Cracovia, 10 agosto 1937. Oggi sono tornata a Cracovia da Rabka. Mi sento malissimo e solo Gesù sa quanto io soffra. Tutto per te, Gesù. Con ogni battito del cuore desidero lodare la tua misericordia e nella misura delle mie forze voglio incoraggiare le anime alla fiducia in questa misericordia, come tu stesso mi hai comandato, Signore. Ma nel mio cuore e nella mia anima c'è una notte oscura. Davanti al mio intelletto c'è un muro impenetrabile che mi nasconde Dio, anche se queste tenebre non sono state causate da me. È un tormento nuovo che temo di descrivere completamente, ma anche in questo stato cerco di essere fedele a te, Gesù mio. Il mio cuore batte solo per te, sempre e in tutto. Oh Gesù, tu vedi quale tenebre mi circondano e come il nulla penetra in me. Ma Gesù mio, non lasciarmi sola. Concedimi la grazia di restarti fedele. Benché io non riesca a comprendere il mistero del tuo abbandono, però posso sempre dire: sia fatta la tua volontà. Oh, ostia viva, Gesù nascosto, tu vedi lo stato della mia anima e che da sola non sono nemmeno capace di pronunciare il tuo santo nome. Non riesco a tirar fuori dal cuore nessun palpito d'amore, ma me ne sto in ginocchio ai tuoi piedi, penetrando nel santo tabernacolo con lo sguardo della mia anima, lo sguardo della mia fedeltà. Io so che tu sei sempre lo stesso, anche se la mia anima non ti percepisce. Io vivo nella fiducia che verrà il momento in cui mi mostrerai il tuo volto e la tua bambina vedrà di nuovo il tuo dolce viso. Oh Gesù, perché ti nascondi così a lungo a me? Come puoi contenere l'immenso amore che nutri per me? Nella dimora del mio cuore, vigilo attendendo la tua venuta, o unico tesoro del mio cuore.
0: In questa notte oscura dell'anima, il pensiero di sua Faustina corre al suo confessore, perché sa che in lui parla lo stesso Gesù.
1: Gesù difende con forza i suoi rappresentanti sulla terra. È talmente unito a loro che mi ordina di anteporre la loro opinione alla sua. Ho conosciuto la grande familiarità che esiste fra Gesù ed il sacerdote. Quello che dice il sacerdote, Gesù lo sostiene e spesso si uniforma ai suoi desideri fino a far dipendere dalla sua opinione il proprio rapporto con un'anima. Tu, oh Gesù, mi hai fatto conoscere molto bene fino a che punto hai condiviso con il sacerdote la tua autorità e i tuoi misteri. Sì, più che con gli angeli. E ciò mi fa felice, poiché serve al mio bene.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo a noi in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo.
Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen.

0: I Giochi dell'Armonia presenta
1: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Sesto incontro, l'incorporazione nella Chiesa.

0: Un caro saluto a tutti voi da Monia Parente, benvenuto a Don Fabio Rosini.
1: Bentrovati.
0: E siamo al sesto appuntamento di questi incontri dedicati al rito della confermazione. Oggi ci parlerai, come abbiamo ascoltato dalla nostra sigla, della incorporazione nella Chiesa.
1: Ecco, è venuto il momento in cui dobbiamo riflettere sul perché la Chiesa latina, la Chiesa occidentale, insiste perché il sacramento venga conferito da un vescovo. Cioè, la cosa che normalmente succede è che questo sacramento viene ricevuto dalla presidenza episcopale della liturgia, per vari motivi. Uno di questi motivi è che noi latini occidentali riteniamo che sia molto bello che ci sia un sacramento, ordinariamente, che un qualsiasi battezzato deve almeno una volta nella vita ricevere da un vescovo, cioè incontrare la pienezza del sacerdozio, incontrare la presidenza della diocesi, della vera unità della comunità cristiana, della realtà del popolo di Dio, incontrando così qualcuno che pienamente mostra l'incontro con la Chiesa, il rapporto fino in fondo con quella realtà che sta consegnandogli questo sacramento. A dire il vero, sono vari i segni in questo sacramento che parlano di questa realtà ecclesiale, cioè questo sacramento ha una caratteristica fortemente ecclesiale. Ovvero sia, è qui il momento in cui il padrino accompagna il cresimando con il gesto normale di porgli la mano sulla spalla destra e stargli accanto, peraltro rappresentare un po' anche fisicamente quello che poi sarà il compito dello Spirito Santo, quello di consigliare, essere accanto, essere il consolatore di ogni cristiano. Per cui c'è in realtà un intorno, no? Mentre c'è la comunità cristiana che celebra questo sacramento al suo interno, nella sua realtà di convocazione, ecco, c'è la presidenza del vescovo, c'è il padrino che accompagna, e tutto questo perché appunto con il sacramento si completa la consegna della realtà base che fa da fondamento alla vita di un cristiano, e quindi si è incorporati alla Chiesa.
0: Don Fabio, con il battesimo si diventa cristiani, quindi di per sé si diventa già parte della Chiesa. Perché bisogna sottolineare nuovamente nel contesto del sacramento della confermazione questa appartenenza, questa incorporazione?
1: Per vari motivi. Innanzitutto noi potremmo sintetizzare con questa formula molto semplice: il battesimo dà l'essere figli di Dio, la confermazione consegna la possibilità di vivere da figli di Dio, di agire da figli di Dio, e una volta che agiamo da persone redente, salvate, con la vita di Cristo dentro, cosa faremo, di cosa ci occuperemo, cosa porteremo avanti, che iniziative saranno fra le nostre mani, nel nostro cuore? Ecco, agire da cristiani implica avere molto chiaro che cosa è essere Chiesa e che cosa è la Chiesa in sé. Ecco, allora, noi dobbiamo far presente questa diffusa opinione generale, tantissime persone che anche si avvicinano all'ascolto della parola di Dio, che sono anche in un certo senso entusiaste nell'ascoltare magari una predicazione, poi si fermano, si bloccano, hanno un'alterità quando è il momento di parlare della Chiesa in maniera esplicita, diretta. Perché? Perché dicono questa classica frase: io credo in Gesù Cristo, ma non credo nella Chiesa. Ecco, allora dobbiamo chiarire tante cose. Primo, il malinteso quasi comico che c'è in una frase di questo genere, e che è questo: dire io credo in Gesù Cristo, ma non credo nella Chiesa, è come dire io credo che Ludwig van Beethoven sia un grande musicista, però le sue sinfonie non si possono sentire. Come sarebbe a dire, se io penso che Einstein sia il più grande fisico del secolo scorso, penso di conseguenza che le cose che ha scoperto siano le più geniali, no? Che la teoria della relatività sia una rivoluzione straordinaria della nostra maniera di vedere il mondo, se io stimo Beethoven, ne ascolto quindi volentieri la musica. Come si fa a pensare bene di Gesù Cristo senza pensare bene di quello che lui ha innescato, di quello che lui ha messo in atto? Perché la Chiesa è un'opera di Cristo, cioè la Chiesa è un'idea di Cristo, non è un'idea degli uomini, non è una cosa che è una struttura che nasce perché vogliamo, come dire, scippare Gesù Cristo a se stesso. No, no, proprio parte da lui. Noi abbiamo che lui ha stabilito una struttura perché ciò che lui portava aveva bisogno di una concretizzazione. Tutto ciò che ha un contenuto ha una forma. Si può essere in stato di antipatia nei confronti delle cose codificate, però non c'è niente da fare. Se una cosa bisogna farla, dovrà trovare uno spazio, avere una sua concretezza. Non possiamo assolutamente pensare di portare avanti qualcosa che serva alla gente, qualcosa che faccia bene all'uomo, senza che l'uomo lo viva concretamente in luoghi, in situazioni, in cose che hanno una loro pedestre concretezza. Ma soprattutto dobbiamo identificare la cosa fondamentale. Cosa ci ha portato Gesù Cristo? Se noi vogliamo vedere cosa è l'effetto della sua croce e della sua resurrezione, beh, dobbiamo cogliere il punto di quella che è la nostra sfida più grande, perché a questo tema risponde ciò di cui stiamo parlando. Ovvero sia, qual è la cosa più importante da fare nella nostra esistenza, di uomini e di donne? Qual è la cosa più drammatica, se non ci riesce di farla, e più felice se ci riesce di farla? La cosa più importante nella nostra vita è saper stare con gli altri. L'uomo è un essere sociale, ha bisogno disperatamente, essenzialmente, di relazionarsi agli altri. Nessuno di noi vive per se stesso, nessuno di noi può sopravvivere da se stesso. Noi abbiamo bisogno di buone relazioni con gli altri. Essere anche umanamente molto affermati, economicamente molto solidi, lavorativamente molto bravi, efficaci, ma non essere capaci di relazioni interpersonali vuol dire essere dei falliti, vuol dire non avere una vita. Diceva Sartre che l'inferno sono gli altri, ed è vero. Stare male con gli altri vuol dire stare all'inferno, perché il vero inferno è la solitudine. Ma è anche vero il contrario, che il paradiso sono gli altri. Cioè stare bene vuol dire stare bene con gli altri. Vivere è saper stare con gli altri. Ci sono persone che sono molto sapienti in campi i più disparati e che sono degli analfabeti relazionali, degli analfabeti affettivi, persone incapaci di voler bene. È questo quello che misura la nostra vita, lo stare con gli altri, il saper stare con gli altri. Se un Salvatore ci vuole dare vita piena, se abbiamo un Redentore, a cosa ci serve questo Redentore se non a avere, ricevere da Lui l'arte di saper stare con gli altri, che è l'arte dell'atto più importante della nostra vita, l'arte di amare. Amare è un verbo transitivo, implica un oggetto amato, una persona amata, un fine. Amare per amare non esiste. Allora, che cosa è la redenzione di Cristo? È la possibilità che ci viene offerta e non imposta, e non è un automatico, non è una cosa che funziona per definizione, a prescindere dalla nostra libertà, la possibilità che abbiamo di stare insieme. Questo si chiama la Chiesa. La Chiesa è il non vivere più da soli, è il compaginarsi, è l'unirsi, l'essere chiamati insieme ed essere persone capaci di vivere insieme. L'immagine, infatti, della prima comunità è un'immagine di comunione, di fusione di persone. Queste cose sono la Chiesa. È qui il punto, che questa cosa qui rappresenta una sfida che è enorme, che dobbiamo capire meglio, la sfida di un incontro. È l'incontro fra l'opera che Cristo può fare in noi e la nostra libera risposta. E la Chiesa è questa sintesi qua. Allora, Dobbiamo vedere alcuni aspetti. Innanzitutto la Chiesa, un termine che viene da ecclesia, che è un termine greco, che viene dal verbo ekkalein, che vuol dire chiamare fuori, convocare, verbo scelto dalla traduzione greca dell'Antico Testamento per la sua assonanza con il termine classico kahal, che era il termine ebraico per indicare l'assemblea. In effetti sotto questo termine ebraico al termine kol, che vuol dire voce, kahal vuol dire convocato, colui che è stato chiamato. La Chiesa infatti, ekkalein, vuol dire coloro che sono stati convocati, chiamati a essere insieme, convocati, noi diciamo. Allora, la prima cosa è che c'è questo aspetto relazionale. Questa è la cosa fondamentale che spiega anche tutte le strutture della Chiesa. L'antico adagio del diritto è che ubi societas, ibi ius, dove c'è una società e ci deve essere del diritto. Qualunque gruppo di persone si agglomera per fare cose insieme, bisognerà stabilire chi fa cosa e bisognerà darsi dei compiti. È naif, infantile, pensare a una associazione di persone dove non ci sia qualcuno che svolge un ministero e qualcuno che ne svolga un altro, dove non ci sia una distribuzione dei ruoli e dove non ci sia l'esercizio dell'autorità. È impossibile, ripeto, è infantile, un po' così, un po' nostalgico, old style, secondo una visione un po' rivoluzionaria da quattro soldi, pensare che le persone possano stare insieme senza che ci sia una gerarchia, quella necessaria, quella che ci deve essere, non di più. E allora il punto è che però tutto questo ha un aspetto vocazionale, cioè è un'iniziativa di Dio. Noi dobbiamo riconoscere che la Chiesa è un luogo dove si vive bene e si gode della sua fulgida bellezza se viene rispettata l'iniziativa di Dio, se la convocazione, l'essere in relazione gli uni con gli altri deriva dalla scelta di Dio, non dalla nostra scelta. È interessante che nella Chiesa ci chiamiamo fratelli, non amici, cioè possiamo essere amici e lo siamo ed è bellissimo. Ma fondamentalmente il nostro modo di relazionarci gli uni agli altri è quello dei fratelli. Gli amici si scelgono, i fratelli no. I fratelli ti trovi quelli che ti trovi e quelli sono quelli a cui vuoi più bene, forse. Con i fratelli c'è un legame che deriva dai genitori, deriva dal padre. Così è il nostro legame. Se il legame della Chiesa è il gusto, è il piacere, è l'elezione, non è la Chiesa quella che stiamo stabilendo, perché non è basata sull'iniziativa di Dio.

0: La Chiesa, quindi, Don Fabio, è il luogo nel quale, per iniziativa di Dio, siamo chiamati ad imparare a stare con gli altri, ad imparare a vivere con gli altri. Come rispondere a questa sfida?
1: Appunto, questa sfida, che è la sfida più difficile della vita dell'uomo, il saper stare con gli altri, ha una sua strada sana. Innanzitutto, ripetiamo, è il Dio che chiama, che convoca la Chiesa, è il Dio che deve spezzare le nostre catene interiori nella redenzione di Cristo per renderci capaci di stare con gli altri e amarli veramente, come si ama un fratello, perché di fatto generati dallo stesso Padre. Questo implica una rigenerazione della propria vita. E infatti un altro elemento fondamentale è che la Chiesa dà culto a Dio. Cioè non è un'associazione dove si centra la finalità sul benessere umano. È certamente implica la Chiesa la felicità, ma questa felicità è relazionale. Stare con gli altri e avere come Dio della propria esistenza il Dio di Gesù Cristo ha come conseguenza la felicità, ma non pone questa visione un po' narcisa che ci abbiamo oggi come oggi, questa maniera di voler stare anche nella Chiesa solamente per coltivare il proprio benessere, la propria crescita. Ecco, il benessere e la crescita ci saranno, ma se noi li finalizziamo come punto essenziale della nostra opera, siamo fuori mira, perché la nostra esistenza chiede una risposta molto maggiore che non un momento di benessere, chiede un senso grande, chiede di essere orientata a una risposta, a una luce, a una grandezza più luminose, più definitive. Tutto questo identifica il fatto che uno scopre che la Chiesa è uno strumento di Dio. La Chiesa serve come strumento, cioè non è che uno sta nella Chiesa per un'appartenenza autoreferenziale.

della salvezza. E poi quello che in Gesù Cristo si è fatto presente come il compimento dell'opera della salvezza era ed è sempre stato caratterizzato da una chiamata a tutto il mondo, per tutti gli altri. Cristo parlerà della Chiesa e della sua comunità come della sale della luce del mondo, cioè una funzione, un servizio, essere per gli altri. Cioè la Chiesa non è una cosa in cui uno entra per associarsi a un club esoterico, a una setta, a un luogo di eletti che stanno bene perché hanno imparato come stare fra di loro, perché anche le associazioni a delinquere sono così. La realtà è che noi nella Chiesa stiamo per essere come Cristo è stato nel mondo. Cioè Cristo è uno che ha pensato alla sua vita come una cosa data per gli altri. Cristo è uno che pensa di un suo fatto privato, una cosa che riguarda solamente lui in fondo, cioè l'ingiustizia a cui viene sottoposto, pensa a ciò come a qualche cosa che salverà il mondo intero. E ogni cristiano entra nella Chiesa e fa parte del corpo mistico del Signore, che è appunto la Chiesa, perché sta portando qualcosa al mondo intero. La Chiesa serve il mondo e serve al mondo per poter trovare quell'orientamento che è verso l'amore di Dio, per fargli echeggiare nel mondo il sapere che c'è un Padre celeste, tenero e provvidente, e che c'è un Salvatore, che c'è il dono dello Spirito Santo. Allora, il problema è che la Chiesa perde se stessa quando si perdono queste coordinate. Quando è che la Chiesa emette la sua miseria? Quando si parte dal perdere l'aspetto comunitario, e quindi si vede ciò come una cosa finalizzata alla propria realizzazione personale. Quando si perde l'aspetto vocazionale, quando agisco nella Chiesa non perché sto obbedendo all'opera di Dio, ma a una serie di deduzioni che sono mie, che non vengono dall'iniziativa di Dio, sono cose che io faccio perché mi va di farle a me. Non c'è più vocazione, c'è impresa, intraprendenza. E allora la Chiesa diventa orribile in quel momento, perché perde la sua realtà. La Chiesa diventa sgradevole quando non dà culto a Dio, quando dà culto ad altro, quando diventa un po' schiava di questo mondo perché lo vuole compiacere, perché ha paura di perderne i favori. E allora diventa l'ombra di se stessa e viene calpestata, viene rigettata. Il vero problema della Chiesa è la Chiesa stessa. Non è tanto il problema del mondo che ci perseguita, del mondo che non è d'accordo con noi. Il mondo è il mondo. Che ci aspettiamo? Che ci vogliamo aspettare da chi non è stato toccato dalla grazia di Dio? Sarà come siamo noi senza grazia di Dio, cioè con tanti pericoli, con tanti inganni e con tanti valori purtroppo deturpati da tanta inerzia di debolezza. Ecco, ma se la Chiesa è se stessa, se rispetta la sua vocazione, allora diventa strumento di Dio, cioè diventa luogo dove si incontra l'opera di Dio. Una delle prove, peraltro, della potenza di Dio è proprio la sopravvivenza della Chiesa stessa, malgrado la debolezza delle sue parti. Non c'è nessuno scandalo, nessuna sorpresa il fatto che uno scopre nella Chiesa tanta debolezza, ma è normale questo. Ognuno di noi nella propria vita scopre tanta debolezza, certo. Ogni peccato di uomini e di donne della Chiesa fa male al mondo intero ed è gravissimo, perché il problema più grande che c'è nel mondo oggi non è il male che c'è, ma il bene che non si propone come alternativa. Le persone continueranno a pensare a avere potere, a fare denaro e a vivere di stupidaggini finché non apparirà una vita più nobile, e questa solo la Chiesa lo può mostrare. Ma se la Chiesa non è se stessa, la Chiesa è gravemente responsabile al riguardo del mondo, e quindi ogni cristiano che è chiamato con il sacramento della confermazione a vivere la sua incorporazione alla Chiesa è chiamato alla sfida della fraternità, all'obbedienza alla vocazione e all'interpretare la propria vita come una missione. Questa è una vita splendida, questa è una vita interessantissima. Non ci sono cose più interessanti da fare in questo mondo, eh? Di imparare a stare con gli altri, scoprire il mistero della propria chiamata, del proprio rapporto con Dio e compiere qualcosa di importante. Il Signore ce lo conceda a tutti.

0: siamo in chiusura. Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Vi ricordo come sempre che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e poi in replica ogni domenica alle 7 del mattino e ancora alle 21. Vi ricordo inoltre che è disponibile on demand su www.radiovaticana.va/105 nella sezione I giochi dell'armonia. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Sesto incontro, l'incorporazione nella Chiesa.

0: di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Ascolteremo in questa domenica il Vangelo della moltiplicazione dei pani dall'Evangelista Matteo. Un poco che viene condiviso, spezzato e che diventa pane in abbondanza, anzi in sovrabbondanza per molti. Un segno eucaristico. L'Eucarestia, segno della misericordia sovrabbondante di Dio. Bello che questo Vangelo, per un disegno provvidenziale, lo ascoltiamo in una domenica che ci permette di celebrare il perdono di Assisi. Questa invenzione incredibile di Francesco d'Assisi, che ci pone davanti alla stupefacente generosità della misericordia, del cuore misericordioso del Padre. Il Figlio donato per noi, la cui vita è rotta sulla croce, la cui vita diventa pane per alimentare noi poveri peccatori, ecco, questo segno di generosità diventa misericordia salvifica. Allora oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio, che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza d'Assisi è anche e soprattutto questo, respiro di paradiso in questi giorni del cammino terreno.
2: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
1: Dalla compassione di Gesù una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo Figlio a patire con noi, cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. Siamo dove? Siamo nel deserto. Siamo nel momento in cui Gesù ha saputo della esecuzione di Giovanni Battista. Deve essere stato anche un momento particolare per Gesù. La sua ora comincia ad avvicinarsi. Il precursore è stato, fra virgolette, giustiziato. E allora Gesù si ritira in un luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica del Signore. Ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte le folle lo raggiungono perché Gesù è la salvezza e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione. Ecco, tutto questo però è in qualche modo secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle, e quindi si lascia portare dalla compassione nel vedere la necessità. E vedendo questa folla sente compassione per loro e guarisce i loro malati. Il cuore di Gesù è un cuore di carne, è un cuore tenero, è il cuore di un Dio che dà la vita per la propria creatura. E questa compassione di Gesù è la compassione della incarnazione. Assumere gli stessi sentimenti degli uomini, ed è poi una compassione situata, storica, che si traduce in una vicinanza e in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani, che è ciò che segue. Ma noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè, Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini pratici, preoccupati probabilmente più di loro stessi che della folla. Questo lo capiamo dal tono del colloquio. Il luogo è deserto, ormai tardi, ecco, manda via la gente, cioè fai un atto di interesse nei loro confronti, rimandandoli nelle loro case, perché tutti possano pensare ciascuno a se stesso ed avere quel cibo che gli è necessario. Ma la risposta di Gesù è spiazzante, perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo. E chiaramente i discepoli la intendono così, perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù, è come Dio ha scelto di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso, perché nel sacrificio della croce lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna, e nell'Eucarestia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo, Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due parole ben differenti. Allora, i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno. Hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci. Gesù, ecco, che diventa decisione che produce il pane per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia un ragazzino, non so parlare, mandato. Mosè, balbuziente, deve andare dal faraone, viene inviato. Davide, il piccoletto dimenticato pure dal padre, il grande re, colui dal quale discenderà il Messia, il figlio di Davide. Ecco, portatemeli qui, con quello che c'è, Gesù fa. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, il fatto di sedersi era proprio il modo di stare a tavola, alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo, prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino, alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, ce ne sono 2, è il segno del pane che sfama davvero, non questo che poi farà sì che potranno tornare a casa ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa eucarestia, ringrazia il Padre, e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà, nessuno è escluso da questo amore. E portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio ci sorprende, ci sorpassa, ci inebria. Un padre della Chiesa dice: Dio è la fonte. Quando tu vai a bere alla fontana, non ti dispiace di non esaurire tutta l'acqua, ma questo anzi ti rallegra, perché sai che potrai tornare a dissetarti a questa fonte che non si dissecca. Ecco, è l'amore di Dio, a sazietà ne avanza. Noi sappiamo che questo pane è sempre disponibile per noi. Quanto ne avanza? 12 ceste piene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele. Tutto il popolo ne viene saziato, tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante nel momento in cui viene consegnato a Dio. Ma ancora, quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazareth, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi, e in questo spezzare la vita la moltiplica. E tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino. Finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

sua compassione delle folle, è una compassione la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione. Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o tre giorni o tre mesi. Quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no? All'intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino è un'esperienza di solidarietà molto molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi. In tutto il mondo, dai primi vespri del primo agosto e per tutto il 2, è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese francescane, ma in tutte le parrocchie, per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio. La sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio, al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto tanto tempo e per tanti chilometri insieme. Anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro, e lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui, che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione, nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

Parola Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La Via di Maria, quarta meditazione. Buon ascolto.

ogni volta faccio un po' la sintesi delle puntate precedenti così capiamo il percorso che stiamo facendo. Vorrei ribadire, so che magari non c'è bisogno, però dirlo ad alta voce aiuta anche me a riallacciarmi nel discorso di oggi pomeriggio, nella meditazione di oggi pomeriggio. E cioè che in questi giorni stiamo cercando di ripercorrere le tappe fondamentali della vita di Maria, con la convinzione profonda che quelle tappe in realtà si ripetono in una certa misura nella vita di ciascuno di noi. E quindi noi dobbiamo cercare di capire innanzitutto a che punto sono questi passaggi nella nostra vita, se ci sono stati questi passaggi, e lì dove questi passaggi si sono intersecati un po' con la nostra esistenza, qual è l'effetto che hanno prodotto, che cosa hanno tirato fuori dalla nostra esistenza. Dicevamo ad esempio che l'incontro con il Verbo è l'incontro puntuale con il Signore, tu ti accorgi che Lui, perché succede qualcosa dentro la tua vita che determina un prima e un dopo. E il dopo non è più come il prima, perché l'incontro con il Signore è un incontro che ti fa smettere di vivere per te stesso. Questa è una roba che tocca a tutte le persone, anche quelli che non hanno la fede. Noi che abbiamo la fede possiamo dare un nome proprio a questo tipo di esperienza. L'incontro col Verbo che si fa carne è quello che noi chiamiamo l'incontro vocazionale. L'incontro vocazionale è l'incontro con la vocazione di ciascuno di noi, cioè con quel motivo per cui tu hai deciso di vivere, di dare la vita. E il problema fondamentale è che la vita si ammala se non è vocazionale, cioè se tu non hai trovato un motivo per cui vivere, la tua vita si ammala. Già capite che qui c'è una grande polemica con il mondo, che certamente ci inculca un modo di vivere che è il self-made, no? Il farsi da soli. E il farsi da soli non contempla trovare un motivo per cui dare la vita, ma trovare un motivo per cui io sto a posto, no? Ho trovato qualcosa che mi realizza e basta. Invece noi sappiamo che questo, basta prendete la vita di un adolescente e lo capite subito, eh? Non c'è niente di più egoista degli adolescenti, ma per un motivo molto semplice, lo sono perché scoprendo la loro personalità, lo fanno contrapponendo il loro io a tutto il resto del mondo, quindi contestano tutto, non gli va bene niente, eccetera, pensano alle loro questioni, eccetera. Finché non succede una cosa molto interessante, e si innamorano. Quando si innamorano, tu ti accorgi che è successo qualcosa nella loro vita, perché? Perché loro smettono di essere interessanti, perché è diventato interessante qualcun altro, qualcun'altra. L'incontro con l'amore è sempre l'incontro con qualcosa che ci distrae da noi stessi. Ecco, la vocazione è quando questo incontro che ci distrae da noi stessi è diventato irreversibile. E questo è il Verbo che si fa carne. Questo vivere, smettere di vivere per noi stessi, significa vivere per, ma vivere per va declinato secondo, ecco, la seconda tappa, quello che ci ha insegnato Maria, e cioè che ogni autentica esperienza di fede, ogni vera esperienza spirituale, ogni incontro con qualcosa che ci ha cambiato la vita, è tale solo e soltanto se ci spinge verso gli altri, non verso noi stessi, attraverso quello che noi abbiamo definito la gratuità, ad esempio, il servizio, la gioia. E tutto questo porta luce dentro la nostra vita. Abbiamo detto che la carità è il vero discernimento per un cristiano. Quando una persona non vive per se stessa e comincia a vivere gratuitamente, a fondo perduto, volendo bene davvero a quello che c'ha davanti, a quello che gli ha affidato, in quel momento riceve anche luce per capire la volontà di Dio. Le persone non sono più cose, sono qualcuno, e qualcuno dove tu intuisci che devi giocarti la tua esistenza. Questa mattina dicevamo che la nascita di Gesù è il capovolgimento della nostra mentalità che è sempre alla ricerca di idoli.
scusate, faccio un attimo un passo indietro. Così come è importante che ciascuno di noi vada a rintracciare il punto vocazionale, cioè il punto di svolta della propria vita, il punto in cui il verbo si è fatto carne nella nostra esistenza, è importante rileggere la nostra vita cominciando a dire se quello che stiamo facendo lo stiamo facendo come servizio o lo stiamo facendo perché ci stiamo aspettando un contraccambio. La gratuità in fondo è capire che noi rimaniamo sempre molto male quando le cose non ci corrispondono secondo le nostre aspettative. Ad esempio, noi avremmo trovato una grande fatica a vivere la vocazione profetica, perlomeno di qualcuno. Ci sono i grandi profeti che sono riconosciuti come tali e quindi hanno una fama che li aiuta anche ad essere quello che sono. Samuele è uno di questi, ad esempio, no? Nathan è un altro profeta riconosciuto come tale. Ma provate a pensare a Geremia. Geremia è uno di quei profeti che fa fatica a fare il profeta perché ha tutti contro, esattamente tutti contro. È come se tu vai a lavorare in una parrocchia e non viene nessun parrocchiano e sembra che sei inutile. O fai una famiglia e tutto quello che dovrebbe andare in un verso va per un altro verso, ti sembra inutile tutto questo. Fai un lavoro, ci metti passione e in un attimo ti distruggono tutto. Avverti un senso di inutilità. È proprio quello il momento in cui tu ti senti messo in discussione, inutile, che si gioca la gratuità. La gratuità è il risvolto della medaglia della sensazione della inutilità. Quanto possa a volte sembrare inutile quello che facciamo e quanto agli occhi di Dio invece quella cosa è inutile quando è accolta, perché sai essere la volontà di Dio, ha un valore. Che fine hanno fatto tutte le prediche di Agostino nella sua diocesi, nella sua terra, in Africa, in questa zona dell'Africa? Sono pochissimi cristiani presenti lì. E uno potrebbe dire, beh, Agostino ha fallito. Noi siamo chiamati a servire il Signore in un momento, il momento della nostra vita, e a fare la nostra parte. Noi dobbiamo fare quello che pensiamo essere giusto fare in quel momento, al di là anche della risposta che a volte noi abbiamo da quel momento. Quindi la carità non è mai risolvere qualcosa, ma è esercitare gratuitamente l'amore. A parte che il Signore non spreca mai le cose, quindi se tu hai amato, il Signore non spreca mai l'amore. Magari non lo vivrai tu. Una cosa che mi ha colpito della vita di Charles de Foucault è esattamente questa, cioè quest'uomo ha vissuto tutta la sua vita come uno spreco in fondo. Gran parte della sua vita la vive inseguendo degli ideali che lo rendono incomprensibile innanzitutto ai suoi contemporanei. Desiderava un gruppo di fratelli, il desiderio di vivere in una chiesa che condividesse questo suo carisma. Ne va uno, poi se ne va, ne va un altro, non c'è nessuno. In realtà Charles de Foucault morirà da solo e per circostanze davvero stranissime, drammatiche. Un martirio strano il suo, in una terra dove lui era andato non tanto a fare proselitismo, ma a porre se stesso come un Vangelo vivente in mezzo alla gente. Molti anni dopo la sua morte, qualcuno raccoglie l'eredità di questo monaco e viene fuori una famiglia, no? Questo vuol dire che a volte la gratuità ci mette nella condizione di Mosè. La fatica più grossa la fa Mosè, ma chi entra nella terra promessa è Giosuè. Tutto il cammino del deserto tocca a Mosè, ma quando stanno per entrare nella terra promessa ci entra un altro, non tu. Ma non è forse vero che anche noi stiamo attraversando una terra che non ci siamo guadagnati noi, che qualcun altro ci ha messo in queste condizioni? Quello che ho potuto fare io, che faccio io nella mia vita, non l'hanno potuto fare i miei genitori, ad esempio. E molte cose che loro non hanno potuto fare, noi figli abbiamo potuto fare queste cose. Siamo andati più avanti di loro, ma è
come devo dire, una sorta di passaggio che viene attraverso un amore gratuito, un amore che non sta male perché io non ho potuto fare tutto quello che avevo in mente. Qualcun altro lo farà, qualcun altro raccoglierà i frutti. È vero per tutto, per ogni ambito della nostra vita. E poi, ecco, la nascita di Gesù, la grande rivoluzione della libertà. Cominciare a ragionare non con la paura, non con i sensi di colpa, non con le nostre ferite, non con le nostre insicurezze, ma cominciare a ragionare a partire da quello che il Signore ci ha donato, che è la libertà di essere figli. E in quel momento particolare della vita di Maria, la libertà si è giocata in questo modo. Dio si è fidato di lei, Dio si è consegnato a lei, Dio si è consegnato a loro. Maria non è sola, nessuno è mai solo, c'è sempre un circuito di rapporti intorno alle persone. Dio si è fidato di loro, e quindi l'esercizio della responsabilità è l'esercizio di fare il nostro possibile, di prendere le nostre decisioni, di fare la nostra parte. Spesso mi capita di dire agli universitari, dico: voi avete il diritto di lamentarvi solo dopo che avete fatto tutto quello che potevate fare voi. Noi siamo in un paese in cui ci lamentiamo molto frequentemente, ma la domanda è: tu che fai? Tu che ti lamenti della tua famiglia, sì, ma tu che fai? Tu che ti lamenti, non lo so, di un certo vissuto nella tua esperienza ecclesiale, tu che fai? Qual è la tua parte? Fare la tua parte, così, in maniera disinteressata, gratuita. Fare la nostra parte. E scegliere le cose senza pensare che noi dobbiamo guadagnarci, meritare l'amore di Dio, ad esempio. Quanto è distorta la vita spirituale quando tu pensi che devi comportarti in un certo modo perché così Dio ti vuole bene. Ma Dio ti ama, punto. Ecco, questa libertà è una libertà a caro prezzo, perché Gesù ha dato la vita affinché noi potessimo essere liberi così. Ma ciò ci rende tremendamente responsabili. Siamo noi, senza effetti speciali. Questa mattina citavamo Giuseppe, no? San Giuseppe. Non ci sono effetti speciali lì. Anche pigliate Giovanni Battista. Vi risultano miracoli che ha fatto Giovanni Battista nel Vangelo? Anzi, a un certo punto, uno dei complimenti che viene fatto a Giovanni Battista è esattamente questo: quest'uomo non ha fatto nessun segno, ma tutto ciò che diceva era vero. Che è un complimento bellissimo, che dire che la parola di qualcuno è parola autentica, anche se non fa miracoli. Ecco, ridare, la logica dell'incarnazione è ridare dignità al nostro possibile e capire che il miracolo è esattamente questo. Quello che Madre Teresa diceva, la goccia nell'oceano, no? E se però tu togli quella goccia, l'oceano sarà più povero di una goccia. E di che cosa è fatto l'oceano se non di piccole cose, messe una accanto all'altra? Ecco, la libertà è vivere non sentendoci più frustrati dai nostri limiti. Noi non vogliamo essere liberi perché non vogliamo incontrare il fatto che la nostra libertà ha dei limiti, cioè tu non puoi tutto, tu puoi soltanto qualcosa. Nel Vangelo questo viene tradotto, ad esempio, durante i grandi segni del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, è che il possibile in quel momento per i discepoli sono 5 pani e 2 pesci, punto. Cioè è qualcosa di molto piccolo rispetto alla stragrande maggioranza delle cose che ci sono da fare. Ma Gesù opera un miracolo non dal nulla, ma da quel poco che c'è a disposizione, quel poco messo lì. E questo è così vero che se tu cominci ad essere fedele a una cosa piccola, quella cosa piccola diventa affidabile. Il regno di Dio è simile a un granello di senape, che quando viene seminato è il più piccolo tra tutti i semi, ma una volta che cresce diventa così grande che persino gli uccelli del cielo ritrovano riparo alla sua ombra. Come può una cosa piccola diventare una cosa affidabile? Guardate, fate la prova.
qualcun altro che forse ha consuetudine a questi incontri o ci siamo già incontrati in altri ritiri, sa che riporto sempre una mia esperienza personale, e credetemi, non è una esperienza personale a mo' di mi vanto di una cosa perché io l'ho capita, ma è soltanto per dirvi che io ci sono passato rispetto a questo, prima del terremoto, ovviamente molto prima del terremoto. Appena ordinato sacerdote, non avevo dove dire messa, non c'era dove dire messa perché facevo il segretario del vescovo e poi mi avevano mandato in una parrocchia di montagna dove la gente, avevo tre paesini in cui in un paesino c'erano 13 persone, in un altro paese 28 e in un'altra parte 31, quindi capite la mia parrocchia come era fatta. E quindi ci andavo la domenica, la domenica ero uno dei pochi parroci al mondo che aveva il 100% dei parrocchiani a messa, venivano tutti. Ma durante la settimana non c'era la messa feriale. Allora, per un periodo c'erano le suore di Madre Teresa, andavo a celebrare la mattina alle 6 dalle suore di Madre Teresa, poi loro andarono via dall'Aquila, non sapevo cosa fare, dico adesso chiedo il permesso al vescovo e vado a celebrare nella cappella dell'ospedale la mattina perché c'è la facoltà di medicina. Ma il problema è a che ora celebriamo? Perché i ragazzi arrivano con i pullman e poi c'hanno lezione. Arrivano alle 8.05, 8.06 e alle 8.30 c'hanno lezione. Mi faccio coraggio, prendo due ragazze, due universitarie, mie amiche, e dico guardate, andiamo a di messa là. E abbiamo cominciato a dire messa. Credetemi, dice no, ma stiamo andando a di messa tu, allora chissà che cosa facevi, no, per attirare la gente. Niente omelia. Niente parole, la messa, punto. 8 e 7, 8 e 30, solo la messa. Letture, liturgia eucaristica, qualche istante di silenzio. Prima della benedizione ripetevo una frase del Vangelo per lasciarla alla gente, benedizione, fine. Siamo partiti due persone, quindi io e queste due ragazze. A giugno la cappella dell'ospedale era piena di studenti, di infermieri, di medici. Com'è possibile? La fedeltà a una cosa piccola, vissuta lì con gratuità e amore, porta frutto. E non è perché tu sei bravo, perché tu chissà quale talento puoi avere. No, perché tu credi che quello che stai facendo, lì c'è il Signore. E se tu sei fedele a una cosa piccola, quella fedeltà porta frutto. Diventa affidabile. Che fine ha fatto questa messa? Non c'è più. Come tutte le cose a un certo punto finiscono, e quel terremoto ha messo in crisi un po' tutte queste cose, ma ne sono nate di altre. Però guardate, è questa fedeltà che in fondo a volte a noi manca. Noi vorremmo i grandi raduni, i grandi effetti speciali, non ci accorgiamo che l'unica cosa affidabile è quando le cose sono feriali, cioè quando si mescolano con la quotidianità della vita. Se tu fai una giornata mondiale di qualcosa, ok, e vengono milioni di persone, ma quello è un evento che inizia e finisce. Il problema è quando si va a casa, quando tu ti ritrovi con la più drammatica delle quotidianità, è lì. Maria e attorno a lei Giuseppe, tutto quello che riguarda un po' gli inizi della storia della salvezza così come ci racconta il Vangelo, sono maestri di normalità. I 30 anni a Nazareth in fondo sono 30 anni di normalità. Non sarà un problema vostro, però lo voglio dire perché può servirci. Capite allora che le grandi esperienze di vita spirituale non sono legati a grandi esperienze, ma cose che vanno a segnare la nostra quotidianità, la segnano. È la ferialità che deve cambiare, non l'emozione di un fine settimana, non di un pellegrinaggio o no di un raduno, no, che quelle sono situazioni buone che ti ricaricano, ma non ti
cambiano la vita, perché la vita viene cambiata quando viene toccata nella sua ferialità. E nella ferialità non c'hai l'emozione del raduno, nella ferialità c'è la tua libertà che ti dice: e ti devi alzare pure oggi, anche oggi devi metterti in ascolto, anche oggi devi volerti bene, anche oggi devi esercitare la pazienza nei confronti di queste persone, anche oggi devi dire al Signore: io ti amo. Io lo devi dire anche oggi, anche se non ci sta nessun coinvolgimento emotivo particolare che mi fa andare in estasi. La ferialità. L'ateismo pratico è una cosa drammatica in mezzo a noi, perché l'ateismo pratico è vivere come se Dio non ci fosse. Però siamo credenti, ma viviamo come se Dio non ci fosse. Dobbiamo tirare di nuovo in ballo il Signore nella nostra vita, nelle nostre giornate, e non sentirci al sicuro, soprattutto noi consacrati, solo perché indossiamo un abito o abbiamo un ruolo. Questa cosa non ci mette al sicuro dal non vivere in maniera atea. E anche noi, anzi, possiamo diventare talmente assuefatti di Vangelo, dei sacramenti, eccetera, che ci scivolano addosso, ma non ci riguardano più. E quando una defaianza è fatta da noi, fa più male, fa più scandalo. Ecco, questa libertà è la libertà che ci dice che non le emozioni, manco le paure, ma la libertà, quello che ci ha ottenuto il Signore, dandoci la responsabilità. Tu hai questa responsabilità. I grandi maestri di vita spirituale ci dicono questo, che se tu devi affrontare una cosa difficile, non devi ragionare pensando come faccio la prossima settimana, ma devi pensare come fare ad arrivare a questa sera. Devi restringere il campo. Dici, solo per oggi, come faccio oggi a vivere, a farmi santo con la giornata di oggi e arrivare fino a sera. Domani se ne parla, fino a questa sera, la mia parte fino a questa sera, ma io non so, non ce la faccio, non ci arrivo. Se tu ti guardi in prospettiva non ce la fai, ma se tu guardi quel pezzettino che c'hai davanti lo vivi e fai la tua parte lì in quel momento. E poi concludo, così poi passiamo a questa seconda fase. L'amore consiste nel fare ciò che non ti viene domandato. È facile pensare che l'amore è fare ciò che dobbiamo e basta, no? C'è scritto da qualche parte. Ma è fare ciò che non ti è richiesto. Cioè, nessuno ti sta domandando di spostare quella carta da terra. Nessuno, non sta scritto da nessuna parte che tocca a te. Ma tu lo fai. Ecco, l'amore consiste in questo, in fare una cosa che nessuno ti domanda, in un modo che cambia davvero la realtà. Il cristianesimo si poggia su questo, su persone che fanno il loro possibile senza che nessuno li obblighi a fare il loro possibile. Bene, questa quinta meditazione ha come tema centrale quest'altra tappa di Maria, che è la presentazione di Gesù al Tempio. Allora, in termini storici, di cronologia un po', no? Di cronaca della vita, è una delle prassi. Le donne che hanno partorito, proprio perché hanno a che fare con il sangue nel parto, eccetera, sono ritenute impure, devono andare al tempio per la purificazione. C'è tutto un rituale, una liturgia che è messa appositamente lì per ottenere questa purificazione del parto. E sappiamo che Maria e Giuseppe erano poveri, lo sappiamo per certo, perché vanno a presentarsi al tempio portando delle tortore, che sono gli animali che potevano portare i poveri.
i ricchi potevano portare anche animali un po' più dignitosi delle tortore. È l'offerta minima, non so come spiegarvi. Quindi questo sta a significare che non sono borghesi in viaggio che fanno quello che devono fare e poi è gente molto semplice e che vive anche l'indigenza, e lo sappiamo da questo dettaglio, ad esempio. Ma la cosa che vorrei lasciare alla vostra meditazione oggi pomeriggio, e poi ci faremo aiutare per un istante anche dalla fine del capitolo 8 della lettera ai Romani, che questa mattina abbiamo iniziato a leggere, è quello che accade nel Tempio. Quando portano il bambino nel Tempio, Simeone, prima Simeone e poi Anna, si avvicinano al bambino e profetizzano su quel bambino. Nelle parole di Simeone, Maria non riceve semplicemente conferma che quel bambino non è un bambino qualunque. Egli è qui come segno di contraddizione. Egli è qui come qualcuno che fa la differenza, dice Simeone. Ma poi ci mette in mezzo a questa profezia una frase, che è una frase sibillina: anche a te una spada trafiggerà l'anima. Guardate, qui si apre un tema che è un tema cruciale. Tu puoi smettere di vivere per te stesso. Puoi capire che l'amore è un affare. Puoi comprendere che l'amore è un affare perché, quando esercitato in maniera libera, ma questa quarta tappa ti dice: sai che se ami devi essere disposto anche a soffrire per amore? Ti dice: sai che se ami devi essere disposto anche a soffrire per amore?

L'unica cosa che ci santifica è soffrire per amore. Questo ci santifica. Perché tu stai scegliendo l'amore e lo stai scegliendo anche quando non conviene. Se tu non vuoi sentire la vulnerabilità, amici miei, è facilissimo. Non dovete voler bene a nessuno. Tu stai in un oratorio e c'hai dei ragazzi, non affezionarti, non ti interessare della loro vita, dagli dei servizi, allora non soffrirai. Hai della gente al catechismo? Segnagli quelle quattro idee, portali alla comunione, alla cresima e ciao. Ma se tu ti avvicini e cominci ad amare quei ragazzi, preparati, ci soffri. Guardate, qualcosa del genere accade anche nella Chiesa. Perché non vogliamo soffrire, a un certo punto prendiamo le distanze dai confratelli, dalle consorelle, dai parrocchiani, dagli amici, dalle esperienze. Ci mettiamo in una distanza di sicurezza, così è sicuro che non soffriamo. Ed è vero, non soffri, ma non stai amando. Perché l'amore implica il fatto che devi accettare che se ami c'è una porzione di dolore che ti riguarda. È sicuro, perché l'amore ti rende vulnerabile. È Gesù che ce l'ha insegnato questo. È Gesù che è diventato vulnerabile per amore nostro. Non si è mostrato come uno che ci ha dato un amore che non si scalfisce. Gesù ha pianto, Gesù ha sofferto. Io mi domando se siamo arrivati fino al punto di maturare questa accoglienza della spada dentro la nostra vita. Quanto sei disposto a soffrire per la tua famiglia? Quanto sei disposto a soffrire per la tua comunità? Quanto sei disposto a soffrire per la tua diocesi, per la tua parrocchia, per il tuo incarico? Perché lì si vede quanto stai amando. Attenti però, perché a volte noi soffriamo non per amore, ma perché la realtà non è esattamente come la vogliamo noi. E qui non è amore, Qui è il nostro io che è macellato dalla realtà. L'amore significa che le cose non vanno esattamente così come tu le vorresti, ma proprio per questo diventano tremendamente feconde. Il mondo si regge sull'offerta di chi soffre per amore. Il mondo si regge su questo tipo di offerta. Ma a pranzo mi sono alzato un attimo, sono andato a incontrare, era venuto a trovarmi un ragazzo che voleva regalarmi due suoi libri. Un ragazzo sulla sedia a rotelle, paralizzato, aveva portato il nipote a venirmi a salutare. E io ho chiesto di pregare per me e lui mi ha detto: offro un po' di questa sofferenza per te. Capite l'affare qual è? Cioè, se io posso fare quello che sto facendo qui in questo momento è perché c'è qualcuno che sta offrendo per me, che mi sta amando fino al punto in cui accetta di essere vulnerabile per amore mio. Noi accettiamo di essere vulnerabili per amore? In che cosa consiste? Che quando si presenta la sofferenza, te la pigli, te la prendi e cerchi di portarla come l'ha portata Gesù. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava vendetta. E portarla così, con tutto il peso che comporta, sapendo che in fondo tutto questo non è sprecato. Il complicato ma illuminante Paolo scrive così: e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Cioè, come cristiani, noi siamo chiamati a partecipare certamente alla vittoria di Cristo, ma

partecipare alla vittoria di Cristo, dobbiamo domandarci se siamo disposti a partecipare alle sue sofferenze. L'esperienza della croce è l'esperienza di accogliere la vulnerabilità dell'amore dentro la nostra vita, esattamente come ha fatto Gesù. Ma con questa speranza, dice Paolo, ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Che bella questa cosa. Sono sicuro che tutto quello che qua possiamo patire non è paragonabile rispetto a ciò che ci aspetta. Svuotiamolo di pathos. È come se un allenatore vada da un atleta e gli dice: lo so che sei stanco, lo so che stai dando il massimo, ma vedrai che le vinci le Olimpiadi. E quando uno le vince le Olimpiadi è ripagato benché bene di tutti i sacrifici che ha fatto e che ha sofferto per prepararsi a tutto questo. È così che dobbiamo leggere le cose, sapendo che il presente è collegato con un futuro nella nostra vita, un futuro significativo. Continua Paolo. Allo stesso modo anche lo Spirito viene aiuto alla nostra debolezza. Oggi lo vedevamo nella messa. Quando una persona soffre, soffre. E quindi la sofferenza lo spinge a fare e a dire cose che a volte non sono giuste. Toby, Sara possono domandare: senti, uccidimi, non ne posso più. Dice Paolo che lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente. Ma lo Spirito stesso intercede in noi con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. È una cosa che in questi giorni mi è capitato di ripetere spesso lì dove sono stato, no? Noi dovremmo riscoprire il valore dell'adorazione, ma dell'adorazione silenziosa. Questo stare davanti a Gesù, sapendo che in quel momento non c'è bisogno che pensi niente di geniale, non c'è bisogno che provi niente, non c'è bisogno che fai niente, perché hai la certezza che in quel momento c'è una sorta di dialogo del Padre con il Figlio. Lo Spirito crea un dialogo interiore tra noi e Lui, Lui e noi. Come? Avete presente che se Don Antonio apre la porta e è aperta questa finestra, si crea una corrente pazzesca. Noi siamo tempio dello Spirito, quindi dentro di noi è aperta una finestra su Dio. E di fronte c'hai Gesù nel sacramento, che è un'altra finestra aperta sempre su Dio. È Lui, ma si crea una sorta di corrente tra noi e Lui. Questo è lo Spirito, che si esprime in noi con gemiti per noi incomprensibili. E da che cosa te ne accorgi? Perché quando preghi così, umilmente così, stando lì, permettendo che ci sia questa corrente d'aria tra te e Lui, che è la corrente di grazia, te ne accorgi perché il giorno dopo, quando qualcuno ti calpesta il piede, invece di arrabbiarti come fai solitamente, dici: vabbè dai. E uno dice: no, aspetta, io caratterialmente non so così. Come mai invece trovi pazienza nei confronti di qualcuno che ti fa uno sfregio? Sei riempito di Lui. È Lui che dentro di te ti ha ottenuto quello di cui hai bisogno. Ma noi crediamo o no che siamo tempio dello Spirito e che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza? Io non ce la faccio. Per questo esiste lo spirito di fortezza. Io non capisco. Per questo esiste lo spirito di intelletto. Io ho perso il sapore della vita. Per questo esiste lo spirito di sapienza. Io mi guardo sempre con giudizio. Per questo esiste lo spirito della scienza. Sono i doni dello Spirito. Ma la domanda è: quanto noi allarghiamo il cuore all'esperienza dello Spirito dentro di noi?
Se noi tornassimo ad essere contemplativi così, allora sì che tutto quello che facciamo comincia ad avere una direzione diversa. Solo chi ha questa consapevolezza prega, perché sa che la sua debolezza può soccorrerla solo lo spirito, che viene in aiuto della nostra debolezza. Perché fai l'adorazione? Perché c'è scritto, perché tocca a me, perché... E perché tu hai capito che ne hai bisogno. E che se quella roba lì non la fai, tu non funzioni. Perché o è lo spirito a venire in aiuto alla tua debolezza, oppure vuoi aiutarti da solo. Ad esempio, se mi faccio tanti discorsi convincenti, alla fine mi motivo. Facciamo un po' come quelli che dicono: dai che sei bravo, dai, dai, forza, no? Sapete come si chiamano quelli che fanno questi discorsi, questi sorta di predicatori americani, no? Che, no? Tu devi, ce la fai, dai, allora ci automotiviamo. Ma quanto duri automotivandoti? O c'è una forza che è più grande di te, oppure è suggestione, amici, è suggestione. Colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Tu stai là con questa fiducia, allora lui sa di che cosa hai bisogno e non delle cretinate che gli domandi. Fammi morire. Ma stai là, sa lui. Del resto, e questo credo che serva davvero ricordarcelo, dice Paolo, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Tutto, anche la cosa più brutta, concorre al bene, ma non in astratto, per quelli che amano Dio tutto concorre al bene. Cioè Dio ha la capacità di rigirare al bene tutto per qualcuno che lo ama. Tu ami lui e lui trasforma tutto quello che ti succede nella vita come qualcosa a favore. Tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. E quindi non chiedi più di non soffrire, ma chiedi di amarlo in modo tale che anche quando soffri, quella sofferenza non è sprecata, concorre al bene. Oh, attenzione. Questo non significa che ci andiamo a trovare le situazioni in cui... sto parlando di quella sofferenza che è inevitabile, eh? Poi ci sono le cose che sono evitabili. Se no facciamo come quello che doveva essere aiutato da San Pietro e poi San Pietro gli manda i vigili 2 o 3 volte, poi muore, dice: perché non mi hai aiutato? Ma ti ho mandato i vigili. Dobbiamo fare il nostro possibile, eh? Dice: no, mi è venuto un cancro, non mi curo perché il cancro concorre al bene. No, tu fai tutto quello che devi fare tu. Ciò che è inevitabile, ciò che tu vivi in quel momento, dopo che hai fatto tutto quanto potevi fare, concorre al bene per coloro che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, metteteci tutto l'elenco delle cose che volete, l'incomprensione con i superiori, le divisioni, l'ingiustizia, quel misfatto, chi ci separerà dall'amore di Cristo? In tutte queste cose, dice Paolo, noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati.
noi siamo stati amati da uno, talmente tanto amati, che siamo vincitori contro tutto il resto. Nessuno può separarci da questo amore. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Dopo questo, datemi tutte le spade che volete. Se io faccio memoria di questo, questa è la forza di Maria. La forza di Maria è la forza di chi si è lasciata amare e di chi ha amato accettando tutto dell'amore, anche di vedere morire il figlio. Ma ciò che sostiene questa donna è questo misterioso amore che noi chiamiamo spirito. Tutti noi abbiamo bisogno di questo. Bene, vi lascio oggi pomeriggio con questa ultima parte della lettera ai Romani e soprattutto ancora una volta un'ulteriore verifica della nostra vita. Quanto siamo disposti a soffrire per ciò che amiamo? E se non siamo disposti a soffrire, la domanda è: stiamo amando veramente quello che stiamo facendo? Quindi il problema non è fare o non fare qualcosa, ma fare qualcosa amando. Questo ci santifica e questo concorre al bene. Questa è la perfezione dell'amore. La perfezione dell'amore non è non sbagliare. La perfezione dell'amore è amare con questa apertura.

quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti.

Il Cristo, mediatore della nuova alleanza, ha dato a noi un sacerdozio regale perché offriamo a Dio una lode perfetta. Uniti nella preghiera del mattino, invochiamo il nostro Salvatore.

Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi della tua comunione di amore al Padre, fa che presentiamo sempre sacrifici spirituali a Dio graditi.

Concedici di amare te per avere in dono te che sei l'amore, e donaci di bene operare per rendere tutta la vita una lode a te.

0: Signore Dio nostro, che ci hai dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci oggi con la tua protezione, perché non deviamo mai verso il peccato e in pensieri, parole e opere aderiamo sempre alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Lidia di Filippi è una santa il cui nome non si legge in nessun martirologio, ma che si incontra in una celebre pagina degli Atti degli Apostoli, vergata dalla mano dell'Evangelista Luca. Imbarcatici a Troade, racconta dunque San Luca in prima persona, perché anch'egli quella volta era tra i discepoli che seguivano San Paolo, facemmo vela direttamente per la Samotracia e il giorno seguente per Neapoli, e di lì a Filippi, che è la città principale di quella parte della Macedonia ed è colonia romana, e vi passammo alquanti giorni.

Venuto il sabato, andammo fuor di porta presso al fiume, dove pareva che fosse il luogo della preghiera. E postici a sedere, ci mettemmo a parlare alle donne là adunate. Una di loro, per nome Lidia, della città di Tiatira, che vendeva la porpora ed era timorata di Dio, stava ad ascoltarci. E il Signore le aprì il cuore per ricevere le cose dette da Paolo. E battezzata che fu con la sua famiglia, ella ci invitò dicendo: «Se mi tenete per una credente nel Signore, venite a stare in casa mia». E ci costrinse a seguirla.

Era dunque una donna energica. Molto probabilmente era a capo di una tintoria. Coraggiosa e vivace nell'ospitalità verso quegli sconosciuti. Santa Lidia fu così la prima credente battezzata della colonia romana di Filippi, resa celebre un secolo prima dalle lotte tra Cesare e Pompeo. Donna cordiale e generosa, Lidia ospitò nella sua casa San Paolo e il gruppetto di apostoli e di discepoli che lo seguivano nella predicazione.

Durante la loro permanenza a Filippi, San Paolo e San Sila, o Silvano, furono anche imprigionati e flagellati dai littori come perturbatori della quiete pubblica. Rilasciati perché cittadini romani, prima di allontanarsi dalla città, passarono per un'ultima volta dalla casa ospitale di Lidia per salutarvi i nuovi fratelli in Cristo, raccoltisi attorno alla prima convertita della città.

non si sa più nulla di Lidia. Apertasi alla fede la sera di quel sabato, fuori delle mura, tra le donne convenute nel luogo della preghiera. Né di lei, né della sua famiglia battezzata insieme a lei, né della sua attività industriale e mercantile.

La si può immaginare custodire il ricordo di quel passaggio degli uomini di Dio così vicino a lei, nella sua casa, accanto alle care fattezze dei familiari, come una presenza luminosa e benefica. Un trasalimento breve, ma che ha mutato per sempre il corso della vita per la donna timorata di Dio.

altro non si sa. E quindi sul conto di Santa Lidia tutto è congettura. Un particolare, però, accennato da San Luca, le ha valso una precisa attribuzione. Si legge infatti che ella vendeva la porpora, e la porpora, tipico prodotto orientale, veniva usata per tingere le stoffe di un color rosso brillante e indelebile. Era quindi la materia prima e più preziosa dei tintori. Per questo Santa Lidia, ospite degli apostoli e mercante di porpora a Filippi, viene considerata patrona dell'antica e nobile arte della tintoria.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: la strada. A cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Ascolteremo in questa domenica il Vangelo della moltiplicazione dei pani dall'Evangelista Matteo. Un poco che viene condiviso, spezzato e che diventa pane in abbondanza, anzi in sovrabbondanza per molti. Un segno eucaristico. L'Eucarestia, segno della misericordia sovrabbondante di Dio. Bello che questo Vangelo, per un disegno provvidenziale, lo ascoltiamo in una domenica che ci permette di celebrare il perdono di Assisi. Questa invenzione incredibile di Francesco d'Assisi, che ci pone davanti alla stupefacente generosità della misericordia, del cuore misericordioso del Padre. Il Figlio donato per noi, la cui vita è rotta sulla croce, la cui vita diventa pane per alimentare noi poveri peccatori, ecco, questo segno di generosità diventa misericordia salvifica. Allora oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio, che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza d'Assisi è anche e soprattutto questo, respiro di paradiso in questi giorni del cammino terreno.
2: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
1: Dalla compassione di Gesù una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo Figlio a patire con noi, cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. Siamo dove? Siamo nel deserto. Siamo nel momento in cui Gesù ha saputo della esecuzione di Giovanni Battista. Deve essere stato anche un momento particolare per Gesù. La sua ora comincia ad avvicinarsi. Il precursore è stato, fra virgolette, giustiziato.

E allora Gesù si ritira in un luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica del Signore, ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte le folle lo raggiungono perché Gesù è la salvezza e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione, ecco, tutto questo però è in qualche modo secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle. E quindi si lascia portare dalla compassione nel vedere la necessità. E vedendo questa folla sente compassione per loro e guarisce i loro malati. Il cuore di Gesù è un cuore di carne, è un cuore tenero, è il cuore di un Dio che dà la vita per la propria creatura. E questa compassione di Gesù è la compassione della incarnazione. Assumere gli stessi sentimenti degli uomini ed è poi una compassione situata, storica, che si traduce in una vicinanza e in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani che è ciò che segue. Ma noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini pratici, preoccupati probabilmente più di loro stessi che della folla. Questo lo capiamo dal tono del colloquio. Il luogo è deserto, ormai tardi, ecco, manda via la gente, cioè fai un atto di interesse nei loro confronti, rimandandoli nelle loro case, perché tutti possano pensare ciascuno a se stesso ed avere quel cibo che gli è necessario. Ma la risposta di Gesù è spiazzante. Perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo. E chiaramente i discepoli la intendono così, perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù, è come Dio ha scelto di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso, perché nel sacrificio della croce lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna, e nell'Eucaristia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo, Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due parole ben differenti. Allora i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci.
Gesù, ecco che diventa decisione che produce il pane per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia un ragazzino, non so parlare, mandato. Mosè, balbuziente, deve andare dal faraone, viene inviato. Davide, il piccoletto dimenticato pure dal padre, il grande re, colui dal quale discenderà il Messia, il figlio di Davide. Ecco, portatemeli qui, con quello che c'è, Gesù fa. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, il fatto di sedersi era proprio il modo di stare a tavola, alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo, prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino, alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, ce ne sono 2, è il segno del pane che sfama davvero, non questo che poi farà sì che potranno tornare a casa ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa eucarestia, ringrazia il Padre, e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà, nessuno è escluso da questo amore. E portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio ci sorprende, ci sorpassa, ci inebria. Un padre della Chiesa dice: Dio è la fonte. Quando tu vai a bere alla fontana, non ti dispiace di non esaurire tutta l'acqua, ma questo anzi ti rallegra, perché sai che potrai tornare a dissetarti a questa fonte che non si dissecca. Ecco, è l'amore di Dio, a sazietà ne avanza. Noi sappiamo che questo pane è sempre disponibile per noi. Quanto ne avanza? 12 ceste piene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele. Tutto il popolo ne viene saziato, tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante nel momento in cui viene consegnato a Dio. Ma ancora, quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazareth, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi, e in questo spezzare la vita la moltiplica. E tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino. Finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

Gesù ha compassione delle folle, è una compassione la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione. Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o tre giorni o tre mesi. Quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no? Alla intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino è un'esperienza di solidarietà molto molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi. In tutto il mondo, dai primi vespri del primo agosto e per tutto il 2, è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese francescane, ma in tutte le parrocchie, per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio. La sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio, al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto tanto tempo e per tanti chilometri insieme. Anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro, e lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui, che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione, nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe.

Il rosario è composto di 150 Ave Maria, quindi di tre gruppi di misteri che sono l'annuncio delle verità che noi siamo invitati a meditare durante la ripetizione dell'Ave Maria. Oggi mediteremo i misteri della gioia, i misteri dell'infanzia del Signore, della vita a Nazareth, di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Meditando queste verità, noi ci sentiamo nella casa di Nazareth, qui nella nostra comunità parrocchiale, che è di Gesù, che è dedicata a San Giuseppe, che è consacrata alla Vergine Maria. Nel primo mistero meditiamo l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo disse a Maria: non temere, Maria, hai trovato grazia davanti a Dio. Darai alla luce un figlio cui porrai nome Gesù. Il bambino santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. E la Vergine Maria si mise a disposizione del Signore. Ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Mentre meditiamo questo avvenimento, pensiamo alla nostra vocazione, alla nostra chiamata, alla volontà di Dio che si è compiuta e che si compie nella nostra vita. E chiediamo che la Vergine Maria interceda, perché anche noi possiamo sempre essere docili e obbedienti alla parola del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: nel secondo mistero della gioia della vita privata della Sacra Famiglia meditiamo la visita che la Vergine Maria fece a Santa Elisabetta. Quando Elisabetta udì il saluto di Maria, fu ripiena di Spirito Santo ed esclamò: «Beata te che hai creduto, che si compiranno le cose dette a te dal Signore». In quell'occasione la Vergine Maria cantò il Magnificat, lodando e benedicendo il Signore per le opere grandiose di misericordia compiute nei suoi riguardi e nei riguardi nostri. Noi vogliamo non soltanto offrire la preghiera, ma vogliamo soprattutto offrire la nostra testimonianza di vita, il nostro impegno, il nostro sacrificio, cioè del servizio dei fratelli, che non deve essere soltanto un servizio esteriore, materiale, ma che deve essere un servizio di carità, di attenzione, di accoglienza, di disponibilità, di gentilezza, di premura, in modo che possiamo diffondere attorno di noi il profumo dell'amore per il Signore e per i fratelli.
1: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre.

Nel terzo mistero gaudioso contempliamo Gesù che nasce da Maria nella grotta di Betlemme in estrema povertà. Accostiamoci a Gesù bambino con la fede e la devozione dei pastori e dei magi e con la gioia degli angeli che hanno cantato gloria a quella nascita divina sulla terra. Nato Gesù in Betlemme, l'angelo disse ai pastori: ecco, è nato nella città di David un Salvatore che è il Messia Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce e posto in una mangiatoia. Inginocchiati davanti alla grotta, alla greppia, insieme con Maria e Giuseppe e gli animali che erano nella stalla, ci verifichiamo sul nostro comportamento di vita, che è tutt'altro che intonato alla povertà, alla modestia, all'umiltà, al nascondimento. E domandiamo con questa preghiera che la nostra vita si converta, si purifichi, si liberi da tanti condizionamenti, da spese inutili, da sprechi, da tante golosità, curiosità e atteggiamenti di comodo, per cui il Signore ci conceda di poter camminare nella testimonianza della ricchezza del cuore, non della ricchezza materiale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Giuseppe e Maria, obbedienti alla legge di Mosè, offrono il loro bambino Gesù al Signore. E quando furono nel Tempio, trovarono il vecchio Simeone, al quale era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di vedere il Messia del Signore. Quando i genitori portarono al Tempio il bambino Gesù, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Questa meditazione ci fa pensare a tutti i Gesù che noi abbiamo nelle nostre case, che sono i nostri figli, che hanno tanto bisogno di incontrare Gesù, perché nel mondo in cui vivono subiscono molti condizionamenti, sono dissipati e ingannati da tanti falsi valori, e molti si sono allontanati dal Signore, dalla pratica religiosa, dalla preghiera. Molti altri invece si stanno avvicinando e stanno riscoprendo la loro vocazione. Perciò preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe perché Gesù guardi a tutti questi suoi fratellini, specialmente quelli che sono stati travolti dalla tragedia, dalla bufera, della droga o da altri comportamenti di corruzione e di disorientamento morale, perché i giovani ritornino al Signore e perché ognuno riscopra la propria vocazione.
1: Nostro che sei nei cieli, sia santificato.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,

Nel quinto mistero gaudioso meditiamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio che disputava in mezzo ai dottori. A 12 anni Gesù si sottrae alla sorveglianza dei suoi genitori, i quali dopo 3 giorni trovarono Gesù nel Tempio che sedeva in mezzo ai dottori ascoltandoli e interrogandoli. Figlio, perché ti sei comportato così? E Gesù disse loro: non sapevate che io devo occuparmi di ciò che appartiene al Padre mio? Dopo di questo avvenimento Gesù discese a Nazaret e visse fino a 30 anni, dice il Vangelo, obbediente e sottomesso a Maria e a Giuseppe. Contempliamo questa sacra famiglia e preghiamo perché le nostre famiglie ricevano questo spirito. Il Concilio ha definito ogni famiglia chiesa domestica, dove i genitori sono i sacerdoti consacrati con il sacramento del matrimonio, dove occupano un posto di onore, di venerazione i nonni, gli anziani, le persone che hanno consumato la loro vita per i figli, per i nipoti. Preghiamo per tutte le famiglie della nostra parrocchia, perché in ogni casa ci sia accoglienza, bontà, rispetto, amore, accoglienza, servizio reciproco e soprattutto che ogni casa sia animata dalla fede, sia sostenuta dalla preghiera e diventi un santuario dove Dio è al primo posto, dove risuona la lode del Signore, dove la domenica è santificata, dove non risuonano parole scorrette, offensive, dove regna la fedeltà e l'amore degli sposi e il rispetto dei genitori verso i figli e verso i nonni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Noi sappiamo che la Vergine Maria è presente, viva nella Chiesa ed è il mistero di Gesù, perché lei è stata assunta in cielo in anima e corpo. È per questo che talvolta lei si manifesta, appare. Noi in questo momento la sentiamo viva, presente qui in mezzo a noi, è la nostra mamma, piena di amore e di tenerezza per noi che siamo i suoi figli, per cui siamo nella gioia, dopo di averla pregata con il rosario, di onorarla esprimendole tutti i titoli che lei si merita per la sua santità, per i suoi privilegi, per la missione straordinaria che Dio le ha affidato. Noi le rivolgiamo alcuni di questi titoli nelle litanie, ma ce ne sarebbero tanti altri. Noi vogliamo offrire con queste litanie l'omaggio della nostra ammirazione e del nostro amore.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempervergine.
2: Prega per noi.
1: Madre senza macchia.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine sapiente.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra gioia.
2: Prega per noi.
1: Dimora dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente contro il male.
2: Prega per noi.
1: Splendore di grazia.
2: Prega per noi.
1: Arca della nuova alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
2: Prega per noi.

0: peccatori. Consolatrice degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei veri cristiani. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi. Regina concepita senza peccato originale. Regina assunta in cielo. Regina del Santissimo Rosario. Regina della pace. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Lidia di Filippi è una santa il cui nome non si legge in nessun martirologio, ma che si incontra in una celebre pagina degli Atti degli Apostoli, vergata dalla mano dell'Evangelista Luca. Imbarcatici a Troade, racconta dunque San Luca in prima persona, perché anch'egli quella volta era tra i discepoli che seguivano San Paolo, facemmo vela direttamente per la Samotracia e il giorno seguente per Neapoli, e di lì a Filippi, che è la città principale di quella parte della Macedonia ed è colonia romana, e vi passammo alquanti giorni.

Venuto il sabato, andammo fuori di porta presso il fiume, dove pareva che fosse il luogo della preghiera. E postici a sedere, ci mettemmo a parlare alle donne là adunate. Una di loro, per nome Lidia, della città di Tiatira, che vendeva la porpora ed era timorata di Dio, stava ad ascoltarci. E il Signore le aprì il cuore per ricevere le cose dette da Paolo. E battezzata che fu con la sua famiglia, ella ci invitò dicendo: «Se mi tenete per una credente nel Signore, venite a stare in casa mia». E ci costrinse a seguirla.

Era dunque una donna energica. Molto probabilmente era a capo di una tintoria. Coraggiosa e vivace nell'ospitalità verso quegli sconosciuti. Santa Lidia fu così la prima credente battezzata della colonia romana di Filippi, resa celebre un secolo prima dalle lotte tra Cesare e Pompeo. Donna cordiale e generosa, Lidia ospitò nella sua casa San Paolo e il gruppetto di apostoli e di discepoli che lo seguivano nella predicazione.

Durante la loro permanenza a Filippi, San Paolo e San Sila, o Silvano, furono anche imprigionati e flagellati dai littori come perturbatori della quiete pubblica. Rilasciati perché cittadini romani, prima di allontanarsi dalla città, passarono per un'ultima volta dalla casa ospitale di Lidia per salutarvi i nuovi fratelli in Cristo, raccoltisi attorno alla prima convertita della città.

Dopo non si sa più nulla di Lidia. Apertasi alla fede la sera di quel sabato, fuori delle mura, tra le donne convenute nel luogo della preghiera. Né di lei, né della sua famiglia battezzata insieme a lei, né della sua attività industriale e mercantile.

La si può immaginare custodire il ricordo di quel passaggio degli uomini di Dio così vicino a lei, nella sua casa, accanto alle care fattezze dei familiari, come una presenza luminosa e benefica. Un trasalimento breve, ma che ha mutato per sempre il corso della vita per la donna timorata di Dio.

altro non si sa. E quindi sul conto di Santa Lidia tutto è congettura. Un particolare, però, accennato da San Luca, le ha valso una precisa attribuzione. Si legge infatti che ella vendeva la porpora, e la porpora, tipico prodotto orientale, veniva usata per tingere le stoffe di un color rosso brillante e indelebile. Era quindi la materia prima e più preziosa dei tintori. Per questo Santa Lidia, ospite degli apostoli e mercante di porpora a Filippi, viene considerata patrona dell'antica e nobile arte della tintoria.

insieme a questo nuovo giorno, lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia.
atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni. Vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi di lunedì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O Sole di giustizia, Verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa la tua luce immortale.
1: Per te veniamo al Padre, fonte del primo amore, Padre di immensa grazia e di perenne gloria.
2: Lieto trascorre il giorno in umiltà e fervore, la luce della fede non conosca tramonto.
1: Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva. In Lui gustiamo sobri l'ebbrezza dello Spirito. Amen.
3: L'anima mia ha sete del Dio vivente. Quando vedrò il suo volto? Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio?
2: Le lacrime sono il mio pane, giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio?
3: Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio.
2: In mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa.
3: Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
2: In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar.
3: Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati.
2: Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente.
3: Dirò a Dio mia difesa: perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?
2: Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio?
3: Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono. Abbi pietà di noi, Signore Dio dell'universo, e guarda, infondi il tuo timore su tutte le nazioni.
3: Alza la tua mano sulle nazioni straniere, perché vedano la tua potenza.
2: Come i loro occhi ti sei mostrato santo in mezzo a noi, così ai nostri occhi mostrati grande fra di loro.
3: Ti riconoscano, come noi abbiamo riconosciuto che non c'è un Dio fuori di te, Signore. Rinnova i segni e compi altri prodigi. Glorifica la tua mano e il tuo braccio destro.
2: Raduna tutte le tribù di Giacobbe. Rendi loro il possesso come era al principio.
3: Abbi pietà, Signore, del popolo chiamato con il tuo nome, di Israele che hai trattato come un primogenito.
2: Abbi pietà della città tua santa, di Gerusalemme tua dimora. Riempi Sion del tuo splendore. il tuo popolo della tua gloria.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono.
6: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. I cieli narrano la gloria di Dio, e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, e la notte alla notte ne trasmette notizia.
2: Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si ode il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce, e ai confini del mondo la loro parola.
6: Là pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale. Esulta come prode che percorre la via.
2: Egli sorge da un estremo del cielo, e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti. Esultate, giusti, nel Signore, ai santi si addice la lode.
6: Esultate, giusti, nel Signore, ai santi si addice la lode.
2: Cantate al Signore un canto nuovo.
6: Ai santi si addice la lode.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Esultate, giusti, nel Signore. Ai santi si addice la lode. Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
6: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
6: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri, e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
6: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
6: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
6: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.
2: Il Cristo, mediatore della nuova alleanza, ha dato a noi un sacerdozio regale, perché offriamo a Dio una lode perfetta. Uniti nella preghiera del mattino, invochiamo il nostro Salvatore.
5: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi della tua comunione di amore al Padre,
3: fa che presentiamo sempre sacrifici spirituali a Dio graditi.
7: Donaci i frutti del tuo spirito,
3: la pazienza, la benignità, la mitezza.
7: Concedici di amare te per avere in dono te, che sei l'amore.
3: E donaci di bene operare per rendere tutta la vita una lode a te.
7: Fa che ci dedichiamo al servizio dei fratelli,
3: perché abbiano a conseguire più facilmente la salvezza.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Signore Dio nostro, che ci hai dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci oggi con la tua protezione, perché non deviamo mai verso il peccato e in pensieri, parole e opere aderiamo sempre alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
4: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: per la nostra comunità, che guarda con profondo rispetto e riverenza il diacono e martire Stefano. Vuol dire corona, ed è come una corona di fiori che noi oggi insieme offriamo a Dio Padre, riconoscendo che tutta la vita di questo coraggioso testimone è una vita uscita dal sangue di Cristo, dalla sua morte e risurrezione, è una vita cristiana riuscita. E mentre offriamo questa corona, abbiamo tutti il desiderio di poter camminare come Lui, di essere anche noi oggi testimoni coraggiosi della nostra fede. Non raccoglieranno pietre dal torrente per lanciarle addosso. Sono ben altre le persecuzioni. Già al termine dell'era, dell'epoca dei martiri, un padre della Chiesa diceva: attenti, i vostri persecutori oggi vi riempiono la pancia, non vi danno botte sulla schiena, ve la accarezzano. I vostri persecutori oggi vi promettono la fortuna su questa terra. Attenti allora a quella persecuzione sottile che è come un veleno che assorbiamo giorno dopo giorno e che ci allontana da questa grande statura che è la santità, quella che tutti siamo chiamati a raggiungere. Quali le notizie che ci vengono offerte proprio dalla parola di Dio, soprattutto dalla testimonianza degli Atti degli Apostoli su Santo Stefano? Era senz'altro un giovane uscito anche lui dalle scuole di Gerusalemme, preparato nella conoscenza della Bibbia, ne dà una dimostrazione in quel discorso che fa proprio in tribunale per cercare di convincere i suoi correligionari, gli ebrei che lo accusano, in particolare gli anziani, gli scribi, a rivedere la loro posizione di rifiuto. A questa scuola si era preparato, ma un giorno, forse da qualche apostolo, aveva sentito l'annuncio, il primo annuncio di Gesù Cristo. E forse era rimasto colpito dal modo di vivere dei pochi discepoli del risorto, tutto intriso di carità evangelica, tutto ricco di accoglienza reciproca, quel clima di sospetto, quel clima di dominio e di potere religioso che forse aveva respirato nelle aule dell'università. Ora invece respirava un altro clima, quello della libertà evangelica. Ecco il senso di quelle parole: era pieno di fede e di Spirito Santo, e ricevendo i sacramenti del Signore, egli ha potuto diventare così maturo nella fede da essere scelto come diacono, servitore nella Chiesa di Gerusalemme, per dedicarsi ancora alle opere di carità, ma anche per far conoscere Gesù Cristo. Incontra il rifiuto netto, l'odio cieco, il fanatismo che non permette alcuna altra idea. Ed eccolo sbrigativamente condannato a morte. Ma lui non fugge, non si ritira, non rinuncia alla sua testimonianza, anzi vive la morte come dovrebbe viverla ogni autentico cristiano. Credo che una delle nostre deficienze, dei nostri limiti oggi, sia proprio questo: nel non accettare e nel non saper vivere il passaggio della morte. Stefano è maestro di vita perché ci insegna che la vita passerà nelle mani di Dio. Prima di spegnere gli occhi alla luce di questo mondo, perdona come ha perdonato Gesù per arrivare a questo livello di santità. Occorre davvero aver fatto posto allo Spirito Santo che ha bruciato dentro di noi ogni orgoglio umano, ogni pretesa di essere riconosciuti o, come si dice oggi, di vincere, di averla vinta, di spuntarla sugli altri. Stefano no, con quell'umiltà coraggiosa che fu di Cristo Gesù, eccolo anche lui a invocare dal Padre il perdono, la grazia della misericordia su coloro che gli lanciano le pietre. E poi quei cieli aperti, quella certezza di poter abbandonarsi in mani più sicure di quelle degli uomini. Amici, se abbiamo fatto pace con il morire, sapremmo anche noi vivere intensamente tutte le occasioni che ci sono date per testimoniare Gesù. Se non pensiamo mai alla morte, a quei cieli aperti che ci aspettano, rischiamo di rendere banale o di infangare la nostra vita in questo mondo. Questa libertà del morire chiediamo per intercessione di Stefano, lui che la vive con tanta intensità alla luce della fede, accompagnato dallo Spirito Santo, possa davvero benedire la nostra comunità e ottenerci in tempi di fuga, di individualismo, ottenerci la serena testimonianza in tutti gli ambienti di vita della nostra appartenenza a Cristo Gesù. In Lui la morte è stata vinta e, come San Paolo, possiamo dire non è più un veleno, ma è soltanto un punto di approdo, un porto sicuro che ci conduce a Te, Signore della vita, oggetto di tutti i nostri desideri, Padre per l'eternità.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli, un progetto di arte pubblica che rigenera il borgo unendo comunità e tradizione. Questa è la Via della Luce nel borgo di Castrocelo in provincia di Frosinone. In un contesto in cui molti piccoli borghi italiani devono fare i conti con l'abbandono, la via riscopre gli antichi mosaici ispirati alla Romana Quinum, a San Benedetto e a Santa Lucia. La visione di Gerardo della Torre, maestro mosaicista, e della Fondazione Armando Velardo ETS, da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura e dell'arte locale, è chiara. Il mosaico diventa veicolo di identità, memoria e innovazione, coinvolgendo artisti di ogni età e provenienza. E diamo il benvenuto a Federica Velardo, presidente della Fondazione.
5: Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
4: Federica, raccontiamola agli ascoltatori la Via della Luce.
5: Via della Luce è un'opera d'arte musiva di per sé, un'opera d'arte collettiva costituita da ben 23 mosaici che sono stati realizzati lungo un percorso di circa 200 metri lineari tra i vicoli del centro storico di Castrocelo. È un percorso che nasce ormai da tanto tempo perché nasce da un'idea iniziale del maestro mosaicista Gerardo della Torre, che aveva questo sogno del cassetto da tanti anni e poi è stata sviluppata e realizzata con la Fondazione Armando Velardo, e oggi si compie proprio grazie al lavoro corale di ben 26 membri della comunità, e questo è qualcosa di bellissimo perché è una comunità che crea arte e bellezza e che accompagna proprio i visitatori in un percorso, ecco, di bellezza e spiritualità verso la nostra bellissima cattedrale dedicata a Santa Lucia. E quindi anche l'idea di questa santa che porta luce è un po' il motivo di questo titolo.
4: Che cosa ci racconta la Via della Luce con i suoi mosaici?
5: Sì, Via della Luce in effetti è la prima opera d'arte pubblica che fa parte di un più ampio progetto strutturato e lanciato dalla Fondazione, che sarebbe Castrocelo Borgo d'Arte, che è stato pensato per dare un contributo alla valorizzazione e alla rigenerazione di questo antico borgo del Lazio meridionale, nella bassa ciociaria, facendo leva proprio sulle sue forti identità, che mi piace sintetizzare in tre radici identitarie, cioè quella romana, poiché Castrocelo nasce all'indomani della distruzione dell'antica colonia romana di Aquinum, di cui oggi ne conserviamo i resti nell'area archeologica di Aquinum, poi quella romana benedettina, infatti il primo nucleo di Castrocelo, della Castrocelo moderno, venne fondata prima dell'anno 1000 proprio per volontà dell'abate della vicinissima abbazia di Monte Cassino, che ha avuto una forte influenza su tutto il territorio, e quella artistica, perché proprio dai mosaici che sono stati rinvenuti ad Aquinum, agli affreschi delle cappelle e chiese medievali, ai pittori di fama internazionale che vissero a Castrocelo tra l'800 e il 900, e tra cui vogliamo ricordare anche lo scultore Amleto Cataldi, di cui Roma conserva almeno 30 opere, agli artisti contemporanei, ecco, Via della Luce è un po' un connubio tra tutti questi aspetti, perché richiama proprio al mosaico romano, ci parla, diciamo, della nostra identità religiosa, perché rappresenta i simboli della nostra religiosità locale, e quella artistica, volendo quindi creare una nuova generazione di artisti del mosaico, che è un'arte preziosa ma molto rara. Via della Luce in effetti è un percorso che ci racconta della nostra identità e che racconta al visitatore il luogo e le radici in cui esso si trova. È tutto quanto espresso attraverso il mosaico, che è un'opera d'arte che si armonizza benissimo con il paesaggio, perché è ovviamente una forma d'arte antica e che quindi, replicata nel centro storico, crea proprio un ponte tra la radice romana e quindi con il paesaggio, perché è ovviamente una forma d'arte antica e che quindi, replicata nel centro storico, crea proprio un ponte

0: comunità stessa. È anche una scuola di mosaico a cielo aperto che ha creato nuova bellezza e ridato nuova luce, nuova speranza a quei vicoli, molti dei quali sono abbandonati. Quindi ha creato questa nuova generazione di mosaicisti che sono ben 26 in una piccola comunità. Quindi ecco, è un progetto pensato proprio come leva di sensibilizzazione, di presa di coscienza, di rigenerazione. È un progetto d'arte che grazie soprattutto al sostegno della comunità mira, diciamo, a dare un suo contributo.
1: Una rigenerazione, Federica, che penso avrà ulteriori sviluppi.
0: Allora, Via della Luce vuole essere in effetti un primo progetto di questo più ampio progetto di cui accennavo, che è Castrocelle Borgo d'Arte, e considerando quindi il supporto che sta avendo comunque dalla comunità, mi piacerebbe pensare che è soltanto il primo tassello di questo più ampio mosaico, e l'idea è quella di proseguire con una verticale che abbraccia in effetti il centro storico e prosegue con questo percorso di luce e di bellezza abbracciandolo. Quindi sicuramente, diciamo, mi piacerebbe dare a Castrocelo questa connotazione, o restituire anzi e promuovere questa connotazione di Castrocelo come borgo d'arte, perché Castrocelo ha una forte tradizione d'arte che deve essere valorizzata, viene valorizzata, ecco, creando anche nuove forme d'arte. E io non credo nei borghi bomboniera, quei borghi che sono lì fermi a qualche centinaia di anni fa, che alla fine crea anche questo sentimento, crea anche uno scollamento tra la comunità esistente e il borgo stesso, e forse anche una causa di spopolamento, perché aspettarsi che questi borghi siano soltanto dei fiori messi alle finestre per attirare il visitatore non funziona. Ogni comunità, secondo me, ha bisogno di guardare alle proprie radici, vedere la propria vocazione e cercare di valorizzarla. Quindi questo spero di aver iniziato con questo progetto, grazie all'aiuto della comunità e di quanti lo hanno sostenuto, cioè di aver piantato un seme attraverso il messaggio che con un'opera corale si riesce, diciamo, a realizzare un bellissimo mosaico che potrebbe essere quindi creare un nuovo futuro per la comunità.
1: Federica, siamo arrivati alla fine dell'intervista. Prima di passare il microfono a Edoardo Giribaldi, io vorrei invitarti a regalare un brano musicale ai nostri ascoltatori.
0: Forse potrei pensare alla Cura di Battiato, che è un brano spirituale, poetico, che ben si collega forse a Via della Luce.

0: Ci colleghiamo ora con Monsignor Gian Domenico Valente, che è direttore dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, una diocesi formata da 144 parrocchie e 250.000 abitanti in provincia di Frosinone. Monsignor Valente ha contribuito come consulente al progetto della Via della Luce. E la prima domanda che vogliamo chiedergli è: qual è la risposta che questa iniziativa, appunto, della Via della Luce vuole dare alla questione dei borghi in abbandono, una questione che Monsignor Valente ha trattato non soltanto in questo ambito, ma anche in altri contesti?
1: Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità di sottolineare qualche aspetto del nostro impegno, del nostro lavoro. Dunque, io dico innanzitutto questo: a Castrocelo, sabato scorso, quando abbiamo presentato la Via della Luce, abbiamo usato la parola miracolo, e questo miracolo non sta tanto nella bellezza delle opere che sono state realizzate, questo è fuori dubbio, ma il grande miracolo è la sinergia tra tante persone che sono state coinvolte, anche persone non esperte del mosaico, perché a Castrocelo con la Via della Luce parliamo di opere musive. E quindi noi adesso guardiamo a Castrocelo come a un'esperienza modello che può essere replicata anche in altri centri, quindi questo è il grande valore di questa iniziativa, al di là anche dei contenuti bellissimi che ci sono sulla Via della Luce, però dobbiamo guardare all'impegno che c'è stato di un intero paese per far rivivere il borgo, e questo può essere replicato altrove. Ecco, io penso che la prima cosa che possiamo sottolineare, che dobbiamo sottolineare.
0: Ecco, parlavo prima del suo impegno proprio sulla questione dei borghi in abbandono, che si è esteso anche a Castrocelo e alla Via della Luce. Ci può citare qualche altro ambito in cui è stato attivo e ha operato?
1: Dunque, innanzitutto con la responsabilità nel mondo dei beni culturali, questo diciamo parte un po' da lontano, ecco, negli anni passati ho collaborato anche con la Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa e poi da tanti anni in diocesi, è un impegno chiaramente che va su tanti centri, su tanti borghi, su tante città, e però io a questo impegno unisco quello pastorale, perché da quasi 40 anni sono stato parroco di tanti borghi, di tanti centri, e dovunque ho cercato di portare questa sensibilità, questa attenzione proprio alla vitalità di questi luoghi, di questi centri. Quindi ecco, mettiamo insieme queste due cose, l'attenzione ai beni culturali e la passione per la gente di questi luoghi, di questi centri, e qui viene poi fuori tutto, vengono fuori progetti di tutela, di valorizzazione, la ricerca proprio di dare spazio al patrimonio, di farlo diventare attrattivo anche per altri che vivono altrove, che vivono lontano, che possono essere anche di passaggio nei nostri borghi.
0: Ecco, parlava di rendere attrattivo, quindi andando nel concreto, come si riaccende, utilizziamo questo termine, un borgo?
1: Allora, io penso questo: innanzitutto si riaccende portandovi delle presenze significative. Parlo di operatori in grado di ricostruire e sostenere il tessuto umano e sociale di questi luoghi, perché tante volte proprio quello che si viene a perdere, un senso di abbandono, un senso di solitudine tante volte in questi centri, quindi c'è bisogno un po' di rianimare, di riportare questa vivacità in questi centri. Io credo che il mondo politico istituzionale, insieme alle associazioni, insieme alla Chiesa, a tutte le espressioni della Chiesa, possano creare delle figure in grado di rianimare questi centri delle aree interne, e poi chiaramente bisogna portare delle iniziative che siano di qualità e che siano attrattive, per esempio a partire dall'arte, come è successo a Castrocelo. L'ultimo punto è che un borgo si riaccende con progetti e iniziative di continuità, penso per esempio a un piccolo borgo dove si possa aprire una bottega d'arte, diciamo, ecco, in base alla sensibilità, alla storia del luogo. Ecco, queste iniziative anche di continuità, non solo estemporanee, possono sicuramente riportare vita nei vicoli di questi borghi, possono aiutare questi spazi a rinascere, diciamo, ecco.
0: E in ultimo, lei è un rappresentante anche delle cosiddette aree interne. Abbiamo parlato di rivalorizzazione culturale, certamente, dei borghi, ma quali altre opportunità offrono i borghi, sempre nell'ambito della loro, utilizziamo sempre questo termine, riaccensione, rivitalizzazione?
1: Sì, allora, forse adesso non c'è tempo di parlare di tutto quello che sta avvenendo in Italia, nella Chiesa, no? Dico veramente in due battute: c'è stato il 25 e 26 del mese di agosto a Benevento, per il quarto anno consecutivo, l'incontro dei Vescovi d'Italia delle aree interne, proprio per riflettere su queste tematiche e per reagire al senso di rassegnazione che è stato evidenziato nel piano strategico nazionale che è arrivato dalle istituzioni dello Stato, dove addirittura si parla di accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile. È come se la rassegnazione, la tristezza diventasse strutturale in questo. Allora la Chiesa sta cercando di reagire, ha reagito anche con la lettera aperta intitolata Uno sguardo diverso, che oltre 130 vescovi di tutta Italia hanno indirizzato a governo e Parlamento, per dire: uniamo le forze, facciamo qualche cosa per riaccendere la speranza in questi centri, in queste aree interne, facendole diventare laboratori permanenti di valori umani, sociali e spirituali, soprattutto per ricostruire, per recuperare quel senso di comunità che forse si sta perdendo un po' dappertutto e soprattutto in queste aree. Ecco, mi piace citare in conclusione una espressione che usava qualche anno fa il cardinale Bassetti quando era presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che diceva: rammendare l'Italia, ricucire socialmente e spiritualmente il paese partendo da quei territori che sembrano marginali e in sofferenza. Ecco, io credo che lì si possano trovare delle grandi scuole di umanità e di socialità. Allora proprio da lì bisogna ripartire, perché lì la gente vive, magari nelle aree che affacciano sul mare la gente passa, è stagionale. Dove la gente è stanziale, lì possiamo ricominciare per trovare il senso di comunità.
2: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi, a tutti appuntamento a sabato prossimo.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: Lunedì 3 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa, Ceuta, si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia per i migranti, continuare a pregare per la pace, per la risoluzione diplomatica dei conflitti e per le vittime delle ostilità. Medio Oriente, Trump: da oggi ripartono i negoziati con l'Iran, Teheran: nello stretto di Hormuz non tornerà la situazione preguerra. Inizia oggi, 3 agosto, il limbo giuridico per circa 350.000 haitiani che vivono negli Stati Uniti. L'isola è stata dichiarata paese sicuro dall'amministrazione americana. Oggi scadono i permessi per lavorare negli USA per gli haitiani affetti al 2 settembre. 8 e 52 secondi, ben trovati all'ascolto da Francesco De Remigis. Apriamo questa edizione del radiogiornale con le parole di Papa Leone. Dopo la preghiera dell'Angelus di ieri, il pontefice ha parlato della situazione dei migranti che dal Marocco stanno cercando di raggiungere l'enclave spagnola di Ceuta. Ascoltiamo le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
1: Continuo a seguire con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio, per intercessione della Madonna d'Africa, che si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia. E se nell'enclave spagnola l'emergenza sembra rientrata, ma rimane il dramma delle decine di vittime e di chi cerca una nuova vita rischiandola, il Papa guarda anche a chi soffre a causa dei tanti conflitti in corso nel mondo.
2: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovi soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
1: Infine, il pensiero del pontefice va ad Assisi, la città di San Francesco, dove si recherà giovedì 6 agosto per incontrare i giovani del Go Franciscan Youth Meeting 2026, e ricorda che è in corso fino al 3 agosto il perdono di Assisi, l'indulgenza plenaria che il poverello ottenne da Papa Onorio III nel 1216, ispirato da una visione di Gesù e Maria.
2: Ringraziamo il Signore per tale grande dono e facciamone tesoro, specialmente nell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi.
0: Un aggiornamento dalla tragedia aerea in Perù: il mezzo da turismo precipitato ieri nel sud del paese, causando la morte di 11 turisti, di cui 7 italiani e poi 2 membri dell'equipaggio, aveva riportato un problema meccanico durante il volo prima dello schianto, secondo quanto dichiarato dal ministro del commercio estero del Perù, Rogers Valencia. C'è stata una chiamata dall'aereo che segnalava problemi meccanici, ha detto il ministro ai giornalisti sul luogo dell'incidente vicino alle linee di Nazca. Attenzione costante da Papa Leone al Sud America: la Chiesa ha bisogno della vostra gioia, del vostro coraggio e della vostra testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo. Così il pontefice a ragazzi e ragazze che hanno preso parte alla 8ª giornata nazionale della gioventù dell'Ecuador sul tema "Fatevi coraggio, io ho vinto il mondo", svoltasi a Ibarra dal 31 luglio al 2 agosto. Ascoltiamo allora le parole del Vescovo di Roma, giunte ai giovani attraverso un videomessaggio nel servizio di Tiziana Campisi.
3: Ascoltare la chiamata del Signore e seguirlo con decisione. Questo chiede Leone XIV ai giovani ecuadoriani, incoraggiandoli a vivere nel mondo seguendo l'esempio di Cristo.
4: L'incontro con Gesù Cristo llena il corazon di allegria.
3: L'incontro con Gesù Cristo colma il cuore di gioia, ci dà la forza per essere testimoni del suo amore e della sua misericordia. Dal Papa anche l'invito a far conoscere Gesù agli altri e a fare tesoro dei suoi insegnamenti. Lasciatevi trasformare dal suo amore e siate promotori di perdono, riconciliazione e pace. A conclusione del suo videomessaggio, Leone affida a ragazzi e adolescenti dell'Ecuador a Nostra Signora della Presentazione, indicando in Maria il modello che ispiri a vivere il Vangelo e a dedicarsi al progetto di Dio per ciascuno.
0: La pagina internazionale ci porta in Medio Oriente. È stato annullato a 24 ore dall'avvio il massiccio attacco all'Iran minacciato dal presidente degli Stati Uniti Trump nei giorni scorsi. Lo stesso Trump ha spiegato che preferisce una soluzione diplomatica alla crisi, precisando che un nuovo round di colloqui inizierà già nel pomeriggio di oggi. A pesare sulla decisione le pressioni di alcuni paesi del Golfo, ma ci dice di più Roberta Barbi.
5: Era stato annunciato come l'attacco più grande dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quello degli Stati Uniti all'Iran, dato per imminente, invece è stato ritirato dal presidente americano Trump su richiesta dei partner del Golfo, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar, che hanno chiesto una soluzione negoziale, come, stando a quanto dichiarato, anche alcuni funzionari iraniani non meglio specificati. I colloqui tra le parti riprenderanno già nella giornata di oggi, avranno al centro innanzitutto la questione della riapertura dello stretto di Hormuz e poi la denuclearizzazione del paese. La decisione di attaccare nuovamente era stata presa dopo il colloquio alla Casa Bianca fra Trump e il premier israeliano Netanyahu e avrebbe dovuto concentrarsi sulle infrastrutture energetiche dell'Iran. Alla notizia della marcia indietro, il petrolio ha già ceduto subito oltre il 4%, ma nella notte un'esplosione si è verificata nello stretto di Hormuz nei pressi di una petroliera. Secondo quanto riferito dall'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, il fatto è avvenuto a 20 miglia nautiche a nord-est della città di Kasab in Oman, ma non ci sarebbero vittime.
0: Ed una petroliera, in questo caso a ovest di Pantelleria in Sicilia, è stata abbordata dalla nave pattugliatore Tound Revel della Marina Italiana ieri. In forza all'operazione europea EUNAVFOR Med Irini, siamo nel Mediterraneo centrale. La petroliera Toa Payò, di fronte alla richiesta di controlli, non ha collaborato. È stato dunque necessario un blitz dei militari con un elicottero. La nave batteva bandiera camerunense, era partita il 16 luglio dal porto di Cotonou in Benin ed era diretta a Istanbul. È stata fermata perché nella lista delle 673 navi sottoposte a sanzioni europee riconducibili alla flotta fantasma con cui la Russia vende petrolio. Ci spostiamo nel continente americano. Il 27 luglio scorso gli Stati Uniti hanno disposto la revoca dello status di protezione temporanea per le persone emigrate da alcuni paesi che, secondo l'amministrazione Trump, sono tornati oggi ad essere sicuri. La Corte Suprema ha autorizzato la revoca del cosiddetto Temporary Protected Status per oltre 350.000 haitiani e circa 6.000 siriani, ribaltando così lo stop giunto dai tribunali inferiori. Alcuni di essi lavorano nel paese da anni. La scadenza dei permessi è fissata per oggi, 3 agosto, e diventerà effettiva il 2 su settembre. Silvia Giovannosa ha chiesto a Maddalena Boschetti, laica in Fidei Domum, operativa sull'isola di Haiti da 25 anni, qual è la situazione.
6: Haiti rimane nello stesso inferno, è un paese in cui la violenza continua con la caratteristica dell'apparire e scomparire. La gente vive perché approfitta del giorno in cui non c'è la violenza diretta per cercare di continuare a fare quel che deve fare. Haiti è sempre uguale.
7: La Chiesa si sta adoperando perché ciò non avvenga?
6: Proprio recentemente c'è stato un incontro, l'arcivescovo di Miami è andato a incontrare rappresentanti dei senatori degli Stati Uniti proprio per difendere questa causa. Lui è un uomo che da anni si è prodigato per la pastorale nel contesto haitiano, perché nella diocesi di Miami ci sono tantissimi haitiani. Recentemente c'è stata anche una messa celebrata da arcivescovi presenti e altri prelati statunitensi, celebrate in modo particolare da Cardinal Chibli, quindi dal cardinale haitiano che è stato presente apposta per invocare rispetto, pace e protezione sul popolo haitiano in questo contesto qua soprattutto.
0: La cultura, parliamo ora del sogno di un'intelligenza artificiale per tutti che si è progressivamente scontrato con i costi sempre più elevati del suo sviluppo e la dipendenza dai grandi capitali. Questa è la tesi del libro Valeva la pena tentare, del giornalista Pierluigi Pisa, dedicato alla storia di OpenAI e alla nascita di ChatGPT. Il servizio è di Fabio Colagrande.
8: Doveva essere uno strumento aperto, capace di mettere l'intelligenza artificiale al servizio dell'umanità. Ma la storia di OpenAI racconta come quell'ideale si sia progressivamente confrontato con le esigenze del mercato e degli investitori. È il filo conduttore del libro di Pierluigi Pisa.
9: La traiettoria dell'intelligenza artificiale risponde a delle logiche di profitto, a delle logiche individuali. Un pugno di aziende che si trova in un fazzoletto di terra della California, la Silicon Valley, che di fatto in questo momento stanno costruendo una Babele tecnologica.
8: Lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale richiede oggi investimenti enormi ed è proprio questo, osserva Pisa, ad aver cambiato la natura del progetto originario.
9: Questi miliardi non si trovano da donatori che credono in questa missione, si trovano soltanto nei grandi fondi di investimento. Quando si risponde a un investitore vuol dire che non si è più liberi di fare una ricerca e di farla nel bene dell'umanità.
8: Una riflessione che richiama l'appello di Papa Leone a orientare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale al servizio della persona e del bene comune.
0: Un'ultima ora dal fronte ucraino, le forze armate russe hanno colpito con droni 3 navi cargo che secondo Mosca trasportavano materiale militare destinato a Kiev. Siamo nel Mar Nero.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenelDeserto@libero.it.

amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Dagli antichi, le forze oscure della natura erano percepite come reazioni degli dei all'azione umana. Un senso di terrore e di sgomento riempiva l'animo dell'uomo e i sacrifici miravano a lenire la collera degli dei, a renderli più favorevoli. Anche la religiosità romana intendeva creare questo legame con il mondo degli dei. Religio deriva da religare, ovvero creare un legame. Auguri e aruspici, dalle viscere degli animali o dal volo degli uccelli, valutavano se i giorni fossero fasti o nefasti, ovvero se ci fosse il consenso degli dei oppure no nelle azioni intraprese. Abbiamo detto che Edipo non era responsabile delle azioni scellerate compiute. Se non era responsabile l'uomo, chi era il colpevole allora? I greci avevano un sentimento così opprimente della malvagità degli dei, della fatalità che spinge non solo alla sventura, ma anche al delitto, che dinanzi a questo oceano d'orrore, dinanzi a questo inesplicabile mondo divino, vollero salvare almeno qualcosa, il solo valore che restava all'uomo, il suo senso dell'onore, la sua dignità di uomo. Nell'ultima sua opera, Le leggi, Platone arriva a comparare l'uomo ad un burattino con cui non si sa se gli dèi giochino. Per questo motivo, proprio perché gli dèi erano cattivi o comunque non erano buoni, occorreva che almeno l'uomo fosse tale. Quale differenza tra gli dèi pagani e il dio ebraico? Il dio aristotelico muove il mondo in quanto realtà amata e oggetto di desiderio, ma non ama personalmente, viene solo amato. Essendo perfetto, non può amare, perché ciò significherebbe che necessita di qualcosa. L'unico Dio in cui Israele crede, invece, ama personalmente. Il suo amore, inoltre, è un amore elettivo. Tra tutti i popoli, egli sceglie Israele e lo ama, con lo scopo però di guarire proprio in tal modo l'intera umanità. I greci non conobbero questo Dio e attribuirono agli dèi il male del mondo, non conoscendo così l'abisso del male e del peccato di cui l'uomo è capace. In maniera paradossale, invece, Cristo avrebbe denunciato il male dell'uomo, della prostituta e del pubblicano, per esempio, ponendolo però come condizione da cui partire per seguire e riconoscere Lui. Nella prospettiva cristiana, il male stesso può essere redento e diventare una condizione positiva per la propria salvezza. L'uomo riesce, infatti, a sostenere l'abisso del male solo davanti ad una presenza buona e misericordiosa, che sappia abbracciare il limite. Il mondo antico, che non poteva confidare in dei buoni e misericordiosi, che non poteva sostenere l'abisso e l'orrore del limite e del male, ha creato eroi magnanimi e buoni. I greci hanno cercato nell'uomo ciò che non potevano trovare se non in Dio. Questi dei non potevano però bastare all'uomo greco. Il genio di Platone intuisce che l'uomo ha bisogno di una rivelazione divina per cogliere la verità. Per esempio, nel Fedone, Platone fa affermare a Simmia, a colloquio con Socrate condannato a morte, «Non setacciare le teorie su questi temi, l'aldilà, il destino dell'uomo, parola per parola, e arrendersi prima che uno, solo dopo una ricognizione completa, non abbia più nulla da dire, sarebbe da uomo proprio senza spina dorsale. In tali frangenti bisogna percorrere fino in fondo una di queste strade, o farsi dar lezione sull'argomento, o risolvere da soli il problema, o se è impossibile far questo, afferrarsi alla teoria umana più affidabile, meno vulnerabile alle critiche, e salitici sopra, come su una scialuppa, arrischiarsi, guadare la vita, se non si può fare la traversata in modo meno pericoloso, più tranquillo, su un'imbarcazione più robusta, quale sarebbe una rivelazione divina. Qui si palesa l'ipotesi che la verità venga rivelata dall'alto, dal mistero, da Dio.
È un auspicio che sembra essere presagio di quanto accadrà e nel contempo sembra essere preghiera che questo possa accadere. Qualche secolo più tardi, nelle Bucoliche, lo stesso Virgilio presagirà la necessità dell'avvento di qualcuno che muti il corso degli eventi e della storia. L'ultima età giunge oramai della profezia cumana. La serie dei grandi secoli nasce da capo. Oramai torna persino la Vergine, tornano i regni di Saturno, oramai una nuova razza si invia dall'alto cielo. Tu, al fanciullo che ora nasce, per cui cesserà finalmente la razza del ferro e sorgerà in tutto il mondo la razza dell'oro, sii benevola, casta lucina. Già regna il tuo Apollo. Egli sarà introdotto nella vita divina e agli dèi vedrà mescolati gli eroi, e lui sarà visto da loro e pacificato dalle virtù di suo padre, reggerà il mondo. Sappiamo bene che Virgilio non alludeva a Cristo quando nell'Egloga IV emergono l'auspicio e la prefigurazione di un nuovo mondo, di un ritorno alla mitica età dell'oro, di una palingenesi. Pur sempre, però, in questo testo, la sensibilità dell'uomo sembra giunta al vertice del suo desiderio, della sua ansia e aspirazione ad un ritorno alla mitica età dell'oro e alla giustizia. Questa ansia di rinnovamento caratterizzerà quella che San Paolo chiamerà con l'espressione pienezza dei tempi, gli anni in cui il Logos assumerà un volto umano. Al di là della pochezza delle loro divinità costruite a misura d'uomo, i greci hanno colto un mistero non definibile e lo hanno espresso nella dedica del Tempio al Dio ignoto sull'Areopago. San Paolo ha colto in forma ammirabile la domanda dell'uomo greco quando si rivolge agli ateniesi dicendo: «Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Passando, infatti, e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione al Dio ignoto. Ebbene, colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve l'annunzio». Come ebbe modo di sottolineare San Giustino Martire, ogni uomo, in quanto creatura dotata di ragione, è in qualche modo partecipe del Logos e può cogliere barlumi di verità. Per questo, nella loro profondità, la letteratura e la filosofia greche hanno colto alcuni semi di verità sparsi nel mondo. Essi guidano al Logos, a Cristo e al Vangelo, proprio come la parte tende a unirsi al tutto. Per questo motivo, sostiene sempre San Giustino, tutto ciò che di bello è stato espresso da chiunque appartiene a noi cristiani. Non può sfuggirci e non può essere sottovalutata la grandezza del pensiero antico e le grandi verità a cui esso pervenne. Il paradosso del giusto sofferente, il senso del valore unico del dolore, il rispetto dei supplici, il presentimento della grandezza del vivere nonostante tutto, rassegnati nella sventura, il presagio della consolazione degli dèi. Pensiamo ancora al presagio della necessità che le offese e le colpe vengano perdonate, espresso così bene dal tragediografo greco Euripide. Nell'Ippolito coronato è la stessa dea Artemide ad apparire al protagonista alla fine dell'opera per suggerirgli di non odiare il padre. Ricordiamo che nella storia la matrigna, innamoratasi di Ippolito, si confida con la nutrice chiedendole di non rivelare nulla al figliastro, ma lei, al contrario, rivelerà il segreto. Inorridito alla notizia, questi fugge. Prima di suicidarsi, la matrigna, Fedra, scrive una lettera in cui accusa Ippolito d'aver tentato d'arrecarle violenza. Quando Teseo legge il testo, maledice Ippolito, chiedendo l'intervento del dio Poseidone. Attaccato da un mostro marino, Ippolito cade da cavallo, ferendosi gravemente. A questo punto, la dea a cui Ippolito si è consacrato, Artemide, gli appare per consolarlo e per spronarlo a non odiare il padre, giacché è questo il destino scritto per lui. Così Ippolito farà e assolverà il padre dalla responsabilità della sua morte. Lo perdonerà. Profonda è ancora la distanza dall'annuncio cristiano.
La dea Artemide non può infatti macchiare il suo viso di lacrime e contaminarsi con i mortali. Per questo non sarà presente alla morte del suo devoto Ippolito, ma fuggirà prima. Il Dio cristiano, in Gesù, invece, non solo piangerà per noi, ma dirà parole inaudite di consolazione. Morirà in croce per noi e per i nostri peccati. Il vertice della ragione umana è riuscito solo a cogliere e a presentire quel mistero, quell'ignoto, che nella tradizione cristiana si sarebbe rivelato a noi pienamente solo nell'incarnazione.

Rosario Tronolone ha proposto Amor che muove il sole e l'altre stelle, l'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Carissimi tutti, vi saluto con affetto, vi auguro una buona giornata. Il Signore è sempre con noi, ci accompagna, lo ringraziamo con tutto il cuore. Siamo fiduciosi sempre nell'aiuto di Dio, che è nostro Padre, che guida la nostra vita. Gli affidiamo perciò questa nostra giornata. È importante che alla mattina noi impostiamo bene il nostro vivere, ricordando quello che è il senso profondo della vita, che è conoscere Dio, amarlo e compiere la sua volontà. E la sua volontà non è gravosa, perché è il cammino che lui ha tracciato per ognuno di noi per giungere alla felicità. Se oggi noi ascolteremo la voce del Signore e compieremo la sua volontà, vivremo una giornata di pace, una giornata costruttiva, una giornata che dà senso profondo a tutti i nostri rapporti, anche con i fratelli. Così noi viviamo la nostra fede, che non è un atteggiamento intellettuale, ma che è un atteggiamento di adesione alla volontà del Signore. Il nostro credo è un nostro conformarci al progetto di Dio. Noi in questo tempo desideriamo approfondire quello che è il nostro credo. Avremo bisogno quindi anche di conoscere la verità e seguiremo per questo il Catechismo della Chiesa Cattolica. Ma questa nostra riflessione dovrà essere ogni mattina un incoraggiamento ad adeguarci al progetto di Dio e a rispondere alla sua parola. La fede è un dialogo che viene dal cuore e che si concretizza nel nostro sì a compiere il progetto di Dio. La fede nostra quindi è la nostra vita che si adegua al Signore. Per questo il primo capitolo del Catechismo della Chiesa Cattolica si intitola L'uomo è capace di Dio. Cioè l'uomo è creato per Dio, ha un'attitudine esistenziale a Dio. Non può esserci quindi l'ateo assoluto. Uno può darsi l'aria di essere ateo, ma fondamentalmente ogni uomo è capace di Dio, è creato non soltanto da Dio, ma per Dio. E così il desiderio di Dio è inscritto nel cuore dell'uomo, perché l'uomo è stato creato da Dio e per Dio, e Dio non cessa di attirare a sé l'uomo, e soltanto in Dio l'uomo troverà la verità e la felicità che cerca senza posa. Il nostro cuore è sempre inquieto, dice Sant'Agostino, fino a quando non potrà riposarsi in te, Signore. Ogni giorno noi possiamo riposarci nel Signore, anche in questo tempo in cui siamo in cammino di fede, in cui non vediamo Dio, noi possiamo già riposarci in Dio. Perché Dio è vivo e presente nella nostra vita, nel nostro cuore. E se noi compiamo la sua volontà e ci fidiamo di Lui, ci abbandoniamo in Lui, ci lasciamo guidare da Lui, allora la nostra vita entra nel riposo. Ci sentiamo in mani sicure. Vogliamo compiere già questo gesto di affidamento al Signore. Nelle tue mani, Signore, è la mia vita. E nelle mani Tue, Signore, è la vita anche di tutti i miei fratelli, i miei parenti, i miei amici, di tutti gli uomini. E ci sono molti che soffrono, perciò sarò accanto oggi a tutti i fratelli che soffrono e condividerò con loro la mia pena, la mia sofferenza, la mia croce, di fronte alla quale non mi lamenterò, ma accetterò volentieri il travaglio di questo cammino, sapendo che nelle Tue mani tutti noi siamo condotti dal tuo amore infinito alla felicità vera, alla verità piena e al compimento
del progetto che ci porterà a incontrare Dio faccia a faccia, così come Egli è.

Spesso sentiamo parlare del senso della vita. Qual è il nostro vero senso di vivere? È proprio questa vocazione alla comunione con Dio. Dentro di noi c'è questa esigenza profonda, questa vocazione. La vocazione non è una parola soltanto da ascoltare con le orecchie, ma la vocazione è un'esigenza profonda stampata dentro di noi, incisa nel profondo del nostro cuore. Perciò dentro di noi, dentro ogni uomo, c'è questa esigenza profonda alla comunione con Dio. Accogliere questa esigenza vuol dire dare senso alla nostra vita. E questa vocazione alla comunione con Dio è la ragione più alta della nostra dignità. Noi siamo figli di Dio, chiamati da Lui a vivere nella sua stessa comunione trinitaria, col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. Noi fin dalla nostra nascita siamo invitati al dialogo con Dio. Noi, se esistiamo, esistiamo proprio esclusivamente perché, essendo stati creati da Dio per amore, da Lui, sempre più per amore, noi veniamo conservati nella vita, nell'esistenza. E noi possiamo pienamente vivere secondo verità, riconoscendo liberamente e affidandoci totalmente a Dio nostro Creatore. Quindi l'uomo riuscito, l'uomo perfetto, l'uomo nella sua completa dignità è l'uomo che si affida a Dio, che si lascia coinvolgere da Dio, che si mette a disposizione di Dio, che vive con Dio. È molto importante tutto questo perché ci dà la sensazione di una fede che è vissuta, che è concretizzata nei nostri rapporti con Dio e nei nostri rapporti con i fratelli. Sappiamo che nel corso della nostra storia e fino ai nostri giorni, gli uomini in molteplici modi hanno espresso la loro ricerca di Dio attraverso le loro credenze e i loro comportamenti religiosi. Conoscendo tutte le espressioni di religione che ci sono nel mondo, troviamo che ogni popolo in tutti i tempi ha sempre avuto questa esigenza profonda di Dio che veniva espressa e viene espressa attraverso preghiere, attraverso sacrifici, attraverso culti, attraverso meditazioni. Ora, malgrado le ambiguità che possono presentare, tali forme di espressione sono così universali che l'uomo può essere definito un essere religioso. L'uomo è composto di anima, di corpo e di religione, di un rapporto profondo con Dio. Dio creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitassero su tutta la faccia della terra. Così si legge negli Atti degli Apostoli. Per essi Dio ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio perché cercassero Dio. Semmai arrivino a trovarlo andando come a tentoni, benché non sia lontano da ciascuno di noi. La nostra ragione ci acconsente di poter arrivare a intuire qualche cosa di Dio, però a tentoni, perché noi siamo molto limitati. Era necessario che Dio stesso si manifestasse a noi in Gesù Cristo perché noi potessimo conoscere il vero Dio. In Dio difatti noi viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. E così è meraviglioso vedere come tutta la immensa famiglia umana sia tutta la ricerca di Dio. E attraverso questa ricerca universale di Dio è ancora più meraviglioso pensare che Dio apre vie di salvezza attraverso la sua infinita misericordia, perché
tutti i suoi figli dispersi nel mondo si riuniscano in Gesù Cristo e siano tutti salvi. Ora, questo intimo e vitale legame con Dio può essere determinato dai nostri comportamenti, perché noi possiamo dimenticare Dio, possiamo misconoscere Dio e possiamo addirittura rifiutare Dio. Tali atteggiamenti diversi possono avere origini anche diverse, e queste scelte diverse sono determinate dalla ribellione contro la presenza del male nel mondo. Questo è uno dei motivi per i quali spesso noi dubitiamo di Dio e cominciamo a dire: ma se Dio ci fosse, non è contro la presenza del male nel mondo. Questo è uno dei motivi per i quali spesso dubitiamo di Dio e cominciamo a dire: ma se Dio ci fosse, non

poiché Lui ci ha dato Gesù suo Figlio, perché condividesse in tutta la nostra condizione di sofferenza e anche di morte, perché attraverso la sofferenza e la morte di Cristo tutti noi possiamo entrare nella resurrezione. Ora, questa ribellione che istintivamente noi proviamo di fronte alla presenza del male nel mondo e che ci fa dubitare di Dio, è uno degli ostacoli per cui noi prendiamo atteggiamenti diversi nei riguardi del Signore. Abbiamo bisogno perciò di fermarci in preghiera, in riflessione, nell'ascolto della parola di Dio per intravedere la verità. Spesso siamo allontanati da Dio anche dall'ignoranza, dall'indifferenza religiosa, talvolta e molto frequentemente oggi anche dalle preoccupazioni del mondo e delle ricchezze. Talvolta siamo disorientati anche dal cattivo esempio dei credenti. E se noi siamo cristiani dobbiamo interrogarci su questo, perché la nostra vita può essere contagiosa nel bene e contagiosa nel male. E per questo noi non siamo indifferenti nei rapporti con gli altri e dobbiamo vigilare su noi stessi, sulle nostre azioni. Inoltre ci possono essere anche le correnti di pensiero che sono ostili alla religione e infine la tendenza dell'uomo peccatore a nascondersi per paura davanti a Dio e a fuggire davanti alla sua chiamata, come Adamo quando peccò e si allontanò da Dio e si nascose. Il Signore oggi ci invita a metterci allo scoperto, a presentarci a Dio così come siamo, con i nostri peccati, con i nostri limiti, con i nostri dubbi, anche con le nostre ribellioni. Dio sa di che pasta siamo fatti e allora non dobbiamo vergognarci di presentarci a Dio così come siamo. Dio è venuto a salvarci così come siamo nella nostra realtà. Presentiamoci a Lui perché Lui ci trasformi, ci illumini, ci doni il suo spirito di verità e possiamo conoscere la sua volontà nella nostra vita. Concludo questo pensiero con l'espressione del Salmo 105: gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Questa è la conclusione pratica per cui noi questa giornata la vogliamo vivere cercando il Signore. E il Signore lo cerchiamo nel nostro cuore, lo cerchiamo negli avvenimenti che ci capiteranno. Dio lo troveremo nei rapporti con i fratelli, perché qualunque cosa noi facciamo, il più piccolo dei fratelli, l'avremo fatta al Signore. E se noi siamo in questa ricerca, magari anche senza trovare fino in fondo il Signore, perché questa ricerca non dovrà mai finire fino a quando noi non incontreremo personalmente Dio, intanto nella ricerca il nostro cuore gioisce. Io vi auguro che questa giornata sia colma di gioia nella ricerca.

Continuiamo anche con quest'altro brano, dall'Omelia ai Neofiti, sul Salmo 41 di San Girolamo, un altro dottore della Chiesa. Il titolo è Andrò nel luogo del mirabile tabernacolo. E vengono riportate le parole iniziali del Salmo 41. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. Dunque, come quei cervi anelano i corsi d'acqua, così anche i nostri cervi, che allontanandosi dall'Egitto e dal mondo, hanno ucciso il Faraone nelle loro acque e hanno sommerso il suo esercito nel battesimo, dopo l'uccisione del diavolo, anelano alle fonti della Chiesa, cioè al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Noi siamo stati rigenerati a vita nuova, abbiamo visto sommersi nell'acqua del battesimo tutti i nostri nemici, siamo diventati tabernacolo della Santissima Trinità, quindi ecco il nostro anelito. Il demonio è stato vinto, non desideriamo altro che di giungere

alle fonti della vita della Chiesa, al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E che il Padre sia sorgente è scritto nel profeta Geremia: hanno abbandonato me, sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Quante volte noi abbiamo peccato in questo? Abbiamo abbandonato l'acqua viva per scavarci cisterne in questo mondo e mettersi dentro tesori vani. E abbiamo così abbandonato l'acqua che dava la vera felicità, la vera vita. Quindi il Padre è vera sorgente di acqua viva, di felicità e di pace e di amore. E anche del Figlio, leggiamo in un passo, hanno abbandonato la fonte della sapienza, che Gesù è la sapienza del Padre fatta carne, e noi magari siamo andati dietro alla sapienza umana, che è vuota, è falsa, mentre l'unica vera grande sapienza è Gesù Cristo. Da Lui dobbiamo attingere la verità. Infine, anche dello Spirito Santo si dice: chi beve dell'acqua che io gli darò, quest'acqua diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. L'Evangelista spiega il passo dicendo che questa parola del Signore si riferisce allo Spirito Santo. I testi citati provano chiarissimamente che il mistero della Trinità è la triplice fonte della Chiesa. Dopo che abbiamo tanto desiderato di raggiungere Dio, ecco che Dio viene a noi, abita in noi, in tutta la sua realtà trinitaria, e così noi riceviamo la ricchezza della Santissima Trinità, perché da questa fonte sgorga la vita divina. A questa fonte anela l'anima del credente, questa fonte brama l'anima del battezzato dicendo: l'anima mia ha sete di Dio, fonte viva. E ci capita spesso di essere molto assetati, amareggiati, tristi, scoraggiati, vuoti, proprio come un assetato bruciato dal sole. E allora ecco sempre: Signore, la mia anima anela a te, brama l'anima mia, la tua acqua unica che può darmi vita. Non ha desiderato infatti freddamente di vedere Dio, ma l'ha desiderato con tutta la brama e ne ha avuto una sete ardentissima. Tra le grazie che noi dobbiamo chiedere al Signore, dobbiamo chiedere soprattutto questa sete di Dio, avere sete di Dio. Ecco, noi siamo lontani dal Signore proprio perché ci dissetiamo cisterne screpolate, altre acque amare che disturbano il nostro gusto vero di Dio. Quindi desideriamo ardentemente la fonte d'acqua viva che è il Signore. Prima di ricevere il battesimo parlavano tra loro e dicevano: quando verrò e vedrò il volto di Dio? Ecco, si è compiuto quello che domandavano. Sono venuti e stanno in piedi dinanzi al volto di Dio e si sono presentati davanti all'altare e al mistero del Salvatore. Ecco, prima di essere battezzati abbiamo tanto desiderato il Signore. Adesso che siamo battezzati forse ci siamo allontanati da Lui. Ammessi poi a ricevere il corpo di Cristo e rinati nella sorgente della vita, cristiani sempre, tutti noi, parliamo fiduciosamente e diciamo: mi avanzerò nel luogo del tabernacolo mirabile fino alla casa di Dio. E la casa di Dio è la Chiesa. Questo è il tabernacolo mirabile, perché in esso si trova la voce della letizia e della lode e il canto di quanti siedono al convito. Dobbiamo amare tantissimo la Chiesa, cercare la Chiesa, perché nella Chiesa c'è la presenza di Gesù Cristo e di tutta la Santissima Trinità in comunione con tutti i fratelli. E in questa Chiesa c'è anche il banchetto eucaristico, attorno al quale noi lodiamo e benediciamo il Padre
per l'amore e per la misericordia che ha verso di noi. Voi che vi siete rivestiti di Cristo e seguendo la nostra guida, mediante la parola di Dio, siete stati tratti come pesciolini all'amo, fuori dei gorghi di questo mondo, dite dunque, in noi è mutata la natura delle cose. Infatti i pesci che sono estratti dal mare muoiono. Gli apostoli invece ci hanno estratti dal mare di questo mondo e ci hanno pescati perché da morti fossimo vivificati. Quindi moriamo alla vita di questo mondo che è dominato dal peccato e dalla morte e entriamo nella vita vera. Quindi siamo pescati dalla morte del mondo per passare alla vita di Dio. Finché eravamo nel mondo, i nostri occhi guardavano verso il profondo dell'abisso e la nostra vita era immersa nel fango. Ma dopo che siamo stati strappati ai flutti, abbiamo cominciato a vedere il sole. Abbiamo cominciato a contemplare la vera luce ed emozionati da una gioia straordinaria, diciamo all'anima nostra, spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui salvezza del mio volto e mio Dio. È vero che nella Chiesa di Dio noi possiamo già essere alla presenza di Dio. E questa presenza noi la sentiamo dentro di noi e anche in comunione con i fratelli. E questo ci dà una gioia grandissima. E quindi il nostro desiderio di Dio diventa sempre più grande, diventa sempre più impellente, sempre più insopprimibile. E allora ecco che il responsorio ci ripete ancora quello che dovrebbe essere, io credo, la nostra scelta di fondo, quella che abbiamo detto anche prima. Al Salmo 26, versetto 4. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario, ed abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Ecco, quello che per noi sarà l'esito della nostra vita, un domani saremo per sempre nel Signore, nella sua casa eterna. Ecco, noi lo anticipiamo ora, ecco il nostro desiderio di dare molto spazio alla preghiera, molto spazio al dialogo con Dio, alla contemplazione della sua presenza dentro di noi nella Chiesa, perché già anticipiamo quello che saremo per sempre. Allora è importante che non abbiamo da lasciarci appesantire il cuore da dissipazioni, da distrazioni di questo mondo, che lasciamo pur lontano tutto quello che ci ruba tempo a Dio, perché il nostro tempo è per Dio, la nostra vita è per Lui, la nostra vita è una preparazione alla eterna lode che noi sempre offriremo al Padre nella felicità eterna della sua casa. Allora ecco che il nostro anelito verso il Signore deve diventare sempre più grande, sempre più potente. E noi chiediamo ancora una volta a Maria nostra Madre, lei che ha tanto desiderato il Signore, con il quale è sempre rimasta in profondo colloquio, in intima comunione, che conceda anche noi questa grazia, che la nostra vita sia tutta piena di Dio, anche se dobbiamo lavorare, trafficare, abbiamo delle preoccupazioni, delle sofferenze, dei disagi. Ecco che sempre la nostra preoccupazione, il nostro desiderio, la nostra ansia deve essere per il Dio, amare il Signore, amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le nostre forze, sempre invocarlo, sempre benedirlo, sempre ringraziarlo e invocare l'avvento del suo regno, proprio perché tutti gli uomini entrino in questa comunione con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo.

questa prospettiva, una giornata piena della ricerca di Dio che lo vogliamo vedere dovunque e sempre, in maniera concreta, nella nostra esistenza, di istante su istante, noi accogliamo la benedizione del Signore. Ecco, il Signore che ci protegge, che ci benedice, che ci guida, che vive con noi. Noi siamo immersi in Lui. Sentiamoci nelle mani di Dio, portati dalla sua infinita bontà. Chiediamo l'intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, di Santi, degli Angeli, che questa benedizione scenda soprattutto su quelli che hanno particolari necessità di salute, di solitudine, di difficoltà, di malattia. Per intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi. Rimanga sempre. Amen. Il Signore vi accompagni, vi conceda di vivere una giornata serena, tranquilla e fruttuosa alla ricerca di Dio.

Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati all'inizio di una nuova settimana su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Lunedì 3 agosto 2026, sono le 9:02. Vi lasciamo in compagnia ancora di un po' di musica prima di ascoltare insieme alle 9:05 hashtag Pop Theology. A seguire alle 9:35 sulla strada e alle 10 il GR Flash. Alle 11:05 il Santo del Giorno curato dalla redazione e a seguire alle 11:30 il notiziario quotidiano. A mezzogiorno la preghiera dell'Angelus e a seguire meditazione religiosa. Alle 12:30 vari argomenti tratti dalla serie Storie, a seguire il notiziario delle 13 e alle 13:12 strada facendo. Alle 13:40 il Santo del Giorno curato dalla redazione di Radio Voce nel Deserto e a seguire i servizi di informazione. Alle 14 il radiogiornale quotidiano, alle 14:36 Orizzonti Cristiani. Alle 14:50 Coroncina la Divina Misericordia, alle 15:15 Omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan. Alle 15:30 Santo Rosario Gaudioso, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vesperi del Giorno, alle 16:30 In Cammino. Alle 17 Acqua Viva, Voci Profetiche del Nostro Tempo. Alle 18 Borghi d'Italia e a seguire alle 18:20 il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 18:30 Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa. Alle 19:35 notiziario serale, alle 20:05 trasmetteremo il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20:20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. A seguire argomenti di spiritualità. Alle 22 Pop Theology interviste, alle 22:30 vocazioni e alle 23:30 la compieta e gli argomenti di spiritualità. Poi la programmazione continuerà sempre per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi a voi tutti un buon ascolto, ancora un buon inizio di settimana e una buona giornata sempre su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Ma io vi dico che potete riascoltare tutto queste trasmissioni tramite il sito vaticannews.va, andate sull'icona di Radio Vaticana e ovviamente scegliete il podcast, che ovviamente è questo Hashtag Pop Theology. E io saluto chi ci accompagnerà in tutte queste puntate: padre Antonio Rungi, teologo passionista, superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito, anche di questa esperienza che faremo insieme nel corso del mese di agosto.
0: Grazie padre Antonio Rungi. Allora, oggi non possiamo non parlare, padre Antonio, della solennità del perdono di Assisi, o anche detta indulgenza della Porciuncola, che si celebra ogni anno tra il primo e il 2 agosto. Il primo, lo ricordiamo, perché c'è questa usanza dalle 12 del mezzogiorno del primo, da ieri, fino alle 24, la mezzanotte di questo giorno, 2 agosto. Perché è importante questa solennità, padre Antonio?
1: Perché quest'anno prima di tutto è l'ottavo centenario della morte di San Francesco e quindi assume un significato specialissimo a livello di cammino spirituale che si fa nelle comunità francescane, ma anche in tutte le parrocchie, diocesi, perché il perdono di Assisi è un discorso che riguarda un po' tutti quanti. È importante perché ci invita a metterci un po' in cammino, a riscoprire la bellezza della misericordia di Dio sull'esempio, sulle tracce di San Francesco d'Assisi, che è stato un modello da questo punto di vista, tant'è vero, facendo accenno proprio al perdono d'Assisi, che oggi è la prima domenica di agosto, il 2 di agosto 2026, noi ci troviamo di fronte a questa bella esperienza di poter ottenere le indulgenze plenarie per noi o per i nostri cari che sono defunti, perché quando parliamo di indulgenza del perdono intendiamo il bisogno di riconciliarci con il Signore, di chiedere anche l'estensione delle pene conseguenti alle nostre debolezze, fragilità o peccati gravi che abbiamo commesso nel corso dell'intera nostra vita fino adesso che abbiamo vissuto.
0: Ecco padre Antonio, mi pare, ma correggimi se sbaglio, che questa tradizione, questa solennità del perdono di Assisi nasce da una tradizione che vuole che nel 1216 San Francesco ebbe una visione mistica di Gesù e Maria all'interno della piccola cappella della Porciuncola. Nasce tutto da lì, no? Da questa visione, padre Antonio.
1: Sì, esattamente 10 anni prima della sua morte. È un dato di fatto che non si sa il giorno esatto, Federico, in cui questa visione. Sappiamo benissimo che i santi vivono l'esperienza mistica in modo particolare, sono queste visioni speciali che il Signore concede ai santi. Francesco d'Assisi era santo in vita, lo è particolarmente adesso perché sta in cielo e ci protegge da lassù, e non si sa con esattezza i giorni in cui ebbe questa visione della Porciuncola, questa chiesetta piccolissima che ben conosciamo perché è stata frequentata da un po' tutti quanti noi nel corso degli anni e della nostra esperienza di vita. Ebbe questa visione della Madonna e soprattutto del Signore, chiedendo a Gesù il perdono, la riconciliazione, la misericordia per coloro che andavano a visitare questa cappellina e fossero davvero pentiti dei propri peccati e iniziando un cammino nuovo. Poi chiaramente è stato rapportato al 2 di agosto perché c'è un libello del Vescovo di Assisi che riconosce che questa visione di Francesco poi è stata ulteriormente confermata dalla concessione degli indulgenza da parte di Onorio III, che concesse questo indulto particolare dal 1226 in poi. Fino adesso è stato sempre rinnovato questo impegno del 2 agosto del perdono di Assisi, che non riguarda soltanto la Porciuncola, ma è stata estesa questa possibilità a tutte le chiese parrocchiali e anche francescane o di origine francescana, compresa la nostra qui di Itri, dove stiamo noi, che è di origine dei Cappuccini nel 1574.
0: Ecco, prima di andare al senso profondo, no, di questa solennità, padre Antonio, tu l'hai accennato all'inizio, ma io te lo farei ripetere perché credo che sia importante, perché non tutti lo sanno come funziona l'indulgenza plenaria e in questo caso come si può, si diceva una volta, lucrare, come si può ottenere, no?
1: È un dono particolare, Federico, è una grazia speciale che ci viene concessa appunto su concessione del Santo Padre, dice Papa Onorio III, che ha concesso questo indulto particolare a San Francesco, poi esteso a tutti quanti. E si passa attraverso un'esperienza di conversione, perché se non c'è la volontà di cambiare vita è inutile fare un cammino del genere, se non c'è necessità di riscoprire la bellezza di stare in grazia di Dio. La confessione sacramentale è essenziale, che bisogna effettuare nell'arco degli 8-15 giorni prima o dopo la celebrazione. In questo caso particolare, se chi già si è confessato nei giorni precedenti, con questa finalità, mettendoci l'intenzione di ricevere il perdono di Assisi, ha fatto una cosa giusta. Lo può fare comunque nei giorni oggi domenica, oppure nei giorni successivi, fino a 8-15 giorni, normalmente sono fino a 2 settimane. Quindi la prima cosa che bisogna fare è confessarsi. Poi l'altro aspetto fondamentale della ottenere l'indulgenza plenaria e la partecipazione alla messa, o al giorno stesso oppure giorni successivi, con la comunione sacramentale, l'Eucaristia, riceve l'Eucaristia, perché chiaramente comunione e confessione sono strettamente rapportate a livello anche di esperienza spirituale. Ci confessiamo per ricevere la grazia della comunione eucaristica. Poi è necessario visitare una chiesa, non è che lo possiamo fare autonomamente. In genere quando uno si va a confessare va sempre in un monastero, va in una parrocchia, va in una chiesa dei francescani o dei cappuccini o dei conventuali, oppure che siano delle suore anche francescane, e bisogna andare in chiesa. La possibilità di lucrare l'indulgenza riguarda tutto l'anno, non è esclusiva per il primo e due di agosto, bensì questa possibilità poi è estesa a tutte le chiese soltanto in questo giorno, il primo, che era ieri, e oggi il 2 di agosto. Quindi visita di una chiesa francescana o parrocchiale. Poi l'altra cosa importante che bisogna fare nel momento in cui noi andiamo in chiesa e magari abbiamo partecipato alla messa, non abbiamo magari avuto la possibilità di fare la Santa Comunione perché arriviamo in ritardo, oppure magari è saltata, bisogna recitare il credo oppure pregare secondo l'intenzione del Santo Padre, il Papa Leone XIV, attualmente, che tra altre cose andrà in visita a San Francesco ad Assisi il giorno 6 di agosto, se ricordo bene. Quindi un pater ave gloria secondo le intenzioni del sommo pontefice. Ma la cosa più essenziale, e chiudo anche per presentare un po' l'indulgenza, è il distacco sincero dal peccato. Quando uno si confessa, chiaramente ha intenzione di cambiare vita, Federico, altrimenti che senso ha andarsi a confessare per avere l'estinzione di tutte le pene conseguenti ai peccati che abbiamo commesso nel corso degli anni? Bisogna cominciare una vita nuova, una vita diversa, perciò il distacco sincero dal peccato, sia grave, quindi peccato mortale, che peccato veniale. Quindi si può ottenere questa indulgenza, come dicevo prima, per noi stessi e per i nostri cari, soprattutto per le anime sante del purgatorio, le più abbandonate, le più dimenticate. E questo lo possiamo fare essenzialmente in questa giornata, oggi, stando lontano da Assisi, ma lo possiamo fare per coloro che stanno ad Assisi. Chiaramente è molto più semplice farlo attraverso questa visita alla Porziungola ogni giorno.
0: E adesso andiamo al senso profondo, Padre Antonio, perché oggi si celebra l'infinita misericordia di Dio. Io partirei da qui, no, Padre Antonio? Un amore senza confini, potremmo dire.
1: Sì, noi partiamo, il perdono da sì si parte dalla concezione che Dio è misericordia e perdono e amore. Dio non ci condanna, Dio ci comprende nelle nostre fragilità, però come giustamente dici, essendo pure infinito questa misericordia, non dobbiamo approfittare di questa misericordia. Il Signore ci concede ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento della confessione la sua misericordia. Dobbiamo pure progredire nel cammino della nostra vita, cercando di fare del nostro meglio per eliminare tutto ciò che è un peso sulla nostra coscienza o dei peccati che comunque purtroppo rappresentano la costante della nostra vita. La ripetizione, la ripetibilità di certi comportamenti sbagliati ci devono mettere in allarme, significa che non progrediamo nella grazia di Dio, per cui il Signore ci concede la misericordia ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento della confessione, però è pur vero che abbiamo la necessità di rimetterci un po' in discussione, di riprendere un cammino di perfezione nella carità, nell'amore di Dio, cercando di migliorarci, di eliminare tutto ciò che debolezze umane, fragilità umane, come oggi si afferma normalmente, indicando nelle nostre debolezze umane tutto ciò che è peccato. Quindi tu giustamente dici è infinita la misericordia di Dio, ma bisogna pure poi cercare di fare un cammino di conversione sincera, partendo proprio da queste giornate speciali come oggi che è il 2 agosto, il perdono di Assisi, cercando di valorizzare ciò che ha chiesto San Francesco al Signore: ti chiedo di perdonare i peccati dei miei concittadini, da qui il perdono di Assisi che poi si è esteso a tutta l'umanità.
0: Ecco, questo perdono, questa solennità del perdono ci insegna però anche noi a perdonarci l'uni gli altri, no, Padre Antonio? Perché se noi accettiamo, e lo facciamo volenterissimamente, diciamo così, usando questa parola per dire che insomma anche noi siamo contenti di accedere a questa infinita misericordia di Dio, però dobbiamo poi essere anche pronti a perdonare, cosa che non sempre funziona, no, Padre Antonio? Non abbiamo questa reciprocità, voglio dire.
1: Io penso che non a caso, vedi, nell'ottenere l'indulgenza penale c'è inserito il Padre Nostro. A volte ci riflette su queste cose. E il Padre Nostro noi diciamo una cosa molto importante: rimette a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Otteniamo la misericordia di Dio, il perdono di Dio, dobbiamo giustamente, come dici tu, perdonare gli altri, non avere risentimenti, cercare di azzerare tutto ciò che è stato pure qualche umiliazione, offesa che abbiamo ricevuto dagli altri. Certo, il male ricevuto non è che lo togliamo di mezzo, però conservare il risentimento, l'odio, oppure magari vendicarsi del male ricevuto, non più entra in quel cammino di riconciliazione, di questo abbraccio della misericordia di Dio che esprime il significato spirituale anche del perdono di Assisi, di ogni qualsiasi altra anche atto di pentimento o riconciliazione oppure indulgenza plenaria. Bisogna perdonarci, bisogna rimettere i debiti agli altri. Abbiamo offeso, dobbiamo chiedere scusa. Siamo stati offesi, dobbiamo perdonare, non cercando, come si dice, subendo ogni forma di vessazione, ma semplicemente facendo capire a chi ci ha umiliato, offeso, che forse ha sbagliato una cosa, sempre con quella carità, quella dolcezza, quella pazienza, quella tenerezza che rappresenta un cammino spirituale di ogni persona che veramente vuol fare un cammino verso l'eternità. In fondo, quando noi parliamo di indulgenza plenaria, indichiamo soprattutto questo bisogno, carissimo Federico, di elevarci spiritualmente nel tempo, perché siamo pellegrini, come si diceva qualche anno fa, pellegrini di speranza, e come pellegrini di speranza noi aspiriamo alla meta ultima della nostra vita, che è la gloria del paradiso, la gioia eterna del cielo, in cui c'è Gesù, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Santissima Trinità, c'è Maria, ci sono tutti i santi, i nostri protettori, tra cui anche il nostro amatissimo San Francesco, che è uno dei santi più venerati al mondo.
0: Padre Antonio, che legame c'è tra la pace e il perdono, tra il perdono e la pace, anche a livello nazionale, ma delle nazioni, dei governi, vista la situazione che c'è a livello mondiale? Ecco, che relazione si può instaurare?
1: È una relazione strettissima. Basta dire che San Francesco d'Assisi ha scelto come saluto per il suo ordine francescano pace e bene. Quindi possiamo dire che il perdono insieme alla pace e il bene non è altro che un cammino unitario. Non possiamo scindere le due cose. Chi cerca il perdono cerca anche la pace, cerca il bene degli altri. Chi cerca la guerra chiaramente cerca la divisione, cerca il male e non opera per il bene. C'è quindi una stretta connessione tra i due valori fondamentali, che sono valori morali, spirituali. Penso che sia fondamentale capirlo tutto questo. Chiedo il perdono al Signore, lo ottengo attraverso la riconciliazione, il sacramento e la penitenza, e poi non sono in pace con chi mi sta vicino, a partire dalla mia famiglia, le persone che frequento, l'ambiente religioso, la parrocchia, la congregazione religiosa, i confratelli, i sacerdoti. Non sono in pace con il vescovo, con l'autorità preposta anche al servizio del bene comune. Cioè non sto in pace, quindi sto in conflitto. La pace ci porta appunto a volere bene, a fare il bene, a camminare secondo le indicazioni di Francesco d'Assisi su questi due binari che sono paralleli ma convergono verso un obiettivo unico, che è quello di incontrare Cristo nell'altro.
0: Ecco, Padre Antonio, il santo di Assisi, San Francesco, invitava a deporre quelle che sono le armi dell'orgoglio e del giudizio prima di quelle materiali. Insomma, Papa Leone XIV ha parlato di pace disarmata e pace disarmante, e San Francesco diceva bisogna a cercare di avere un disarmo interiore, di fare un disarmo interiore per arrivare alla pace. È un gradino importante questo, mi pare.
1: Sì, è strettamente rapportato a questo perdono di Assisi. Noi dobbiamo chiedere in questa giornata particolare a San Francesco che disarmi le anime, le persone che vogliono fare guerra, ma guerra davvero, perché nel mondo oggi ci sono tante guerre. Io penso che in questa giornata chi è affezionato a San Francesco d'Assisi a livello mondiale sente il bisogno anche di mettersi in discussione per dire cosa possiamo fare per disarmarci, non soltanto a livello interiore, perché dobbiamo abbassare l'orgoglio, la presunzione e l'arroganza, ma disarmarci anche fisicamente attraverso le forme di violenza che purtroppo produciamo nel corso degli anni. Giustamente all'inizio del suo saluto come nuovo pontefice Papa Leone XIV mi ha detto, ha parlato di pace, una pace disarmata e disarmante, cioè effettivamente che non abbia strumenti per fare il male e che disarmi il cuore dalla violenza interiore che a volte possiamo alimentare attraverso il nostro presumere di essere più forti, più potenti, più capaci degli altri. L'umiltà, Francesco d'Assisi ci ha insegnato tutto questo, carissimo Federico, a essere umili. L'umiltà ti porta alla gioia di vivere, a condividere con gli altri l'esperienza della positività e non della negatività. Non a caso la sua pace, quel disarmo interiore l'ha portato poi a incontrare i malati, i sofferenti, appunto coloro che vivevano l'esperienza della malattia, della sofferenza, le stesse librosi che ha toccato con mano. Lui non ha avuto paura di accostarsi alla sofferenza fisica, toccare la sofferenza della realtà materiale oltre che personale, per dire che quando tu fai questo cammino di conversione attraverso la riconciliazione, attraverso quell'abbassamento dell'orgoglio, incontri Cristo nel volto del sofferente, dell'umile, e cerchi la pace, la costruisci la pace disarmando il tuo cuore e disarmando il cuore dei prepotenti di questa terra.
0: E dobbiamo dire, Padre Antonio, che tutto questo si potrebbe rapportare anche alle questioni mondiali, Ucraina, possiamo dire tutta la guerra in Medio Oriente. Possiamo leggerle anche come crisi di mancanza, di perdono, di orgoglio che sale in cattedra, che vuole sempre avere la meglio, no, Padre Antonio? Ecco, bisogna cominciare dai cuori, come diceva San Francesco.
1: Sì, sicuramente il Papa Leone, quando sarà ad Assisi nei prossimi giorni, parlerà di questi aspetti, perché ancora oggi tu sai benissimo nel mondo abbiamo tanti conflitti che fanno male davvero, soprattutto ai bambini, alle persone che vogliono costruirsi un loro futuro. Fa male vedere tante stragi che ci sono nel mondo, tante realtà così drammatiche che ci interpellano a livello globale. Io penso che San Francesco d'Assisi, che è venerato in tutto il mondo, tra altre cose ha incontrato anche gli ambienti non prettamente cristiani, il suo cammino, il sultano, tutte le persone che ha incontrato nel suo itinerario anche attraverso varie nazioni, ci indica la strada della riconciliazione, della globalizzazione della pace, dico io, perché è un termine che dovremmo far passare. Globalizzare la pace significa non globalizzare la guerra, significa che noi dobbiamo tutti quanti, anche nel nostro piccolo, come cristiani, come laici, come religiosi, sacerdoti, vescovi, soprattutto come Santo Padre, portare avanti questo discorso della pace, perché abbiamo bisogno di un mondo pacificato, ma non soltanto perché non usa più le armi, pacificato come rapporti umani, rapporti economici, rapporti anche culturali, di rispetto delle varie religioni, delle varie confessioni, delle varie culture. Questa è la pace, significa non è che dobbiamo uniformare o massificare le persone o il mondo, ma dobbiamo rispettare le proprie identità e crescere insieme, perché nella diversità è possibile andare verso l'unificazione, l'unità, verso la convergenza, sentirci fratelli, fratelli davvero nel vero senso della parola, come diceva Papa Francesco, fratelli tutti, e dobbiamo essere fratelli tutti nel vero senso della parola.
0: Tu hai accennato a questo viaggio importante che Papa Leone XIV fa farà ad Assisi giovedì 6 agosto per una visita pastorale che, io ricordo, è interamente incentrata sull'incontro con migliaia di giovani europei. La giornata è quella inserita nelle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco e, ricordo agli ascoltatori, si svolgerà interamente nella mattinata presso la zona di Santa Maria degli Angeli. Il programma è molto interessante, alle 8:30 arriva, insomma, e poi ci sarà questo grande incontro. Ecco, i giovani, quello che è importante, Padre Antonio, è questo rapporto che Papa Leone XIV avrà con loro. Sicuramente anche lì parlerà di perdono, di pace disarmata e disarmata. Insomma, i giovani sono il futuro, ma anche il presente, no? Per poter costruire un mondo nuovo.
1: Non c'è futuro senza i giovani. Gli anziani hanno fatto la loro vita e noi facciamo parte del passato, ma viviamo e diamo un contributo di idee. Però i giovani sono il presente, come dicevi tu, il futuro. Giustamente il Santo Padre, Papa Leone, incontrando i giovani, affida a loro questo compito di portare avanti il discorso della misericordia e della pace, anche se stiamo nel cammino dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Però in realtà non è altro che un richiamare all'attenzione del mondo intero l'importanza, l'essenzialità dei giovani. E quando parliamo dei giovani parliamo dai ragazzi fino all'età adulta, che passa anche attraverso un'età elevata. Oggi i giovani, sia anche a 50 anni, se c'è necessità di esprimere con la propria vita questa gioia del cuore, questa giovinezza intima che molte volte ci portiamo e che azzeriamo o addirittura annientiamo, perché vogliamo fare i grandi, vogliamo fare, non lo so, i superbi. In realtà siamo giovani quando noi viviamo la gioia di vivere con gli altri, di condividere i progetti del futuro. E i giovani a cui si rivolgerà Papa Leone giovedì prossimo, che tra altre cose anche il giorno della trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo, ricorderemo anche Papa Paolo VI, che in questo giorno morì parecchi anni fa, non ricordo esattamente il giorno e l'anno, sono forti richiami ad una spiritualità che ci eleva sempre di più, ad elevarci anche attraverso l'esperienza della mistica, della preghiera, della comunione fraterna insieme ai giovani, e camminare verso un mondo migliore, perché il perdono di Assisi è soprattutto esperienza di spiritualità, non è altro. Sì, ma questa dimensione particolare, anche questo giorno particolarmente importante per ciascuno di noi, diventa secondaria se non diamo l'impronta di una revisione della nostra vita, puntando molto su queste sentinelle del futuro, come li chiamava Papa Giovanni Paolo II, i giovani.
0: E il Papa sicuramente poi seguiremo noi in diretta, caro Padre Antonio, questo incontro con i giovani, come dicevi tu, costruiranno questo futuro di pace, saranno chiamati a costruire questo futuro di pace, no? E il senso profondo della ricorrenza, diciamo così, che stiamo celebrando oggi, di questa solennità, è anche la dignità spirituale, che è accessibile a tutti, no, Padre Antonio? Io ricordo, non è una questione che riguarda altre persone, le persone che insomma sono, come dire, su una via di santità ormai acclamata, no? Ma io non posso fare questo passo, non posso perdonare perché insomma ha fatto troppo male. Perdonare per i santi, in realtà noi tutti dobbiamo provare a stare sulla strada del perdono, no, Padre Antonio? No?
1: San Francesco, nella visione che ho avuto, questa estasi che ho avuto, ha chiesto il perdono per tutti, non ha discriminato nessuno, ha chiesto al Signore: fammi questa grazia. Poi Papa Onorio III ha concesso questa indulgenza, non escludendo nessuno. Io penso che nel cammino della revisione della nostra vita a livello spirituale, cristiano, cattolico, di altre confessioni o di altre religioni, dobbiamo richiamare l'idea che siamo fratelli, ed essendo fratelli tutti quanti siamo in cammino verso una strada che ci conduce tutti quanti al cielo. Ci crediamo o non ci crediamo, certamente non siamo eterni su questa terra, camminiamo verso l'eternità. Avere questa consapevolezza significa, come dicevi tu, non escludere nessuno dal cammino possiamo dire simbolicamente francescana, che ti porta ad Assisi, in questa chiesa molto importante, Santa Maria degli Angeli, dove il Papa incontrerà i giovani e dove Francesco ha avuto questo dono particolare. Allora si chiama Porziungola, adesso si chiama Santa Maria degli Angeli, per dire che indica anche un cammino angelico che siamo chiamati a fare tutti quanti nel corso della nostra vita, diventare un po' angeli custodi degli altri, senza escludere nessuno dei nostri orizzonti, angeli custodi soprattutto di coloro che sono nella malattia, nella sofferenza, nell'emarginazione. Noi ricordiamo sempre, con tutto il rispetto, l'attuale pontefice Papa Leone XIV, quello che ha detto Papa Francesco: nessuno deve essere scartato, eliminato. La cultura dello scarto non deve esistere nel nostro mondo, non possiamo escludere nessuno. La Chiesa è aperta a tutti, l'umanità deve essere accogliente verso tutti. È questa logica che dobbiamo far capire a un mondo sempre più distratto da altre cose, escludendo, discriminando e marginando. Noi siamo dalla parte della comunione, della fraternità universale, perché San Francesco d'Assisi di questo ha parlato anche nel chiedere la misericordia e il perdono a nostro Signore Gesù Cristo in questa visione del 1216 luglio 1216.
0: Padre Antonio, abbiamo altri 4 minuti, ti lascio un pensiero finale in questa solennità da dedicare ovviamente ai nostri radioascoltatori.
1: Io sono grato al Signore perché sono cresciuto in mezzo ai francescani. Io sono originario di Airola, ad Airola ci sono i padri francescani, e quindi siamo cresciuti in questa spiritualità. Poi il Signore mi ha chiamato ad essere passionista, ma ringrazio anche il Signore perché a ognuno di noi indica la strada. Volendo concludere questo cammino che abbiamo fatto insieme nella trasmissione, avendo conosciuto i francescani, la mia famiglia era molto legata ai francescani, a San Francesco, a Sant'Antonio, a San Pasquale, parlo di Airola, mia sorella addirittura, di cui quest'anno ricorrono i 10 anni di morte, l'11 appunto di agosto del 2016, sono esattamente i giorni in cui Santa Chiara volò al cielo, era ministra regionale dell'Office Ordine Francescano Secolare. Per dire, io sono cresciuto nella spiritualità dei francescani, e quando arrivi il primo di agosto, come ieri che è stato il primo di agosto, inizia da mezzogiorno la possibilità di ottenere indulgenze preliminari. Dentro di me scatta come sacerdote il bisogno di una riconciliazione. Anch'io già l'ho fatto, mi sono confessato al mio confratello sacerdote più anziano, perché abbiamo bisogno, Federico carissimo, di riconsiderare la nostra vita. Possiamo anche essere perfetti, magari da certi punti di vista intellettuale, culturale, comunicativo, però nessuno di noi è perfetto da non riconoscere che ci sono fragilità. Perciò è un'occasione molto bella in questo giorno, domenica 2 agosto 2026, che noi ritorniamo sui nostri passi, riconsiderando i nostri errori, chiedendo umilmente perdono al Signore delle nostre fragilità e chiedendogli anche l'estensione delle pene dei nostri peccati che abbiamo commesso, siano leggeri o gravi. Penso che molte cose di grave non le abbiamo fatte, però siamo esseri umani e come tali possiamo sbagliare e continuare a sbagliare. Da oggi in poi, cioè in questo anno speciale dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, ecco, impegniamoci tutti quanti, io come passionista, ma che mi sono alimentato anche la spiritualità dei francescani, cerchiamo di improntare la nostra vita allo stile francescano della letizia, della gioia, della pace, della riconciliazione, della fraternità e del perdono. Ecco il perdono di Assisi, il perdono detto della porziungola o indulgenza della porziungola, è una piccola parte della nostra esperienza mistica che possiamo fare insieme a Francesco d'Assisi, tutti i santi e soprattutto insieme ai nostri fratelli che vogliono vivere nella pace e nella serenità a livello locale, a livello italiano, a livello mondiale.
0: Bene, io ringrazio Padre Antonio Rungi per essere stato con noi. Padre Antonio, ci ritroveremo nella domenica prossima, in una prossima puntata. Grazie
1: a voi dell'ascolto, anche della condivisione di queste nostre idee.
0: Grazie a Padre Antonio Rungi. Vi ricordo che potete scrivere al 335 12 43 722 e riascoltare questa trasmissione come le altre sul sito di vaticanews.va. cliccate sul simbolo di Radio Vaticana e potete scaricare anche questa trasmissione. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Ascolteremo in questa domenica il Vangelo della moltiplicazione dei pani dall'Evangelista Matteo, un poco che viene condiviso, spezzato e che diventa pane in abbondanza, anzi in sovrabbondanza per molti, un segno eucaristico. L'Eucarestia segno della misericordia sovrabbondante di Dio. Bello che questo Vangelo, per un disegno provvidenziale, lo ascoltiamo in una domenica che ci permette di celebrare il perdono di Assisi. Questa invenzione incredibile di Francesco d'Assisi che ci pone davanti alla stupefacente generosità della misericordia del cuore misericordioso del Padre. Il Figlio donato per noi, la cui vita è rotta sulla croce, la cui vita diventa pane per alimentare noi poveri peccatori, ecco, questo segno di generosità diventa misericordia salvifica. Allora oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza d'Assisi è anche e soprattutto questo, respiro di paradiso in questi giorni del cammino terreno.
2: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano. Voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
1: Dalla compassione di Gesù, una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo Figlio a patire con noi, cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. Siamo dove? Siamo nel deserto. Siamo nel momento in cui Gesù ha saputo della esecuzione di Giovanni Battista. Deve essere stato anche un momento particolare per Gesù. La sua ora comincia ad avvicinarsi. Il precursore è stato, fra virgolette, giustiziato. E allora Gesù si ritira in un luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica del Signore. Ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte le folle lo raggiungono perché Gesù è la salvezza e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione. Ecco, tutto questo però è in qualche modo secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle, e quindi si lascia portare dalla compassione nel vedere la necessità. E vedendo questa folla sente compassione per loro e guarisce. Stare dalla compassione nel vedere la necessità. E vedendo questa folla sente

in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani, che è ciò che segue. Ma noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè, Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini pratici, preoccupati probabilmente più di loro stessi che della folla. Questo lo capiamo dal tono del colloquio. Il luogo è deserto, ormai tardi, ecco, manda via la gente, cioè fai un atto di interesse nei loro confronti, rimandandoli nelle loro case, perché tutti possano pensare ciascuno a se stesso ed avere quel cibo che gli è necessario. Ma la risposta di Gesù è spiazzante, perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo. E chiaramente i discepoli la intendono così, perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù. È come Dio ha scelto di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso, perché nel sacrificio della croce lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna, e nell'Eucarestia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo, Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due parole ben differenti. Allora, i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno. Hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci. Gesù, ecco, che diventa decisione che produce il pane per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia, un ragazzino, non so parlare, mandato. Mosè, balbuziente, deve andare dal faraone, viene inviato. Davide, il piccoletto dimenticato pure dal padre, il grande re, colui dal quale discenderà il Messia, il figlio di Davide. Ecco, portatemeli qui, con quello che c'è, Gesù fa. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, il fatto di sedersi era proprio il modo di stare a tavola, alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo, prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino,
alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, ce ne sono due, è il segno del pane che sfama davvero, non

Questo che poi farà sì che potranno tornare a casa, ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa Eucarestia, ringrazia il Padre, e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà. Nessuno è escluso da questo amore. E portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio ci sorprende, ci sorpassa, ci inebria. Un padre della Chiesa dice: Dio è la fonte. Quando tu vai a bere alla fontana, non ti dispiace di non esaurire tutta l'acqua, ma questo anzi ti rallegra, perché sai che potrai tornare a dissetarti a questa fonte che non si dissecca. Ecco, è l'amore di Dio, a sazietà ne avanza. Noi sappiamo che questo pane è sempre disponibile per noi. Quanto ne avanza? 12 ceste piene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele. Tutto il popolo ne viene saziato, tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante nel momento in cui viene consegnato a Dio. Ma ancora, quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazareth, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi, e in questo spezzare la vita la moltiplica. E tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino. Finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

sua compassione delle folle, è una compassione la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione. Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o tre giorni o tre mesi. Quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no? Alla intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio, è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino, è un'esperienza di solidarietà molto molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi. In tutto il mondo, dai primi vespri del primo agosto e per tutto il 2, è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese francescane, ma in tutte le parrocchie, per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio. La sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio, al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto tanto tempo e per tanti chilometri insieme. Anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro, e lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui, che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione, nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz, ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo ha assicurato il presidente americano Trump annunciando che le discussioni iniziano oggi. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar, Iran lo hanno spinto a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha spiegato. Nuovi attacchi aerei israeliani su Gaza hanno colpito diversi edifici residenziali, morti almeno 13 persone in 24 ore. Nonostante Hamas avesse dichiarato di aver accettato l'ultima fase di un accordo per porre fine alla guerra. Veniamo in Italia, tragico incidente sulla statale 79 Ternana Colli sul Velino in provincia di Rieti al confine con l'Umbria, coinvolti nello schianto un pullman, un camper, 3 auto, 6 morti, decine di feriti, alcuni molto gravi. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio, 6 dei feriti sono codice rosso, altri 2 in condizioni critiche. Gli investigatori stanno cercando di comprendere cosa ha provocato il drammatico incidente aereo in Perù, dove un Cessna è precipitato. Sono morte 13 persone, tra cui 7 italiani, 2 coppie con figli partite da Monza e Seregno. Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta centri per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta modello Albania sarà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Si svolgeranno oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto a 96 anni. Sentiamo il ricordo di Cristina Mazza, collaboratrice con lui per 30 anni.
2: Don Antonio mi ha lasciato la capacità di essere coraggiosi e di guardare il mondo sempre con speranza, soprattutto i giovani, di guardare i giovani con speranza, ma di essere coraggiosi, di aggredire la vita e di non farsi aggredire dalla vita, ed è quello che è il messaggio che sempre Don Antonio ha dato, e soprattutto di sognare. Uno dei suoi ultimi slogan è stato: i sogni sono sempre giovani, perché abbiamo 90 anni o che ne abbiamo 15, l'essere umano è portato a sognare e se può è a realizzare i suoi sogni. Era un uomo nato nella guerra, nella fame, nella povertà, ha perso il papà molto, molto presto, per cui è un uomo che ha vissuto tanto la sofferenza e quindi si è formato nel carattere, e quando dico ha aggredito la vita lo dico proprio in questo senso, ma aveva prima di tutto una grandissima fede e una grande voglia di vivere.
1: Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani conquista 2 ori nei tuffi, salendo a 3 in totale in questa edizione del torneo continentale. È tutto, grazie per l'ascolto.

amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto e Voce Classica vi presentano, in occasione del 25° anniversario di attività della nostra emittente Radio Voce nel Deserto, il nuovo programma musicale didattico culturale Il musicista ed il suo strumento. Programma realizzato in collaborazione con diversi musicisti, patrocinato da Comune e Provincia di Pordenone e dal circuito Radio in Blu.

0: Cari amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle nostre frequenze, lasciamo la nostra sigla di apertura. Anche quest'oggi iniziamo un nuovo percorso all'interno di questo nuovo ciclo che la nostra emittente Radio Voce nel Deserto dedica al musicista e al suo strumento. Dunque, io penso che avremo una puntata molto molto interessante, perché da profano in questo caso andremo a sfatare molti tabù, perché diciamo l'ospite di quest'oggi ci spiegherà al meglio il suo strumento forse un po' in maniera dispregiativa viene considerato quasi un fratellastro della tromba, e quindi abbiamo anche qui proprio il suo avvocato difensore che ci farà capire anche che questo è un nobilissimo strumento dalle antiche origini, contrariamente a quanto pensavo anch'io, e quindi ne faccio pubblica ammenda, amici radioascoltatori, perché oggi parleremo del trombone. Il trombone è uno strumento che affonda le sue radici nella storia, sicuramente non è da considerare un fratellastro della tromba, anzi ha una sua quotata storia all'interno della storia della musica. Scusate il gioco di parole. Innanzitutto diciamo diamo il benvenuto all'ospite di quest'oggi, il trombonista, ecco, colui che suona il trombone, si chiama trombonista, il maestro Ivo Pezzuti. Grazie Ivo per aver accettato il nostro invito a partecipare a questa nostra nuova trasmissione dedicata al musicista e al suo strumento, per parlare del trombone, perché anche ce ne sono tantissimi tipi. Leggevo il trombone tenore, il trombone tenor basso, il trombone contralto, il trombone soprano, il trombone basso, e chi più ne ha più ne metta. E cito anche una definizione di un musicista che amava molto all'interno della sua orchestra usare un suono parco dove gli ottoni la facevano da padrona, Hector Berlioz, il quale definiva il trombone uno strumento capace di esprimere un ampio spettro di suggestioni sonore, dal calme posato accento religioso al clamore selvaggio dell'orgia. Ivo.
1: Allora, grazie a voi intanto di avermi invitato. Io sono Ivo Pezzuti, come ha detto Massimo, trombonista vittoriese, Vittorio Veneto, ma di lontane origini anche friulane, se vogliamo, nel senso che il cognome tradisce un'origine pordenonese. Suono da diversi anni, diciamo non sono più giovanissimo, come molti altri ha iniziato con la tromba alcuni anni per curiosità, forse perché sono strumenti del suono un po' particolare. In quegli anni a cui mi sto riferendo c'era il mito di Nini Rosso, che era un trombettista così che appariva spesso in TV, e altri, molte sigle li chiamavano il suono della tromba o del flicorno, e questo suono così mi ha preso, e anche lo strumento in sé. La musica mi è sempre piaciuta, ma in particolare il suono degli ottoni. Più tardi, per vari motivi, sono passato dalla tromba al trombone senza nessun rimorso, se vogliamo, da questo punto di vista. Lo strumento spesso ci si confonde, nel senso che trombone intendiamo uno strumento di dimensioni enormi, spesso la maggior parte delle persone lo confonde con la tuba, col flicorno contrabbasso. In realtà è uno strumento abbastanza piccolo, cioè è più grande, era inteso in suo nome infatti come tromba più grande.
0: Nell'iconografia un po' quando si parla di trombone, Ivo, ci si immagina sempre i neri di New Orleans con il bello smoking bianco che suonano il swing.
1: È vero.
0: Con questo trombone viene tirato come quasi un'arma, no? Perché
1: la peculiarità del trombone risiede appunto in questo aggeggio che si chiama culisse, e è un tubo telescopico che si può allungare, uno strumento appunto che si tira. E i primi esempi erano appunto la tromba da tirarsi, da cui diventerà più tardi il trombone.
0: Ma perché quando si parla di trombone si pensa sempre al jazz e non al periodo classico?
1: Allora, purtroppo c'è stato un buco di letteratura nel 1700 e anche il 1800, se vogliamo. C'è stato un periodo un po' buio, diciamo, per questi strumenti, in quanto è successo che lo strumento che inizialmente aveva questo marchingegno, la culisse appunto per cambiare le note, nel 1800, forse per la mancanza di solisti particolarmente bravi, o forse perché l'invenzione dei congegni, diciamo i pistoni, i tasti, ottennero subito un grande successo con dei miglioramenti tecnici, soprattutto nella tromba e negli strumenti affini, si pensò di applicare lo stesso sistema anche al trombone, e nell'Ottocento praticamente si useranno soprattutto tromboni a pistoni, snaturando purtroppo quello che è la natura, e la parola stessa lo dice, insomma, la natura dello strumento. Fortunatamente però i paesi anglosassoni e soprattutto i neri d'America più tardi ancora mantennero l'uso dello strumento così come era nato, praticamente un
0: tubo.
1: Ma
0: dal punto di vista storico, in America è uno strumento importato o autoctono?
1: Ovviamente uno strumento importato, in quanto l'origine del trombone è assolutamente europea. L'origine pare fosse addirittura italiana sotto certi aspetti. Pare che nel 1300 a Firenze ci fossero già dei suonatori di uno strumento molto simile allo strumento di adesso. Come è nato? Cioè la forma dello strumento non è poi cambiata così tanto nel corso dei secoli. Naturalmente è stata migliorata la tecnica e soprattutto le dimensioni del canneggio della campana, ma se uno confronta lo strumento del 1500 e lo raffronta con uno strumento di adesso, non trova tutte queste differenze. Chiaro, ci sono vari tipi di strumento, nel senso c'è uno strumento più basso, quindi più adatto per l'esecuzione delle note basse, c'è uno strumento più piccolo, con meno ritorte. Le ritorte sono dei tubi aggiuntivi che vengono appunto messi nello strumento per agevolare l'esecuzione di alcune note. Man mano che si sale verso i suoni acuti, l'uso delle ritorte è inferiore, cioè voglio dire, i tubi lunghi sono richiesti quando si devono eseguire dei suoni bassi, per cui uno strumento più grosso, con maggiori tubi, diciamo, maggior canneggio, così si dice, è uno strumento prevalentemente indicato per l'esecuzione delle note basse, quindi sarà un trombone basso. Più lo si assottiglia, più andiamo verso i suoni acuti, o meglio, vengono agevolate l'esecuzione appunto dei suoni alti, perché lo strumento un po' si rimpicciolisce. Una volta esisteva tutta la famiglia dello strumento, o meglio, c'era uno strumento più piccolo, parallelamente alla voce, quindi un trombone soprano, poco usato per la verità, uno strumento un po' più grande che poteva corrispondere a una voce di contralto, quindi una voce femminile medio-bassa, diciamo così, e la imitava in qualche modo, quindi era uno strumento un po' più grande, ma lo strumento quello più utilizzato e quello che avrà maggior fortuna nel corso dei secoli sarà sicuramente il trombone tenore, chiamato così perché tende ad imitare quella che è la voce maschile del tenore, spesso utilizzato a fianco ad esso proprio, in raddoppio o addirittura in accompagnamento della voce di tenore. Proprio la somiglianza del suono di questi strumenti ha fatto sì che nel corso dei secoli i tromboni spesso venissero usati come sostegno ai cori, soprattutto durante le funzioni religiose. C'è un ricco repertorio di messe e mottetti, sono brani utilizzati appunto durante i riti religiosi, in cui i tromboni intervengono a sostegno o a raddoppio, come si usa anche dire, del coro proprio e delle voci maschili. Non solo delle voci maschili, perché noi sappiamo che specialmente nella musica liturgica spesso anche le voci acute venivano eseguite da maschi, pertanto opportunamente addestrati all'esecuzione di suoni acuti. Siamo nella tessitura di una voce di contralto e il trombone aiutava in questo e veniva pertanto utilizzato uno strumento più piccolino che potesse appunto imitare il suono della voce di un contralto e eseguire più o meno le stesse parti.
0: Beh, io innanzitutto io ti sono grato perché poche parole semplici hai fatto una cronologia dei vari tipi di trombone, non solo, e anche perché abbiamo dato la possibilità e stiamo dando la possibilità ai nostri radioascoltatori di conoscere questo nuovo strumento e anche di sfatare anche tanti tabù, insomma, quelli che lo associavano soprattutto alla musica swing, forse perché importato in America o magari ha preso più piede e laggiù dopo le popolazioni autoctone lo hanno utilizzato di più. Però, come ci dicevi tu, il repertorio del trombone e anche il suo uso possiamo farlo risalire addirittura all'interno delle opere di Monteverdi, quindi è anche un estratto che tu dopo ci farai ascoltare, un estratto di Monteverdi. Quindi questo strumento è uno strumento che all'interno della letteratura musicale è ben presente, forse è stato dimenticato o surclassato da altri strumenti musicali che sono tromba o altri, o forse perché non ha avuto una funzione di coloritura o solistica tale da poter emergere dall'orchestra.
1: Allora, inizialmente veniva utilizzato, come ha detto, come sostegno alle voci e infatti il repertorio prevalentemente rinascimentale è di questo stampo, anche se il colore, il suono di questi strumenti sarà una cosa particolare, molti compositori utilizzeranno quando cominceranno a prestare maggiore attenzione appunto al timbro degli strumenti stessi, quindi siamo già intorno alla metà del 1500, verranno scelti opportunamente determinati strumenti per ricreare determinate atmosfere. Spesso purtroppo in questo periodo il suono del trombone o della sezione di trombone si associa un po' al tenebroso, infine tenebre, fact sunt, spesso c'è un intervento di trombone, oppure a situazioni drammatiche legate anche alla storia della Bibbia oppure del Vangelo, alcuni episodi di questo tipo. Più tardi invece si cercherà di utilizzare lo strumento pian pianino, anche con lo sviluppo della tecnica ovviamente, in maniera un po' più solistica, perché tutto sommato è uno strumento versatile, nel senso che se si utilizza in una determinata regione dei suoni può assumere un tono, ricreare una certa atmosfera, ma utilizzato nel registro medio-acuto può diventare, naturalmente dipende anche da colui che lo sta suonando, anche uno strumento con determinate capacità espressive.
0: Ecco Ivo, visto che ai nostri radioascoltatori ho portato una dote di ascolti musicali, un mix di ascolti musicali legati alla presenza del trombone ben assortita, io direi adesso giustamente di far ascoltare il tuo strumento, il trombone, con alcuni brani che ti lascio a te proprio l'onore di presentare.
1: Allora io ti ringrazio, ovviamente io avevo preparato così un piccolo fil rouge, diciamo, un fil rouge, un piccolo percorso, sarà anche per un gusto personale, io sono anche il trombone barocco e il trombone rinascimentale, anche se non sarebbero poi la stessa cosa, ma a questo siamo molto nello specifico, per cui io pensavo di partire ovviamente in un periodo a mio avviso d'oro per quanto riguarda il trombone, perché a fianco alle voci questo strumento veniva a sostenere tutta la liturgia, ma spesso quando mancavano le voci il trombone sostituiva, mancavano solo le parole ma la musica era quella, per cui in questo primo brano di Philippe de Verdelot, che è tratto praticamente da una messa molto famosa, Filomena Previa, penso sia abbastanza evidente come quattro voci maschili possono affiancarsi a quattro voci di strumenti e ricreare un mottetto a otto voci particolarmente interessante, un disco che abbiamo inciso nel 1996, che ha ottenuto tra l'altro anche un premio in Francia. Eravamo una sezione di quattro tromboni a fianco a questi bravissimi cantanti specializzati nella musica antica e rinascimentale e che abbiamo inciso a Verona. Il secondo brano è di Andrea Gabrieli, è un Kyrie in cui si possono notare i suoni, diciamo, dei tromboni e del cornetto, uno strumento tipicamente veneziano, come si possono affiancare e imitino esattamente il suono delle voci. Il terzo brano è di Ludovico Grossi da Viadana, è l'inizio di un vespro in cui si notano come certi strumenti vengono utilizzati come ripieno. Infatti il trombone in questo caso rappresentano un sostegno al grosso, diciamo, di una grandissima orchestra. L'ultimo brano invece è una sinfonia, non dobbiamo intendere la sinfonia come quella di adesso, è un brano semplicemente strumentale. L'utilizzo degli strumenti veniva peraltro deciso dal direttore, se c'era in quel momento stesso, se c'erano degli archi si utilizzavano degli archi, spesso si cercava un contrasto timbrico organo e archi, oppure in questo caso tre tromboni e una dulciana, l'antenato, diciamo, del fagotto, che dialoga insieme con un quartetto d'archi, di viole per la verità.

0: Dunque, amici radioascoltatori, questa era la prima tranche di ascolti dedicati al trombone e al suo trombonista, che sono gli ospiti della trasmissione Il Musicista e il suo strumento. Anzi, vi ricordo, come di consueto, per informazioni, contatti e non solo, il nostro indirizzo di posta elettronica vocenelldeserto@libero.it. E per chi non avesse la possibilità di ascoltarci via radio, ma non vuole perdersi le nostre puntate, possiamo anche segnalare il nostro sito www.vocenelldeserto.org, sezione streaming, eccoci. Potete ascoltare anche in streaming. Allora, come vi dicevo, i primi quattro brani abbiamo ascoltato di Philippe Verdereau il Gauten in Celis a otto voci dalla Missa Filomena Praevia, poi di Andrea Gabrieli il Kyrie a 12, ricostruzione di un incoronamento del Doge in San Marco a cura del Consort and Players, e poi due brani di Ludovico Rossi da Viadana, il Deus in Auditorium Domine ad Audioavandum e il Dixit Dominus, dal tratto dal Salmo Dixit Dominus, Salmo quattro voci, e sempre di Ludovico Rossi da Viadana la Sinfonia La Ferrarese a otto voci. Ecco, diciamo, non l'abbiamo detto prima, però, che il trombone rientra nella famiglia degli ottoni, uno strumento aerofono, perciò la lega che lo compone è l'ottone. Siccome ci hai lasciato forse con un piccolo dubbio e forse hai voluto lanciare anche un sasso prima, Ivo, hai parlato anche di musica barocca, prassi filologica, il trombone si presta a esecuzioni filologiche? In chiave antica il trombone si abbina bene, oppure è una storpiatura sentire il suono del trombone nelle prassi esecutive filologiche?
1: Assolutamente sì, si presta, ovviamente. Bisogna vedere in quale contesto. Stiamo parlando nell'epoca barocca, nel 1600, inizia l'ascesa degli strumenti ad arco, ci si accorge anche che con gli strumenti ad arco, le viole che nel frattempo si sono trasformate, si possono fare cose tecnicamente più veloci, più espressive, molto più difficili. I fiati rimangono un po' indietro, sono ancora rudimentali nella costruzione, anche se qualche costruttore, soprattutto tedesco, comincia a sviluppare e migliorare la tecnica proprio costruttiva dello strumento. Infatti, chi voleva suonare bene uno strumento doveva rivolgersi a un artigiano che lo sapesse costruire in un certo modo. Ai grandi costruttori sono soprattutto in Germania, quindi in Germania abbiamo grandi anche virtuosi, forse anche perché lo strumento permetteva di poter fare determinati passaggi. Sta di fatto che però un po' alla volta, soprattutto per le preferenze legate agli archi, forse anche gli strumenti a fiato tipo il trombone cominciano a diminuire come numero di grandi suonatori. È un periodo che si avvia un po' non al declino, ma ci sarà un buco di letteratura dalla seconda metà del 1600 e quasi tutto il 1700 in cui il trombone rimarrà all'oscuro e i compositori scriveranno dei brani appositamente per quel solista perché fosse l'unico in grado di suonare quel pezzo in un certo modo come la musica di questo periodo richiedeva.
0: Anche se tu dici che c'è questo buco, però un altro grande autore come il buon Claudio Monteverdi all'interno della sua letteratura musicale ci ha lasciato anche delle pagine mirabili affidati al trombone.
1: Monteverdi si accorge della capacità espressiva dello strumento. Infatti Monteverdi diventa bravo non solo per l'utilizzo di questi strumenti, ma perché si accorge che possono creare un effetto oltre la musica. Infatti parla dello stile concitato, inserisce questi strumenti proprio come richiamo, diciamo, drammaturgico. Infatti è considerato anche il primo creatore del melodramma, se vogliamo, Monteverdi. Quindi dà anche un significato che trascende quella che è un po' la musica, perché ha degli effetti, noi diremmo così. Sta di fatto però che alcuni sono anche di difficile esecuzione questi effetti, per cui bisognava andare alla ricerca del bravo esecutore, e un po' alla volta la gente comincerà a specializzarsi e comincerà a diventare più brava nel suonare, ma purtroppo si ridurrà il numero di quelli che saranno i bravissimi esecutori.
0: Di esecutori adesso dobbiamo fare anche dei nomi, perché trombonisti, ci sentono tanti concerti per tromba, concerti per clarinetto, concerti per oboe, concerti per corno, però concerti per trombone, letteratura...
1: Effettivamente ce ne sono pochini in questo periodo. Allora, siamo nella metà del 1600, in ascolto voi vi accorgerete come anche la scrittura per il trombone sarà assai diversa rispetto a quello che era prima, per il raddoppio delle voci, quindi si farà più virtuosistica, passaggi tecnici anche di difficile esecuzione ad imitazione di quello che riuscirono a fare gli archi. I compositori, quei pochi che erano attenti e ammirati dalla bravura di questi esecutori, scrivevano appositamente il brano per loro, e abbiamo alcuni grandi compositori che scrivono però dei bei pezzi, non sono tantissimi. Abbiamo un Leopold Mozart, che era il papà di Wolfgang Amadeus, che scrive un brano, se non c'era il trombonista in quel momento purtroppo veniva eseguito con la viola, ma se c'era il trombonista lo faceva in una maniera assolutamente eccellente. Abbiamo Antonio Bertali che inserisce, siamo nella seconda metà del 1600, il trombone come strumento virtuosistico, come fosse un violino, e ascolteremo un frammento anche di questo brano. E avremo Michelin, autori soprattutto stranieri, che si dedicheranno, diciamo, all'utilizzo del trombone in chiave appunto solistica. Albertsberger, siamo nel 1700 ormai. Purtroppo degli italiani ne abbiamo pochissimi, nel senso che in questo periodo si darà più spazio, diciamo, agli strumenti ad arco e ad alti, al flauto, all'obo e al fagotto, che si imporranno nel 1700 oltre al melodramma. Quindi bisognerà aspettare ancora un po', e si arriverà poi nell'Ottocento con dei pezzi assolutamente dedicati allo strumento, e ancor più nel Novecento più tardi.
0: Allora ascoltiamo quindi in rapida successione altri quattro brani. Ti lascio presentare a te.
1: Sì, allora, l'inizio del Gloria, in cui si vede ancora il trombone che sostiene le voci ma assume anche un effetto, diciamo, più di atmosfera, un breve frammento appunto dalla Selva morale spirituale di Monteverdi, e poi per passare invece a un frammento, anche questo di una sonata a tre di Antonio Bertale, in cui il trombone comincia a diventare uno strumento solistico. Chi riusciva a fare lo suonava col trombone, ma se in quel momento il trombonista non era all'altezza, ovviamente pian piano si sostituirà con una viola o con uno strumento della tessitura adeguata, per poi arrivare a un bellissimo adagio tratto da un concerto in re maggiore del papà di Wolfgang Amadeus Mozart, che si chiamava Leopold e lavorava a Salisburgo presso la corte dell'arcivescovo.

0: Abbiamo ascoltato in rapida successione, amici radioascoltatori, un frammento dall'assello murale e spirituale di Claudio Monteverdi, Il Gloria, poi di Antonio Bertali la sonata a tre, un frammento, e di Leopold Mozart l'adagio dal concerto in re maggiore per trombone, contralto ed orchestra. Allora, Ivo, qui man mano che la storia prosegue il suo corso e anche dal punto di vista musicale viaggiamo dal classicismo al romanticismo, i gusti cambiano, i compositori cominciano a prediligere anche delle orchestre più dilatate dove l'uso degli ottoni diventa preponderante, ecco che anche qui diciamo il trombone torna in auge.
1: Assolutamente sì. Il primo ad accorgersi che poteva diventare anche uno strumento espressivo oltre che proprio di sonorità fu Mozart, e lo inserisce in tutta la sua produzione sacra. Addirittura all'interno del Requiem, che rimarrà incompiuto, c'è un punto in cui il trombone assume un ruolo di protagonista, e c'è un famoso solo o assolo in un frammento, il numero 4, che si chiama il Tuba Merum, secondo appunto la storia, diciamo, biblica. Lo ascolteremo più tardi. Il trombone continuerà ad esistere in orchestra e anzi assumerà un ruolo via via, come dicevi tu Massimo, sempre più importante. I compositori cominceranno a scrivere le loro sinfonie con la classica sezione di tromboni composta da tre tromboni e molto più avanti un trombone ancora un po' più basso, quindi tre tromboni e un basso tuba, e con i tre tromboni si andrà avanti per tutto il periodo romantico fino ai primi 1860-1870, dopodiché cominceranno ad essere inseriti anche nuovi strumenti ad ottone per questioni coloristiche, ma anche per esigenze di sonorità, di sostegno, per enfasi, e soprattutto perché nel frattempo si hanno molto migliorati sia gli strumenti che i suonatori.
0: Ivo, se noi assistiamo ad un concerto sinfonico, no? Ecco, usiamo sempre un parallelismo visivo anche per far capire ai nostri radioascoltatori che cosa si trovano di fronte, perché la radio offre la suggestione dell'ascolto musicale e quindi ognuno si crea una propria iconografia dello strumento. Ecco, se noi guardiamo l'orchestra dal punto di vista del direttore, ecco, dove collochiamo i tromboni?
1: Allora, i tromboni da sempre hanno una collocazione purtroppo dietro, ma per questione di sonorità, e di solito si dice in fondo a destra. In fondo a destra c'è la sezione dei tromboni. Di solito i tromboni sono vicini alle trombe e a tutti gli ottoni, ma è giusto che sia così per il semplice fatto che sono strumenti dalla sonorità ricca e che tendono a coprire, diciamo, gli strumenti più piccolini davanti. Comunque gli archi all'interno di una sinfonia o i fiati, i legni, hanno comunque una importanza preponderante. Dipende ovviamente molto dagli autori, ma insomma in un'orchestra, diciamo, gli archi continuano ad esserci, ci saranno sempre di più proprio perché nel frattempo saranno inseriti nuovi strumenti all'interno dell'orchestra stessa, ed ottoni in particolare, quindi anche per equilibrare le sonorità, perché la musica dell'Ottocento peraltro richiede anche sonorità assai più forti rispetto alla musica del Settecento per questioni anche filosofiche, diciamo. Bisognerà arrivare appunto a dimensionare l'orchestra in maniera diversa rispetto a quella che era l'orchestra del periodo classico, addirittura nel periodo barocco, in cui non si chiama ancora orchestra. Quindi il trombone rimarrà come strumento preponderante, la sezione all'interno di un'orchestra, oppure anche come strumento solistico che nel frattempo, diciamo, si potrà ascoltare soprattutto agli inizi del Novecento. Nel frattempo alcuni grandi compositori scriveranno anche dei bei soli per questi strumenti. Il primo, ve l'ho già detto, è quello Mozart, che lo inserisce in maniera molto importante all'interno del Tuba Merum, appunto del Requiem, ma poi uno dei più famosi soli è sicuramente tratto dal Bolero di Ravel, anche molto difficile, un brano arcinoto che tanti conoscono. Si può notare anche in Mahler, ovviamente ci sono tutta una serie di soli per trombone, e nel repertorio sinfonico francese soprattutto, dove si continua a utilizzare il trombone a tiro. E nel Novecento ancora di più avremo in questo strumento sia in sezione come strumento che primeggerà e molto importante, ma anche come parti solistiche, anche di difficoltà tecnica considerevole.
0: Allora Ivo, visto che il tempo, come si suol dire, tiranno, e giustamente per far capire al meglio i nostri ascoltatori la sonorità e l'evoluzione tecnica del tuo strumento, del

0: Bombone. Presentiamo anche i brani che andremo ad ascoltare adesso, legati, e quindi con questo excursus storico via via la sonorità si fa più preponderante man mano che la storia avanza, e quindi ci troviamo di fronte anche a dei suoni più complessi e anche all'interno di una tessitura strumentale più ricca, come dicevamo l'orchestra si dilata, e quindi abbiamo celeberrimo anche l'avvio, che io sono contento che tu l'hai messo dentro, della seconda sinfonia, l'Obgesang di Mendelssohn, che è veramente splendida. Comunque ti lascio a te, come di consueto, l'onore di presentare i brani.
1: Allora, sicuramente iniziamo questo nuovo ascolto, questo periodo, col solo del Tuba Mirum del Requiem di Mozart, per pensare poi all'inizio splendido di Mendelssohn della seconda sinfonia. È 1:20 di musica, ma in cui i tromboni hanno il tema iniziale e danno l'avvio proprio alla sinfonia, e poi il famoso solo dal Bolero di Ravel, in cui le caratteristiche dello strumento emergono.
0: Ecco, e sono contento anche che fai ascoltare l'incisione del maestro Tiziano Forcolin, perché negli anni che furono con la San Marco, la Lobgesang di Mendelssohn, mi ricordo, è sempre stato un suo pallino che voleva eseguire a tutti i costi, e ci è riuscito prima della sua dipartita proprio ad eseguire, a portare il progetto della Lobgesang con l'orchestra e coro San Marco.
1: E dirò, in questa incisione peraltro a cui partecipavo anch'io, era stata una cosa un po' improvvisata, perché quel giorno venne una grande nevicata e fummo costretti ad incidere e a registrare quasi in emergenza, ma alcune parti vennero assolutamente sublimi.

0: Ecco, abbiamo ascoltato la terza tranche di ascolti dedicati al trombone. Dal Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il solo dal Tuba Mirum, poi maestoso l'inizio della Lobgesang di Felix Mendelssohn Bartoldi, la Sinfonia numero 2, e poi il celeberrimo solo dal Bolero di Ravel. Ecco, quindi il trombone abbiamo potuto, forse anche grazie a te Ivo, apprezzare al meglio anche le peculiarità e poi soprattutto anche un po' captarlo all'interno del suono dell'orchestra. Quindi io spero che i nostri radioascoltatori quest'oggi abbiano potuto conoscere e forse anche in seguito, di fronte a determinati ascolti, possono dire: ah, ecco, questo è il trombone che abbiamo ascoltato, che ci hanno insegnato quando hanno fatto la trasmissione apposita dedicata proprio al trombone. Quindi distinguere i vari strumenti, perché in certi momenti anche la sonorità del trombone si avvicina molto alla tromba e in altri casi proprio ben distinta. Quindi io spero che i nostri radioascoltatori possano fare tesoro di tutto quello che stiamo offrendovi. Ecco, grazie anche alla presenza di musicisti che, devo dire, con grande spirito di abnegazione volontariamente hanno accettato il nostro invito proprio per, dal punto di vista didattico, portarvi a conoscere al meglio gli strumenti musicali che sono all'interno dell'orchestra e non solo. Dunque Ivo, un altro trittico di brani, e qui andiamo ancora più avanti quando arriviamo al XX secolo, dedicati al trombone, e qui ai noi devo fare il solito avviso, perché quando noi parliamo di musica contemporanea, prima cosa che un radioascoltatore fa, dico: ah, aiuto, qua ci propinano chissà che cosa, clac, gira la radio. Non vi preoccupate, niente di tutto ciò, perché è anche un compositore nostrano, Don Mansueto Wietzer, che ha composto molta musica sacra. Qui entriamo in un ambito forse anche tra virgolette un po' ruvido, con un suo oratorio, però calza pennello molto anche con la presenza degli ottoni all'interno della sua composizione, Ivo.
1: Siamo già nel Novecento e chiaramente la scrittura si fa diversa per gli strumenti, anche i compositori cercano nuove strade. Non che la tradizione del passato venga abbandonata assolutamente, anzi i francesi cercano di attingere dalla propria cultura, gli inglesi altrettanto e così, ma c'è qualcuno che vuole distaccarsi completamente da tutto ciò e già negli anni 30, 1930 e anche prima comincia a intraprende delle strade così un po' assolutamente diverse, negando un po' tutta la tradizione classica, se vogliamo. Gli ascolti che io proponevo in questa fase qua intanto erano semplicemente legati al fatto che il trombone stava diventando uno strumento solista, e i francesi, inglesi, ma anche gli americani, perché nel frattempo molti musicisti anche europei cominciano a conoscere la tradizione del jazz e si rendono conto che con certi strumenti si possono fare delle cose che fino allora pensavano impossibili, ad esempio col trombone, ma non solo, insomma, e cercano di applicare queste conoscenze nella musica europea, nella musica colta europea. I francesi sono molto attenti a tutto questo, ma anche gli ungheresi, anche Bartok, anche compositori che vogliono essere un po' più moderni, diciamo, in questo periodo. Limitiamoci comunque al trombone e al pianoforte. L'abbinamento è assolutamente eccellente, non capita spesso da noi purtroppo di sentire dei concerti per trombone e pianoforte, ma vi posso assicurare che i due suoni si fondono. Ovviamente dipende dalla bravura degli esecutori anche tutto ciò, ma anche dalla caratteristica del brano che si ascolta. Allora, sicuramente Jean-Michel Defay, autore francese, scrive questi brani su imitazione, diciamo, di generi diversi. Non è musica prettamente francese quella che fa suonare, ma in cui lo strumento e il pianoforte assieme assolutamente ci danno l'idea di quello che sta diventando il trombone nel 1900. Un altro brano bellissimo, un tema tradizionale irlandese eseguito da un mio amico bravissimo trombonista che si chiama Sergio Bernetti e che abbiamo inciso nel 2009, si chiama Londonderry Air. Qui lo capiamo perché il trombone è solista, esegue un'introduzione e poi il tema, che sarà accompagnato da un decimino di ottoni. Qui andiamo in un momento in cui, diciamo, il trombone viene inserito anche in un complesso di strumenti ad ottone, tipicamente ad ottone, non inserito, diciamo, in un'orchestra come la possiamo intendere. L'ultimo brano, più estremo se vogliamo, è nella musica di Don Mansueto Wietzer, che purtroppo ci ha lasciati qualche anno fa, emerge il modo diverso di utilizzare il trombone e la tromba all'interno di una variazione tematica che vuole darci l'idea di come la musica nel frattempo stia cambiando e si cerchino nuove strade, e anche come l'animo umano cerca nuove strade.
0: Ecco Ivo, prima di passare all'ascolto di questi brani, mi viene anche da chiederti se ti senti più un musicista classico o un musicista di improvvisazione, quindi più legato alla musica jazzistica, alla musica di improvvisazione.
1: Sono contento che tu mi abbia fatto questa domanda. Chiaramente sono molto legato alla musica antica, ma ritengo di essere abbastanza versatile, non in grado di eseguire tutti i generi.
2: In Blu 2000 News. Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Tragico incidente sulla statale 79 Ternana Colli sul Velino in provincia di Rieti al confine con l'Umbria. Sono stati coinvolti nello schianto un pullman, un camper e 3 auto. 6 morti e decine di feriti, alcuni molto gravi. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio. 6 dei feriti sono in codice rosso e altri 2 sono in condizioni critiche. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. E gli investigatori stanno cercando di comprendere cosa ha provocato il drammatico incidente aereo avvenuto in Perù, dove un aereo, un Cessna, è precipitato. Morte 13 persone, tra cui 7 italiani, 2 coppie con i figli partite da Monza e da Seregno. Stati Uniti, Iran. Il presidente americano Trump ha dichiarato di aver sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo mediatori, più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che c'è un accordo da definire. Ma Teheran risponde, a proposito dei negoziati su Hormuz, al momento non sono in corso. Un'altra notte di raid su Gaza da parte dell'esercito israeliano, sono 13 le persone che risultano uccise. Oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, che si è spento venerdì scorso a 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Circa 1500 pompieri sono ancora impegnati per contenere l'incendio del dipartimento di Var nella regione di Provence-Alpes-Côte d'Azur nel sud della Francia. Una corsa contro il tempo per contenere al massimo la ripresa delle fiamme in una delle zone più belle e turistiche del paese, dove a questo pomeriggio sono previste condizioni meteo molto sfavorevoli e con una nuova ondata di caldo e il rafforzamento del vento. Infine un'altra notizia: un 30enne romeno è stato ammazzato a coltellate nella notte a Vescovato in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica dell'accaduto. I carabinieri, titolari delle indagini, mantengono al momento il riservo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Lidia di Filippi è una santa il cui nome non si legge in nessun martirologio, ma che si incontra in una celebre pagina degli Atti degli Apostoli, vergata dalla mano dell'Evangelista Luca. Imbarcatici a Troade, racconta dunque San Luca in prima persona, perché anche egli quella volta era tra i discepoli che seguivano San Paolo, facemmo vela direttamente per la Samotracia e il giorno seguente per Neapoli, e di lì a Filippi, che è la città principale di quella parte della Macedonia ed è colonia romana, e vi passammo alquanti giorni.

Venuto il sabato, andammo fuor di porta presso al fiume, dove pareva che fosse il luogo della preghiera. E postici a sedere, ci mettemmo a parlare alle donne là adunate. Una di loro, per nome Lidia, della città di Tiatira, che vendeva la porpora ed era timorata di Dio, stava ad ascoltarci. E il Signore le aprì il cuore per ricevere le cose dette da Paolo. E battezzata che fu con la sua famiglia, ella ci invitò dicendo: «Se mi tenete per una credente nel Signore, venite a stare in casa mia». E ci costrinse a seguirla.

era dunque una donna energica. Molto probabilmente era a capo di una tintoria. Coraggiosa e vivace nell'ospitalità verso quegli sconosciuti. Santa Lidia fu così la prima credente battezzata della colonia romana di Filippi, resa celebre un secolo prima dalle lotte tra Cesare e Pompeo. Donna cordiale e generosa, Lidia ospitò nella sua casa San Paolo e il gruppetto di apostoli e di discepoli che lo seguivano nella predicazione.

Durante la loro permanenza a Filippi, San Paolo e San Sila, o Silvano, furono anche imprigionati e flagellati dai littori come perturbatori della quiete pubblica. Rilasciati perché cittadini romani, prima di allontanarsi dalla città, passarono per un'ultima volta dalla casa ospitale di Lidia per salutarvi i nuovi fratelli in Cristo, raccoltisi attorno alla prima convertita della città.

Dopo non si sa più nulla di Lidia. Apertasi alla fede la sera di quel sabato, fuori delle mura, tra le donne convenute nel luogo della preghiera. Né di lei, né della sua famiglia battezzata insieme a lei, né della sua attività industriale e mercantile.

La si può immaginare custodire il ricordo di quel passaggio degli uomini di Dio così vicino a lei, nella sua casa, accanto alle care fattezze dei familiari, come una presenza luminosa e benefica. Un trasalimento breve, ma che ha mutato per sempre il corso della vita per la donna timorata di Dio.

quest'altro non si sa. E quindi sul conto di Santa Lidia tutto è congettura. Un particolare, però, accennato da San Luca, le ha valso una precisa attribuzione. Si legge infatti che ella vendeva la porpora, e la porpora, tipico prodotto orientale, veniva usata per tingere le stoffe di un color rosso brillante e indelebile. Era quindi la materia prima e più preziosa dei tintori. Per questo Santa Lidia, ospite degli apostoli e mercante di porpora a Filippi, viene considerata patrona dell'antica e nobile arte della tintoria.

0: non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Oltre alle cose originarie, dunque, ci sono le cose fatte dall'uomo. Abbiamo tracce della sua azione sulla natura da migliaia e migliaia di anni. Esse sono andate crescendo e moltiplicandosi. Hanno interagito con ciò che era originario. Indubbiamente possiamo vedere splendide cose fatte dall'uomo. Eppure in lui esiste anche una capacità straordinaria, direi quasi demoniaca, di distruggere le cose belle e costruirne di brutte. Il Novecento, che ha rappresentato un enorme balzo in avanti per le condizioni di vita di centinaia di milioni di uomini e donne, ha visto l'affermarsi delle megalopoli esistenti, ha assistito al sorgere di nuovi, immensi agglomerati urbani e soprattutto di terribili periferie in cui gli uomini si accalcano in situazioni di degrado spaventose. Ne ho una piccola testimonianza anch'io quando esco di casa. Trovo la campagna di Roma nel suo splendore, ma vedo anche lattine, bottiglie abbandonate, lavatrici, ruote di automobili e camion. Perché si è arrivati a questo? Quando di recente sono tornato dopo 45 anni in Sicilia, la terra di mio nonno, ho visto cose terribili. Le case costruite sui greti dei fiumi, la distruzione delle montagne e delle colline a causa dell'accanimento dell'urbanizzazione. L'uomo, ad un certo punto della sua vicenda storica, non è più riuscito a pensare ciò che è bello. Il bello è scomparso dal suo sguardo e quindi anche dalla sua possibilità di progettazione. Quando esso viene cancellato come categoria dell'esistenza, si rende impossibile anche il cammino dell'uomo verso la verità e il bene. Vengono cancellate le radici stesse dell'umano. Occorre tornare alla contemplazione di ciò che è originario.

Le cose dell'uomo sono sempre l'eco di qualcos'altro. Quando sento i profumi creati da lui e venduti ad alti prezzi nelle boccette delle profumerie, il mio pensiero corre ai profumi originari, a quello delle rose, delle viole, del calicanto. Sono profumi irripetibili. Così anche certi suoni che trovo in natura. La musica li può solo imitare, ma non ripetere. In Italia stiamo disperdendo il capitale più significativo del nostro paese, che è costituito, assieme alle bellezze artistiche, da quelle naturali. Ma c'è qualcosa di ancora più grave. È l'indifferenza dei ragazzi di fronte al bello. Se uccidiamo in loro il desiderio di vivere in luoghi luminosi, rendiamo anche più difficile la possibilità del loro cammino verso la verità. Se muore dentro di noi la bellezza, posso anche violentare, rubare, uccidere, perché non esiste più una voce che mi dice questo è bene e questo è male. Se l'unica strada del godimento è quella del potere e del denaro, non c'è più spazio per la bellezza, perché essa è gratuita.

Fra tutte le bellezze della natura, il mio sguardo si fissa soprattutto sugli alberi. Intorno ai laghi di Roma, che sono per lo più vulcanici, ci sono boschi intensissimi. Il lago di Vico è circondato da una faggeta millenaria, alberi altissimi, tutti allineati. Legni secolari che sembra stiano per diventare pietra. Ogni albero è un numero primo, qualcosa di unico, di assoluto, sia nella sua capacità di slanciarsi verso l'alto, sia nel suo aprirsi verso ciò che c'è intorno, nel suo filtrare la luce, produrre ombra, accogliere e difendere. Capisco perché in certe religioni antiche, penso per esempio ai Celti, le celebrazioni in onore della divinità avvenissero nei boschi, intorno agli alberi. Erano i luoghi di particolari manifestazioni del divino. Nel 1956, durante la malattia che l'avrebbe portato presto alla morte, disteso su un letto a Stresa, sul Lago Maggiore, il poeta Clemente Rebora guardava dalla sua finestra un albero. Pensava fosse un frassino. Ezio Viola, un giovane che l'assisteva e lo curava come infermiere, gli rivelò: «È un pioppo». Dopo averlo fissato per giorni e giorni durante la sua immobilità obbligata, Rebora dettò a Ezio alcuni versi che rimangono tra i più famosi di tutta la sua opera poetica. Il pioppo diventa per il poeta un'esistenza in cui è racchiusa tutta la vita dell'uomo e dell'universo. Lo vede crescere verso l'alto, in uno spasimo che è anche desiderio del parto. L'albero si sprofonda nel terreno. Là dove è nascosto, nelle radici, sta anche tutto il segreto della sua vita, la forza della sua stabilità, la possibilità di innalzarsi verso l'alto, restano raccolte in un luogo invisibile, che è l'origine di tutto ciò che appare. Fermo rimane il tronco del mistero, e il tronco si inabissa, ov'è più vero. Come mai niente è così riposante come la contemplazione di un albero? Perché esso è una bellezza semplice, originaria. Lo stesso accade per le rose. Anche in esse c'è l'incontro tra la bellezza e la semplicità assoluta. Guardando un albero o una rosa, la natura fa pensare, diventa segno. Suscita la percezione che tutte le cose hanno un'origine e una direzione di marcia. Trovo nel mio diario questo racconto di giorni passati nel nord della California, in un residence in riva all'oceano. 24 luglio 1989. Una nebbia sale dal mare, portata dal vento fin dentro la foresta. Il clima è freddo e umido. Appena però si esce dalla zona d'ombra della nebbia, il sole è caldo. Andiamo sulle spiagge immense e deserte. Una forte mareggiata ha scaricato sulla sabbia tonnellate di alghe. Sono come lunghi tubi, verdi e marroni, che terminano da una parte con un rigonfiamento e dall'altra con delle foglie, quasi delle lamine lunghe e verdi. È una piccolissima parte di ciò che nasconde l'oceano. Noi conosciamo solo un infinitesimo frammento della natura. Il più è invisibile. Le profondità dei mari, le immense distese di fiori sopra le catene inarrivabili delle montagne. Dio ha creato in modo assolutamente gratuito. Animali e piante hanno come unica ragione la gloria di colui che li ha creati. Il mondo più basso, nella classificazione animale e vegetale, mi impressiona più dell'alto. Un immenso mondo che vive tacendo, quasi un prolungamento degli occhi di Dio con cui egli guarda l'uomo, un prolungamento dell'apparente silenzio di Dio. Ho letto e riletto molte volte la lettera di San Paolo ai Romani. Scrive:
Dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. Per questo, secondo Paolo, sono inescusabili gli uomini che non rendono gloria a Dio e non lo ringraziano. Paradossalmente, si può ringraziare Dio anche se non lo si riconosce. Il 1° aprile del 2007 ho sentito Gino Paoli, intervistato in televisione, dire queste parole: «Non sono ateo. L'ateo ha bisogno di Dio per negarlo. Io non ho bisogno di niente e di nessuno». Però adesso vedo i ciclamini, la distesa di ciclamini spuntati all'improvviso nel parco della mia casa, e mi viene voglia di ringraziare qualcuno che non c'è. Le opere fatte da Dio sono la sua creazione, la natura, al cui vertice sta l'uomo.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli.

0: lunedì 3 agosto, i titoli: il Papa, Ceuta, si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia per i migranti, continuare a pregare per la pace, per la risoluzione diplomatica dei conflitti e per le vittime delle ostilità. Medio Oriente, Trump: da oggi ripartono i negoziati con l'Iran, Teheran: nello stretto di Hormuz non tornerà la situazione preguerra. Inizia oggi, 3 agosto, il limbo giuridico per circa 350.000 haitiani che vivono negli Stati Uniti. L'isola è stata dichiarata paese sicuro dall'amministrazione americana. Oggi scadono i permessi per lavorare negli USA per gli haitiani affettivi al 2 settembre. Ben trovati all'ascolto da Francesco De Remigis. Apriamo questa edizione del radiogiornale con le parole di Papa Leone. Dopo la preghiera dell'Angelus di ieri, il pontefice ha parlato della situazione dei migranti che dal Marocco stanno cercando di raggiungere l'enclave spagnola di Ceuta. Ascoltiamo le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
1: Sigo con preoccupazione.
2: Continuo a seguire con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio per l'intercessione della Madonna d'Africa che si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia. E se nell'enclave spagnola l'emergenza sembra rientrata, ma rimane il dramma delle decine di vittime e di chi cerca una nuova vita rischiandola, il Papa guarda anche a chi soffre a causa dei tanti conflitti in corso nel mondo.
1: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
2: Infine, il pensiero del pontefice va ad Assisi, la città di San Francesco, dove si recherà giovedì 6 agosto per incontrare i giovani del Go Franciscan Youth Meeting 2026, e ricorda che è in corso fino al 3 agosto il perdono di Assisi, l'indulgenza plenaria che il poverello ottenne da Papa Onorio III nel 1216, ispirato da una visione di Gesù e Maria.
1: Ringraziamo il Signore per tale grande dono e facciamone tesoro, specialmente nell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi.
0: Un aggiornamento dalla tragedia aerea in Perù: il mezzo da turismo precipitato ieri nel sud del paese, causando la morte di 11 turisti, di cui 7 italiani e poi 2 membri dell'equipaggio, aveva riportato un problema meccanico durante il volo prima dello schianto, secondo quanto dichiarato dal ministro del commercio estero del Perù, Rogers Valencia. C'è stata una chiamata dall'aereo che segnalava problemi meccanici, ha detto il ministro ai giornalisti sul luogo dell'incidente vicino alle linee di Nazca. Attenzione costante da Papa Leone al Sud America: la Chiesa ha bisogno della vostra gioia, del vostro coraggio e della vostra testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo. Così il pontefice a ragazzi e ragazze che hanno preso parte alla 8ª giornata nazionale della gioventù dell'Ecuador sul tema "Fatevi coraggio, io ho vinto il mondo", svoltasi a Ibarra dal 31 luglio al 2 agosto. Ascoltiamo allora le parole del Vescovo di Roma, giunte ai giovani attraverso un videomessaggio nel servizio di Tiziana Campisi.
3: Ascoltare la chiamata del Signore e seguirlo con decisione. Questo chiede Leone XIV ai giovani ecuadoriani, incoraggiandoli a vivere nel mondo seguendo l'esempio di Cristo.
4: L'incontro con Gesù Cristo llena il corazon di allegria.
3: L'incontro con Gesù Cristo colma il cuore di gioia, ci dà la forza per essere testimoni del suo amore e della sua misericordia. Dal Papa anche l'invito a far conoscere Gesù agli altri e a fare tesoro dei suoi insegnamenti. Lasciatevi trasformare dal suo amore e siate promotori di perdono, riconciliazione e pace. A conclusione del suo videomessaggio, Leone affida ragazzi e adolescenti dell'Ecuador a Nostra Signora della Presentazione, indicando in Maria il modello che ispiri a vivere il Vangelo e a dedicarsi al progetto di Dio per ciascuno.
0: La pagina internazionale ci porta in Medio Oriente. È stato annullato a 24 ore dall'avvio il massiccio attacco all'Iran minacciato dal presidente degli Stati Uniti Trump nei giorni scorsi. Lo stesso Trump ha spiegato che preferisce una soluzione diplomatica alla crisi, precisando che un nuovo round di colloqui inizierà già nel pomeriggio di oggi. A pesare sulla decisione le pressioni di alcuni paesi del Golfo, ma ci dice di più Roberta Barbi.
5: era stato annunciato come l'attacco più grande dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quello degli Stati Uniti all'Iran, dato per imminente, invece è stato ritirato dal presidente americano Trump su richiesta dei partner del Golfo, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar, che hanno chiesto una soluzione negoziale, come, stando a quanto dichiarato, anche alcuni funzionari iraniani non meglio specificati. I colloqui tra le parti riprenderanno già nella giornata di oggi e avranno al centro innanzitutto la questione della riapertura dello stretto di Hormuz e poi la denuclearizzazione del paese. La decisione di attaccare nuovamente era stata presa dopo il colloquio alla Casa Bianca fra Trump e il premier israeliano Netanyahu e avrebbe dovuto concentrarsi sulle infrastrutture energetiche dell'Iran. Alla notizia della marcia indietro, il petrolio ha già ceduto subito oltre il 4%, ma nella notte un'esplosione si è verificata nello stretto di Hormuz nei pressi di una petroliera. Secondo quanto riferito dall'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, il fatto è avvenuto a 20 miglia nautiche a nord-est della città di Kasab in Oman, ma non ci sarebbero vittime.
0: Ed una petroliera, in questo caso a ovest di Pantelleria in Sicilia, è stata abbordata dalla nave pattugliatore Town di Revel della Marina Italiana ieri. In forza all'operazione europea EUNAVFOR Med Irini, siamo nel Mediterraneo centrale. La petroliera Toa Paio, di fronte alla richiesta di controlli, non ha collaborato. È stato dunque necessario un blitz dei militari con un elicottero. La nave batteva bandiera camerunense, era partita il 16 luglio dal porto di Cotonou in Benin ed era diretta a Istanbul. È stata fermata perché nella lista delle 673 navi sottoposte a sanzioni europee riconducibili alla flotta fantasma con cui la Russia vende petrolio. Ci spostiamo nel continente americano. Il 27 luglio scorso gli Stati Uniti hanno disposto la revoca dello status di protezione temporanea per le persone emigrate da alcuni paesi che, secondo l'amministrazione Trump, sono tornati oggi ad essere sicuri. La Corte Suprema ha autorizzato la revoca del cosiddetto Temporary Protected Status per oltre 350.000 haitiani e circa 6.000 siriani, ribaltando così lo stop giunto dai tribunali inferiori. Alcuni di essi lavorano nel paese da anni. La scadenza dei permessi è fissata per oggi, 3 agosto, e diventerà effettiva il 2 su settembre. Silvia Giovarnosa ha chiesto a Maddalena Boschetti, laica in Fideidolum, operativa sull'isola di Haiti da 25 anni, qual è la situazione.
6: Haiti rimane nello stesso inferno, è un paese in cui la violenza continua con la caratteristica dell'apparire e scomparire, la gente vive perché approfitta del giorno in cui non c'è la violenza diretta per cercare di continuare a fare quel che deve fare. Haiti è sempre uguale.
7: La Chiesa si sta adoperando perché ciò non avvenga?
6: Proprio recentemente c'è stato un incontro, l'arcivescovo di Miami è andato a incontrare rappresentanti dei senatori degli Stati Uniti proprio per difendere questa causa. Lui è un uomo che da anni si è prodigato per la pastorale nel contesto haitiano, perché nella diocesi di Miami ci sono tantissimi haitiani. Recentemente c'è stata anche una messa celebrata da arcivescovi presenti e altri prelati statunitensi, celebrate in modo particolare da Cardinal Chibli, quindi dal cardinale haitiano che è stato presente apposta per invocare rispetto, pace e protezione sul popolo haitiano in questo contesto qua soprattutto.
0: La cultura, parliamo ora del sogno di un'intelligenza artificiale per tutti che si è progressivamente scontrato con i costi sempre più elevati del suo sviluppo e la dipendenza dai grandi capitali. Questa è la tesi del libro Valeva la pena tentare, del giornalista Pierluigi Pisa, dedicato alla storia di OpenAI e alla nascita di ChatGPT. Il servizio è di Fabio Colagrande.
8: Doveva essere uno strumento aperto, capace di mettere l'intelligenza artificiale al servizio dell'umanità. Ma la storia di OpenAI racconta come quell'ideale si sia progressivamente confrontato con le esigenze del mercato e degli investitori. È il filo conduttore del libro di Pierluigi Pisa.
9: La traiettoria dell'intelligenza artificiale risponde a delle logiche di profitto, a delle logiche individuali. Un pugno di aziende che si trova in un fazzoletto di terra della California, la Silicon Valley, che di fatto in questo momento stanno costruendo una Babele tecnologica.
8: Lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale richiede oggi investimenti enormi ed è proprio questo, osserva Pisa, ad aver cambiato la natura del progetto originario.
9: Questi miliardi non si trovano da donatori che credono in questa missione, si trovano soltanto nei grandi fondi di investimento. Quando si risponde a un investitore vuol dire che non si è più liberi di fare una ricerca e di farla nel bene dell'umanità.
8: Una riflessione che richiama l'appello di Papa Leone a orientare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale al servizio della persona persona e del bene comune.
0: Un'ultima ora dal fronte ucraino, le forze armate russe hanno colpito con droni 3 navi cargo che secondo Mosca trasportavano materiale militare destinato a Kiev. Siamo nel Mar Nero.

carissimi ascoltatori, nella rubrica mensile avvenimenti che quest'anno dedichiamo a Francesco Ottocento, l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi, abbiamo annunciato il progetto pordenonese che comprenderà molti avvenimenti, appunto molti impegni che avremo soprattutto nel prossimo autunno. Sappiamo che il 4 ottobre sarà la festa anche nazionale per la prima volta, oltre che liturgica, di San Francesco. E nel quadro di questa vasta programmazione abbiamo messo in cantiere però alcuni anticipi che si tengono in questi primi giorni di agosto, e particolarmente il primo e il 2 agosto abbiamo voluto far coincidere, diciamo, l'avvio di questo progetto con il famoso Perdon d'Assisi. Credo che la maggior parte di noi sanno che San Francesco nel 1216 ha ottenuto dal Papa un regalo per tutti noi, cioè un giorno di misericordia, un atto di clemenza vero di Dio nei nostri riguardi per mezzo della Chiesa, l'indulgenza plenaria del Perdon d'Assisi. Si celebra di solito nelle parrocchie, nelle chiese francescane, visitando la chiesa, recitando l'atto di fede, alcune preghiere per intenzione del Papa, ma soprattutto confessandosi e comunicandosi negli 8 giorni. Ecco, il Perdon d'Assisi è un momento speciale per poter dare avvio in un certo senso alle celebrazioni centenarie di San Francesco, che riguardano tutto il mondo ma particolarmente l'Italia, di cui è patrono. E a Pordenone terremo con una certa intensità spirituale il Perdon d'Assisi nella chiesa di San Francesco, a lui intitolata, sappiamo, in via Cappuccini, accanto al cimitero urbano, cioè la parrocchia di San Francesco, ebbene lì, e ci raccoglieremo sabato 1 agosto alle ore 20:30, e ci sarà la disponibilità di confessori. Ascolteremo parole di penitenza, ascolteremo Francesco, la sua testimonianza sublime, e si parla di amore, di pace, e così riconciliati con Dio possiamo dare inizio veramente con pienezza di spirito a queste celebrazioni che, ripeto, avranno tanti appuntamenti nella nostra città di Pordenone nel prossimo autunno, e noi ve ne daremo conto ancora con altri piccoli spot come quello che gentilmente Radio Voce nel Deserto mi ha concesso oggi. Allora, appuntamento per chi lo desidera sabato 1 agosto nella chiesa di San Francesco in via Cappuccini alle ore 20:30. Le confessioni si prolungheranno fino alle ore 24 e saranno accompagnate dall'adorazione eucaristica che, pensate, sarà anche notturna, cioè continuerà fino alle 8 del mattino con la recita delle lodi mattutine del 2 agosto, che è la festa di Santa Maria degli Angeli, la famosa chiesa della Porziuncola, nella quale, tanto cara a Francesco, ad Assisi, nella quale lui ha radunato i primi suoi figli, e poi anche dove lui è spirato, come sappiamo, il 3 ottobre del 1226, 800 anni fa. Ecco, la messa poi sarà di domenicale a San Francesco alle ore 10, mentre altre messe si celebreranno anche al Beato Odorico, come chiesa anch'essa di titolo francescano, in Viale della Libertà, alle ore 9 e alle ore 11, e un'altra ancora messa nella cappella dell'ospedale civile, perché sappiamo che l'ospedale, dobbiamo tenerne conto anche di questo, probabilmente anche a questo è intitolato a chi? A Santa Maria degli Angeli, cioè a un titolo francescano, così come anche la nostra cara e amata Pordenone, Chiesa del Cristo, che in realtà è Chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove si celebra alle ore 20. Ecco, quindi alle 10 la messa a San Francesco, alle 10 alla cappella dell'ospedale, alle 9, alle 11 al Beato Dorico e alle ore 20 nella Chiesa del Cristo, questo domenica 2 agosto. Grazie. Dice, allora, nella Chiesa del

per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

non è misurabile, non è matematizzabile. E tuttavia ne abbiamo sentore, noi esseri umani, e chissà ogni creatura vivente, quando ci lasciamo toccare da ciò che eccede la forma. Un brano di musica che vibra oltre le note, una danza che trascende i movimenti, un quadro che non si riduce ai suoi pigmenti, una poesia che resta oltre le parole, o il semplice ascolto del silenzio, o quello sguardo assorto che improvvisamente ci sospende. Tutti istanti in cui percepiamo un'origine senza nome, una sorgente invisibile da cui il mondo emerge. Giunti a questo punto della nostra evoluzione, è necessario accogliere il nostro essere mortali, accogliere la morte con lucidità e serenità, senza fatalismo né fuga. L'accettazione della morte dona profondità alla vita, la rende sobria, essenziale, vera. Ci libera dall'illusione di vivere per evitare la morte, da quella compulsione patetica che ci consuma mentre cerchiamo di sfuggirle. Viviamo meglio quando viviamo da mortali, conoscendo il nostro limite. Hans Küng scriveva: se vuoi la vita, prepara la morte. E il modo migliore per imparare a morire è imparare a vivere bene, riconciliati con noi stessi, pacificati, aperti agli altri, capaci di gioia nella semplicità. Vivere senza aggrapparci alla vita, ma lasciandola fluire, godendo di ciò che ci è dato, lasciando che la morte venga, quando verrà, a dare compimento alla vita. Chi è soddisfatto della propria esistenza muore più facilmente in pace. Un giovane può morire con poca difficoltà, e così un anziano felice. Ogni trasformazione è sempre un passaggio, una forma che muore, una forma che nasce. La morte, in questa prospettiva, non è un evento estraneo alla vita, ma il suo ritmo più profondo. È la disgregazione di una forma, sì, ma non dei suoi elementi. Perché ciò che chiamiamo morte è soltanto una riconsegna. Ciò che eravamo torna a circolare, a mescolarsi, a darsi di nuovo. La materia non si perde, l'energia non si estingue, cambia volto, cambia respiro, cambia direzione. Gli organismi viventi lo mostrano con un'evidenza quasi scandalosa. La vita è un'immensa rete di scambio, una comunione che si alimenta attraverso la vulnerabilità di ogni creatura. Viviamo perché altri viventi si offrono. Piante, animali, batteri, perfino la luce del sole che ci raggiunge è il dono di una stella che lentamente si consuma. A ben vedere, vivere significa nutrirsi e morire significa offrirsi. Ed è impossibile non risentire in questo dinamismo cosmico l'eco di una frase: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Il gesto di Gesù non è un rituale estrinseco, è la rivelazione di una legge universale. Tutta la vita funziona così, donandosi. Per questo, come si è accennato sopra, l'universo può essere compreso come una Pasqua senza fine, una comunione infinita in cui la vita si trasmette attraverso la morte. E la morte è sempre un atto di consegna. Ogni organismo, dissolvendosi, restituisce le proprie cellule, le proprie molecole, i propri atomi, la propria energia. Tutto ciò che ha ricevuto lo ridona. E nella trama segreta della materia, questo non è mai un annientamento, ma un passaggio di testimone. Ma allora, ed è qui che la domanda diventa nostra, personale, che ne è di noi? Che ne è di queste forme che siamo? Di questo sé fragile e luminoso che morendo consegna tutto: carne, energia, respiro, memoria, storia. Scompare per sempre, si dissolve come una goccia nell'oceano.
Non lo sappiamo. E forse radicalmente non è necessario saperlo. Perché anche se l'io cosciente dovesse dissolversi del tutto, nulla potrebbe cancellare il valore dell'essere stati, la grazia di aver vissuto, di aver amato, di aver avuto un corpo che ha toccato altri corpi, parole che hanno sfiorato altre vite, sofferenze che hanno aperto spiragli, errori che hanno insegnato, fragilità che hanno generato tenerezza. Nulla potrà mai sottrarre alla realtà il fatto che siamo stati parte del grande flusso della vita che si dà e si riceve. Ed è già molto, è già tutto. Alla fine, allora, la morte non appare come un fallimento, ma come l'ultima trasformazione, l'ultimo gesto di appartenenza al tutto, l'ultimo atto d'amore iscritto nella struttura stessa dell'universo, soglia e ritorno, un compimento nella mano aperta della vita che continua. Il grande monaco vietnamita Thich Nhat Hanh raccontò che un pomeriggio d'autunno si trovava in un parco, assorto nella contemplazione di una piccola foglia dalla bella forma di cuore. Il suo colore era rossastro e pendeva quasi staccata dal ramo, come se stesse per cadere. Rimase a lungo a guardarla e le rivolse molte domande. Comprese che la foglia era stata la madre dell'albero. Normalmente pensiamo, spiegava il monaco, che l'albero sia la madre e le foglie i figli. Ma guardando quella foglia, vidi che anch'essa era madre dell'albero. La linfa che assorbono le radici non è altro che acqua e minerali, insufficienti per nutrire l'albero. Perciò l'albero distribuisce questa linfa alle foglie, che si incaricano di trasformarla in linfa elaborata e, con l'aiuto del sole e dell'aria, di rimandarla indietro per nutrire l'albero. Poiché la foglia è unita all'albero da un picciolo, è facile vedere la comunicazione tra i due. Chiesi alla foglia se avesse paura, dato che l'autunno era arrivato e le altre foglie cominciavano a cadere. La foglia mi rispose: «No, non ho paura. Durante tutta la primavera e l'estate sono stata pienamente viva. Ho lavorato e ho aiutato a nutrire l'albero. E gran parte di me stessa si trova ora in lui. Ti prego, non dire che sono solo questa piccola forma, perché la forma di foglia è soltanto una piccola parte di me. Io sono tutto l'albero. So di essere nell'albero e che quando tornerò alla terra continuerò a nutrirlo. È per questo che non mi preoccupo. Quando lascerò questo ramo e volerò nell'aria fino alla terra, saluterò l'albero e gli dirò: a presto.

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo. Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita, liberandola dal male e dal peccato. Mentre dà la vista ai ciechi e ai sordi l'udito, Cristo non compie soltanto azioni portentose, ma annuncia a tutti che il regno di Dio è vicino. Perciò il Vangelo di quest'oggi testimonia che Gesù non si limita a dare i sensi a chi ne manca, ma dà gusto ai nostri sensi. Al sordo che torna a sentire, il Signore rivolge la buona novella da ascoltare. Al cieco che torna a vedere, mostra la splendida opera della redenzione che si compie per lui. Allo stesso modo, Gesù dona a chi ha fame il cibo da mangiare. L'episodio della moltiplicazione dei pani significa che l'incontro col Signore è un'esperienza nutriente. Nel deserto, cioè nel luogo del nostro bisogno, Cristo è pane di vita. Con Lui l'essenziale è sovrabbondante. Tutti mangiarono a sazietà e ne avanzarono 12 ceste piene. Questo numero evidenzia che il dono del Signore è universale e che la sua provvidenza per noi non viene mai meno. Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, invece, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi perché ubriaca di ricchezze, al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete. E così, davanti all'opulenza delle cose che marciscono, stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace. Nel deserto della guerra e dell'arroganza, guardiamo con quanta benevolenza il Signore alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. In questo miracolo della carità riconosciamo le azioni tipiche di Gesù, che trovano nell'ultima cena il loro culmine. Allora, infatti, il Figlio di Dio ci consegna la sua stessa vita come nostro fratello in umanità. Mentre gustiamo la grazia dell'Eucaristia, impegniamoci a testimoniare la sua bellezza nei nostri gesti quotidiani, a cominciare dalla benedizione della tavola, quando condividiamo il pane in famiglia e tra amici. In compagnia di Gesù, anche le vacanze possono diventare tempo di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. Chiediamo dunque alla Vergine Maria, Madre premurosa, di farci crescere nella carità, perché a nessuno manchi il pane quotidiano. Angelus Domini, nunciavit Mariae,
1: et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini,
1: fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, piena gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: ut igni efficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen. Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.

0: Radio Voci nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore non desiste mai di benedirci, non si allontana mai da noi, anche in mezzo ai tormenti, in mezzo ai pericoli, la grazia del Signore rimane fedele per sempre. Questa grazia, cioè la benevolenza di Dio, quando è che tu sei in grazia? Sei sempre nella grazia del Signore. Noi però riceviamo questa benevolenza quando apriamo il cuore, aderiamo con la fede e con la nostra sottomissione all'amore di Dio. Allora la grazia scende nella nostra vita e questa benevolenza divina ci viene manifestata attraverso la parola di Dio, attraverso i segni che ci dà, attraverso i doni che ci accorda. Tutto quello che attorno a noi è dono della grazia. Ci sono a volte però delle situazioni difficili, ci sono delle situazioni che hanno a che fare con parte di quell'umanità che certamente non è affidabile, eppure il Signore ci accorda sempre la sua grazia. E questa grazia ci viene data anche se siamo deboli, se siamo fragili, se abbiamo commesso errori. Mai, Signore, ci concede la sua grazia per approvare gli errori volutamente commessi, che noi chiamiamo peccati. Il Signore però è misericordioso e vuole il nostro bene. E quando noi prendiamo anche le sofferenze dalle sue mani, rendendogli grazie, lodando e benedicendo il suo nome, tutto si volge in bene, tutto si volge in nostro favore. Perché attraverso la lode, attraverso la lode voluta, cosciente, amorosa, noi accettiamo che la grazia del Signore entri nelle nostre situazioni, entri nella nostra storia. Papa Giovanni Paolo II diceva sempre: fate tutto senza nulla chiedere in cambio, cioè Dio dà tutto per amore e noi accogliamo da Lui ogni cosa per amore, con amore. E rispondiamo con amore e Dio ci inserisce nel mistero del suo amore misericordioso che ci porta a realizzare quei progetti eterni di amore e di salvezza che Lui nutre verso l'umanità e verso ciascuno di noi. Tu sei in questa benevolenza di Dio, sei ben voluto da Lui, Lui ti ha creato, Lui ti ha plasmato, Lui ti ha chiamato alla vita, Lui ti ha predestinato alla gloria, Lui ti ha destinato a ricevere salvezza per mezzo del Figlio suo. È Lui che opera sempre in tutto e per tutto. E lo Spirito Santo, fratelli, vuole allargare i nostri cuori per vedere e vivere pienamente questa bontà di Dio verso di noi. C'è però tanta parte dell'umanità che rifiuta questa grazia, la respinge per mettere se stessa al posto di Dio. È la prima tentazione che Satana rivolge a noi. La Madonna in questi giorni ci richiama tutti a fissare lo sguardo su colui che è la vita, che ci ha chiamati alla vita, ci ha destinati alla vita. E la Madonna quindi ci si fa vicino più che mai per ricondurre i nostri passi verso l'incontro con colui che dall'eternità ci ha amato e ci ha amati per l'eternità e con un amore indefettibile. A Lui sia anche la nostra lode, il nostro ringraziamento. E questo, fratelli, è una prassi che il Signore ci suggerisce. Personalmente incontro spesso delle anime di persone che si sono arrese alla grazia di Dio, lodando e ringraziando il Signore, anche se ciò comporta delle difficoltà, delle sofferenze, e vedo il cambiamento della vita, la trasformazione. E tutto parte quando noi ci apriamo a quell'amore di Gesù e per ordine di Dio Padre soppresi i nostri peccati. Si è preso la nostra condanna, ha pagato Lui col suo sangue sulla croce. E è qui, fratelli, che tutti ci dobbiamo rivolgerci costantemente. Questo amore è dato a tutti, questo amore è per tutti. Ma vogliamo accettare che questo amore penetri nella nostra vita? Con umiltà inginocchiamoci e adoriamo Dio che lo sta già facendo. Senza procrastinare, senza rimandare, adesso tu apri la porta quando il Signore bussa, come dice lo stesso nel libro dell'Apocalisse: ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno mi apre io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere sul mio trono, come io mi sono assiso sul trono del Padre mio. Ecco questa grazia, fratello, sorella, a voi la tua vita oggi e sempre. E nella liturgia di oggi la Chiesa ci presenta un brano del profeta Geremia, dove il Signore fa comprendere che le facili profezie sono da sottoporre a un sano discernimento. È troppo facile predire cose facili. Il Signore invece ci chiama alla battaglia, ci manifesta la verità, ma non la verità facile, vita facile, vita comoda, dove tutto scorre, dove non c'è sacrificio, sono inganni, ed inganni tali ne abbiamo in tutte le sfere, politiche, sociali, religiose, tutto facile, no, la verità è la croce, che è il segno che dobbiamo deporre l'uomo vecchio, l'uomo ribelle a Dio, l'uomo peccatore. Deve uscire da noi quest'uomo vecchio attraverso la conversione e il ritorno al Signore. E la croce comporta sempre una lotta, e il Signore ci assiste in questa lotta, ci rende vittoriosi, ma non ci risparmia la lotta, come avvenne nel popolo di Israele che dovette lottare per entrare nella terra promessa, ma soprattutto ce l'ha mostrato Gesù Cristo, che è venuto e ha accettato la morte di croce per indicarci la via, cioè noi deve morire quella parte che è attaccata alla terra, che è caduca, quella parte che è corrotta, quella parte che è disordinata e ribelle a Dio, insolente verso il prossimo, ingiusto verso i poveri, questa parte di noi stessi deve morire. E la morte noi l'accettiamo, questa morte spirituale noi l'accettiamo quando ci arrendiamo all'amore che Gesù ha dato sulla croce. In Vangelo oggi la Chiesa si presenta l'episodio di Gesù che cammina sulle acque e raggiunge gli apostoli mentre in barca vanno verso una certa meta. Lo riconoscono che lui, il Maestro, Gesù stesso, si annuncia che, dicendo: non sono un fantasma, sono io. E Pietro chiede a Gesù di poter, che lo chiami a camminare sulle acque. E Gesù gli dice: vieni. Ma poi Pietro vede la forza del vento, della testa delle onde, comincia a dubitare e affoga. E questo succede sempre nella nostra vita. Quando noi procediamo col dubbio, con l'insicurezza, anziché con la fede certa, allora la vita traballa, gli errori crescono. E Gesù riprende Pietro, lo salva e dice: perché hai dubitato, uomo di poca fede? E questa fede, fratelli, che il Signore vuole rafforzare in tutti noi. Però fede è rispondere alla chiamata di Dio. Un autore coreano, Paul Yong-cho, raccontava che una volta c'era un ritiro per giovani, ma avvenne un tifone che fece straripare i fiumi, crollare i ponti, per cui un gruppo di giovani non poteva accedere al ritiro. E uno di loro disse agli altri: ma noi non abbiamo la fede di Pietro? Allora andiamo, camminiamo sulle acque. Tutti si incitarono un l'altro a fare quell'atto di fede e perirono tutti, annegati. La stampa, specialmente quella contraria alla fede, ebbe un bel divertirsi alle spalle di quei giovani morti. E questo pastore Polionchi, ciò grande carismatico dell'Oriente, e si chiese: Signore, ma perché questi giovani hanno fallito eppure avevano fede? E dopo la preghiera il Signore gli fece capire che a Pietro lui aveva dato il comando di camminare sulle acque, e quei giovani non l'avevano fatto. E quei giovani si fidavano della loro fiducia, ma Dio non li aveva chiamati. Allora vedete come il Signore vuole che noi camminiamo, ma fondandoci sulla sua parola. Come una volta una donna mi disse che aveva perso la fede perché un parente era morto, mentre lei era certa che sarebbe guarito. E le chiesi: ma il Signore te l'aveva rivelato, te l'aveva suggerito? No, lo volevo io. Beh, tu hai avuto fede nella tua volontà, ma fede è rispondere a ciò che Dio ti dice. Vedete allora come si impone in noi questa ricercare continuamente la parola di Dio, la volontà di Dio, per seguire la sua volontà, non seguire la nostra. Signore Gesù, tu sei venuto in questo mondo per compiere la volontà del Padre. Gli hai detto più volte: questo comando ho ricevuto dal Padre mio, che non perdo nulla di quanto Egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Signore Gesù, dona a tutti noi questa grazia di porre la nostra fede in Te. Tu sei la via, Tu sei la verità, Tu sei la vita, Tu sei la roccia su costruire la nostra casa. Tu stesso l'hai detto: chi costruisce sulle mie parole è come l'uomo saggio che ha costruito la casa sulla roccia. Edifica tu questa vita che ci sei ponendo davanti, una vita edificata su di Te, che sei la parola del Dio vivente. Te sia gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Tu hai costruito ogni cosa sulla parola del Figlio Tuo. Il Vangelo due volte riferisce che Tu meditavi queste cose, conservandole nel Tuo cuore. La Tua vita era presa dall'amore di Gesù. E dona anche a noi di seguirti per questa strada ed edificare ogni cosa nella grazia di Dio che ci è stata data in Gesù, che è la grazia che il Padre ci ha dato. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la grazia del Signore regni sempre nella vostra vita. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno amici ascoltatori, a voi tutti ancora ben trovati su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, lunedì 3 agosto 2026, è mezzogiorno e 25 minuti, un po' di musica, poi ci colleghiamo a mezzogiorno e 30 con diversi argomenti tratti dalla serie Storie. A seguire alle 13 trasmetteremo il notiziario, alle 13.12 Strada Facendo, alle 13.40 appuntamento con il Santo del Giorno a cura della nostra redazione, a seguire i servizi di informazione. Alle 14 il Radio Giornale Quotidiano, alle 14.36 Orizzonti Cristiani, alle 14.50 Coroncina la Divina Misericordia, alle 15.15 Omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan, a seguire alle 15.30 Santo Rosario Gaudioso, alle 16 il Commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno, alle 16.30 In Cammino, alle 17 Acquaviva, Voci Profetiche del Nostro Tempo, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 Il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 Santo Rosario, alle 19 Santa Messa, alle 19.35 Notiziario Serale, alle 20.05 Il Pensiero della Sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 In Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, a seguire argomenti di spiritualità. Alle 22 Pop Theology interviste, alle 22.30 vocazioni e alle 23.30 la compieta e gli argomenti di spiritualità. Poi la programmazione come sempre continuerà anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi una buona giornata e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: storie, personaggi, vicende.
1: Persone. Storie.
0: Storie. Settimanale a cura della redazione di Pagine e Fogli. Storie.
2: Antonio Canova. Un uomo nato nel marmo, una vita dedicata al marmo. Di Irio Ottavio Fantini, con Rosario Tronolone, Gaetano Lizio e Irio Ottavio Fantini. Allestimento Stefano Cavallo. Consulenza musicale Marco Di Battista.
3: Nacque in terra di marmo, a Possagno, ai piedi del Monte Grappa. Da generazioni la sua famiglia esercitava il mestiere di intagliatore di quella bianca e dura pietra usata più per decorazioni edili che per la scultura. Quando venne al mondo, il primo novembre 1557, fu salutato dal padre Pietro e dal nonno Pasino come una benedizione di Dio. Due braccia si aggiungevano ad aiutare la famiglia impegnata in un faticoso lavoro che non conosceva soste. Visse un'infanzia felice, quotidianamente a contatto con quella materia che lo affascinava in maniera magica. Dopo il lavoro di routine, scolpiva piccole deliziose figurine che con orgoglio faceva vedere ai genitori e al nonno, burbero montanaro dal grande cuore. Dello scalpellino gli andava stretto e dovette capirlo anche l'ormai anziano nonno, che volle creare per lui altri e più vasti orizzonti. Aveva per cliente un nobile veneziano, il conte Antonio Falier, noto per la passione artistica e per il suo mecenatismo supportato da una notevole ricchezza. Gli fece vedere le sculture che il giovane Tonin andava facendo a tempo perso e il nobile rimase impressionato dalla sua abilità. Erano a pranzo, ospiti nella residenza veneziana del Falier, che stava conversando con il nonno Pasino su alcuni lavori da completare per la sua residenza di Asolo. Il giovane Antonio, annoiato, aveva preso un panetto di burro lasciato sul tavolo e col coltello aveva incominciato ad inciderlo. Grande fu la meraviglia del Falier nel vedere il piccolo leone che il ragazzo aveva modellato. Lo prese sotto la sua protezione, inviandolo presso lo scultore Giuseppe Bernardi, detto il Torretti, che gli insegnò le tecniche della scultura cinquecentesca, alle quali il Canova rimase sempre fedele. La prima commissione gli viene da un prelato, l'abate Giovanni Farsetti. È ben poca cosa, due canestri di frutta, ma l'abate è un noto collezionista di gessi e possiamo immaginare quanta meraviglia colse il giovane quando entrò a vedere la vasta gipsoteca. Per la prima volta vedeva le opere di Michelangelo, Donatello, Gian Bologna, Bernini. I più grandi scultori erano presenti in quelle sale, tutti insieme. Da quelle sculture il giovane trasse la linfa creativa che lo avrebbe accompagnato per tutta la sua vita artistica, la ricerca del bello, piegando la dura pietra ai suoi voleri, rendendola morbida come e più della carne.

1773 la prima commissione vera, che proviene proprio dal suo mecenate, un Orfeo e Euridice a grandezza naturale. Assistito dal collega amico Antonio d'Este, si gettò a capofitto nell'opera, facendo la spola tra il suo laboratorio di Possagno e Venezia. Quando venne presentata, 3 anni dopo, destò l'ammirazione incondizionata di tutti. Da quel momento Venezia divenne il suo centro operativo, che culminò con l'apertura dello studio sul campo San Maurizio. La scultura del Canova piaceva e ben presto venne conteso dall'alta società e soprattutto dai mercanti che nella città lagunare rivestivano un ruolo primario. Tutti chiedevano un ritratto, un'opera di quel giovane e rampante artista. Le frequentazioni non avevano cambiato il carattere del Canova, che era rimasto quello un po' chiuso e ritroso di quando adolescente viveva nel suo paese di montagna. A nulla valevano le esortazioni dei suoi compagni d'arte, certamente più navigati, ad approfittare della sua posizione. Lui rimaneva schivo e decisamente poco montato.

venne il momento del grande passo. Se Venezia era un pozzo senza fondo di occasioni, Roma rimaneva il centro nevralgico dell'arte. Si liberò in fretta di un ordine da parte del procuratore di San Marco Piero Vittor Pisani per un dedalo e Icaro, che gli permise di incamerare un cospicuo gruzzoletto, e partì per Roma. Era il 9 ottobre 1779. Non era solo, si accompagnava a Pierre Fontaine ed erano attesi nella città eterna dall'amico di sempre, Antonio d'Este, che era partito prima.

si lasciava alle spalle la città che amava, gli amici, gli affetti, ma soprattutto l'anziano nonno, l'uomo che più di tutti aveva creduto in lui, che l'aveva formato e che con le sue amicizie lo aveva introdotto nella società veneziana. Gli sembrò un tradimento, ma fu lo stesso nonno a spingerlo al viaggio. I due si salutarono, certi che non si sarebbero più rivisti. Ancora una volta, il vecchio Canova aveva predisposto tutto per il giovane nipote, affinché potesse avere a Roma le conoscenze giuste nella persona dell'ambasciatore della Repubblica Veneta, Girolamo Zulian.

0: largo ed entusiasmante viaggio che toccò Ferrara, Bologna, poi Siena e Firenze, il Canova appuntava sul suo diario le impressioni che riceveva da quelle città d'arte. Giunto a Roma, fu immediatamente preso sotto l'ala protettrice del Zulian, che lo introdusse nell'ambiente artistico di Palazzo Venezia, dove il Canova non tardò a farsi apprezzare. La ricerca del bello, questa era la massima ambizione dello scultore, una idealizzazione che rifuggiva dalle sovrastrutture estetiche del barocco, ma che derivava piuttosto dal rigore greco.
1: Nelle statue il Canova finiva prima la testa, perché attraverso quella potesse innamorarsi dell'opera che andava realizzando. Non posso lavorare se non per amore, così diceva.

0: alla fortuna che ho avuto nell'accompagnare il Canova al Belvedere. Giunto colà, fu tanto rapito da quegli eccellenti originali che sembrava quasi pazzo per chi non lo conosceva. Si fermava all'Apollo, correva all'Laocoonte e così di mano in mano alle altre statue. Pareva che in un momento succhiare volesse quelle bellezze che il suo fine occhio scopriva in quei vari originali.
1: Questi era Gian Antonio Selva, che più volte lo accompagnava. Dopo il primo momento di giustificabile euforia, il Canova dovette rientrare nei ranghi della quotidianità creativa. Ma la sua arte non bastava per essere introdotto negli ambienti dell'aristocrazia internazionale presente a Roma. Parliamoci chiari. Antonio Canova era rimasto il Tonino di Possagno, un rude e poco colto ragazzo di montagna. Alla sua formazione provvide come al solito il protettore Julien, che gli fece frequentare corsi letterari di inglese e francese, oltre che di pittura alla bottega di Pompeo Batoni e di scuola di nudo presso l'Accademia di Francia. Il Canova si piegò volentieri a questo super lavoro, cosciente dell'utilità di una formazione superiore.

0: sua valenza era talmente riconosciuta che nella sua carriera non ebbe mai seri oppositori o detrattori. Gavin Hamilton, Giovanni Volpato, il pittore Jean-Louis David ed altri non gli facevano mancare l'assistenza.
1: Dategli un sasso e lasciatelo fare quello che vuole, in tutta libertà.
0: Questo era l'unico consiglio, e di sassi ne scolpì molti in questo periodo: Dedalo e Icaro, Dafne, Apollo, Teseo sul Minotauro, soltanto alcuni titoli che furono di preludio alla grande commissione, il monumento funebre di Clemente XIV nella Basilica dei Santi Apostoli di Roma. Si era legato effettivamente alla figlia dello scultore Volpato, Domenica si chiamava, e attraverso i buoni uffici e le conoscenze di Volpato era riuscito ad ottenere l'incarico. Era il colpo grosso della sua vita. Unito alla pensione di 300 ducati annui, una bella sommetta che il Senato di Venezia gli aveva elargito per meriti artistici con l'appoggio del solito Zulian. Con decisione aveva chiuso il suo studio di Venezia e con l'occasione aveva rotto anche la sua relazione con Laura, convinto che solo a Roma il suo genio avrebbe potuto esprimersi.

0: ridotta a quello esecutivo in marmo. Anche con la materia ci fu un ritorno alle origini.
1: Ho avversione al modo di lavorare in gesso o stucco, conoscendo, e posso dimostrare che il lavoro in questa maniera riesce sempre duro e stentato.
0: Modellò in Creta, un materiale da tempo dimenticato. Ci vollero 3 anni per portare a termine la complessa opera. Durante i lavori molti furono i visitatori. Canova non era contrario ai curiosi, primo fra tutti il papa al quale era destinato il monumento, il romagnolo Ganganelli. Ecco come il pittore Francesco Hayez descrive lo studio.
2: Si compone di molti locali, tutti pieni di modelli e di statue. E qui era permessa a tutti l'entrata. Il Canova aveva una camera appartata, chiusa ai visitatori, nella quale non entravano che coloro che avessero ottenuto uno speciale permesso. Egli indossava una specie di veste da camera e portava sulla testa un berretto di carta. Teneva sempre in mano martello e scalpello, anche quando riceveva le visite. Parlava lavorando e di un tratto interrompeva il lavoro, rivolgendosi alle persone con cui discorreva.

0: voluto a Clemente XIV fu un successo indiscusso. Canova rivoluzionava tutti i canoni dell'ispirazione classica, affermandosi con uno stile proprio che faceva del classicismo una fonte di ispirazione da piegare al suo genio creativo. Finalmente il barocco, di cui ancora rimanevano strascichi sostanziosi nell'arte, veniva messo da parte per far spazio ad una nuova forza, ad un'impostazione delle masse scultoree che lasciavano da parte ogni atteggiamento di maniera, ogni leziosismo. La fama del monumento si allargò a macchia d'olio in tutto il mondo, facendo di Antonio Canova lo scultore più famoso dei suoi tempi, tanto da essere contattato addirittura da Caterina II di Russia per la commissione di alcune opere che sono esposte nell'Hermitage. La zarina avrebbe voluto catturarlo e portarlo a corte, ma il Canova si ritrasse spaventato, rifiutando persino la commissione di un ritratto ufficiale.
1: Non voglio vivere con più lusso, né lavorar meno. Voglio essere libero e lontano dalle infinite brighe che porta l'essere ad una corte.
0: Richiamato a Roma di nuovo in Vaticano, di nuovo un papa da ritrarre, questa volta Clemente XIII Rezzonico, per una statua da porre in San Pietro. Era stato il nipote di questo pontefice, senatore di Roma e protettore del Canova, a promuovere la realizzazione di quest'opera, desideroso di voler rendere omaggio allo zio. Lo scultore aveva carta bianca e approfittò per progettare una statua ritratto completamente innovativa e in un certo senso trasgressiva per l'ambiente dove doveva essere collocata.
1: Il grande papa raccolto in preghiera. Nessun gesto di autorità, nessun simbolo del potere. La tiara poggiata in terra, inginocchiato, le mani giunte in un intimo e spirituale colloquio con Dio, lontano dal clamore che la potenza genera.
0: Nascosto tra la folla, travestito da mendicante, il Canova assistette all'inaugurazione fatta da Pio VI nel 1792. Nessuno lo riconobbe,

0: e ascoltare indisturbato i commenti della folla, le opinioni popolari, quelle che per lui contavano di più, lontano dalle piaggerie della corte.
1: Era la conferma che il cammino intrapreso era giusto e il marmo diventasse carne e con esso si potesse disegnare il carattere, le più intime emozioni, restituire quell'umanità da troppo tempo perduta.

erano tempi di cambiamento. La rivoluzione francese stava creando un clima di allarme in tutta Europa. Canova era stanco e decise di ritornarsene nella nativa Passagno, lontano dagli echi di incertezza e di paura che stavano travolgendo il mondo. Quando era partito, aveva salutato il vecchio nonno, convinti entrambi che non si sarebbero più rivisti. Invece non fu così. Si rincontrarono, gli occhi pieni di lacrime, e con lui gli amici della sua giovinezza. Fu un trionfo. A Venezia ricevette l'incarico di realizzare un monumento funebre all'ammiraglio Angelo Emo, comandante vittorioso della flotta veneziana. Si mise al lavoro con rinnovato entusiasmo, ma il destino doveva troncare quello stato di grazia. L'amato nonno, che aveva fatto in tempo a riabbracciare, morì, seguito dal suo protettore, l'ambasciatore Zulian, e poi dalla nonna Caterina. E così riaffiorarono le paure. La situazione internazionale era incerta e lui cadde nella più nera depressione, sanata in parte dal lavoro, che divenne frenetico.

0: lavorato in questi tempi come un disperato. Perché se non avessi avuto, o se non tenessi la testa sempre occupata in tali cose, non so se avrei potuto reggere alle lacrimevoli circostanze che divorano il mondo intero.
1: Come spesso capita nell'arte, la sofferenza e il dolore creano capolavori. Così avvenne per le opere di quei tempi, che sono le più dense di poesia nella carriera canoviana. L'amore psiche, la psiche, la Done, Venere. Grandi cambiamenti stavano avvenendo. Venezia passa all'Austria con grande dolore del Canova.
0: Sarei contento di perdere volentieri qualsiasi cosa, anzi, la vita stessa, purché potessi in siffatto modo giovare alla mia patria, che tale chiamerò, sino a che mi resterà ombra di respiro.
1: L'ascesa di Napoleone crea ulteriori turbamenti nell'animo dello scultore, espressi attraverso la sua arte di quei tempi, come per il monumento funebre a Vittorio Alfieri, dove la figura dolente dell'Italia esprime tutto l'amore per la patria perduta. Già nel 1798 era fuggito da Roma dopo la prima occupazione francese e la deportazione di Pio VI, che poi morirà a Valenza. Sembrava una rottura definitiva con il giovane Corso. Il rapporto con Napoleone cambierà radicalmente nei primi anni del 1800. C'è in fondo un'ammirazione reciproca e non si sa come l'artista mette da parte tutti i pregiudizi e diviene a tutti gli effetti lo scultore di casa Bonaparte, con i ritratti dell'imperatore, della madre Letizia, della sorella Paolina, il nudo celeberrimo conservato al Museo Borghese. Comunque il rapporto con Napoleone sarà sempre altalenante. Lui lo vorrebbe a Parigi come scultore di corte. Il Canova non intende lasciare Roma, dove è legato da affetti e dal rapporto privilegiato con il Vaticano, che culminerà con la sua nomina nel 1802 a ispettore generale delle belle arti in Roma e in tutto lo Stato Pontificio. Una carica prestigiosa che è in conflitto con le consolidate tendenze anticlericali di Napoleone. E con molta abilità riuscì ancora una volta a tenersi neutrale. L'imperatore gli commissionò una grande statua celebrativa e lui lo ritrasse nudo come un eroe greco, raffigurandolo in una bellezza idealizzata. Napoleone non ne fu soddisfatto e relegò la statua nei magazzini del Louvre. A Canova non andò bene questa critica.
0: Nemmeno Domineddio avrebbe potuto fare una cosa così bella se avesse voluto ritrarre Sua Maestà coi calzoni e gli stivali alla francese.
1: Nonostante questo, e soprattutto nonostante la nuova occupazione francese di Roma nel 1808, dove lo Stato Pontificio venne annesso all'impero e Pio VII imprigionato, Canova continuò a lavorare per Napoleone, facendo la spola tra Roma e Parigi. Con la caduta del Bonaparte nel 1815 e col ritorno di Pio VII in Vaticano, lo scultore venne incaricato da quest'ultimo del recupero delle opere d'arte trafugate in Francia. Nel 1821, anno della morte di Napoleone a Sant'Elena, aveva scolpito una statua di George Washington nella Carolina del Nord, che andò purtroppo distrutta in un incendio. Fece molto per l'Accademia di San Luca, di cui era presidente, e volle fare molto per il suo paese, Possagno, per cui aveva progettato un grande tempio sul tipo del Pantheon. Alla posa della prima pietra si sentì male.
0: Sentivo quei dolori al torace, ma quella volta furono più intensi e insopportabili. Nemmeno il riposo, che altre volte mi aveva giovato, questa volta servì. Non potei nemmeno ripartire per Roma, dove altri impegni mi chiamavano.
1: Finalmente riuscì a partire, per poi ritornare al suo paese. Di nuovo quei dolori al torace, sempre più intensi. Era a Venezia, ospite di Francesconi, detto Florian, proprietario dell'omonimo caffè in piazza San Marco, quando sopravvenne la crisi definitiva. Anche questa volta dolori lancinanti e insostenibili, che in breve tempo gli tolsero il respiro. Morì il 13 ottobre 1822, all'età di 65 anni. Venne fatta un'autopsia.
2: L'uso immoderato del trapano, d'incontro alla parete destra del torace, gli abbassò le costole di quel lato, che depresse rimasero per tutta la sua vita.

solenni funerali si tennero nella Basilica di San Marco a Venezia, altri nella sua Possagno, dove fu sepolto. Una scultura, la sua, morbida e aggraziata, senza mai essere stucchevole. Sotto le sue mani il marmo perdeva la solidità per divenire morbido.

0: Avete ascoltato Antonio Canova, un uomo nato nel marmo, una vita dedicata al marmo, di Irio Ottavio Fantini, con Rosario Romorone.
1: In Blu 2000, news.
2: Strage sulle strade, tragico incidente sulla statale 79 Ternana, Colli sul Velino, in provincia di Rieti. 6 morti, decine di feriti. 2 giovani muoiono a Brandico nel Bresciano. Messina, i vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie della palazzina crollata, 3 i corpi senza vita recuperati, 3 ancora i dispersi. L'Iran smentisce Trump, non sono in corso negoziati. Il presidente americano aveva annunciato di aver fermato l'attacco massiccio sul paese per riprendere le trattative. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Mileti alla regia. Come avete sentito, è stragi sulle strade italiane, ci sono 6 morti sulla statale che collega Terni con Rieti, 2 giovani morti invece a Brandico e 1 giovane morto nel Foggiano. Ce ne parla Alessio Orlandi.
3: Sarà un compito difficile quello della Procura di Terni, già al lavoro per ricostruire le cause del terribile incidente di ieri pomeriggio tra Umbria e Lazio, costato la vita a 6 persone, 26 feriti, di cui 3 gravi. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo, a scontrarsi un autobus, un camper e 3 automobili. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, il camper che viaggiava in direzione Terni avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman in marcia verso Rieti. Lo schianto è stato frontale e violento, il camper è stato completamente disintegrato. Contro 2 mezzi pesanti sono poi finite altre 2 auto. Le vittime sono l'autista del pullman, 3 passeggeri e gli occupanti del camper, una coppia di Narni. Tra le ipotesi all'origine dello schianto mortale, quella del malore, del colpo di sonno o di un sorpasso azzardato. Ma si allunga ancora il sangue sulle strade. Nella notte a Brandico, in provincia di Brescia, un'auto con 4 giovani è finita in un fosso. Morti sul colpo, 2 di loro, feriti gli altri. Anche nel Foggiano un furgone questa mattina è finito fuori strada, una persona è deceduta, gli altri 2 occupanti del mezzo sono rimasti feriti. Alessio Orlandi, allo studio.
2: E a Messina i vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie della palazzina crollata, 3 i corpi senza vita recuperati, ancora 3 i dispersi. Beatrice Bossi.
4: Proseguono senza sosta le ricerche a Messina nel quartiere di Pistunina, nella zona sud della città. Sono almeno una 70 i vigili del fuoco che giorno e notte scavano tra le macerie della palazzina crollata. Sono 3 i corpi già rinvenuti, altrettanti quelli ancora da trovare. Attesa oggi anche per gli interrogatori dei 3 indagati. I magistrati dovranno ascoltare l'imprenditore che ha preso in affitto il pian terreno per far allestire un supermercato, il capo dei lavori di ristrutturazione e l'ingegnere che progettò l'edificio, parente quest'ultimo proprio della famiglia rimasta sotto le macerie. Sono accusati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Gli inquirenti vogliono capire se la tragedia poteva essere evitata. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: Intanto il Perù temporaneamente ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici aereo Diana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e dei 2 membri dell'equipaggio. I 7 italiani facevano parte di 2 famiglie di Seregno e di Monza. La pagina degli esteri, l'Iran smentisce Trump, non sono in corso negoziati. Il presidente americano infatti aveva annunciato di aver fermato l'attacco massiccio sul paese dopo aver parlato con gli altri paesi del Golfo Persico. Maurizio Dischino.
5: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che da oggi pomeriggio riprenderanno i colloqui con l'Iran, specificando che Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar gli hanno chiesto di annullare un nuovo attacco perché credono che si possa raggiungere un accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz e sulla futura denuclearizzazione di Teheran, immediata e contraria alla risposta dell'Iran. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Non ospiteremo delegazioni né saremo ospiti di alcun paese in questi giorni, ha dichiarato il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, Esmael Baghai, aggiungendo che finché continueranno le violazioni degli impegni da parte degli Stati Uniti, la situazione dello stretto di Hormuz non cambierà. Baghai ha precisato che al momento sono in corso colloqui solo con l'Oman e sono concentrati sulla definizione di una rotta sicura per la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: Sale a 88 il bilancio dei migranti morti il 30 luglio a Ceuta mentre cercavano di raggiungere l'exclave spagnola a nuoto dal Marocco. Domani il vertice dei ministri europei. Giorgio Bresciani.
6: Mentre i corpi recuperati continuano ad aumentare, su quanti migranti siano entrati e quanti realmente usciti da Ceuta non c'è una stima ufficiale. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo sono state rimpatriate circa 73.000 persone, mentre un numero che va da 3.000 a 5.000 si trova ancora nell'enclave. Nel fine settimana polizia ed esercito spagnoli hanno messo in campo una ricerca strada per strade retate per rintracciarli e rimpatriarli. Seguo con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio per l'intercessione di Nostra Signora d'Africa che si possano trovare soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia, affermato al termine dell'Angelus di ieri in Piazza San Pietro Papa Leone. Domani la questione sarà al centro di un consiglio straordinario europeo dei ministri degli interni, in cui l'Italia presenterà la proposta, già avanzata a fine giugno, di espandere il modello Albania a livello europeo con nuovi hub per il rimpatrio dei migranti clandestini in paesi terzi sicuri finanziati con fondi comunitari. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: La Procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi Flegrei che si sono rivelati a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Sentiamo Lucia Pappalardo, che è direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia.
7: Allora, nei prossimi mesi ci aspettiamo esattamente quello che abbiamo misurato negli ultimi mesi. Quindi, perché? Perché il sollevamento del suolo continua ed è questo il motore di tutto, anche della sismicità. Quindi finché ci sarà sollevamento ci dobbiamo aspettare sismicità anche energetica, così come l'abbiamo misurata in questo sciame. La causa della sismicità è la deformazione, quindi il suolo si solleva e deforma le rocce, poi le frattura e appunto genera la sismicità. E il motore di tutto questo è l'accumulo di gas in profondità. Intorno ai 3-4 km di profondità c'è una zona più porosa e permeabile che funge da trappola per i gas magmatici che qui poi vanno in sovrappressione e appunto deformano le rocce e le frattura. Al momento non abbiamo chiare evidenze di risalita di magma e il nostro sistema di monitoraggio tiene sotto controllo diversi parametri, quindi non è un unico parametro, ma sono diversi parametri, quindi sismicità, deformazione, caratteristiche geochimiche delle fumarole, gravimetria, un insieme di parametri che ci indica qual è lo stato del vulcano e appunto eventualmente ci avviseranno in futuro se ci sarà risalita di magma.
2: Siate promotori di perdono, riconciliazione e pace. La Chiesa ha bisogno della vostra gioia, del vostro coraggio, della vostra testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo. È l'appello che Leone XIV ha rivolto in un videomessaggio a ragazzi e ragazzi dell'Ecuador riuniti per l'ottava giornata nazionale della gioventù.
8: Siate promotori del perdono, della riconciliazione e della pace. Con queste parole Papa Leone XIV si è rivolto in un video messaggio in spagnolo ai ragazzi dell'Ecuador in occasione della settima giornata nazionale della gioventù. Nel video il Papa ha sottolineato che oggi la Chiesa ha bisogno della loro gioia, coraggio e testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo, perché possano lasciarsi trasformare dal suo amore. Ai partecipanti all'evento che si è svolto ad Ibarra con lo slogan "Abbiate coraggio o sconfitto il mondo", il pontefice ha raccomandato di ascoltare la chiamata del Signore e di seguirlo con decisione, per poi ricordare che l'incontro con Gesù Cristo riempie il cuore di gioia e dà la forza di essere testimoni del suo amore e della sua misericordia. Infine Leone XIV ha affidato tutti i giovani dell'Ecuador, cui si è rivolto chiamandoli amici, a Nostra Signora della Presentazione. Da Roma, Rita Salerno.
2: Oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, scomparso venerdì scorso a 96 anni. Il ricordo dei leader dei Pooh, Roby Facchinetti.
9: Ma i ricordi sono veramente tanti legati al Don, tutti ricordi straordinari, perché lui era una persona, poi lo sappiamo, no? Unica. Se pensi a quanti ragazzi sono passati da questo posto, da Exodus, che ce l'hanno fatta grazie a lui, e altri magari no, però il suo ruolo è stato veramente unico e si spera che tutto quello che lui ha lasciato tutto quello che ha seminato possa andare avanti come prima e perché no, magari anche meglio di prima.
2: Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del Radio e Giornale, come anche le precedenti, può essere riascoltata sull'app gratuita Play 2000. Da Franco Rossi e Gabriele Minetti, buona giornata.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Beato Zeferino Jiménez Maglia, detto El Pelé, 1861-1936. Tutti gli uomini hanno una sola origine e un solo destino, Dio Padre misericordioso, ed hanno un solo Salvatore che per tutti ha dato la vita, abbattendo il muro della divisione nel suo sangue, come dice la Scrittura. Perciò i cristiani dovrebbero essere sempre addolorati quando sperimentano la divisione, quando cioè la diversità, invece di essere rispettata e valorizzata, viene disprezzata, offesa e rifiutata. E ciò può accadere quotidianamente, perfino all'interno di una famiglia, e continua ad accadere da secoli tra popoli, razze, nazioni, classi sociali, religioni. Dovunque vediamo uomini che si odiano e si combattono perché incapaci di accettare la diversità altrui. E molto spesso gli uomini si sentono giustificati perché la diversità appare loro, ai loro occhi, minacciosa, o perché si è fatta addirittura esperienza della sua pericolosità. E si conclude che difendersi non è solo un diritto, ma un dovere. Si dice allora che si rifiutano gli altri non perché sono diversi, ma perché sono pericolosi. E non ci si interroga quasi mai se non sia vero piuttosto il contrario, che gli altri, cioè, sono diventati pericolosi perché la loro diversità è stata troppo a lungo emarginata, rifiutata e violentata. Ma se questo è vero per tutti, che cosa accade quando la diversità è tale da essere addirittura una definizione? È quello che succede da sempre agli zingari. Dicono gli studiosi, ciò che in genere identifica il gitano è che egli stesso si sente diverso rispetto a chi non è zingaro. E questo sentirsi diverso è veramente ciò che accomuna tra loro tutti i gruppi nomadi. Ora, dovendo noi raccontare la storia del primo santo zingaro dell'era cristiana, è bene che riflettiamo un po' sull'identità e sulle vicende di questo popolo nomade che alcuni vorrebbero fosse finalmente riconosciuto come vera e propria nazione itinerante. Al suo interno esso è attraversato da moltissime frastagliate diversificazioni di origine, di lingua, di costumi, di tradizioni, di religione. Tanti e tali sono gli elementi che i vari gruppi hanno assimilato nel corso del loro perpetuo peregrinare. Ma poi ciò che tutti li identifica, questi gruppi, e li unifica, è il fatto che essi sono e si sentono diversi rispetto ai non zingari. Non si tratta solo di una identità diversa, ma di una diversità che è diventata identità. E ciò in maniera originaria, per il fatto che il nomade vive per definizione a ridosso di chi nomade non è, a volte in maniera provvisoria, a volte in maniera più stabile, ma sempre a lato. Gli insediamenti precari o stabili che vediamo alle periferie delle nostre città o in spazi appositamente predisposti dicono esattamente questo. Si tratta di un popolo che può vivere solo accostandosi e contemporaneamente sottraendosi ai popoli ai quali si avvicina. Ed è un accostarsi e un sottrarsi indicato non solo dalla itineranza, cioè dal camminare, ci sono anche gruppi ormai soltanto seminomadi, ma è indicato soprattutto dallo spazio in cui il nomade sosta. Uno spazio che, pur essendo aperto, pubblico, agli occhi dei non zingari, è per loro la casa privata di una grande famiglia, dove chiunque altro è estraneo se non è l'ospite invitato. Mentre l'altro spazio grande oltre i confini del campo è sempre casa, terra straniera e spesso anche nemica. Ora, non sono mancate nella storia epoche in cui questo accostarsi e sottrarsi era vissuto in forma simpatica. Ci furono tempi in cui gli zingari venivano considerati come dei pellegrini e come tali accolti e rispettati, e viaggiavano muniti da salvacondotti rilasciati dal Papa o dall'imperatore, lettere di protezione, di dubbia autenticità, ma comunque allora riconosciute e obbedite. Epoche in cui gli zingari vivevano offrendo quell'arte e quell'artigianato in cui avevano una tradizionale abilità, dalle musiche alle danze, dal lavorare il rame all'allevare cavalli, dall'offerta di giostre e spettacoli esotici alle arti divinatorie. E le possibilità di imbattersi incontrandoli nell'accattonaggio, nell'atrocinio, nell'imbroglio, non è mai stata superiore a quella di imbattersi nei lestofanti di casa nostra. Ma poi, troppo duri e più frequenti sono stati nella storia i periodi in cui hanno dovuto difendere la loro diversità identità da aggressioni feroci, considerati a volte come una razza maledetta da estirpare, in base a paure e leggende ferocemente tramandate. Verso la fine del secolo XVII, un nomade, sorpreso nel Ducato di Milano, poteva essere condannato a morte senza processo, e chiunque poteva eseguire la sentenza a capriccio. Una delle famigerate gride dell'anno 1693 recita testualmente che ogni cittadino del Ducato di Milano è libero di ammazzarli impunemente e lavar loro ogni sorta di robe, bestiame e denari che gli trovasse. E quando i sovrani divennero illuminati, come si usava dire, si credettero in dovere di obbligarli al lavoro dei campi, di proibire l'uso della propria lingua e dei mestieri tradizionali, giungendo fino a togliere loro i figli per farli educare a spese dello Stato. Così decise ad esempio Maria Teresa d'Austria nel secolo XVIII. E per avvicinarsi ai nostri tempi, quanti ricordano che nei genocidi programmati di Hitler al secondo posto vengono gli zingari? Certi proclami nazisti li giudicavano così, portatori di una eredità notoriamente grave e malata, perché sono criminali, i parassiti in seno al nostro popolo, al quale non possono apportare che danni immensi, mettendo a grave rischio la purezza di sangue. E venne deciso di estirparli dall'Europa. Prima si pensò alle deportazioni, alla emigrazione forzata, poi allo sterminio. Già nel marzo del 1944 Himmler dava ordine di ritirare tutte le circolari e i divieti pubblici affissi contro gli zingari, semplicemente perché di zingari non ce n'erano più nei domini del Reich. In Crimea ne furono uccisi 800 la notte di Natale del 1941, più di 30.000 eliminati nelle camere a gas di Auschwitz, 4.000 in una sola notte di agosto del 1944. In totale si pensa ne siano stati uccisi 200.000. Qualcuno parla di 500.000, su una popolazione notoriamente piccola. Ma gli zingari non hanno mai avuto voce, nemmeno per chiedere pentimenti, né per far scrivere libri, né produrre film sul loro olocausto, e nessuno si è mai battuto il petto davanti a loro. C'è di peggio. In Svizzera, tra il 1926 e il 1976, cioè ieri, un'associazione cosiddetta benefica, con l'appoggio delle autorità nazionali, si interessò di strappare a forza i legittimi genitori alcune centinaia di bambini nomadi allo scopo di rieducarli, e i bambini privati per sempre della loro vera famiglia vennero affidati a famiglie di contadini bisognose di braccia per il lavoro dei campi, e i più riottosi finirono in istituti di correzione o nei manicomi. Ricordiamo queste cose non per approfondire le divisioni, ma per facilitare un esame di coscienza ai troppi cristiani che considerano con disprezzo la diversità dei nomadi e condannano senza appello la loro cosiddetta pericolosità sociale. C'è troppa malafede, troppa ignoranza in chi guarda oggi con sdegno ai gruppi di zingari che vivono a ridosso delle nostre città, identificandoli solo per quel tanto di parassitario, di provocatorio, di profittatorio che c'è in alcuni di loro, manifestazioni ben note del resto anche nelle nostre società, dimenticando i tempi in cui gli zingari sono stati costretti a considerarsi e a considerarci non solo diversi, ma nemici. A Norimberga, quando si volle giudicare l'orrore nazista, sugli zingari si spesero soltanto poche frasi che uno storico definisce frasi improntate a malinconica saggezza. I giudici riconobbero questo. Non fu fornita nessuna spiegazione circa il motivo per cui questo popolo inoffensivo, che nel corso dei secoli ha donato al mondo con musica e canti tutta la sua ricchezza, ha dovuto essere braccato come animali selvaggi. Pittoreschi negli abiti e nelle usanze, essi hanno dato svago e divertimento alla società, l'hanno talora stancata con la loro indolenza, ma nessuno mai li ha condannati come una minaccia mortale per la società organizzata, nessuno tranne il nazionalsocialismo, che per bocca di Hitler, di Himmler e di Heydrich ordinò la loro eliminazione. E questo è tutto ciò che Norimberga disse al riguardo. Comunque stiano le cose, noi cristiani abbiamo un problema in più nei riguardi degli zingari, se pensiamo che è sempre stato vanto della Chiesa dire al mondo che nel suo grembo trovano posto e accoglienza tutte le diversità. Ecco cosa scriveva un autore dei primi secoli: uomini, donne, razze profondamente diversi per ciò che riguarda nazione, lingua, classe sociale, lavoro, scienza, dignità, beni, tutti questi sono uniti da un solo spirito, e a tutti ugualmente la Chiesa imprime una forma nuova, divina. Tutti ricevono un'unica natura che non si può rompere, una natura che non permette che si tenga conto di molteplici e profonde differenze. Nella Chiesa nessuno è separato dalla comunità, tutti si fondono gli uni negli altri per la forza invincibile della fede. Cristo è tutto in tutti, Lui che assume tutti in sé secondo una forza infinita e a tutti comunica la sua bontà. Cristo che è un centro verso cui convergono tutte le linee affinché le creature dell'unico Dio non restino mai estranee e nemiche l'une alle altre, ma abbiano un luogo comune dove manifestare amicizia e pace. Ma questo che coscienza della Chiesa, onestamente, non si può dirsi a riguardo dei Rom, dei Sinti, dei Manusci, dei Calos. Sono questi i termini con cui gli zingari, parola nostra, per loro noi siamo Pagios, gli zingari chiamano se stessi nelle diverse parti del mondo. Spesso il nome, ad esempio Rom, Manush, vuol dire soltanto uomo, uomini. Rarissimi sono stati nella storia cristiana coloro che si sono dedicati all'evangelizzazione degli zingari, ed essi sono diventati cristiani, lo sono quasi tutti, per simbiosi, spesso solo parziale, con le popolazioni già evangelizzate. Per questo fu un grande giorno, il giorno in cui il popolo degli Zingari venne convocato a Piazza San Pietro per assistere alla beatificazione di un loro fratello. Zeffirino Jiménez Maglia nacque nel 1861 a Bonavente Segrià, in Catalogna, da una famiglia di gitani ancora parzialmente nomadi. In Spagna gli Zingari chiamano se stessi calos e sono in gran parte di religione cattolica. Si spostavano continuamente per il loro piccolo commercio nelle terre di Catalogna e di Aragona e affittavano qualche casolare nella periferia dei villaggi durante i mesi invernali. Del piccolo Zeffirino si sa solo che venne subito battezzato ed educato in maniera genericamente cristiana, che restò analfabeta e tale resterà per tutta la vita, è un santo di cui non abbiamo nessuno scritto, neanche la firma, che si impratichì assai presto nell'arte di intrecciare e vendere canestri e che il cibo non gli era sempre assicurato. Gli fu affibbiato, come spesso accade tra gli Zingari, un soprannome di cui ignoriamo il significato, El Pelé. A 18-19 anni incontrò Teresa Castro, una zingara molto graziosa e molto vanitosa, un po' più vecchia di lui, che amava ostentare bellissimi scialli di Manila ricamati a fiori e pettini multicolori tra i capelli, ma fu un matrimonio alla gitana, non un sacramento. Molti zingari usavano e usano tuttora cominciare così, regolarizzando la loro posizione in chiesa solo dopo molti anni di convivenza. La religiosità era pertanto quella tipica della sua razza, una religiosità piena di tenerezza per Gesù e la Madonna, il bellissimo e dolente Cristo gitano che gli Zingari portano in processione a Siviglia durante la Settimana Santa e la malinconica Virgen Gitana che festeggiano a Valencia nel mese di giugno, esprimono uno struggente bisogno di appartenenza. Quindi era una religiosità amante di processioni, di feste, di canti e anche di voti, cioè di promesse, ma limitata alle preghiere apprese da bambini e lontana da pratiche sacramentali, a cui appunto si oppone la irregolarità dei matrimoni. Così visse per molti anni Zeffirino, prendendosi cura della famiglia, soprattutto da quando il padre li lasciò per andare a convivere con un'altra donna. Aveva due sorelle, di cui una mentalmente handicappata, e un fratello di 20 anni più giovane, a cui fece da padre. Intanto la famiglia aveva lentamente rinunciato alla vita nomade. Agli inizi del secolo la troviamo stabilizzata alla periferia della città di Barbastro, in prossimità dei Pirenei, un quartiere di poveri, dove Zeffirino affitta una casetta con una grande stalla. Di mestiere fa il commerciante di cavalli, gira per le fiere della zona, acquistando e vendendo cavalli, muli e asini. Non è certo un benestante, ma è abile e soprattutto riscuote la fiducia dei suoi clienti che lo trovano onesto e di piacevole conversazione. Zeffirino però non aveva figli e decise di adottare una nipotina chiamata Pepita e divenne una figura allegra e familiare, quella dell'alto gitano che in giacca e cravatta la domenica portava sul suo cavallo una piccola bianco vestita aggrappata alle spalle. Egli la educò con tenerezza di un padre, anzi volle farla crescere come una signorina di buona famiglia, facendola istruire nel collegio delle suore. E forse fu il contatto con le buone religiose a convincerlo al passo decisivo della sua vita di cristiano, celebrare col dovuto sacramento quel matrimonio gitano che durava ormai da 30 anni. D'altra parte, quasi nessuno in paese sapeva che quel mancato matrimonio religioso e molti si meravigliavano a vedere i Jiménez che, pur così buoni, non si accostavano ai sacramenti. Andarono a sposarsi in una città lontana perché nessuno sapesse. E Zeffirino aveva 51 anni e Teresa di 53. E finalmente poterono ambedue accostarsi alla penitenza e all'Eucarestia, la prima comunione. Ricordare tutto questo di uno che la Chiesa propone oggi alla venerazione dei cristiani non deve far meraviglia, perché la santità non consiste nella mancanza di ogni ombra, ma nella progressiva illuminazione dell'esistenza e nell'amore di Dio che si fa pazientemente strada nel cuore dell'uomo. Un certo benessere in famiglia venne in seguito a un atto di carità e di coraggio che Zeffirino compì spinto dal suo grande cuore. Aveva visto per strada un malato di tubercolosi, colto da un violento sbocco di sangue, l'aveva preso tra le braccia e l'aveva ricondotto a casa. Era l'ex sindaco di Barbastro, di illustre famiglia, e da allora Don Simon, il ricco fratello del malato, l'aveva preso a benvolere. Sapendo quindi che proprio al di là del confine il governo francese metteva in vendita a buon mercato i muli superstiti della prima grande guerra, che si era conclusa da qualche mese, Don Simon prestò a Zeffirino una notevole somma per acquistare un intero vagone di animali. L'esperto commerciante non se lo fece dire due volte, si recò dalle parti di Lourdes e tornò con un bel branco di mule giovani. La fatica fu tanta, perché dovette attraversare più volte a piedi con le sue bestie i Pirenei, ma poi rivendette gli animali nei vari mercati, restituì il prestito, offrì anche signorilmente una parte del guadagno, che venne altrettanto signorilmente rifiutato, e così Zeffirino poté non solo abbellire e ingrandire la vecchia casa, ma anche riempire la stalla di una scuderia di ottimi cavalli. Era diventato un ricco commerciante, che poteva presentarsi nei mercati addirittura col suo bel biglietto da visita, anche se continuava a non saper tracciare nemmeno la firma, né scrivere su carta una qualsiasi cifra. Ma l'abilità era indiscussa, come indiscussa era l'onestà. «Fidati del Pelé, che lui ti consiglia bene», dicevano gli acquirenti nelle fiere, e tutti sapevano che nel recinto dello Zingaro le bestie indocili erano collocate a parte, a conoscenza di tutti, e che i difetti dei cavalli non sarebbero stati occultati. Solo una volta il Pelé si era lasciato andare a magnificare troppo una bestia, mentendo su certe caratteristiche, ma poi la coscienza non l'aveva lasciato dormire. La mattina dopo era tornato dal compratore, mettendolo al corrente di tutto e rinegoziando l'affare. Un conto era l'eloquio forbito e convincente, il vanto giocoso, e un conto era la menzogna. E i mercanti sanno ben distinguere. Gli altri zingari sapevano che il Pelé non approvava i loro trucchi per ingannare i pagios, i non zingari. I suoi rimproveri del resto erano accettati volentieri. Tutti sapevano che Zeffirino non aveva dimenticato i tempi duri e aveva un cuore largo come l'orizzonte. Gli potevano perfino chiedere un cavallo o un asino in prestito o a credito e riuscivano quasi a farselo regalare se non riuscivano a pagarlo. Intanto egli aveva stabilito una inconsueta amicizia con un'alta personalità, un diplomatico e professore universitario, spesso in viaggio per motivi di insegnamento, per impegni politici, e il professore, di salute precaria, se l'era scelto come accompagnatore e uomo tuttofare. Lo portava con sé perfino in certe manifestazioni di particolare rilevanza culturale e o religiosa. Fu così che lo zingaro Zeffirino partecipò, assieme a nobili e ministri e vescovi e autorità militari, alla consacrazione della Spagna, che avvenne nel 1919 alla presenza del re Alfonso XIII, quando la statua del Sacro Cuore fu collocata nel centro geografico della nazione su un piedistallo di 20 metri. Di conseguenza Zeffirino, l'analfabeta, divenne a Barbastro una persona importante, stimato da avvocati, medici, professori, ma a guadagnarci era soltanto la sua capacità di raccontare in maniera colorita le nuove esperienze e l'autorevolezza che acquistava tra gli altri calos, che ormai lo consideravano un capo, un sindaco quasi, e dell'autorità egli si serviva come pacificatore e arbitro nei litigi, e se ne serviva anche per difendere le sue convinzioni. Quando sentiva i suoi amici calos bestemmiare, li guardava fisso e gli bastava dire: «Che cosa ti ha fatto Dio? Non parlare mai male di lui davanti a me». E difatti Zeffirino cresceva in saggezza e in bontà. Aveva preso l'abitudine di assistere alla messa e di comunicarsi tutti i giorni, perché la sua anima semplice e schietta si trovava bene a contatto con Dio. Si era affezionato alla preghiera del rosario, che portava attaccato al panciotto e che recitava tutti i giorni in casa, ma anche nelle lunghe solitarie camminate per strada. Diceva che lui aveva fatto una promessa alla Madonna, perché la Madonna un giorno gli aveva fatto una certa grazia, e aveva una particolare tenerezza per i bambini. Non gli sembrava di perdere tempo quando si chinava, lui così alto, sui loro piccoli ossicini, li chiamava ossicini di Dio, per giocare con loro, raccontare antiche storie che i piccoli ascoltavano incantati e perfino insegnare qualche preghiera e un po' di catechismo. Le disgrazie cominciarono nel 1922. Un triste giorno l'arrestarono in una fiera con l'accusa di aver messo in vendita due mule rubate. Dovette restare in carcere 2 mesi ed era come morire. Accorse a salvarlo l'amico professore avvocato, il quale, ordinando tutte le ricevute raccolte da Zeffirino, ricordiamo che il poveretto era analfabeta, poté dimostrare senza fatica che quelle mule lui le aveva acquistate in buona fede, ignorandone la provenienza furtiva. Il giorno del processo fu tristissimo per lo zingaro, che aveva voluto sempre riscattare la cattiva fama della sua razza ed ora si trovava così malamente coinvolto. Ma fu anche il giorno di una strana profezia. Nella foga dell'arringa, l'avvocato concluse additando ai giudici l'imputato innocente con queste strane parole: «Signori, il Pelé non è un ladro né un imbroglione, è San Zeffirino Jiménez Maglia, il padrono degli zingari». Ed egli tirò un respiro di sollievo e gli abitanti del cielo sorrisero, sapendo quello che sarebbe accaduto a Roma 75 anni dopo. Ma fu un colpo da cui faticava a riprendersi. E poi in quello stesso anno improvvisamente gli morì la moglie. Sembrava che Dio avesse deciso di avvicinarlo a sé con la sofferenza. Restò solo con la figlia adottiva di 16 anni e per evitare chiacchiere volle separarsi anche da lei, affrettandone il matrimonio e lasciando agli sposini la casa. Tornerà in famiglia dopo qualche anno a far la parte del nonno, quando la famiglia si sarà assestata e il focolare sarà allietato da tanti piccini. Allora avrà una predilezione per la primogenita Maruja, che più tardi lo descriverà così: a sera io, dal lettino, vedevo lui in piedi nella sua stanza, vestito col pigiama, che recitava il rosario, teneva in mano una fotografia della moglie e un pezzetto delle sue trecce, come usano gli zingari, piangeva e pregava. Così la nipotina ricorda il vecchio grande zio, ma ricorderà anche questa dolcissima preghiera della sera che egli le aveva insegnato, una poesiola che nella lingua originale ha facili rime che vanno perse nella traduzione. Diceva: «Con Dio mi corico, con Dio mi alzo, con la Vergine Santissima e lo Spirito Santo. Ho 3 angeli ai piedi, 3 angeli al capo, 3 angeli al lato e dal lato la Vergine Santa. In questa posizione sto. Se questa notte morirò, la mia anima a Dio consegnerò. Vergine Maria, madre mia, tu da me non allontanarti, stammi vicina da tutte le parti, sola sola non lasciarmi, angelo custode mia dolce compagnia, non abbandonarmi né notte né dì, perché se mi abbandoni è persa l'anima mia». Ecco una poesiola che lo zio Zingaro insegnava alla piccina. Poi il vecchio concludeva: «Adesso dormi e riposa, e se ti capiterà qualcosa che potrebbe farti male, l'angelo custode ti proteggerà». È una cantilena che lascia affiorare quelle antiche profonde paure che tutti i bambini hanno, come le hanno tutti i genitori, ma le fascia da ogni lato con parole e immagini buone. Gli affari però non andavano tanto bene e il Pelé sembrava non curarsene più. Nel fare carità era diventato perfino prodigo, tanti erano ormai quelli che si approfittavano di lui. Cresceva invece la voglia di pregare. Accettò volentieri quando i cappuccini li invitarono nel nuovo terzo ordine francescano che intendevano fondare in quell'anno centenario della morte di San Francesco. Si iscrissero anche il vescovo della città, 11 sacerdoti, 33 seminaristi, 111 laici e Zeffirino fu eletto tra i 10 membri del consiglio assieme alle personalità della zona. Di quale fama godesse lo dice questo simpatico episodio. Per una strana coincidenza in quegli anni portavano lo stesso cognome Jiménez sia il vescovo della città che il rettore degli Scolopi che il nostro Zeffirino. E un giorno che i 3 si incontrarono casualmente per via, il rettore disse scherzando: che bisognava chiamare subito un fotografo per immortalare l'incontro dei tre Jiménez, cioè coloro che pregavano di più nella città di Barbastro. Ed è ancora la nipotina Maruja che racconta: certe volte andavo con lui alla chiesa dei padri claretiani e un giorno, mentre tutti cantavano «Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor Dios está aquí», lo zio era inginocchiato e gli scendevano le lacrime sul viso e io pensavo: che amore ha per il Signore? Tra l'altro siamo riusciti a rintracciare la musica e le parole di questo canto, cantiamo all'amore degli amori, cantiamo al Signore, e poi il canto è stato armonizzato dal nostro organista e lo sentiremo durante la comunione. Con la nipotina vedeva lo zio che piangeva a queste parole. Gli ultimi anni di vita Zeffirino li passò in amichevole servizio nella casa dell'amico avvocato. Tra le numerose servitù aveva sempre una camera e un posto a tavola ed era un personaggio così familiare e amato dai figli che quando si trattò di scegliere un cifrario segreto per la cassaforte di famiglia e occorreva un nome di quattro cifre, di quattro lettere, i figli decisero che il nome segreto sarebbe stato Pelé. Non commerciava più, ma acquistava cavalli per conto dei suoi benefattori che si fidavano di lui ciecamente. Lui era tornato ad essere povero. Gli bastava una splendida cavalla bianca che curava con tutta la passione di un tempo e con la quale si recava alla fontana pubblica a prendere acqua per la famiglia. I soldi che gli erano rimasti li usava per la famiglia di Pepita carica di figlioli e per i bisognosi che lo assediavano. Non riusciva a vedere una sofferenza senza intervenire, ricorda Don Nicolás de Otto, e quando nevicava lo vedevano girare per i villaggi per soccorrere i gitani più poveri. Anche la voglia di pregare cresceva. Aveva accettato con gioia la proposta del vescovo che aveva istituito nel suo palazzo l'adorazione eucaristica notturna e così egli, che aveva trascurato l'eucaristia per tanti anni, passava con Gesù una intera notte al mese. Era una vecchiaia tranquilla, anche se in quegli ultimi anni la Spagna era funestata da una terribile guerra civile. In quel triste 1936 la provincia di Huesca era rimasta divisa in due, contesa tra i miliziani rossi e le truppe nazionaliste, e la città di Barbastro era in mano ai rossi più violenti. Il 18 luglio 1936 viene arrestato il primo sacerdote. Il 20 luglio vengono chiuse tutte le chiese e le cappelle e vengono proibite le funzioni religiose. Comincia la caccia ai preti. La diocesi conta allora 140 sacerdoti. In 20 mesi di dominio i miliziani ne uccidono 114, ai quali bisogna aggiungere il vescovo, 5 seminaristi, 51 missionari claretiani, 12 monaci benedettini, 8 padri scolopi e 58 laici. E che l'odio non avesse solo origini, scopi politici, è dimostrato dalla furia con cui si accanirono contro edifici sacri, crocifissi, immagini della Madonna, statue antiche, arredi, capolavori artistici, archivi parrocchiali e perfino le croci dei cimiteri. Quel pomeriggio del 25 luglio 1936 si era ancora agli inizi del chiale perfino le croci dei cimiteri. Quel pomeriggio del 5 luglio 1936 si era ancora agli inizi del

ad altri 3.500 detenuti. Avrebbe potuto salvarsi, perché uno dei capi anarchici di Barbastro, membro del comitato rivoluzionario, lo conosceva e lo stimava. Venne anzi personalmente a convincerlo, bastava che dissimulasse la sua condizione di cattolico e soprattutto che facesse sparire quella corona del rosario che teneva sempre tra le mani. Le guardie avevano addirittura l'ordine di impedire che nella prigione si nominasse Dio. Anche la nipote Pepita, che lo visitava, lo scongiurava piangendo di nascondere la corona e di non gloriarsi di essere cristiano. Ma Zeffirino rifiutò, continuava a recitare il suo rosario. E fu probabilmente la notte del 9 agosto che i miliziani prima si divertirono a torturare il vescovo, giungendo fino a devirarlo per dileggio, poi decisero di fucilarlo assieme ad altri 12, il vescovo e altri 12. Tra di essi lo zingaro Zeffirino. Monsignor Florentino era stato consacrato vescovo proprio quell'anno. Aveva scelto come motto episcopale l'ultimo desiderio di Cristo, che tutti siano una cosa sola, ed era giunto appena da qualche mese, mite e buono, proprio in quella diocesi scossa da terribili divisioni. Non aveva avuto ancora tempo di predicare il Vangelo, ma lo fece con la sua morte. L'aguzzino, che dopo averlo torturato in maniera terribile lo conduceva sanguinante alla morte, lo scherniva: «Non avere paura, se è vero quello che predichi andrai presto in cielo». «Sì», gli rispose, «e là io pregherò per te». Ricordiamo anche questa mite e coraggiosa figura di vescovo, perché fu con lui che Zeffirino andò al martirio, il cristiano analfabeta della strada e il padre maestro della diocesi camminarono fraternamente assieme. «Che bel giorno per me», disse il vescovo sul camion militare che li portava al luogo dell'esecuzione in quella stellata notte di agosto. «Ma lo sai dove ti portiamo?», sghignazzarono i miliziani. «Mi portate alla casa del mio Dio, mi portate in cielo». Queste furono le ultime consolanti parole della Chiesa che Zeffirino probabilmente udì mentre continuava a recitare in silenzio il suo rosario. Quando li fucilarono nel cimitero, vescovo e zingaro e gli altri condannati gridarono assieme: «Viva Cristo Re!». Poi le guardie rubarono ai corpi martoriati anche i vestiti, come un tempo a Gesù. Più tardi, finita la guerra, alcuni responsabili dei massacri vennero processati. Venne arrestato anche colui che aveva dato allo zingaro il colpo di grazia. Al processo disse che no, quello era stato ucciso perché era un ladro di cavalli. Contava sul fatto che tutti sono sempre pronti a credere i gitani imbroglioni e ladri, e almeno quel delitto non gliel'avrebbero messo in conto. Ma anche dopo la sua morte, anche dopo il martirio, Zeffirino veniva offeso dal pregiudizio razziale. Ma a Barbastro tutti sapevano, Calos e Pagius, che il Pelé era un uomo giusto e che era morto per Dio e la Santa Vergine, e mantennero desta la sua santa memoria. Dovevano passare 30 anni, ma finalmente il 4 maggio 1997 Giovanni Paolo II ha proclamato beati e martiri assieme lo zingaro Zeffirino Jiménez Maglia e il suo vescovo Florentino Asensio Barroso. Quel giorno in piazza San Pietro certamente il Papa ricordava con intima commozione le tante lettere di ragazzi e ragazze gitane che da tempo gli chiedevano la grazia di poter avere anche loro un santo in cui riconoscersi. Gli aveva scritto ad esempio Emanuela da un campo nomadi della Lombardia: «Caro Papa, chi ti scrive è una ragazza di 19 anni di etnia zingara. Come saprai, il mio popolo non ha un santo zingaro al quale rivolgere le sue preghiere. Ti chiedo allora di santificare il Pelé il più presto possibile, perché noi Rom possiamo ricevere il dono immenso dell'amore di Dio attraverso il Pelé, vero Rom e vero cristiano. Per noi il Pelé è la prova che Dio vuole correggere i nostri infiniti peccati donandoci un santo». E quando il giorno della solenne beatificazione si snodò la processione offertoriale che portava al Papa i doni tradizionali e il pane e il vino che dovevano essere consacrati, a chiudere il corteo c'erano due zingari. Venivano a donare la loro musica, e così un'antica melodia gitana si levò da una chitarra e da un violino
e forse solo il Papa riusciva a sentirla in quella immensa piazza.

0: armonia nel mio stesso canto. Alleluia.
1: Grazie, Signore, per i canti e per te, che nel canto sei la musica. Quando canto per te, sei presente nella mia capacità di cantare. Alleluia. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Strage sulle strade, tragico incidente sulla statale 79 Ternana, Colli sul Velino in provincia di Rieti. 6 morti, decine di feriti. 2 giovani muoiono a Brandico nel Bresciano. Messina, i vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie della palazzina crollata, 3 i corpi senza vita recuperati, 3 ancora i dispersi. L'Iran smentisce Trump, non sono in corso negoziati. Il presidente americano aveva annunciato di aver fermato l'attacco massiccio sul paese per riprendere le trattative. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Miletti alla regia. Come avete sentito, è stragi sulle strade italiane, ci sono 6 morti sulla statale che collega Terni con Rieti, 2 giovani morti invece a Brandico e 1 giovane morto nel Foggiano. Ce ne parla Alessio Orlandi.
2: Sarà un compito difficile quello della Procura di Terni, già al lavoro per ricostruire le cause del terribile incidente di ieri pomeriggio tra Umbria e Lazio, costato la vita a 6 persone, 26 feriti, di cui 3 gravi. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo, a scontrarsi un autobus, un camper e 3 automobili. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, il camper che viaggiava in direzione Terni avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman in marcia verso Rieti. Lo schianto è stato frontale e violento, il camper è stato completamente disintegrato. Contro 2 mezzi pesanti sono poi finite altre 2 auto. Le vittime sono l'autista del pullman, 3 passeggeri e gli occupanti del camper, una coppia di Narni. Tra le ipotesi all'origine dello schianto mortale, quella del malore, del colpo di sonno o di un sorpasso azzardato. Ma si allunga ancora il sangue sulle strade. Nella notte a Brandico, in provincia di Brescia, un'auto con 4 giovani è finita in un fosso. Morti sul colpo, 2 di loro, feriti gli altri. Anche nel Foggiano un furgone questa mattina è finito fuori strada. Una persona è deceduta, gli altri 2 occupanti del mezzo sono rimasti feriti. Alessio Orlandi, allo studio.
1: E a Messina i vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie della palazzina crollata, 3 i corpi senza vita recuperati, ancora 3 i dispersi. Beatrice Bossi.
3: Proseguono senza sosta le ricerche a Messina nel quartiere di Pistunina nella zona sud della città. Sono almeno una settantina i vigili del fuoco che giorno e notte scavano tra le macerie della palazzina crollata. Sono 3 i corpi già rinvenuti, altrettanti quelli ancora da trovare. Attesa oggi anche per gli interrogatori dei 3 indagati. I magistrati dovranno ascoltare l'imprenditore che ha preso in affitto il pian terreno per far allestire un supermercato, il capo dei lavori di ristrutturazione e l'ingegnere che progettò l'edificio, parente quest'ultimo proprio della famiglia rimasta sotto le macerie. Sono accusati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Gli inquirenti vogliono capire se la tragedia poteva essere evitata. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Intanto il Perù temporaneamente ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici aereo Diana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e dei 2 membri dell'equipaggio. I 7 italiani facevano parte di 2 famiglie di Seregno e di Monza. La pagina degli esteri: l'Iran smentisce Trump, non sono in corso negoziati. Il presidente americano infatti aveva annunciato di aver fermato l'attacco massiccio sul paese dopo aver parlato con gli altri paesi del Golfo Persico. Maurizio Dischino.
4: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che da oggi pomeriggio riprenderanno i colloqui con l'Iran, specificando che Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar gli hanno chiesto di annullare un nuovo attacco perché credono che si possa raggiungere un accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz e sulla futura denuclearizzazione di Teheran, immediata e contraria alla risposta dell'Iran. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Non ospiteremo delegazioni né saremo ospiti di alcun paese in questi giorni, ha dichiarato il portavoce del ministero iraniano degli esteri Esmael Baghai, aggiungendo che finché continueranno le violazioni degli impegni da parte degli Stati Uniti la situazione dello stretto di Hormuz non cambierà. Baghai ha precisato che al momento sono in corso colloqui solo con l'Oman e sono concentrati sulla definizione di una rotta sicura per la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Sale a 88 il bilancio dei migranti morti il 30 luglio a Ceuta mentre cercavano di raggiungere l'exclave spagnola a nuoto dal Marocco. Domani il vertice dei ministri europei. Giorgio Bresciani.
5: Mentre i corpi recuperati continuano ad aumentare, su quanti migranti siano entrati e quanti realmente usciti da Ceuta non c'è una stima ufficiale. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo sono state rimpatriate circa 73.000 persone, mentre un numero che va da 3.000 a 5.000 si trova ancora nell'enclave. Nel fine settimana polizia ed esercito spagnoli hanno messo in campo una ricerca strada per strade retate per rintracciarli e rimpatriarli. Seguo con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio per l'intercessione di Nostra Signora d'Africa che si possano trovare soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia, affermato al termine dell'Angelus di ieri in Piazza San Pietro Papa Leone. Domani la questione sarà al centro di un consiglio straordinario europeo dei ministri degli interni, in cui l'Italia presenterà la proposta, già avanzata a fine giugno, di espandere il modello Albania a livello europeo con nuovi hub per il rimpatrio dei migranti clandestini in paesi terzi sicuri finanziati con fondi comunitari. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi flegrei che si sono rivelati a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Sentiamo Lucia Pappalardo, che è direttrice dell'osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia.
6: Allora, nei prossimi mesi ci aspettiamo esattamente quello che abbiamo misurato negli ultimi mesi. Quindi, perché? Perché il sollevamento del suolo continua ed è questo il motore di tutto, anche della sismicità. Quindi finché ci sarà sollevamento ci dobbiamo aspettare sismicità anche energetica, così come l'abbiamo misurata in questo sciame. Causa della sismicità è la deformazione, quindi il suolo si solleva e deforma le rocce, poi le frattura e appunto genera la sismicità, e il motore di tutto questo è l'accumulo di gas in profondità. Intorno ai 3-4 km di profondità c'è una zona più porosa e permeabile che funge da trappola per i gas magmatici che qui poi vanno in sovrappressione, appunto deformano le rocce e le fratturano. Al momento non abbiamo chiare evidenze di risalita di magma e il nostro sistema di monitoraggio tiene sotto controllo diversi parametri, quindi non è un unico parametro, ma sono diversi parametri, quindi sismicità, deformazione, caratteristiche geochimiche delle fumarole, gravimetria, un insieme di parametri che ci indica qual è lo stato del vulcano e appunto eventualmente ci avviseranno in futuro se ci sarà risalita di magma.
1: Siate promotori di perdono, riconciliazione e pace. La Chiesa ha bisogno della vostra gioia, del vostro coraggio, della vostra testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo. È l'appello che Leone XIV ha rivolto in un videomessaggio a ragazzi e ragazzi dell'Ecuador riuniti per l'ottava giornata nazionale della gioventù.
7: Siate promotori del perdono, della riconciliazione e della pace. Con queste parole Papa Leone XIV si è rivolto in un video messaggio in spagnolo ai ragazzi dell'Ecuador in occasione della settima giornata nazionale della gioventù. Nel video il Papa ha sottolineato che oggi la Chiesa ha bisogno della loro gioia, coraggio e testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo, perché possano lasciarsi trasformare dal suo amore. Ai partecipanti all'evento, che si è svolto ad Ibarra con lo slogan "Abbiate coraggio o sconfitto il mondo", il pontefice ha raccomandato di ascoltare la chiamata del Signore e di seguirlo con decisione, per poi ricordare che l'incontro con Gesù Cristo riempie il cuore di gioia e dà la forza di essere testimoni del suo amore e della sua misericordia. Infine Leone XIV ha affidato tutti i giovani dell'Ecuador, cui si è rivolto chiamandoli amici, a Nostra Signora della Presentazione. Da Roma, Rita Salerno.
1: Oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, scomparso venerdì scorso a 96 anni. Il ricordo dei leader dei PU, Roby Facchinetti.
8: Ma i ricordi sono veramente tanti legati al Don, tutti ricordi straordinari, perché lui era una persona, poi lo sappiamo, no? Unica. Se pensi a quanti ragazzi sono passati da questo posto, da Exodus, che ce l'hanno fatta grazie a lui, e altri magari no, però il suo ruolo è stato veramente unico e si spera che tutto quello che lui ha lasciato lasciato, tutto quello che ha seminato possa andare avanti come prima e perché no, magari anche meglio di prima.
1: Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del Radio e Giornale con...
9: Ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

grazie, Signore, per i canti e per te, che nel canto sei la musica. Quando canto per te, sei presente nella mia capacità di cantare. Alleluia.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Di questo fondo emergente da cui tutte le forme scaturiscono, la scienza non sa nulla. Non è fisico, non è misurabile, non è matematizzabile. E tuttavia ne abbiamo sentore, noi esseri umani, e chissà ogni creatura vivente, quando ci lasciamo toccare da ciò che eccede la forma. Un brano di musica che vibra oltre le note, una danza che trascende i movimenti, un quadro che non si riduce ai suoi pigmenti, una poesia che resta oltre le parole, o il semplice ascolto del silenzio, o quello sguardo assorto che improvvisamente ci sospende. Tutti istanti in cui percepiamo un'origine senza nome, una sorgente invisibile da cui il mondo emerge. Giunti a questo punto della nostra evoluzione, è necessario accogliere il nostro essere mortali, accogliere la morte con lucidità e serenità, senza fatalismo né fuga. L'accettazione della morte dona profondità alla vita, la rende sobria, essenziale, vera. Ci libera dall'illusione di vivere per evitare la morte, da quella compulsione patetica che ci consuma mentre cerchiamo di sfuggirle. Viviamo meglio quando viviamo da mortali, conoscendo il nostro limite. Hans Küng scriveva: «Se vuoi la vita, prepara la morte». E il modo migliore per imparare a morire è imparare a vivere bene, riconciliati con noi stessi, pacificati, aperti agli altri, capaci di gioia nella semplicità. Vivere senza aggrapparci alla vita, ma lasciandola fluire, godendo di ciò che ci è dato, lasciando che la morte venga, quando verrà, a dare compimento alla vita. Chi è soddisfatto della propria esistenza muore più facilmente in pace. Un giovane può morire con poca difficoltà, e così un anziano felice. Ogni trasformazione è sempre un passaggio, una forma che muore, una forma che nasce. La morte, in questa prospettiva, non è un evento estraneo alla vita, ma il suo ritmo più profondo. È la disgregazione di una forma, sì, ma non dei suoi elementi. Perché ciò che chiamiamo morte è soltanto una riconsegna. Ciò che eravamo torna a circolare, a mescolarsi, a darsi di nuovo. La materia non si perde, l'energia non si estingue, cambia volto, cambia respiro, cambia direzione. Gli organismi viventi lo mostrano con un'evidenza quasi scandalosa. La vita è un'immensa rete di scambio, una comunione che si alimenta attraverso la vulnerabilità di ogni creatura. Viviamo perché altri viventi si offrono: piante, animali, batteri, perfino la luce del sole che ci raggiunge è il dono di una stella che lentamente si consuma. A ben vedere, vivere significa nutrirsi e morire significa offrirsi. Ed è impossibile non risentire in questo dinamismo cosmico l'eco di una frase: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Il gesto di Gesù non è un rituale estrinseco, è la rivelazione di una legge universale. Tutta la vita funziona così, donandosi. Per questo, come si è accennato sopra, l'universo può essere compreso come una Pasqua senza fine, una comunione infinita in cui la vita si trasmette attraverso la morte. E la morte è sempre un atto di consegna. Ogni organismo, dissolvendosi, restituisce le proprie cellule, le proprie molecole, i propri atomi, la propria energia. Tutto ciò che ha ricevuto lo ridona. E nella trama segreta della materia, questo non è mai un annientamento, ma un passaggio di testimone. Ma allora, ed è qui che la domanda diventa nostra, personale, che ne è di noi? Che ne è di queste forme che siamo? Di questo sé fragile e luminoso, che morendo consegna tutto,
carne, energia, respiro, memoria, storia. Scompare per sempre. Si dissolve come una goccia nell'oceano. Non lo sappiamo. E forse radicalmente non è necessario saperlo. Perché anche se l'io cosciente dovesse dissolversi del tutto, nulla potrebbe cancellare il valore dell'essere stati, la grazia di aver vissuto, di aver amato, di aver avuto un corpo che ha toccato altri corpi, parole che hanno sfiorato altre vite, sofferenze che hanno aperto spiragli, errori che hanno insegnato, fragilità che hanno generato tenerezza. Nulla potrà mai sottrarre alla realtà il fatto che siamo stati parte del grande flusso della vita che si dà e si riceve. Ed è già molto, è già tutto. Alla fine, allora, la morte non appare come un fallimento, ma come l'ultima trasformazione, l'ultimo gesto di appartenenza al tutto, l'ultimo atto d'amore inscritto nella struttura stessa dell'universo, soglia e ritorno, un compimento nella mano aperta della vita che continua. Il grande monaco vietnamita Thich Nhat Hanh raccontò che un pomeriggio d'autunno si trovava in un parco, assorto nella contemplazione di una piccola foglia dalla bella forma di cuore. Il suo colore era rossastro e pendeva quasi staccata dal ramo, come se stesse per cadere. Rimase a lungo a guardarla e le rivolse molte domande. Comprese che la foglia era stata la madre dell'albero. Normalmente pensiamo, spiegava il monaco, che l'albero sia la madre e le foglie i figli. Ma guardando quella foglia, vidi che anch'essa era madre dell'albero. La linfa che assorbono le radici non è altro che acqua e minerali, insufficienti per nutrire l'albero. Perciò l'albero distribuisce questa linfa alle foglie, che si incaricano di trasformarla in linfa elaborata e, con l'aiuto del sole e dell'aria, di rimandarla indietro per nutrire l'albero. Poiché la foglia è unita all'albero da un picciolo, è facile vedere la comunicazione tra i due. Chiesi alla foglia se avesse paura, dato che l'autunno era arrivato e le altre foglie cominciavano a cadere. La foglia mi rispose: «No, non ho paura. Durante tutta la primavera e l'estate sono stata pienamente viva. Ho lavorato e ho aiutato a nutrire l'albero e gran parte di me stessa si trova ora in lui. Ti prego, non dire che sono solo questa piccola forma, perché la forma di foglia è soltanto una piccola parte di me. Io sono tutto l'albero. So di essere nell'albero e che quando tornerò alla terra continuerò a nutrirlo. È per questo che non mi preoccupo. Quando lascerò questo ramo e volerò nell'aria fino alla terra, saluterò l'albero e gli dirò:

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

eccomi di nuovo in viaggio, ma questa volta senza valigie, senza orari di treni e di aerei, senza alberghi e camere dove riposare. Viaggiare è come morire e poi rinascere. Morire nella fatica della lontananza e poi rinascere nella vicinanza. Rinascere a nuovi orizzonti, prospettive, conoscenze. Quando penso alla mia vita mi vengono in mente i viaggi di notte sotto la pioggia, in automobile. Non so perché. Queste tre caratteristiche, il buio, il cattivo tempo e l'automezzo, sono per me il segno del disagio, ma anche dell'avventura, della necessità di uscire da me stesso e di andare incontro agli uomini, di attraversare le difficoltà per dirigermi verso la luce. Ho un ricordo nitidissimo di una notte di maggio del 1968. Era stata inaugurata da soli 4 anni la metropolitana di Milano. I vagoni rossi erano nuovi, fiammanti. Seduto, leggevo Noi delle strade di Madeleine Delbrel. Ho avuto l'impressione allora che tutta la mia vita sarebbe stata un viaggio. Ma questa volta il viaggio è interiore. È un percorso nella memoria. E nello stesso tempo è un cammino verso le cose per catturare almeno un frammento del mistero che nascondono, ma anche che rivelano a chi ha la pazienza di guardarle e di interrogarle, ma soprattutto di ascoltare le loro risposte. È un'avventura in compagnia dei tanti amici che ho conosciuto, per lo più solo attraverso le loro opere, libri, quadri, brani musicali. Non è bello partire da soli, per questo ho sempre cercato qualcuno che lo facesse con me, perché ciò che ci attrae non è solo vedere, ma soprattutto vedere assieme e poi raccontare. E nel racconto integrare memorie, emozioni, sensazioni, pensieri. Ha scritto Aaron Appelfeld. Lo scrittore, se è un vero scrittore, trae da dentro di sé ciò di cui scrive e per lo più scrive di se stesso. Le sue parole hanno significato solo se è fedele a se stesso, alla propria voce e ritmo.

Quando penso a qualcosa di primordiale, di assolutamente originale, mi vengono alla mente i colori. All'inizio c'è la luce, cioè il bianco e l'oro. I colori sono le prime parole della natura, le parole che possono leggere anche gli analfabeti, anche coloro che non sanno vedere un quadro o ascoltare una musica o affrontare un libro. Essi dai boschi, dai cieli, dal mare ricevono un insegnamento fondamentale per la loro vita, soprattutto dal verde e dall'azzurro. Il rosso e il giallo vengono dopo. Arthur Rimbaud ha collegato le vocali con i colori. La U è gli oceani verdi, i prati dove pascolano le greggi e anche la pace dei volti. Il blu è la O, la vocale definitiva, l'omega. Il raggio di luce violetto negli occhi della persona che si ama. Quando non esisteva nulla, esistevano questi due immensi libri, aperti davanti ad ogni uomo che sarebbe venuto al mondo, le foreste e gli oceani. Nella mia vita cerco continuamente di tornare a questo insegnamento primordiale, a questa voce che ha parlato prima di ogni altra. Oggi essa è per lo più sepolta, sia perché non la si sa più ascoltare, sia perché giunge a noi contraffatta. La natura è rovinata, è distrutta dagli uomini, riempita dei suoi cementi, dei suoi scarti, usata. Per questo la sua voce giunge a noi debolmente. Eppure è vero anche l'opposto. È difficile spegnere la bellezza della natura. Abito nella periferia di Roma. Fuori da casa mia comincia la campagna, con i suoi mille sentieri, i suoi prati, i suoi alberi, gli itinerari verso i laghi. La campagna laziale è benevola di luci con differenti tonalità. Sempre, anche se la sua stagione più profonda è l'autunno, mentre il momento più rivelatore della giornata è il tramonto.

Ricordo una mostra del grande pittore bielorusso Marc Chagall. Aveva come titolo «I fiori sono la vita stessa nella sua smagliante felicità». Una frase scritta dall'artista nel 1931. Con queste parole Chagall ha detto qualcosa di cui sono sommamente convinto. La vita ha una sua espressione privilegiata nella natura. Quando cammino per le strade, quando mi trovo su un treno, su un'automobile, quando mi concedo un po' di riposo e mi metto a passeggiare, mi viene in mente questa riflessione. Nel mondo si addensano due tipi di realtà: quelle fatte da Dio, che chiamo originarie, e quelle fatte dall'uomo, che chiamo costruite. Le realtà originarie, frutto di un'evoluzione, di una trasformazione millenaria, sono chiamate nell'epoca moderna la natura. Nel Medioevo erano la creazione. Dall'età moderna in poi si è guardato non tanto all'origine del mondo animale, vegetale e minerale, ma alla sua perenne e continua trasformazione. Naturus è ciò che sta per nascere, ciò che evolve continuamente. Le montagne sono solcate dai venti e dalle piogge, gli oceani erodono le terre, i terremoti aprono solchi dentro le profondità degli abissi. Queste trasformazioni, che a noi appaiono gigantesche, cosa rappresentano di fronte al continuo cambiamento dell'universo? Eppure, nello stesso tempo, una voce permane. La natura mi interroga, mi fa compagnia, mi indica una strada per la vita. Questa realtà che ho chiamato originaria, per gli uomini del Medioevo era nata dalle mani di Dio e parlava di Lui. Essa ha una sua bellezza profonda, quella che ha visto Chagall, quella a cui non smetto mai di rivolgere gli occhi. È il desiderio di tornare allo sguardo dell'infanzia, che scopre le cose nel momento in cui nascono, in cui cominciano a crescere, manifestando già allora la loro luminosità. La mia infanzia è stata segnata dai colori, dalle cose essenziali. C'erano i fiori e le piante, il lago e la terra, le prime parole che mi davano felicità. Jean Guiton, in un suo scritto, La filosofia del colore, affermava che il colore è l'immagine della resurrezione, l'immagine d'un mondo che non conosciamo ancora. Diceva di credere nella profezia del colore. Durante i primi 7 anni della mia vita ho vissuto nella campagna lombarda. La vegetazione è stata la mia prima compagnia. Le mucche e i cavalli, gli asini, le capre, i cani, i gatti, le galline abitavano con me. Ero ben consapevole della loro differenza dalla mia persona, ma anche della loro vicinanza e della loro necessità. La mia casa era vicina al Lago Maggiore. Il lago cambia colore non solo tutti i giorni, ma tante volte al giorno. Forse devo proprio a queste prime esperienze la scoperta del valore archetipico dei colori della natura.

Dio è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo,

0: il figlio diletto del padre, il suo unigenito, che il padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'ascolto dell'omelia tenuta da Monsignor Renato De Zan presso la parrocchia del Beato Odorico in Pordenone,

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.
2: Anche questa sera la predica sarà lunga. Così. Solo alcuni punti, perché la ricchezza di questo Vangelo è veramente molto grande e noi purtroppo non possiamo esplorare tutto. Una piccola prima osservazione: il testo dice che Gesù si ritirò in un luogo deserto. Basta. No, virgola, in disparte. Questa espressione, in greco katidian, noi la troviamo nel Vangelo di Matteo sempre poco prima di un avvenimento importante. Per esempio, noi troveremo in disparte questa espressione poco prima della trasfigurazione. La troveremo poco prima dell'annuncio della terza profezia della passione. E la troviamo anche qui. Il che vuol dire che il Vangelista sta preparando il suo lettore a prestare attenzione a ciò che avverrà dopo. E dopo avviene il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Sì, è vero. Però proviamo a prestare attenzione. Questa moltiplicazione dei pani e dei pesci nasce dalla compassione che Gesù ha per la folla. Egli vide una grande folla, sentì compassione per loro. Prima cosa che fa, guarisce i malati e poi moltiplica i pani e i pesci. Ricordiamo che la parola compassione, splagmizo, splagma in greco, indica i sentimenti di tenerezza materna. Dio è padre, ma è anche madre. Già da qui noi possiamo capire come Dio non sia quello che ti punta il dito quando sbagli. Ma quando il bambino si rompe le ginocchia, la mamma non sta lì a sgridarlo, prima cosa che fa lo consola. quello medica. E questo Dio fa con noi. C'è un altro elemento da tenere presente in questo testo. Cinque pani, due pesci, sono niente di fronte a 5.000 persone, più donne e bambini. Però questo è un dato importante, perché quando noi offriamo a Dio la povertà della nostra generosità, Dio sa fare il miracolo. E quel poco che noi presentiamo a Dio come generosità nostra, Lui è capace di moltiplicarla. C'è un terzo elemento importante da tenere presente, anzi un quarto. E questo quarto elemento è, se volete, antispiritualista. Cos'è importante? Salvarsi l'anima. Aspetta. Che sia importante salvarsi l'anima, nessuno dice di no, lo è, perbacco. Ma il nostro fine ultimo è la resurrezione del corpo. Non è solo vivere eternamente con l'anima, ma è vivere eternamente con tutta la nostra persona. Per questo Gesù perdona i peccati, guarisce i malati, dà da mangiare a chi ha fame. Gesù si preoccupa della nostra dimensione spirituale, certo. Gesù si preoccupa anche però della nostra dimensione materiale. Non dimentichiamocelo, tutte e due le cose sono importanti. Infine, un'ultima piccola precisazione. Se noi avessimo tempo e modo di esaminare le parole che l'Evangelista adopera per indicare ciò che Gesù fa prima del miracolo, esattamente recitò la benedizione, spezzò i pani, li diede ai discepoli. Voi prendete il testo greco, prendete il testo greco della narrazione dell'ultima cena, le azioni sono descritte con gli stessi verbi e sono equivalenti e posti nella successione regolare in tutti e due i testi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Gesù ha voluto in qualche maniera anticipare il mistero dell'Eucaristia, facendo appunto capire però che quel mistero è il mistero che salva anima e corpo. Gesù sarà molto più esplicito nel Vangelo di Giovanni. Al capitolo 6 voi troverete questa affermazione di Gesù: chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna, dimensione spirituale, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, dimensione materiale. Il cristianesimo, e questo lo dobbiamo tenere a mente, è ciò che presta attenzione a tutta la persona, non solo a una parte. Quando voi trovate qualcuno che vi predica il cristianesimo come attenzione solo alla parte spirituale, rifiutatelo. Non è cristianesimo, perché il cristianesimo ha questo equilibrio: salvezza dell'anima, risurrezione del corpo.

0: cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Padre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la salvezza.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle piene grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva.

0: respiriamo lievemente e piangente in questa valle del Napoli. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo indigno Gesù il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, madre delle grazie, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci al Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voci nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore non desiste mai di benedirci, non si allontana mai da noi, anche in mezzo ai tormenti, in mezzo ai pericoli, la grazia del Signore rimane fedele per sempre. Questa grazia, cioè la benevolenza di Dio, quando è che tu sei in grazia? Sei sempre nella grazia del Signore. Noi però riceviamo questa benevolenza quando apriamo il cuore, aderiamo con la fede e con la nostra sottomissione all'amore di Dio. Allora la grazia scende nella nostra vita e questa benevolenza divina ci viene manifestata attraverso la parola di Dio, attraverso i segni che lui ci dà, attraverso i doni che ci accorda. Tutto quello che attorno a noi è dono della grazia. Ci sono a volte però delle situazioni difficili, ci sono delle situazioni che hanno a che fare con parte di quell'umanità che certamente non è affidabile, eppure il Signore ci accorda sempre la sua grazia e questa grazia ci viene data anche se siamo deboli, se siamo fragili, se abbiamo commesso errori. Mai, Signore, ci concede la sua grazia per approvare gli errori volutamente commessi che noi chiamiamo peccati. Il Signore però è misericordioso e vuole il nostro bene. E quando noi prendiamo anche le sofferenze dalle sue mani, rendendogli grazie, lodando e benedicendo il suo nome, tutto si volge in bene, tutto si volge in nostro favore. Perché attraverso la lode, attraverso la lode voluta, cosciente, amorosa, noi accettiamo che la grazia del Signore entri nelle nostre situazioni, entri nella nostra storia. Papa Giovanni Paolo II diceva sempre: fate tutto senza nulla chiedere in cambio, cioè Dio dà tutto per amore e noi accogliamo da Lui ogni cosa per amore, con amore. E rispondiamo con amore e Dio ci inserisce nel mistero del suo amore misericordioso che ci porta a realizzare quei progetti eterni di amore e di salvezza che Lui nutre verso l'umanità e verso ciascuno di noi. Tu sei in questa benevolenza di Dio, sei ben voluto da Lui, Lui ti ha creato, Lui ti ha plasmato, Lui ti ha chiamato alla vita, Lui ti ha predestinato alla gloria, Lui ti ha destinato a ricevere salvezza per mezzo del Figlio Suo. È Lui che opera sempre in tutto e per tutto. E lo Spirito Santo, fratelli, vuole allargare i nostri cuori per vedere e vivere pienamente questa bontà di Dio verso di noi. C'è però tanta parte dell'umanità che rifiuta questa grazia, la respinge per mettere se stessa al posto di Dio. È la prima tentazione che Satana rivolge a noi. La Madonna in questi giorni ci richiama tutti a fissare lo sguardo su colui che è la vita, che ci ha chiamati alla vita, ci ha destinati alla vita. E la Madonna quindi ci si fa vicino più che mai per ricondurre i nostri passi verso l'incontro con colui che dall'eternità ci ha amato e ci ha amati per l'eternità e con un amore indefettibile. A Lui sia anche la nostra lode, il nostro ringraziamento. E questo, fratelli, è una prassi che il Signore ci suggerisce. Personalmente incontro spesso delle anime di persone che si sono arrese alla grazia di Dio, lodando e ringraziando il Signore, anche se ciò comporta delle difficoltà, delle sofferenze, e vedo il cambiamento della vita, la trasformazione. E tutto parte quando noi ci apriamo a quell'amore di Gesù che per ordine di Dio Padre si è preso i nostri peccati. Si è preso la nostra condanna, ha pagato Lui col suo sangue sulla croce. E è qui, fratelli, che tutti ci dobbiamo rivolgerci costantemente. Questo amore è dato a tutti, questo amore è per tutti, ma vogliamo accettare che questo amore penetri nella nostra vita? Con umiltà inginocchiamoci e adoriamo Dio che lo sta già facendo, senza procrastinare, senza rimandare. Adesso tu apri la porta quando il Signore bussa, come dice lo stesso nel libro dell'Apocalisse: ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno mi apre io andrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere sul mio trono, come io mi sono assiso sul trono del Padre mio. Ecco questa grazia, fratello, sorella, avvolga la tua vita oggi e sempre. E nella liturgia di oggi la Chiesa ci presenta un brano del profeta Geremia, dove il Signore fa comprendere che le facili profezie sono da sottoporre a un sano discernimento. È troppo facile predire cose facili. Il Signore invece ci chiama alla battaglia, ci manifesta la verità, ma non la verità facile, vita facile, vita comoda, dove tutto scorre, dove non c'è sacrificio. Sono inganni, ed inganni tali ne abbiamo in tutte le sfere politiche, sociali, religiose. Tutto facile, no, la verità è la croce, che è il segno che dobbiamo deporre l'uomo vecchio, l'uomo ribelle a Dio, l'uomo peccatore. Deve uscire da noi questo uomo vecchio attraverso la conversione e il ritorno al Signore. E la croce comporta sempre una lotta, e il Signore ci assiste in questa lotta e ci rende vittoriosi, ma non ci risparmia la lotta, come avvenne nel popolo di Israele, che dovette lottare per entrare nella terra promessa. Ma soprattutto ce l'ha mostrato Gesù Cristo, che è venuto e ha accettato la morte di croce per indicarci la via. Cioè noi deve morire quella parte che è attaccata alla terra, che è caduca, quella parte che è corrotta, quella parte che è disordinata e ribelle a Dio, insolente verso il prossimo, ingiusto verso i poveri. Questa parte di noi stessi deve morire. E la morte noi l'accettiamo, questa morte spirituale noi l'accettiamo quando ci arrendiamo all'amore che Gesù ha dato sulla croce. In Evangelo oggi la Chiesa si presenta l'episodio di Gesù che cammina sulle acque e raggiunge gli apostoli mentre in barca vanno verso una certa meta. Lo riconoscono che lui, il Maestro, Gesù stesso, si annuncia dicendo: non sono un fantasma, sono io. E Pietro chiede a Gesù di poter, che lo chiami a camminare sulle acque, e Gesù gli dice: vieni. Ma poi Pietro vede la forza del vento, della testa delle onde, comincia a dubitare e affoga. E questo succede sempre nella nostra vita, quando noi procediamo col dubbio, con l'insicurezza, anziché con la fede certa, allora la vita traballa, gli errori crescono. E Gesù riprende Pietro, lo salva e dice: perché hai dubitato, uomo di poca fede? E questa fede, fratelli, che il Signore vuole rafforzare in tutti noi. Però fede è rispondere alla chiamata di Dio. Un autore coreano, Paul Yong-cho, raccontava che una volta c'era un ritiro per giovani, ma avvenne un tifone che fece straripare i fiumi, crollare i ponti, per cui un gruppo di giovani non poteva accedere al ritiro. E uno di loro disse agli altri: ma noi non abbiamo la fede di Pietro? Allora andiamo, camminiamo sulle acque. Tutti si incitarono un l'altro a fare quell'atto di fede e perirono tutti, annegati. La stampa, specialmente quella contraria alla fede, ebbe un bel divertirsi alle spalle di quei giovani morti. E questo pastore Polionchi, ciò grande carismatico dell'Oriente, e si chiese: Signore, ma perché questi giovani hanno fallito, eppure avevano fede? E dopo la preghiera il Signore gli fece capire che a Pietro lui aveva dato il comando di camminare sulle acque, e quei giovani non l'avevano fatto. E quei giovani si fidavano della loro fiducia, ma Dio non li aveva chiamati. Allora vedete come il Signore vuole che noi camminiamo, ma fondandoci sulla sua parola. Come una volta una donna mi disse che aveva perso la fede perché un parente era morto, mentre lei era certa che sarebbe guarito. E le chiesi: ma il Signore te l'aveva rivelato, te l'aveva suggerito? No, no, lo volevo io. Beh, tu hai avuto fede nella tua volontà, ma fede è rispondere a ciò che Dio ti dice. Vedete allora come si impone in noi questa ricercare continuamente la parola di Dio, la volontà di Dio, per seguire la sua volontà, non seguire la nostra. Signore Gesù, tu sei venuto in questo mondo per compiere la volontà del Padre. Gli hai detto più volte: questo comando ho ricevuto dal Padre mio, che non perdo nulla di quanto Egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Signore Gesù, dona a tutti noi questa grazia di porre la nostra fede in te. Tu sei la via, tu sei la verità, tu sei la vita, tu sei la roccia su cui costruire la nostra casa. Tu stesso l'hai detto: chi costruisce sulle mie parole è come l'uomo saggio che ha costruito la casa sulla roccia. Edifica tu questa vita che ci stai ponendo davanti, una vita edificata su di te, che sei la parola del Dio vivente. Te sia gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai costruito ogni cosa sulla parola del Figlio tuo. Il Vangelo due volte riferisce che tu meditavi queste cose, conservandole nel tuo cuore. La tua vita era presa dall'amore di Gesù. Dona anche a noi di seguirti per questa strada ed edificare ogni cosa nella grazia di Dio che ci è stata data in Gesù, che è la grazia che il Padre ci ha dato. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la grazia del Signore regni sempre nella vostra vita. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Noi ringraziamo Dio continuamente, perché avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma come è veramente quale parola di Dio che opera in voi che credete.

Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Gesù Cristo, che ama la sua Chiesa, la nutre e la santifica con la parola e i sacramenti.

Ti raccomandiamo i sacri ministri che hai chiamato a te da questa vita. Fa che cantino in eterno la tua lode nella liturgia del cielo.

0: Dio Onnipotente, che hai sostenuto i tuoi fedeli nella fatica di questo giorno, accogli la preghiera della sera come sacrificio di lode per i tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Oceanica, Mark and Cremont featuring Jovanotti 2025.

0: oceanica.
1: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
2: I Know Corrida. Quincy Jones featuring Dune, Charles May. 1981.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Yeke Yeke, Moricante, 1988.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Rock and Roll Robot, Alberto Camerini, 1981.

0: Parola Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La Via di Maria, quinta meditazione. Buon ascolto.

Bene, con la giornata di oggi cominciamo ad avviarci verso la conclusione del nostro discorso, ma in realtà entriamo nel cuore stesso della vita di Maria. Questa mattina ci fermeremo su tre episodi. È l'unica maniera per riuscire a percorrere un po' tutto il viaggio della Via Maria. Ve li elenco e poi cerchiamo di capire in che senso noi abbiamo bisogno di fermarci su questi tre avvenimenti della sua vita. La prima è la fuga in Egitto. Il secondo episodio è il ritrovamento di Gesù nel Tempio. E il terzo episodio sono le nozze di Cana. Queste tre tappe della vita di Maria, in realtà vi accorgerete tra un istante che hanno un filo rosso che collega tutte e tre queste vicende. Ma partiamo dall'inizio. La fuga in Egitto. Che significato può avere questo evento della vita di Maria che trovate nel Vangelo di Matteo al capitolo 2, versetti 13-23? Matteo 2, versetti 13-23. Ora, la vicenda è nota, cioè che cosa accade, che a un certo punto nella vita di Gesù, che è appena venuto al mondo, incombe la minaccia di Erode. Giuseppe viene avvisato di questa minaccia, di questo rischio, e di notte vanno in Egitto per cercare di proteggere il bambino, e lì rimarranno finché non morirà Erode. Sarà lo stesso angelo ad avvisarli dello scampato pericolo e del fatto che potranno ritornare indietro sui loro passi. Noi sappiamo però che questa loro fuga non è senza conseguenze, cioè quella fuga è strettamente legata a quella che noi conosciamo come la strage degli innocenti. Questa mattanza operata da Erode nei confronti dei bambini di questa borgata, di questo villaggio di Betlemme e dintorni, nel tentativo di uccidere questo probabile messia, questo usurpatore del trono. Qui il tema che emerge in maniera forte è quello della persecuzione, ma la persecuzione è un tema che è il risvolto della medaglia della testimonianza. Che cos'è la testimonianza? Ieri dicevamo, nella nostra seconda meditazione, dicevamo che quando tu ami devi domandarti quanto sei disposto a soffrire per ciò che ami. Ecco, la testimonianza è una declinazione esattamente di questo proposito, in fondo. Il testimone è colui che rimane fedele a ciò che ha scoperto essere vero. Il testimone è colui che rimane fedele a ciò che ha scoperto essere vero dentro la sua vita. E questo sta a significare che non tutto ciò che c'è nella nostra vita è vero. Non tutto quello che viviamo è autentico. Se come cristiani dovessimo in qualche maniera avere una pretesa, la nostra pretesa dovrebbe essere questa, quella di vivere per cose vere. Solo le cose vere meritano la nostra attenzione, meritano la nostra vita. Ora, immaginate quanto la nostra esistenza è piena di fuffa, cioè a volte di cose che non sono vere, che assorbono la nostra vita, che distraggono la nostra esistenza. Quindi il primo vero grande discernimento è cominciare a capire che cosa è vero e poi difendere ciò che abbiamo scoperto essere vero, rimanendo fedeli a tutto questo. Ora, se la scelta avviene soltanto tra il bene e il male, tra Gesù e Erode, può sembrare relativamente semplice. In realtà la cosa complicata è che la verità di cui vi sto parlando non si gioca semplicemente sul fatto di dover, scegliere tra il fare o non fare qualcosa all'interno della nostra esistenza. Quello che voglio dirvi è che tutto ciò riguarda non tanto il verbo fare, ma il verbo essere, ancora una volta. C'è una maniera vera di essere preti. C'è una maniera vera di essere suore.
C'è una maniera vera di essere frati, c'è una maniera vera di essere laici, c'è una maniera vera di essere famiglia, cioè non tutte le versioni di vita che noi viviamo sono vere. Tu puoi vivere una vocazione, ma vivere quella vocazione non in maniera vera, non in maniera autentica. In questo senso noi abbiamo costantemente bisogno di santi, cioè di modelli, di persone a cui guardare e a poter dire: ecco, questa è una maniera autentica di vivere la mia vocazione, questa è una maniera autentica di vivere la mia vita, questa è una maniera autentica di vivere il mio mestiere. Quindi non basta semplicemente aver scelto una cosa che apparentemente è una cosa buona. Ok, io faccio una famiglia, farsi una famiglia è una cosa buona, decido di dedicare la mia vita a una missione, è una cosa buona. No, non basta far questa scelta, dobbiamo domandarci se in quella scelta noi siamo rimasti fedeli a ciò che è vero. E se da una parte dovrebbe rappresentare un affare vivere in maniera autentica, in maniera vera, la nostra vita, la nostra vocazione, il Vangelo ci mette subito in guardia e ci dice che se tu vuoi rimanere fedele a ciò che è la versione vera e autentica della tua vita, devi prepararti alla persecuzione. È paradossale. Ma se io voglio vivere bene bene il mio sacerdozio, perché devo prepararmi alla persecuzione? Se io voglio vivere bene bene il mio essere famiglia, il mio vivere, il mio carisma, perché? Perché ciò che è vero ha sempre il valore di smascherare ciò che vero non è. E voi sapete che la maniera più facile di vivere è la mediocrità. La mediocrità è cercare di accontentarsi di quel minimo sindacale in cui tu salvi un po' la faccia e alla fine fai i fatti tuoi. Ecco, questa è la mediocrità, in fondo. E a nessuno piace che qualcuno sveli che tu stai vivendo in maniera mediocre. Quindi non devi fare niente di diverso dagli altri, niente di più degli altri, niente. Non devi far nulla per non smascherare la mediocrità che c'è intorno. Ora qui la linea di demarcazione tra la testimonianza e la presunzione è sottilissima, perché il testimone non gode di essere diverso, soffre per questa diversità, perché non vuole dire io sono meglio, è proprio perché avverte di non essere migliore degli altri, ha bisogno di ricordarsi costantemente qual è la versione autentica di vita a cui rimanere fedeli. Il Vangelo ha una rappresentazione, credo, efficace di tutto questo, perché ci rappresenta la verità come un bambino. È Gesù questa verità. E questa verità ha bisogno di essere difesa. E se tu non difendi la verità, non stai difendendo la vita di questo bambino che ti è affidato. Ora, voi immaginate che in ciascuna delle nostre vite la parte vera della nostra vita è un bambino che dobbiamo difendere. Quindi non è un vestito da indossare, capite? È qualcosa di molto più profondo, è un bambino da difendere, è Gesù. E metterlo al sicuro da Erode. Oh, finché Erode è un altro, beh, va bene, ma Erode ci abita, eh? Erode a volte è dentro di noi. Erode non sopporta che qualcosa possa prendere il suo posto. Una vita vera non è mai una vita comoda, ad esempio. Una vocazione vissuta con radicalità non è una vocazione accomodante. E c'è una parte di noi invece che tende a voler cercare quell'equilibrio in cui noi stiamo a posto, no? Non so se amo più la persona che ho accanto, ma non mi importa più se l'amo o no. Abbiamo trovato un nostro equilibrio in cui sì, c'è affetto, ci si affeziona un cane, immagina un po' se non ci si affeziona a una persona che ti vive in casa. Ma quella roba lì
mediocrità. Dice, vabbè, alla fine la messa la dico, le cose che devo fare le faccio, il ministero che mi ha affidato lo porto, alla fine del mese arrivo e cerco di segnare tutte le caselle, ma la domanda è in che modo noi stiamo vivendo la nostra vita, cioè finché noi pensiamo che la testimonianza è noi siamo cristiani, gli altri sono atei e quindi noi dobbiamo portare la nostra testimonianza di credenti contro gli atei. Ma capite che questa roba qui è fin troppo semplicistica. La testimonianza di cui ci parla il Vangelo, la testimonianza della nostra fede cristiana, è innanzitutto far splendere, tirar fuori quella bellezza che c'è innanzitutto nel vivere in maniera vera e autentica la nostra vita. Questa è la testimonianza, non è contrapporre la nostra vita alla vita degli altri, ma tirar fuori tutta la bellezza che c'è dentro la nostra esistenza, o che dovrebbe esserci. Che è un po' quello che Papa Francesco negli ultimi anni sta cercando di fare sulla scia di Papa Benedetto, di Giovanni Paolo II, di Paolo VI, di Giovanni XXIII, diciamo così, che dal Concilio in poi c'è come un'intuizione di fondo, che più che contrapporci al mondo, noi dobbiamo mostrare al mondo una bellezza che il mondo non conosce. Non devo semplicemente, eliminare o contrappormi e dire questa è la cosa vera e questa è la cosa sbagliata, allora io mi metto uno contro l'altro, no? No, è mostrare che se io voglio portare ad esempio la testimonianza della famiglia cristiana, non di famiglia cristiana, sono i Paolini, della famiglia cristiana, devo mostrarne la bellezza. La bellezza. È l'unica testimonianza che ci viene chiesta, cioè di tirar fuori quanto è bello vivere questo, in quel modo. Perché ci sono dei santi che attirano, ma anche dopo secoli continuano a fare seguito pazzesco dietro di loro? Perché hanno mostrato una bellezza che è affascinante. Ora, quando Papa Benedetto dice che l'evangelizzazione deve avvenire attraverso un processo di attrazione e non di proselitismo, sta dicendo una cosa fortissima Papa Benedetto. Papa Francesco la ripete spesso questa frase. Ma è di Benedetto. Il cristianesimo si propaga per attrazione, cioè è una bellezza irresistibile. Questo è il contrario delle crociate, cosa a cui tendiamo ultimamente. Ma qui il problema non è mettersi pro o contro qualcosa, ma averne capito la bellezza e aver capito che in fondo noi siamo chiamati a testimoniare ciò che abbiamo riconosciuto essere vero dentro la nostra vita, senza nessun'altra preoccupazione, sapendo che questo inevitabilmente ci creerà problemi. Se tu vuoi vivere in un certo... se tu vai da un ragazzo, a volte mi capita nei giovani che incontro, no? Allora, questi ragazzi che magari hanno fatto un buon cammino cristiano dicono che vogliono vivere un fidanzamento casto, ma è ovvio che si mettono contro una mentalità che li prende in giro, che dice ma che è stato a fare così, o finiscono delle storie proprio per questo, no? Ma qui il problema non è io cerco la castità nel fidanzamento perché sta scritto nel catechismo della Chiesa Cattolica, no, ma perché ne ho intuito la bellezza di questa roba qui, cioè lo faccio perché è un affare, non perché me lo dice qualcuno, è bello, c'è una bellezza, ma la domanda è si vede la bellezza di questa scelta? Perché se tu perdi la bellezza di una scelta ti rimane il moralismo. Perché io dovrei vivere in un certo modo? Perché ne ho colto la bellezza. Giovanni Paolo II ha scritto un'enciclica con un titolo che secondo me è il più efficace di tutti. Veritatis splendor. Lo splendore della verità. Cioè, la verità ha uno splendore, sì, quello si deve vedere.
lo splendore del vero. La testimonianza è lo splendore del vero. La testimonianza è Madre Teresa che va a prendere il Nobel e dà schiaffi a tutti dicendo: se i bambini non li volete, dateli a me, ci penso io, li accolgo io. E lo fa mostrando, non, come devo dire, una contrapposizione violenta, ma mostrando ciò che è lei, madre. È madre, si vede la bellezza di una madre lì. È questo tipo di testimonianza che noi dovremmo recuperare dentro la nostra vita, saper difendere questo bambino, essere disposti a pagare per amore di questo bambino, che è l'amore della verità che c'è dentro le nostre esistenze, saper lasciare la comodità della nostra casa per andarcene in esilio, che tradotto significa accettare di vivere circostanze difficili per amore di quella verità. Forse qualcuno di voi che conosce un po' la vita di Giovanni della Croce sa quante gliel'hanno fatte passare a Giovanni, i suoi confratelli, gliel'hanno fatte passare a Giovanni della Croce per quel processo di riforma che insieme a Teresa d'Avila tentavano di portare all'interno dell'ordine del Carmelo. Tenerlo chiuso in carcere per tantissimo tempo, umiliarlo. È vero che lì poi sono nate i testi poetici più belli di Giovanni, ma questo non giustifica il fatto che abbia subito di tutto e di più. Ma ecco, se ieri ci domandavamo che cosa siamo disposti a soffrire per ciò che amiamo, la domanda che oggi questa tappa di Maria domanda a ciascuno di noi è questa: abbiamo riconosciuto ciò che è vero dentro la nostra vita? Siamo disposti a testimoniare ciò che abbiamo riconosciuto essere vero? Io sono un frate. Qual è la versione vera dell'essere frate? Io sono una moglie. Qual è la versione vera di essere moglie? Io sono un medico. Qual è la versione vera di essere medico? Io sono una famiglia, qual è la versione vera di essere famiglia? Io sono una suora, qual è la versione vera di essere suora? Ecco, ce l'abbiamo chiaro qual è la versione vera? E riusciamo a indicarla in un testimone? Cioè, possiamo dire, io conosco chi mi ricorda qual è la versione vera di quello che io dovrei fare nella mia vita. E sono disposto a testimoniare questo, cioè a mostrarne lo splendore. Quando accendi una luce nel buio, ovviamente il contrasto si viene a creare tra il buio e la luce. Quindi la testimonianza non è andarci a trovare situazioni in cui dobbiamo entrare in contrasto, ma trovare le motivazioni per cui splendere, accettando che splendere significa anche pagarne le conseguenze. Seconda tappa di questa mattina, e in realtà io vi ho dato soltanto una traccia, poi se volete nella preghiera, prendendovi il brano di Matteo 2, 13, 23, potrete approfondire di più questo tema della testimonianza. Seconda tappa, il ritrovamento di Gesù nel Tempio, che trovate in Luca 2, 41, 50. Vangelo di Luca, capitolo 2, versetti 41, 50. Ecco, anche qui, che è una storia, anche questa abbastanza conosciuta e famosa, fatemi dare semplicemente delle coordinate che spero possano risultarvi utili. Ecco, la prima notizia che ci viene da questa storia è che se l'episodio precedente aveva come tema principale la testimonianza, a partire dalla persecuzione, il tema di questa seconda tappa è dire che nessuno di noi è immune dalle crisi, perché questo è un racconto di un momento di crisi.
La crisi è aver perso di vista il motivo. Questa è la crisi. Aver smarrito il motivo. Una persona è in crisi quando non capisce più il senso di quello che sta facendo. Ancora una volta, vedete il Vangelo come traduce. Allora, se prima abbiamo detto la verità è un bambino da difendere, è questo bambino che va messo in salvo da Erode, il motivo in questa seconda tappa è ancora un bambino che non ritrovi. È un bambino che pensavi fosse con te, ma che non c'è. È interessante quello che capita in questo brano del Vangelo, non a due qualunque, ma a Maria e a Giuseppe. Volete che ve lo sottolineo? Stiamo parlando della Madonna e di San Giuseppe. Neanche loro sono immuni da questo tipo di crisi, che a un certo punto smarriscono, perdono di vista Gesù, che è il motivo, Ognuno pensava che fosse con l'altro. L'anticamera delle crisi è dare per scontato. Sì, do per scontato che da qualche parte nella mia vita c'è. Sì, ma dove? Dov'è? Ogni mattina dobbiamo domandarci se abbiamo davanti a noi il motivo, che in fondo poi è Gesù. Gesù è la personificazione del motivo. Quando diciamo che abbiamo perso Gesù nella nostra vita, non abbiamo perso un santino o una statua, abbiamo perso un motivo per cui la nostra vita vale la pena, per cui la nostra vocazione vale la pena, per cui le nostre scelte valgono la pena. Ricordate che quando si perde il motivo ci rimangono soltanto i muscoli della nostra volontà. E non si va lontani. Ecco, qui la testimonianza di quest'altra tappa nella vita di Maria sta in un gesto molto, molto bello, cioè non possiamo essere immuni dalle crisi, cioè prima o poi capita nella vita che perdiamo di vista ciò che dovrebbe essere l'essenziale. Ma Maria e Giuseppe ci danno la testimonianza che quando si perde di vista l'essenziale non bisogna far finta di nulla, come molto spesso facciamo noi. Ad esempio, tu sai che stai male, sai che c'è un vuoto, sai che c'è un'infelicità che sta serpeggiando dentro la tua vita. E che cosa ti viene in mente di fare? Di stringere i denti e di andare avanti. E a te sembra eroica questa cosa, di andare avanti. No, non si va avanti, ci si mette a cercare Gesù che non si trova. Ed è interessante, sono rimasto colpito qualche giorno fa mentre leggevo un'esegesi di questo brano fatto da Don Dolindo Ruotolo, e diceva questa cosa veramente interessante. Diceva: si misero a cercarlo, ma non lo trovarono nella carovana. Ecco, il primo posto in cui non lo trovano è nella carovana. Voi se ci pensate bene, è una cosa che noi facciamo molto spesso. Quando perdiamo un motivo, ci mettiamo a cercare questo motivo nei rapporti, nelle relazioni, no? Cerchiamo di ritrovare questo riempendo il vuoto attraverso delle relazioni intorno a noi, attraverso la ricerca di una comitiva che possa riempire quel vuoto. Quelli sono momenti della vita in cui a volte costruiamo delle relazioni sbagliate. Andiamo a cercarci delle persone, ma non perché vogliamo bene a queste persone, le cerchiamo perché stiamo male. Queste persone in realtà ci danno delle relazioni che, proprio perché si costruiscono sul fatto che noi non stiamo bene, diventano delle relazioni tossiche. Dico tossiche per non dire che a volte diventano altro, possono diventare delle cadute molto importanti. Gesù non è lì, non è nella ricerca spasmodica di qualcosa che
quando noi cerchiamo, quando tu non stai bene a casa tua e vai a cercare da un'altra parte perché stai male in casa tua, non hai risolto il problema in casa tua. Cioè, quando tornerai la sera a casa, il problema starà ancora lì, eh? Se tu non stai bene con la tua vocazione e trovi delle cose per evadere da quel problema, tu hai fatto un gesto di evasione, non di risoluzione del problema. Lo cercano nella comitiva, ma non c'è nella comitiva. Non basta una comitiva per risolvere il problema di senso. Prosegue dicendo: non lo trovarono nella comitiva, tornarono a Gerusalemme e si misero a cercarlo per la città. Avete presente quando noi non stiamo bene che le proviamo tutte, eh? Tutto quello che la città ci offre noi lo proviamo. Facciamo cammini di introspezione, psicologici, affettivi, gruppi, cose, eccetera, che sono tutti buoni strumenti, ma in fondo non basta interpretare un vuoto per risolvere un vuoto. Se ti manca qualcosa di così importante, non basta semplicemente spezzettarlo, analizzarlo. No, non ti basta questo. Non c'è in nessun'altra parte se non in un'esperienza che è veramente significativa. Dove ritrovano Gesù? Nel Tempio. Che cosa rappresenta il Tempio? Rappresenta un legame spirituale, la vita spirituale. A volte noi stiamo male e ci concentriamo sull'alimentazione, sulla palestra, su questo, che non è niente di brutto, ma non è risolutivo. A volte noi stiamo male e cominciamo a fare, cioè adesso devo fare esperienze diverse perché fino ad oggi girovaghiamo a destra e a sinistra. Quando manca un motivo, quella mancanza è una grande richiesta di spiritualità, una grande richiesta di un legame che non può darti nessun altro se non la ricerca di un Dio che si nasconde esattamente lì dove tu magari non ti metti a cercarlo. Non a caso molte persone che sono passate attraverso esperienze serie di crisi hanno riscoperto la fede proprio a partire da dei momenti di crisi. Ecco, diamo una definizione generale che possa aiutarci. Ogni crisi ha lo scopo di convertirci. Non è mai solo una parte destruence, cioè non è messa lì solo per demolirci. Ogni crisi ha come scopo convertirci. Ed è quello che succede a Maria Giuseppe. Vi ricordate questo dialogo tra la madre e il bambino? Perché ci hai fatto questo? Io e tuo padre angosciati ti cercavamo. Non gliele manda a dire la Madonna, eh? Perché ci hai fatto questo? Io angosciati tuo padre ti cercavamo. E Gesù dice: mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Che è un po' come dire: ma sono io che devo venire dietro di voi o siete voi che dovete venire dietro di me? Cioè, chi è il discepolo? Capite che è un momento di conversione molto serio? Significa che il modo di vivere di prima, quello che dà per scontato Gesù nella carovana, ti porta fino al punto di perdere Gesù. Che è un po' la tentazione di Pietro quando, sentendosi potente perché ha le chiavi del regno in mano, tenta di sorpassare Gesù, di mettersi davanti a lui, di volerlo condurre da qualche parte. Ad esempio gli dice: no, a Gerusalemme non ci andiamo, se queste sono le antifone di Gerusalemme, no, non ci andiamo. Gesù dice a Pietro cosa? Va dietro, torna dietro. Altrimenti tu mi sei di impedimento, mi sei di scandalo. Non a caso, e non raramente,
Succede che in ognuna delle nostre vite a un certo punto ci dimentichiamo che siamo discepoli, cioè che stiamo andando dietro qualcuno. Quando una famiglia smette di andare dietro Gesù, si perde il senso. Quando un prete smette di andare dietro Gesù, perde il senso. Quando una consacrata smette di andare dietro Gesù, perde il senso. Quando in qualunque cosa noi facciamo della nostra vita, nella nostra famiglia, nelle nostre giornate, smettiamo di sentirci discepoli, bisognosi di stare dietro qualcuno, di camminare dietro qualcuno, noi perdiamo di vista il senso. Ed è la grande rivelazione che Gesù dà a Marta a Betania, quando, indicando la sorella, dice che Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. Allora, voi capite che c'è una parte migliore che, a cui dobbiamo rimanere attaccati. E che cosa sta facendo fondamentalmente Maria? Lo sta ascoltando, lo sta prendendo sul serio, a differenza di Marta, che sa che c'è Gesù in casa, fa delle cose per Gesù, ma non fa l'unica cosa che conta, e cioè stare ad ascoltarlo. Ecco, nella mia piccola cattiveria sacerdotale, quando sono stato per tanti anni parroco dell'università, della parrocchia universitaria, no? E la domenica per noi era sempre il momento in cui facevamo i grandi adunati, i pranzi, no? E soprattutto prima del terremoto, nella canonica dove vivevo mettevamo ste tavolate, allora venivano, facevamo questi pranzi, e poi cominciava il momento drammatico, perché nel cuore del pranzo, senza nessun preavviso, cominciavo a guardare qualcuno e dicevo: che diceva il Vangelo di oggi? Oh, a messa c'erano stati un'ora prima, eh? Panico. Il caos diventava silenzio, eh? E cominciavano a dire: no, ma c'era Gesù, eh sì, vabbè, cioè, è molto facile. Siamo a parlare del Vangelo, sicuramente Gesù c'era. Siccome poi si erano preparati su sta cosa, allora stavano attenti, allora li fregavo in quest'altro modo, no? Dicevo: che salmo c'era oggi? Il salmo, ma chi se lo va a ricordare il salmo, no? Oppure, non lo so, la prima lettura, Perché facevo questa cosa? Perché lo facevo a loro, perché in fondo tutti noi facciamo così. Andiamo a messa, facciamo delle cose, ma non ci stiamo lì. Amici, a volte non ci stiamo con la testa. Ora, vi è piaciuto il secondo salmo delle lodi di oggi? Ma sapete, questa mancanza di attenzione significa che noi facciamo delle cose, ma non ci stiamo né con la testa né con il cuore, che è un po' come tenere gli occhi fissi su qualcosa. Avete presente quando una persona guarda nel vuoto, cioè sta fissando un punto, ma chissà dove sta con la testa? Ecco, questo modo di vivere a volte è un modo, è un atteggiamento esistenziale. Facciamo tante cose, ma non ci stiamo lì. Non abbiamo attenzione per non perdere di vista quello che conta in quel momento. Teresa d'Avila, non soltanto una straordinaria donna vera, qualcuno dice che è la più donna fra le sante, riformatrice anch'ella del Carmelo, dottore della Chiesa. Una delle cose che tira fuori nella sua spiritualità è proprio l'orazione mentale. Vattela a spiegare l'orazione mentale. In realtà l'orazione mentale è essere presenti a quello che tu stai facendo. Ad esempio, stai parlando con il Signore e ci stai parlando, non è una cosa meccanica, ci sei in quel dialogo. La tua testa e il tuo cuore sono lì, non sei diviso, spaccato. Le crisi nascono proprio da questa nostra mancanza di allenamento a tenere costantemente lo sguardo fisso sull'essenziale, sul motivo, su questo bambino, su Gesù.
E perché soprattutto vogliamo gestire noi le cose e portare le cose dove diciamo noi. Ad esempio, loro stanno tornando a casa e Gesù invece è da un'altra parte. Ogni tanto quando mi capita di predicare, ci sono i vescovi presenti, dico: noi viviamo in una conferenza episcopale che ha già programmato i prossimi 10 anni, il prossimo decennio è già programmato, cioè già sappiamo che cosa dobbiamo fare, su che cosa dobbiamo riflettere. Ma qui la domanda è: ma noi stiamo seguendo il Signore o un programma che stabiliamo noi in anticipo? Ad esempio, quello che è successo con il Covid, capite che ha fatto saltare in aria tutti i nostri programmi? E capite che noi non possiamo semplicemente dire: dai, resistiamo e poi riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Significa che noi dobbiamo cambiare e metterci a seguire il Signore nella realtà. Questa roba che ci ha sconvolto tutto, e anche il nostro modo di procedere, di essere chiesa, o ci converte oppure abbiamo sprecato un'occasione. Quando succede una cosa bella o brutta negli ambienti dove viviamo, in una famiglia, in una comunità, eccetera, ha voglia di dire che è brutto oppure che è bello. E qua il problema è: il Signore ha permesso che questa cosa ci fosse dentro la realtà. Che facciamo? Dietro dove andiamo? O vogliamo ancora una volta imporre il nostro schema su di Lui? Si entra in crisi quando ci si fissa con i propri schemi. E invece tu capisci che una via di uscita dalla crisi è quando smetti di essere irrigidito sul tuo schema e cominci a cercare e a ritrovare quel motivo che ti sta conducendo a tutt'altra parte. Traduciamolo in maniera molto semplice: ognuno di noi nella vita riceve più vocazioni. Vocazioni nelle vocazioni. Tu stai facendo una cosa, ma a un certo punto il Signore in quella cosa te ne domanda un'altra, in quella cosa. E a volte sconvolge, scompagina, e noi dobbiamo essere disposti a seguirlo. Terzo episodio: le nozze di Cana. Allora, primo l'abbiamo visto, la testimonianza; il secondo, il tempo della crisi; terzo, le nozze di Cana. Anche qui chissà quante volte avete sentito catechesi, lexio sulle nozze di Cana, si sprecano, no? Io voglio sottolineare solo un aspetto di questo racconto, che lascio a voi. Giovanni 2, 1, 11. A me la cosa che colpisce di questo racconto, al di là dell'intrallazzo delle otri di acqua che vengono portate, fate quello che vi dirà, eccetera, eccetera, è tutto molto bello e lo lascio alla vostra preghiera, voglio sottolineare solo un aspetto. Chi è che si accorge della mancanza di gioia? In fondo la mancanza di vino è una mancanza di gioia. È Maria. A me colpisce l'empatia di Maria, perché soltanto una persona con un'empatia altissima può accorgersi delle cose che nessuno vede. Da dove nasce l'empatia di questa donna? Da tutto quello che ha vissuto, compresa la sofferenza, ad esempio quella della persecuzione, ad esempio del dramma di aver perso Gesù. Questa donna ha una sensibilità tale che la rende capace di accorgersi di una tragedia imminente, e lo fa prima di tutti gli altri. Dante dice: il dimandar precorre. Il dolore, qualunque esso sia dentro la nostra vita, solitamente genera un'empatia che salva, perché sviluppa dentro di noi una sensibilità che normalmente noi non abbiamo in un aspetto o in un altro.
Io fin da bambino ho avuto problemi di vista molto seri. Quindi porto gli occhiali da quando avevo 1 anno e mezzo. Adesso ho le lenti, tranquilli. Quindi più o meno vi vedo. Io mi sono accorto che, per esempio, la mancanza di vista acuisce gli altri sensi. Ad esempio, io da bambino ricordo riuscivo a muovermi al buio senza nessun problema. Perché, non so, il corpo avverte gli oggetti, non so come dirvi, ma viene da una mancanza, cioè il dolore perché non vedo bene ha fatto sviluppare in me altri sensi, oppure ha sviluppato l'orecchio assoluto in musica. Ho imparato la musica prima di saper leggere e scrivere, non sono un buon musicista, però la musica l'ho imparata. L'orecchio assoluto è che una nota immediatamente io so quale nota è. L'udito si è sviluppato di più della vista che a me manca. Ora, a volte la vita ci toglie delle parti, no? Ci fa soffrire. Ti manca qualcuno, qualcosa. Hai vissuto questo, quest'altra situazione. Non ricordo ieri con chi condividevamo questa cosa, no? Nel leggere Giovanni Bosco è sicuro, cioè quest'uomo che gli manca il padre ha passato tutta la sua vita a fare il padre. Come fai a non collegare queste due cose? Cioè che la sofferenza che ha vissuto dentro la sua vita ha sviluppato il suo talento in fondo, un'empatia che lo ha reso padre di migliaia di giovani. E tutto nasce da che cosa? Da una mancanza, da qualcosa che ha sofferto. Questa cosa sviluppa in lui un'empatia che salva. Allora, questa tappa della vita di Maria, secondo me, è straordinaria soprattutto per questa lungimiranza di questa donna, che nasce da un'empatia che solo lei ha in mezzo a tutta quella gente. Paradossalmente neanche Gesù dice nulla, è lei che informa Gesù. Questo per dirvi che quando noi sviluppiamo questo tipo di sensibilità, solitamente diamo sempre una lettura negativa. Ad esempio, chi ha sofferto è come se non avesse davvero il primo strato di pelle, e quindi tutto viene percepito in maniera abbondante. E qualcuno dice: vorrei essere più menefreghista. È impossibile, dopo quello che hai vissuto, non puoi non sentire le cose così come le senti. Ma dobbiamo capire che in fondo lì si gioca il meglio della nostra vocazione. Cioè, lì abbiamo un'empatia che salva. La nostra storia ha generato in noi delle ferite, e quelle ferite diventano le antenne attraverso cui noi riusciamo a captare davvero qual è la volontà di Dio prima degli altri, a volte meglio degli altri, in una maniera più profonda degli altri. E ognuno di noi ha le sue empatie che salvano, Un episodio che vi può essere di chiave di lettura è quando Gesù entra, va a cena a casa di Simone il fariseo. Ricordate la scena, no? Entra a casa di quest'uomo, si intrufola una donna che comincia a piangere sui suoi piedi, tutti rimangono scandalizzati, nessuno dice niente, però Gesù legge nei cuori delle persone, soprattutto del padrone di casa, e poi lo rimprovera. Dice: voi vi state scandalizzando di questa donna, io sono entrato in casa, tu non mi hai fatto lavare le mani, e questa donna invece da quando è entrata non smette di lavarmi i piedi con le lacrime. Tu non mi hai abbracciato, e da quando invece questa donna non smette di baciarmi i piedi. E insomma, fa dei paragoni per dire che in realtà quella donna sta amando molto più di lui. Ma la conclusione di quel discorso è difficile amare per chi gli è stato perdonato poco. Cioè, se tu non hai fatto un'esperienza profonda anche della tua miseria, è difficile per te far sbloccare ciò che in quella donna invece è completamente sbloccato, che è la sua capacità di amare.
E lì il problema non è che Simone il fariseo non ha miseria o non ha peccati. L'atteggiamento farisaico è quello sempre di tirar fuori il meglio di noi, occultando il peggio di noi, e quindi non far arrivare mai la misericordia di Dio sulla nostra miseria. Io ho un talento, mi gioco tutto su quel talento, occultando tutto il resto. Ci sono medici in mezzo a voi? Ok, posso fare una battuta sui medici così non se la abbia nessuno. A volte, per un periodo, ho frequentato l'ospedale con i ragazzi, insomma, facendo servizio. Io mi trovavo in ospedale dei medici geniali, cioè veramente ottimi medici, ma con una vita affettiva pazzesca, cioè di quelle proprio da quindicenne. Allora tu ti trovi un primario che è un genio di oncologia e però ci prova con tutte le infermiere. Però cosa vediamo noi? Ah, il genio, eccetera. Ma non tutta la miseria, ad esempio, di questa persona che pensa di

Spesso è presente dentro la nostra vita. È il discorso che Gesù fa a Simone il fariseo. Tu non riesci a amare perché tu non ti sei lasciato perdonare molto, a differenza di questa donna che ha molto peccato, ma ha molto amato. Non è l'elogio del peccato, eh? È l'elogio di accogliere anche ciò che non di buono c'è dentro la nostra vita, che inevitabilmente però tira fuori da noi un'empatia che salva. Allora, la testimonianza, la crisi, l'empatia che salva. Queste sono le tre tappe di questi tre brani che toccano un po' la vita di Maria. Ecco, vi lascio questa mattina, adesso che andremo in Santa Casa, staremo lì, se qualcuno di voi si accosterà, ecco, al sacramento della riconciliazione, lì con i frati, e poi vivremo la messa. Ecco, pensate a queste cose. Che cosa significa per noi rimanere fedeli al vero e farlo splendere? E ognuno di noi, guardando la propria vita, si domandi qual è la versione vera della propria vita, non la versione taroccata, la versione vera della nostra vita. Punto numero due: non dobbiamo trovare modi per non entrare in crisi, ma dobbiamo lasciare che le crisi ci convertano. Punto numero tre: l'esperienza della nostra miseria e di quello che abbiamo sofferto ha fatto sviluppare in noi un'empatia che salva. Qual è? Noi sappiamo dire in che cosa più sentiamo di essere capaci, e capiamo qual è la radice di dolore su cui si è costruito tutto questo,

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Cidini.
1: Benvenuti oggi con Borghi d'Italia, vi portiamo in Veneto alla scoperta di due Carrare in provincia di Padova. Il comune, nato nel 1995 dalla fusione di due comuni, Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, si trova a 9 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi due Carrare. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Davide Moro. Allora, ci presenti il comune di Due Carrare.
2: Due Carrare è una cittadina di circa 9.000 abitanti a sud di Padova e a fianco delle terme, tant'è vero che il casello che sta a Due Carrare si chiama Terme Uganee, la porta delle terme dei Colli Uganei, Abano e Montegrotto Terme. È un comune che ha ospitato nel 1000 la famiglia dei Carraresi, che è quella famiglia che poi è diventata molto importante e molto influente in tutto di fatto il Triveneto.
1: Qui siamo all'interno della sede comunale e abbiamo un particolare perché abbiamo due gonfaloni e un gonfalone definitivo alle sue spalle.
2: Questo è il gonfalone del comune di Due Carrare. E Due Carrare è un comune fuso nel 1995. Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano hanno deciso di fondersi assieme. È il terzo comune fuso d'Italia dal dopoguerra. Ed è dal 1995 che questo gonfalone guarda i due vecchi gonfaloni. E questa cosa un po' romantica a me piace molto perché appunto le nostre radici fanno parte del nostro presente.
1: Quali sono le caratteristiche di questi due borghi?
2: Abbiamo molta storia, come abbiamo detto partiamo dal 1000, abbiamo poi una tradizione agricola, abbiamo delle, io chiamo dei gioielli dell'agricoltura, dei vini, e quindi è un piacere venirli a scoprire. Abbiamo delle cantine con delle DOCG della provincia che sono meravigliose, fanno dei vini squisiti. Abbiamo anche un turismo religioso perché abbiamo un'abbazia che nel 2027 fa 1000 anni. Un borgo che sembra una calle veneziana, il borgo di Pontemanco, e non a caso è una calle veneziana perché c'è un fiume e c'erano 12 macine, che i mulini, che macinavano il grano per di fatto tutta la provincia per allora.
1: Siamo in Veneto e non potevano mancare le ville venete sul territorio.
2: Qui di ville venete ne abbiamo alcune sono diventate delle cantine nel frattempo, e poi qui davanti al comune siamo riusciti a recuperare questa villa dello Scamozzi, che è un po' l'erede, diciamo, il discepolo del Palladio. Questa villa dal 25 febbraio del 2026 è tornata di patrimonio pubblico.
1: E abbiamo anche un castello sul territorio.
2: Il castello di San Pelagio, anche qui parte con una torre del 1300, dei Carraresi la usavano come torre di vedetta, e poi pian pianino nel 1700-1800 prende la configurazione che vedrete, e nel 1980 diventa il Museo del Volo. Lì troviamo la storia dal mito di Icaro fino alle esplorazioni su Marte, un excursus legato al volo e all'aeronautica che è mirabile. Dal castello di San Pelagio il 9 agosto 1918 Gabriele D'Annunzio parte con 11 aerei e volantina a Vienna sul finire della prima guerra mondiale e dice: viennesi, arrendetevi, finiamo la guerra, eccetera, poi ritorna, insomma, grande festa.
1: Ma che cos'è Due Carrare per lei?
2: Due Carrare è il luogo che mi ha dato i natali, fa vivere i miei figli, fa vivere la comunità, gli amici che frequento, e quindi questo di fatto è la vita, no? Perché sei assieme agli altri, assieme alle altre persone, diventi la persona che sei, le relazioni che crei.
1: E adesso incontriamo Don Bruno Piccolo e dobbiamo presentare questa realtà parrocchiale. In realtà qui ci sono due parrocchie, no?
3: Qui ci sono due parrocchie come mia responsabilità, come servizio ministeriale. Questa parrocchia di Carrara San Giorgio e poi l'altra parrocchia della Beata Vergine Maria Immacolata di Terradura. Le due parrocchie che io seguo, però questa è la parrocchia di Carrara San Giorgio intanto, ecco. Carrara San Giorgio perché è titolare patrono è San Giorgio, insieme anche con San Marco, perché hanno cercato di unire i due santi il 23 aprile e il 25 aprile, e in più c'è anche uno spazio dato a Sant'Anna, che è la madre della Beata Vergine Maria. Ecco.
1: Una parrocchiale che si vede già a distanza, perché
3: sì, già
1: c'è
3: a distanza, infatti siamo in linea col Monte Cero, che è di fronte, arrivando dall'autostrada, per non sbagliare, proprio il campanile è in linea col Monte Cero, che è qui sui colli. Per spiegare, quando uno deve arrivare qui, io dico sempre: la chiesa più grande, il campanile più alto, gli altri campanili non ci fanno concorrenza, sono decisamente più bassi.
1: Terradura un po' più piccolina.
3: La più piccola, sì, dà più senso di paese, di piccola comunità. Qui è anche una comunità che si è costituita negli anni di gente che è arrivata, che ha dato vita anche anche a quartieri, quindi come popolazione che è cresciuta prima di Terradura rispetto, quindi questo a partire dagli anni 50 in poi questa è cresciuta, mentre Terradura ha avuto uno sviluppo di abitanti negli ultimi 30-40 anni, ecco, più recentemente.
1: So che voi come parrocchia poi avete anche un oratorio.
3: Abbiamo un oratorio, il patronato, inteso come patronato, che è qui vicino di là di via Roma. Come oratorio, non so se è riferimento a Ponte Manco, che c'è l'oratorio della Beata Vergine Annunziata, che è nella comunità che è diventata uno dei borghi d'Italia prestigiosi, che è stato anche restaurato recentemente, che è un oratorio dedicato a Maria, proprio nella zona del borgo, dove un tempo c'era anche l'attività economica principale qui di Carrara San Giorgio. Era tutta lì a Ponte Manco, risiede sotto la parrocchia di Carrara San Giorgio, però che ha anche un suo volto, una sua identità, ecco, proprio come borgo, ecco, e con la vita di gente che si conosce con più familiarità. Dopo anche là si è sviluppata una parte moderna più recente, quindi di un quartiere diverso, di gente un po' arrivata da fuori, e quindi è rimasto un po' attorno all'oratorio la parte un po' più antica di questa comunità.
1: In conclusione, qual è il messaggio che lei dà ai parrocchiani?
3: Il messaggio che io do alle persone qui, proprio perché c'è stata una sovrapposizione tra un paese che era per lo più agricolo e di campagna, dopo le vie più lunghe sono quelle proprio ancora di abitate da persone che sono qui storiche, diciamo tra virgolette, tante persone nuove arrivate, ma una vera fusione, una vera unità, ecco, tra tutte queste persone è difficile vederla realizzata, ci sono sforzi, esattamente l'impegno è questo, però di fare di un aggregato umano, come si dice con un termine piuttosto freddo, una comunità di persone per quanto riguarda la vita civile ma anche quella di una comunità cristiana, ecco, questo è il nostro impegno, di creare unità tra le persone e a servizio del Vangelo anche, non soltanto di questo.
1: E adesso incontriamo Michele Tranfaglia, che è il vicepresidente dell'associazione Proloco di Due Carrare. Dobbiamo presentare le tipicità del territorio, però innanzitutto diciamo dove ci troviamo, perché qui siamo proprio all'interno di un'eccellenza del territorio.
0: Siamo presso l'agriturismo Tasinato, che più nella fattispecie si trova nella zona che si chiama Canton del Gallo. Prende questo nome perché anticamente c'era una vecchia osteria a circa 200 metri dove siamo noi, che appunto prendeva il nome di Canton del Gallo. L'azienda l'ho conosciuta circa 20 anni fa.
1: Diciamo che qui è tutto a metri zero, non
0: qui
1: chilometro
0: è tutto a metri,
1: zero.
0: A metri zero. Infatti noi abbiamo per esempio lì una soppressa che fa come salumificio sempre l'agriturismo, abbiamo un'altra soppressina, quella all'aglio. I piatti che vede esposti sono piatti fatti qui con prodotti fatti qua.
1: Iniziamo dall'antipasto.
0: Allora iniziamo. L'antipasto è salumi prodotti dall'agriturismo Tasinato e anche la faraona fatta sfilacciata e quindi viene servita poi con una salsina. Dopo l'antipasto abbiamo i bicoli al cren. Il cren è il cosiddetto rafano. La Proloco ha voluto valorizzarlo ulteriormente creando un primo piatto che sono bicoli. C'è anche latte, c'è limone, c'è pepe, prezzemolo. Dosando bene il cren viene fuori un piatto molto fresco, molto gradito.
1: E c'è anche una manifestazione legata a questo
0: manifestazione. Infatti si chiama Festival delle Proloco, che si fa ogni anno a Piazzola sul Brenta nel mese di ottobre all'incirca.
1: Parlavamo dell'antipasto e accompagnato
0: sì.
1: Anche da quello gnocco lì, no?
0: L'antipasto è accompagnato da un gnocco cosiddetto gnocco fritto, sempre prodotto qui dall'azienda Tasinato. Poi abbiamo riso con le zucchine, passato di zucchine e basilico. Poi abbiamo la faraona arrosto con purè di patate. Poi abbiamo il dolce che è una focaccia alle pesche su un soufflé di pesche.
1: E abbiamo anche lo zafferano, no?
0: Lo zafferano è una cosa un po' particolare, come lei sa, perché noi per esempio abbiamo due vasetti, in uno c'è un grammo e un altro c'è un grammo e mezzo, quindi questo a dimostrare la preziosità dell'elemento. E c'è un'azienda che si chiama Il Piccolo Campo che produce anche questo aspetto qua.
1: Principe del territorio è il vino.
0: Il vino.
1: E qui abbiamo i vini di alcune cantine, no?
0: I vini che qui lei vede esposti. Intanto dobbiamo dire che sul territorio di Due Carrare abbiamo tre DOC, si dice, no? La DOC con le Uganei, che però si ferma alle aziende quelle prospicente la statale 16. Poi abbiamo la DOC Benedettina, Corti Benedettine, poi abbiamo la DOC Bagnoli.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato, ma che cos'è Due Carrare per lei?
0: Per me personalmente Due Carrare rappresenta una traslazione del mio paese natio. Io provengo dal paese di Taurasi, in provincia di Avellino, che è un paese agricolo. E anche qui, quando sono arrivato nel 2002, ho trovato lo stesso spirito, la stessa tradizione, mi sono immerso immediatamente come se fossi tornato a Taurasi. Quindi ho amato questo paese.
1: Poi c'è un sito dell'Associazione Prologo dove si possono scoprire tutte,
0: certo,
1: le iniziative.
0: Certo,
1: no?
0: Il sito è www.prologo2carrare.it.
1: Il nostro itinerario ci porta nella millenaria abbazia di Santo Stefano. Incontriamo Don Francesco Greco. Allora, ci presenti le due parrocchie qui del territorio di Due Carrare.
4: Quella dove siamo è la parrocchia di Santo Stefano, l'altra è di Cornegliana. Sono due piccole comunità che fanno parte di questo comune di Due Carrare, due comunità molto vispe, molto forti anche nella loro originalità, nella loro bellezza, specie anche questa dove ci troviamo, perché ha varie realtà che sono insieme, che cooperano anche nella realizzazione un po' della pastorale di questa comunità. Cornegliana è anche una comunità bella, allegra, che sa ricrearsi e rigenerarsi anche nella fede. Penso un po' a tutti quei laici che lì mi danno una mano e che non godono della presenza del parroco residente, però portano avanti una comunità che ha bisogno davvero di essere così sostenuta. Ci sono varie realtà anche lì, c'è la squadra di calcio, c'è la presenza degli scout, c'è la presenza anche adesso della Croce Rossa, a cui abbiamo dato l'ex scuola materna, ma poi Cornegliana è legata in maniera particolare a San Leopoldo, proprio perché il calesse su cui San Leopoldo ha fatto quel miracolo bellissimo, in pratica su quel calesse c'era il parroco di Cornegliana.
1: E questa abbazia conserva una grande ricchezza, una grande bellezza.
4: Diciamo che c'è tanta storia qui, c'è tanta storia perché ci sono mille anni di fede, di tradizioni, anche di custodia del patrimonio religioso, e quindi per me è un gioiello questa comunità e anche tutto ciò che gira intorno a lei. Ci sono tante opere, i mosaici che troverete in questa chiesa, segno di una tradizione lunga, ma anche alcune opere importanti come il mausoleo di Marsilio da Carrara, come la Pietà del Briosco, come tante altre cose. La struttura stessa è imperfetta perché indica un po' l'opera dell'uomo che si avvicina a Dio, e pur avvicinandosi a Dio diventa imperfetta, non è mai perfetta come l'opera di Dio, come la creazione di Dio.
1: E il titolare della chiesa è un titolare importante?
4: Beh, è Santo Stefano protomartire, è il primo dei martiri cristiani, e quindi è un santo che ci invita alla testimonianza della fede, ci invita a essere coraggiosi anche in questo tempo nel quale affrontiamo varie difficoltà. Eppure Santo Stefano ci aiuta a vivere con coraggio la nostra fede.
1: Ho visto qui fuori anche una bella scuola dell'infanzia.
4: Il fiore all'occhiello di questa comunità. Io come parroco ci tengo tanto, perché tra le due comunità è l'unica che ho come scuola dell'infanzia, da 70 bambini iscritti, e poi altre attività come il dopo scuola, come i laboratori anche di posticipo e di attività varie per i nostri piccoli, che vanno dai 2 anni fino ai 5.
1: Nel 2027, anno importante,
4: viviamo una tappa importante per la nostra comunità, ma non solo, per tutta la città di Due Carrare, perché viviamo il millenario. Questa abbazia si fonda su un luogo dove già precedentemente c'era storia. Penso alla chiesetta di Sant'Andrea, che è a fondamento di questa chiesa, e poi i monaci, quando sono arrivati i benedettini, hanno fondato questa chiesa, il monastero che purtroppo non c'è più, si conservano solo alcune parti, e poi lungo i secoli anche le varie famiglie che si sono avvicendate. Penso anche ai Medici di Firenze che sono stati qui, dove c'era il cardinale commendatario Ferdinando de' Medici, e quindi un po' tutta questa storia che oggi ringraziamo il Signore che ce la consegna, ma abbiamo quella grande responsabilità di portarla avanti con gioia, con fede, ma anche guardando un po' alle nuove generazioni che hanno bisogno di ricordare da dove vengono, ma dove anche stanno andando.
1: Qual è il messaggio che senti di dare ai parrocchiani?
4: Beh, di custodire questo luogo non soltanto perché ci sono delle pietre storiche, ma perché ci sono delle pietre vive che siamo noi comunità, e quindi vogliamo custodire la nostra fede ma portarla avanti con gioia e con responsabilità.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Due Carrare con Claudia Baldin, che è una guida del Veneto, una guida turistica. Innanzitutto, ecco, una domanda, una curiosità, perché Due Carrare nasce dalla fusione di due comuni, quindi Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, ma questo nome Carrara da dove arriva?
5: È un'ottima domanda, Mario. Infatti tanti pensano che abbia a che fare con Carrara in Toscana. In realtà sull'origine di questo nome ci sono tanti studi e approfondimenti che però lascerei al desiderio di qualche studioso appassionato andare ad approfondire. Io invece ti racconterei quella che è un po' una leggenda. Pare che siano arrivati in questo territorio due ragazzi e una coppia che però era ostacolata in questo amore dalle loro famiglie. Sceglie un bosco qui vicino per costruire una casa talmente bella, di una bellezza rara, che veniva definita Casa Rara. La Casa Rara probabilmente la contrazione Carrara, e poi pare che per mantenersi costruissero carri. Infatti hai visto che il simbolo del comune, ma ancor prima della famiglia dei Carraresi, era proprio un carro. Quindi i Carraresi prendono il loro nome proprio da questa località.
1: È un comune con tanti borghi, ville venete, tante cose belle da vedere, e qui ci troviamo proprio in una eccellenza del territorio. Dove ci troviamo?
5: Sì, è vero, infatti ci troviamo nel castello di San Pelagio, che però è anche una villa. La storia inizia nel XII secolo, quando sempre i soliti Carraresi costruiscono la possente torre che ancora oggi è un po' la sentinella di questo territorio. A metà 1700 invece la famiglia dei conti Zaborra acquista tutta la struttura, la amplia, la trasforma in una residenza signorile e appunto in una villa veneta. E poi nel 1980 decidono di avviare in questa tenuta, in questa proprietà, un museo, detto il Museo del Volo. Perché proprio del volo? Potrebbe essere anche questa una curiosità per i nostri telespettatori. Perché nel 1918, dopo Caporetto, questa diventa un campo militare, il parco qui di fronte, i campi vengono trasformati in un campo di aviazione e le stanze vengono occupate da tanti militari e anche da Gabriele D'Annunzio. Infatti le sale del museo, diciamo, offrono la possibilità al visitatore di visitare appunto anche le sale d'annunziane. E io me lo immagino Mario che si affaccia dal balconcino delle stanze e guarda con il suo binocolo magari gli aerei che partono, anche quelli che poi in realtà avrà guidato lui, guiderà lui, che sono quelli partiti per il celebre volo su Vienna.
1: Poi abbiamo anche varie sale decorate, no?
5: Sì, infatti il museo è una parte interna proprio alla struttura, sono quasi, pensa, 40 stanze che vanno dal volo, dall'epoca diciamo di Leonardo da Vinci, fino allo spazio. Da poco Astro Luca, l'astronauta parmitano, ha donato al museo anche proprio degli oggetti che si è portato nello spazio, quindi dalla Terra alla Luna, verrebbe il caso di dire.
1: E un altro luogo che fa visitare è un'altra villa del territorio con degli affreschi meravigliosi.
5: Ah sì, sicuramente ti riferisci alla villa Grimani, oggi Fortini, al borgo di Ponte Manco. È infatti un po' oggi il cuore pulsante di questo bellissimo borgo, una villa che è proprietà privata, però la famiglia insieme alla comunità di Ponte Manco organizza tantissime attività culturali, manifestazioni, presentazioni di libri, e quindi si può entrare in quello che è il classico salone passante delle nostre ville venete, arredato con cura e restaurato facendo riemergere degli affreschi, come dici tu, veramente bellissimi.
1: Lì è anche il luogo dell'acqua, no?
5: Sì, l'acqua è sicuramente, Mario, un elemento che contraddice, distingue due Carrare, perché è circondata, abbracciata da due corsi d'acqua, il Vigenzone, che è ancora oggi navigabile, si potrebbe scendere anche dietro la chiesa abbaziale di Santo Stefano e raggiungerla poi a piedi, e il Biancolino, che è invece il canale che attraversa Ponte Manco, questo che nasce come un piccolo borgo agrario, vocazione agricola, e che si trasforma grazie ai mulini in un centro proto-industriale, quindi ricchissimo di manovalanza, dobbiamo immaginarcelo pieno di vita, di maniscalchi, di fabbri, di falegnami, che poi vivevano nelle casette che ancora oggi si possono vedere.
1: Molto bello è anche l'oratorio.
5: Sì, l'oratorio che in origine nasce come cappella privata della famiglia, però poi si vede che è proprio, si accede dalla strada e quindi diventa di fatto una piccola chiesa del popolo anche, però è affrescata e decorata, tutto quello che vediamo dentro è quasi tutto originale del 1600.
1: E qui siamo inseriti anche in un parco letterario?
5: Sì, esatto, il parco letterario Francesco Petrarca dei Colli Euganei, con due delle 57 targhe, è il parco letterario che appartiene alla rete nazionale dei parchi letterari, una è nel centro storico e una si trova proprio qui davanti, non poteva non essere dedicata a Gabriele D'Annunzio, che cita, descrive i Colli Euganei nella sua opera Il Fuoco.
1: Lei è una guida turistica del Veneto, però è anche abitante di Due Carrare. Allora, che cos'è Due Carrare per lei?
5: Secondo me è qualcosa che non ti aspetti. Non è una presenza chiassosa, ma va cercata con discrezione, con voglia di scoprire, ma si viene poi ripagati da una bellezza appunto discreta ma intensissima.
6: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

Lidia di Filippi è una santa il cui nome non si legge in nessun martirologio, ma che si incontra in una celebre pagina degli Atti degli Apostoli, vergata dalla mano dell'Evangelista Luca. Imbarcatici a Troade, racconta dunque San Luca in prima persona, perché anch'egli quella volta era tra i discepoli che seguivano San Paolo, facemmo vela direttamente per la Samotracia e il giorno seguente per Neapoli, e di lì a Filippi, che è la città principale di quella parte della Macedonia ed è colonia romana, e vi passammo alquanti giorni.

Venuto il sabato, andammo fuori di porta presso il fiume, dove pareva che fosse il luogo della preghiera. E postici a sedere, ci mettemmo a parlare alle donne là adunate. Una di loro, per nome Lidia, della città di Tiatira, che vendeva la porpora ed era timorata di Dio, stava ad ascoltarci. E il Signore le aprì il cuore per ricevere le cose dette da Paolo. E battezzata che fu con la sua famiglia, ella ci invitò dicendo: «Se mi tenete per una credente nel Signore, venite a stare in casa mia». E ci costrinse a seguirla.

Era dunque una donna energica. Molto probabilmente era a capo di una tintoria. Coraggiosa e vivace nell'ospitalità verso quegli sconosciuti. Santa Lidia fu così la prima credente battezzata della colonia romana di Filippi, resa celebre un secolo prima dalle lotte tra Cesare e Pompeo. Donna cordiale e generosa, Lidia ospitò nella sua casa San Paolo e il gruppetto di apostoli e di discepoli che lo seguivano nella predicazione.

Durante la loro permanenza a Filippi, San Paolo e San Sila, o Silvano, furono anche imprigionati e flagellati dai littori come perturbatori della quiete pubblica. Rilasciati perché cittadini romani, prima di allontanarsi dalla città, passarono per un'ultima volta dalla casa ospitale di Lidia per salutarvi i nuovi fratelli in Cristo, raccoltisi attorno alla prima convertita della città.

Dopo non si sa più nulla di Lidia. Apertasi alla fede la sera di quel sabato, fuori delle mura, tra le donne convenute nel luogo della preghiera. Né di lei, né della sua famiglia battezzata insieme a lei, né della sua attività industriale e mercantile.

La si può immaginare custodire il ricordo di quel passaggio degli uomini di Dio così vicino a lei, nella sua casa, accanto alle care fattezze dei familiari, come una presenza luminosa e benefica. Un trasalimento breve, ma che ha mutato per sempre il corso della vita per la donna timorata di Dio.

altro non si sa. E quindi sul conto di Santa Lidia tutto è congettura. Un particolare, però, accennato da San Luca, le ha valso una precisa attribuzione. Si legge infatti che ella vendeva la porpora, e la porpora, tipico prodotto orientale, veniva usata per tingere le stoffe di un color rosso brillante e indelebile. Era quindi la materia prima e più preziosa dei tintori. Per questo Santa Lidia, ospite degli apostoli e mercante di porpora a Filippi, viene considerata patrona dell'antica e nobile arte della tintoria.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega
3: per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
3: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, credo sempre.
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
7: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
6: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio.
4: Principio, ora e sempre.
6: Quinto mistero gaudioso. Gesù

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori,
1: adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora
0: della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: celebriamo oggi la memoria della Beata Maria Vergine Scala del Paradiso. Ci uniamo nella fede e nella devozione verso la Madonna delle nostre chiese di Sicilia che la onorano con i titoli più diversi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Padre, che ti sei degnato di associare all'opera mediatrice del tuo Figlio la Beata Vergine Maria, Madre sua e Madre nostra, donaci di sperimentare la gioia di ricevere per sua intercessione l'abbondanza dei suoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. In quell'anno, all'inizio del regno di Sedecia, re di Giuda, nell'anno quarto, nel quinto mese, Anania, figlio di Azzur, il profeta di Gaban, mi riferì nel tempio del Signore sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: io romperò il giogo del re di Babilonia. Entro 2 anni farò ritornare in questo luogo tutti gli arredi del Tempio del Signore che Nabucodonosor, re di Babilonia, prese in questo luogo e portò in Babilonia. Farò ritornare in questo luogo, oracolo del Signore, Jeconia, figlio di Joachim, re di Giuda, con tutti i deportati di Giuda che andarono a Babilonia, poiché romperò il giogo del re di Babilonia. Il profeta Geremia rispose al profeta Anania sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo che stavano nel tempio del Signore. Il profeta Geremia disse: così sia, così faccia il Signore. Voglia il Signore realizzare le cose che hai profetizzato, facendo ritornare gli arredi nel tempio e da Babilonia tutti i deportati. Tuttavia, ascolta ora la parola che sto per dire a te e a tutto il popolo. I profeti che furono prima di me e di te, dai tempi antichissimi, profetizzarono guerra, fame e peste contro molti paesi e regni potenti. Il profeta invece che profetizza la pace sarà riconosciuto come profeta mandato veramente dal Signore soltanto quando la sua parola si realizzerà. Allora il profeta Anania strappò il giogo del collo del profeta Geremia, lo ruppe e disse a tutto il popolo: così dice il Signore, a questo modo io romperò il giogo di Nabucodonosor, re di Babilonia, entro 2 anni sul collo di tutte le nazioni. Il profeta Geremia se ne andò per la sua strada. Dopo che il profeta Anania ebbe rotto il giogo che il profeta Geremia portava sul collo, fu rivolta a Geremia questa parola del Signore: va e riferisci ad Anania. Così dice il Signore: tu hai rotto un giogo di legno, ma io al suo posto ne farò uno di ferro. Infatti, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, pongo un giogo di ferro sul collo di tutte queste nazioni perché siano soggette a Nabucodonosor, re di Babilonia, e lo servano. Persino le bestie selvatiche gli consegno. Allora il profeta Geremia disse al profeta Anania: ascolta Anania, il Signore non ti ha mandato, e tu induci questo popolo a confidare nella menzogna. Perciò dice il Signore: ecco, ti faccio sparire dalla faccia della terra. Quest'anno tu morirai perché hai predicato la ribellione al Signore. In quello stesso anno, nel settimo mese, il profeta Anania morì. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Insegnami, Signore, i tuoi decreti.
1: Insegnami, Signore, i tuoi decreti.
2: Tieni lontana da me la via della menzogna. Donami la grazia della tua legge. Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi.
1: Insegnami, Signore, i tuoi decreti.
2: Si volgono a me quelli che ti temono e che conoscono i tuoi insegnamenti. Sia integro il mio cuore nei tuoi decreti, perché non debba vergognarmi.
1: Insegnami, Signore, i tuoi decreti.
2: I malvagi sperano di rovinarmi. Io presto attenzione ai tuoi insegnamenti. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a distruirmi.
1: Insegnami,

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque.» Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei il Figlio di Dio!» Compiuta la traversata, approdarono a Gennesaret e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello, e quanti lo toccarono furono guariti. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: Questa pagina di Vangelo ci dice tre cose. Primo, Gesù prega a lungo. E ci chiediamo: ma Gesù è Dio, che bisogno c'è di pregare? La vera preghiera non è dire formule di preghiera, ma è una relazione. Gesù si mette in relazione col Padre. La seconda cosa, Gesù camminando sulle acque si rivela. Quando i discepoli gridano per la paura, dice: «Coraggio». La traduzione italiana rispetto al greco, che è la lingua in cui ci è arrivato il Vangelo, dice, per giusta correttezza della lingua: «Sono io, non abbiate paura». Ma nel greco è: «Io sono, coraggio, io sono, non abbiate paura». Perché «io sono» è quella formula con cui Dio si è rivelato a Mosè sul monte. Ricordate l'episodio del roveto che bruciava e non si consumava? E Mosè, che sale incuriosito, sente Dio che lo chiama e gli affida la missione di liberare il popolo dall'Egitto. E Mosè chiede: «Ma quando arriverò dagli israeliti e mi chiederanno chi è che ti manda, cosa devo dire, cosa devo rispondere?» E Dio dice a Mosè: «Io sono, mi manda a voi». Io sono la vita, la salvezza. La terza cosa è che appena Gesù arriva in un luogo, qui a Gennesaret, portano tutti i malati e Gesù li guarisce tutti. Ha compassione, questo è quello che lo muove, l'amore, la compassione. Ha compassione per tutti. E così avviene anche oggi. Gesù ci insegna a pregare, rivela se stesso a chi lo incontra e ci guarisce. E ricordo, tra le varie testimonianze di cui ho parlato, la testimonianza di Rosa, che ha testimoniato da poco tempo il ricordo di quanto lei ha visto, testimone oculare della lacrimazione, e raccontava così: ho visto un luccicore, così si è espressa, nell'occhio destro, che scendeva lentamente e andava a finire nella mano dove la Madonna ha il cuore. La Madonna così si manifesta presente e ci invita fino alle lacrime ad andare da Gesù per essere guariti e pregare come Gesù ci insegna. Diceva nel giorno della dedicazione di questo santuario, della sua consacrazione, San Giovanni Paolo II: le lacrime della Madonna appartengono all'ordine dei segni, esse testimoniano la presenza della Madre nella Chiesa e nel mondo. Piange una madre quando vede i figli minacciati da qualche male, spirituale o fisico. E allora l'invito che la Madonna ci fa fino alle lacrime è quello di lasciarci accompagnare dalla Madonna. La Madonna si prende cura di noi e ci porta all'incontro con Gesù.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, le preghiere e le offerte del tuo popolo e per l'intercessione di Maria, madre del tuo figlio, fa che nessuna preghiera resti inascoltata e nessuna speranza rimanga delusa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie e bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria, umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli.

0: per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sia realmente presente il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai nutriti alla tua mensa nella memoria della Beata Vergine Maria, donaci di partecipare all'eterno convito che ci hai fatto pregustare in questo sacramento, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori, li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù non la rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Sulla vicenda di Ceuta ancora scontro tra Spagna e Italia, domani il vertice europeo sull'immigrazione. L'Iran smentisce Trump, al momento non c'è nessuna trattativa diretta per la questione di Hormuz. Non si ferma l'ondata di caldo, domani e mercoledì 25 le città da bollino rosso, da venerdì al nord un primo cedimento dell'alta pressione. L'ultimo saluto a Don Mazzi, questo pomeriggio a Milano, i funerali del fondatore della comunità Exodus. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la vicenda di Ceuta. Nell'isola restano ancora circa 4.000 migranti giunti dal Marocco. La Spagna torna a criticare l'Italia alla vigilia del vertice europeo. Pierluigi Vito.
3: A Ceuta c'è chi porta aiuti e chi protesta contro il massiccio arrivo di migranti. Secondo il presidente della città autonoma, sarebbero rimasti tra le 5 e le 8.000 persone delle circa 80.000 arrivate dal Marocco negli ultimi giorni, dove sarebbero ritornate. Madrid chiede spiegazioni a Rabat su come sia potuto accadere questo aggiramento di massa del confine marittimo, che ha messo in fibrillazione mezza Europa. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha scritto al premier iberico Sanchez, sottolineando la necessità di aumentare gli sforzi per proteggere le frontiere dell'Unione. E per domani è prevista una riunione dei 27 ministri dell'interno per lavorare a una risposta comune europea. Forse si parlerà anche della sospensione della libera circolazione tra Spagna e Italia voluta dal governo Meloni e che andrà avanti fino al 1° settembre. Previsti controlli in porti e aeroporti, ma soltanto sui cittadini extra UE che arriveranno in Italia tramite navi e aerei partiti dalla Spagna. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: L'Iran dovrà scegliere tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente Trump in un post su Social True, specificando che il blocco navale continua fino ad un accordo, appunto, o una resa. Ma intanto l'Iran oggi aveva smentito: non c'è nessun via libero a nuovi colloqui di pace. Marino Galdiero.
4: Trump, non più tardi di ieri, assicurava di aver fermato un attacco massiccio sull'Iran, un intervento che sarebbe stato chiesto dai paesi arabi, e affermava che le consultazioni sarebbero riprese questa mattina. Il condizionale è d'obbligo in questo caso, perché nemmeno un'ora dopo le sue dichiarazioni è arrivata la smentita del ministro degli esteri iraniano, per il quale al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. La situazione è bloccata. L'Iran, per porre fine alle ostilità, vuole il controllo di Hormuz, che ha già, e vuole vedersi riconosciuto il diritto di ricevere denaro per il transito in quelle acque, posizione che Washington non accetta. Rifiuta l'imposizione di pedaggi, vuole che Hormuz torni una via marittima internazionale libera dal controllo iraniano, come era prima dell'inizio della guerra. In quello stretto passaggio marittimo passava un quinto del petrolio mondiale. Il prezzo del greggio era in calo questa mattina dopo l'annuncio di Trump e quello da parte dell'OPEC di aumentare la produzione di barili di petrolio la sesta volta consecutiva. Marino Galdiero, linea allo studio.
2: In questa situazione Israele prosegue la sua offensiva su Gaza, 19 i morti nei raid delle ultime ore, mentre segna il passo l'intesa con Hamas che era stata annunciata nei giorni scorsi da Trump. Marco Burini.
5: Il cibo che non basta, le medicine che non si trovano, i raid che non si fermano, rovistare tra macerie di cose care, camminare per strade senza uscita, dare l'ultimo saluto a parenti o conoscenti, 19 soltanto nelle ultime 24 ore. Nella gabbia di Gaza è una giornata come tante. Qui il brusio delle notizie è distante, insignificante. Il governo di Tel Aviv fa sapere che è molto preoccupato per il piano americano, perché Hamas non vuole disarmare davvero. Il movimento islamista ribatte che la deliberata escalation degli attacchi politici israeliani punta a ostacolare gli accordi raggiunti. Nessun ritiro dalla linea gialla, che taglia in due la striscia, precisa il governo israeliano. Un tira e molla estenuante davanti a un popolo agonizzante. Dall'11 ottobre scorso, inizio formale della tregua, i morti sono 1250, 4110 i feriti. Marco Burini di Nanostudio.
2: E veniamo all'Italia, il caldo non dà tregua, fino a mercoledì saranno 25 le città a bollino rosso, il Ministero della Salute segnala situazione di pericolo per l'intera popolazione. Fausto Nicastro.
6: L'ondata di caldo record che da giorni sta opprimendo l'Italia non accenna a diminuire. L'anticiclone africano, fermo sull'Europa centrale, infatti causa ancora temperature massime superiori fino a 10 gradi rispetto alle medie stagionali. Per questo il Ministero della Salute segnala condizioni di rischio elevato non solo per le persone fragili, ma per l'intera popolazione. Afa, umidità e assenza di ventilazione porteranno fino a mercoledì l'allerta massima in 25 città su 27 monitorate, con l'eccezione di Messina e Reggio Calabria. Anche le temperature minime fanno fatica a scendere sotto i 25 gradi, rendendo tropicali le notti di questo inizio agosto. È ancora il centro-nord a soffrire di più. Le città più calde saranno Firenze e Bologna, che sfiorano i 40 gradi, mentre secondo le previsioni non ci sarà tregua fino alla prossima settimana. Fausto Nicastro, Lina allo studio.
2: E di Sara Leone, il corpo senza vita estratto oggi pomeriggio dalle macerie della palazzina crollata a Messina, rimangono ancora disperse due persone. Dopo il grave incidente di Terni si lavora per capire la dinamica dello spaventoso scontro che ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 36. Alessio Orlandi.
7: Dei 34 feriti nel tragico incidente di ieri sulla statale 79 al confine tra Lazio e Umbria, 19 sono già stati dimessi. Altri 15 restano ricoverati, di cui uno in gravissime condizioni, 6 i morti. Ancora da accertare in maniera completa la dinamica dello schianto. A scontrarsi un pullman, un camper e 2 automobili. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, la roulotte, che viaggiava in direzione Terni, avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman diretto verso Rieti. Lo schianto frontale è stato violentissimo e ha distrutto completamente il camper. Contro i 2 mezzi pesanti sono poi finite altre 2 vetture. Tra le vittime l'autista del pullman e 3 passeggeri e gli occupanti del camper, una coppia di Narni. Toccherà alla procura di Terni ricostruire le cause del terribile incidente. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo e sperano di trovare un aiuto ai molti interrogativi dalle dashcam, se presenti, ovvero piccole telecamere installate a bordo dei mezzi. Tra le ipotesi all'origine dello schianto mortale, quella del malore, del colpo di sonno o di un sorpasso azzardato. Alessio Orlandi, Linea allo studio.
2: Un'altra tragedia, quella consumatasi in Perù, attende spiegazioni sulle cause. Morte 11 persone, tra cui 7 cittadini italiani. Beatrice Bossi.
8: I motori dei velivoli aereo Diana al Nasca sono tutti spenti. Poco distante invece fervono le operazioni della polizia. La commissione indagine sugli incidenti aerei ha iniziato la raccolta di prove. Stiamo identificando i pezzi, dice un membro peruviano. Questa è la misura giudiziaria più importante. Gli inquirenti non escludono ancora nessuna pista. Sono 4 le ipotesi al vaglio: il meteo avverso, l'errore umano, il cedimento strutturale e l'avaria del mezzo. A rendere tutto più difficile è l'assenza della scatola nera, non obbligatoria per questo tipo di aereo. Per ricostruire la dinamica dell'incidente arriveranno esperti anche da Spagna, Italia e Germania, in considerazione della nazionalità delle vittime: 2 tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani residenti in Brianza, che condividevano da sempre la passione per i viaggi. Per identificare i loro corpi, dicono, dall'obitorio ci vorranno almeno 3 giorni. Beatrice Bossi, Linea allo studio.
2: Di ora in ora si fa sempre più critico il bilancio dei controlli a case ed edifici pubblici nell'area dei Campi Flegrei colpita dal terremoto dello scorso 31 luglio. Lucia Ascione.
9: La scossa di venerdì ha paralizzato a Pozzuoli anche l'attività economica più fiorente, quella del mercato ittico. Il tetto della struttura è stato seriamente danneggiato ed è corsa contro il tempo per individuare spazi alternativi perché le aste possano riprendere da domattina. Scortati dalle forze dell'ordine, i residenti intanto prelevano dalle loro abitazioni inagibili i beni di prima necessità. Per quanti sono sprovvisti di ripari di fortuna, il sindaco di Pozzuoli ha emesso un'ordinanza ed attivato la possibilità di assistenza alberghiera. Per gli aventi diritto e in assegnazione un contributo economico per incentivare la ricerca autonoma di una sistemazione alloggiativa. L'appello dei geologi a verifiche attente anche al suolo, ai costoni, non è andato perso. La Procura di Napoli sta acquisendo atti riguardanti la messa in sicurezza di alcune pareti dei Campi Flegrei, franate o di imminente rischio crollo. Al momento non si ipotizzano reati, non ci sono iscritti nel registro degli indagati. Annunciato per mercoledì 5 agosto l'incontro in prefettura a Napoli tra il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e i sindaci dell'area. Lucia Scione, linea allo studio.
2: Applausi e lacrime fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale di Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus. Ha ricordato che nessun uomo è il proprio errore, la propria dipendenza, la propria fragilità. Così nell'omelia Don Massimiliano Parrella, il servizio di Raffaella Frullone.
10: Il feretro è rimasto a lungo nella piazza davanti alla basilica per l'ultimo saluto, una canzone in particolare da parte dei suoi ragazzi, alcuni ormai cresciuti, altri i più giovani. Non lo hanno conosciuto, ma si commuovono di gratitudine quando raccontano di aver avuto grazie a lui un'altra possibilità. Religioso dei poveri servi della Divina Provvidenza, la congregazione fondata da Don Calabria all'inizio degli anni Ottanta, Don Antonio Mazzi ha scelto di vivere accanto ai giovani tossicodipendenti, emarginati, detenuti ed ex detenuti, quando molti li consideravano ormai perduti. Ma per lui nessuno era perduto, ha ricordato nell'omeria Don Parrella, che oggi guida l'opera Don Calabria in una basilica Sant'Ambrogio gremita. Oggi anche il sindaco di Milano Sala, che ha annunciato l'appoggio della richiesta di iscrizione del nome di Don Antonio Mazzi al famedio. Al funerale anche Don Luigi Ciotti, che ha definito il fondatore di Exodus, morto a 96 anni, un testimone di speranza, accoglienza e giustizia. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Sono 17 milioni di italiani che in questo agosto si muovono per andare in vacanza, altri circa 9 milioni rimangono invece a casa, uno su due per motivi economici, e se il mare rimane la meta più gettonata, 62%, la montagna cresce del 6% rispetto allo scorso anno, arrivando al 28% per effetto anche di fuga dal grande caldo. Lo rivela oggi una ricerca del centro studi di Confcooperative sui consumi previsti per questo Ferragosto. Restano in strada e senza prospettive le famiglie che occupavano il palazzo di Spin Time a Roma dopo un incendio. Vito De Torre.
11: Roma, quartiere San Giovanni, siamo in pieno centro. 140 famiglie sono costrette a vivere in strada da 5 giorni perché non hanno più una casa. Sono stati sgomberati da Spin Time, palazzo occupato dove vivevano, in seguito ad un principio di incendio che fortunatamente non ha toccato gli appartamenti, ma solo uno spazio esterno. Adesso le forze dell'ordine presidiano l'immobile e impediscono a chiunque di entrare. Donne, bambini e anziani, invece, sono accampati in strada senza alcuna risposta. Sorella Adriana Domenici, consacrata.
12: Abbiamo persone allettate, come puoi vedere, qui ce ne sono, consigliere a rotelle, persone che fanno dialisi, e questo luogo all'aperto, sapete voi bene quanto sia rischioso per le infezioni.
11: Gli incontri tra il Comune di Roma, la proprietà dell'immobile e autorità locali non hanno portato ad una soluzione per le famiglie di Spin Time, gli appartamenti intatti, presidiati dalla polizia.
12: Questo è l'assurdo, infatti. Cioè, non riusciamo a capire il perché non possono più rientrare.
11: Vito De Torre, linea allo studio.
2: Cambiamo argomento. A 18 anni, 346 giorni, ha battuto il Guinness dei primati diventando il più giovane docente universitario al mondo. Nathan Thomas insegna ingegneria al Miami Dade College in Florida, ha superato un record che è rimasto imbattuto per oltre tre secoli, ossia quando nel 1717 lo scozzese Colin McLaurin divenne professore di matematica all'età di 19 anni. La borsa di Milano ha chiuso oggi con il FTSE MIB a più 1,34%. Vi ricordo che questa edizione del Radiogiornale e le precedenti possono essere riascoltate in podcast e in diretta streaming sull'app Play 2000. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica, da Ugo Scali. Grazie per averci seguito. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica, da Ugo Scali. Grazie per

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

Iniziamo questo ciclo di meditazioni dedicato ai Salmi, perché essi sono la preghiera cristiana di base. Fin dall'antichità tutte le comunità cristiane hanno adoperato i Salmi per la preghiera. I Salmi sono un libro biblico dell'Antico Testamento e tuttavia sono entrati a far parte del patrimonio della Chiesa cristiana da subito, perché sono stati la preghiera di Gesù e degli Apostoli. Gesù, da bambino, ha cominciato ad imparare le preghiere con i Salmi. Giuseppe e Maria gli hanno insegnato le preghiere della tradizione giudaica, che erano i Salmi, e la liturgia, in Israele, era segnata da queste preghiere. Crescendo, Gesù ha continuato ad adoperare i Salmi e con i suoi apostoli certamente li ha utilizzati nelle occasioni liturgiche, ad esempio durante la cena pasquale e negli altri momenti di preghiera. Gli apostoli quindi hanno ereditato dalla pratica ebraica e dalla pratica di Gesù l'uso dei Salmi e nella Chiesa da sempre si adoperano questi testi per la preghiera. La preghiera ufficiale della Chiesa, la liturgia delle ore, è basata proprio sull'uso dei Salmi e quindi imparare a conoscerli, a gustarli, ad apprezzarli come preghiera è un'operazione importante di formazione cristiana. Anche nella messa c'è sempre un salmo, lo chiamiamo responsoriale perché è proposto con un versetto da rispondere. Ogni domenica nella liturgia della parola, tra la prima e la seconda lettura, c'è un salmo che è parola di Dio. Non è un canto qualsiasi, è un elemento importante della parola di Dio proclamata in quella domenica e offre ai fedeli la possibilità di rispondere, non semplicemente perché si ripete il versetto, ma perché si reagisce alla parola.

I salmi ci insegnano la fede, sono proclamazione della fede, ci insegnano ad orientare anche la natura, le cose, tutto a Dio, e non ci arrestano ad un certo psicologismo e tantomeno al narcisismo, e soprattutto ci fanno stare di fronte a Dio in posizione di franchezza, in un certo ardire che non cede a nessun servilismo o annichilimento dell'uomo. Quante volte abbiamo pregato lo stesso salmo e tuttavia ogni volta è come se fosse ripetuto per la prima volta. Ogni volta si scopre in esso un senso sconosciuto della situazione nostra e di Dio. Perché nei salmi è presente tutta la nostra condizione umana, le nostre angosce, le nostre pene, le nostre rivolte, i nostri sensi di colpa, la nostra stessa morte. Essi sono, ma non solo, lo sfogo di noi uomini unito alle nostre gioie, alle nostre esaltazioni, alle nostre speranze. E tutte queste situazioni umane sono là, nei salmi, a testimoniare che Cristo, diventato in tutto simile ai fratelli, le ha assunte per portarle davanti a Dio.

se ogni volta che preghiamo un salmo la nostra situazione è cambiata. E allora il salmo diventa semplicemente il cannocchiale, l'ottica con cui la vediamo. Il salmo, insomma, riporta la nostra situazione a quella che deve essere, cioè situazione dell'uomo con Dio. Ciò che maggiormente stupisce nei salmi è la confidenza del linguaggio con Dio, la sensazione così popolare, così concreta della presenza di Dio. Per questo il linguaggio dei salmi resta molto più accessibile di quello dei mistici e dei maestri spirituali. Spesso troviamo delle espressioni semplici di chi ha nell'esperienza di fede la sensazione di essere avvolto dalla protezione di Dio. Il Dio in cui noi ci muoviamo, viviamo ed esultiamo è il Dio mostratoci da questo messaggio dei salmi. La nostra ricerca di Dio fatta con ardore, la nostra sete di Lui, il nostro pensarlo all'aurora, alla sera e poi ancora a letto, ci porta a queste sensazioni. Dio ci protegge, Dio è vicino a noi. Così il nostro animo si acqueta in Lui, i nostri affanni cessano, le nostre tensioni svaniscono, le nostre stanchezze passano, la nostra disperazione diventa speranza. In Dio si rappacifica la mia anima. Anima mia, trova riposo in Dio, dice il Salmo 62. I salmi danno un'immagine spesso molto umana di Dio, anzi un'immagine umana resa con le categorie del tempo. Dio è visto in modo antropomorfico, come un uomo che si pente, che ride, che dorme e che si risveglia. Noi, malati di un certo spiritualismo che ci viene dai greci, rifiutiamo tali immagini e asseriamo senza esitazione che tali versi sono primitivi. Ma a ben leggere dietro a queste descrizioni si trova l'esperienza di fede, e forse solo per chi ha fatto l'esperienza della fede una realtà più profonda, cioè che il nostro Dio non è così spirituale da essere statico, ma è un Dio vivo, un Dio dei vivi. Il linguaggio dei salmisti certo non pretendeva di ridurre Dio a una realtà umana, ma di che cosa servirsi per parlare di questa esperienza di dialogo con Dio? Dio non ci ha dato altri mezzi. Prima dunque di rifiutare quel linguaggio in nome del nostro intellettualismo, teniamo presente questa realtà oggettiva. Come nell'esperienza di fede è possibile dire a Dio che è padre, pastore, amico, così è possibile, per proclamare la sua esistenza viva ed operante, servirsi delle espressioni antropomorfiche dei salmi. Quando dialogano con Dio, i salmisti sanno farlo senza rinunciare al loro essere uomini e sanno lottare con Dio come Giacobbe, intercedere come Abramo, rimproverare come Mosè, mettersi in collera come Geremia. La libertà con cui si esprimono i salmisti ci mostra la loro fede nel dialogo con Dio, una fede più grande del loro cuore e dei loro sentimenti, per un Dio più grande dei loro mezzi di comunicazione, delle loro coscienze, capaci di capire ciò che forse essi stessi a volte non capivano.

te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: Carissimi radioascoltatori, oggi è il primo venerdì del mese di agosto. Al centro di questo mese la solennità dell'assunzione della Vergine Maria al cielo. È come la stella che dovrebbe orientare quello che è diventato tra noi il mese delle ferie, delle vacanze. Ci aiuti Maria Assunta a non smarrirci nel cammino della vita. Siamo orientati al cielo. Quella è la destinazione delle nostre fatiche e siamo chiamati alla risurrezione anche del nostro corpo. Dobbiamo allora superare ogni schiavitù che ci lega alla pura materialità o che fa del corpo un idolo, riconoscendo che lo spirito fin d'ora ci va trasformando se siamo obbedienti al Signore. Oggi in molte chiese si vive l'opportunità del perdono di Assisi, un bagno di misericordia, un incontro particolare con il Padre che riabbraccia ciascuno di noi davanti al Figlio crocifisso e ci riabilita per vivere nella sua grazia. Nel 1216, mentre vegliava e pregava di notte con la faccia a terra nella chiesa della Porziuncola, Francesco invocò questa grazia. Santissimo Padre, benché io sia misero peccatore, ti prego che a tutti quanti, pentiti e confessati, verranno a visitare questa chiesa, gli conceda ampio e generoso pentimento con una completa remissione di tutte le colpe. Chiedeva molto Francesco e il Signore lo inviò al Papa Onorio III per far riconoscere nella Chiesa questa indulgenza. Dalla Chiesa di Santa Maria degli Angeli si è diffusa in tante altre chiese della terra. Diceva Francesco: voglio mandarvi tutti in paradiso. Apriamo questa sera il quarto capitolo della lettera di Giovanni Paolo II all'Europa. Ha come titolo Celebrare il Vangelo della Speranza. L'invito del Papa è quello di diventare sempre più comunità orante. Riferendosi all'Apocalisse, testo che il Pontefice tiene sotto occhio per modulare le sue riflessioni, ci ricorda: a colui che siede sul trono e all'agnello lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. Tutta la visione di San Giovanni avviene nel giorno di domenica, giorno della risurrezione, quando l'assemblea rivive il fondamento della sua fede. Anche a te, Chiesa di Dio, che vivi in Europa, è chiesto di essere comunità che prega, celebrando il tuo Signore con i sacramenti, la liturgia e l'intera esistenza. Nella preghiera riscoprirai la presenza vivificante del Signore. Così, radicando in Lui ogni tua azione, potrai riproporre agli europei l'incontro con Lui stesso, vera speranza che sola sa soddisfare pienamente l'anelito a Dio nascosto nelle diverse forme di ricerca religiosa che riaffiorano nell'Europa contemporanea. Il Papa ricorda tante manifestazioni di santità di popolo, di cristiani che vivono momenti di silenzio contemplativo, ma ricorda anche forme di religiosità vaga, fuorviante, come certe sette. la ricerca dello straordinario, l'esoterismo, lo spiritualismo. Va particolarmente curata la formazione alla preghiera, va nutrita di Vangelo la nostra vita, perché possa espandersi nella lode, nella benedizione, nella consapevolezza che apparteniamo alla famiglia di Dio che in Cristo ci ha insegnato a pregare, perché le nostre liturgie possano parlare di Dio. Occorre che sia coltivato l'autentico senso del mistero. La liturgia dovrebbe essere vissuta come anticipo della beatitudine finale, della partecipazione alla gloria celeste. La liturgia della Chiesa non ha come scopo quello di placare le nostre paure, i nostri desideri, ma quello di ascoltare e di accogliere Gesù, il vivente. Il nostro celebrare la misericordia eterna di Dio verso di noi ha bisogno di rinnovarsi attraverso la formazione, l'istruzione, perché anche i fedeli siano introdotti nella mistagogia liturgica attraverso la partecipazione attiva, in particolare all'Eucaristia. Anche i sacramenti, veri incontri con il Signore che salva, guarisce, rinnova la vita, vengono spesso trascurati nella loro forza trasformante. In essi è Cristo che agisce per mezzo dello Spirito Santo. I battezzati dovrebbero celebrarli con assiduità, con impegno, in particolare l'Eucarestia e la riconciliazione. L'Eucarestia racchiude tutto il bene spirituale della Chiesa, dà impulso al nostro cammino storico, ponendo un seme di vivace speranza nella quotidiana dedizione di ciascuno ai propri compiti. L'incontro con Cristo oggi, che siamo pellegrini, anticipa quello supremo, quando saremo simili a Lui e lo vedremo come Egli è. L'Eucarestia è assaggio di eternità nel tempo. L'esperienza del perdono è poi il fondamento di ogni speranza per il futuro. Riconoscendoci peccatori, abbiamo la possibilità di affidarci alla misericordia del Padre, che ci permette di proseguire nell'esistenza senza rinchiudersi nella nostra miseria, nella disperazione o nell'illusione di essere a posto. Così ritroviamo motivazioni per sperare. Alla base della riscoperta di questo sacramento sta la formazione morale, oggi che si è smarrito il senso del peccato. Il Papa chiede la disponibilità ai sacerdoti nell'ascolto delle confessioni e il loro esempio a confessarsi regolarmente. Va promosso poi il culto eucaristico fuori della messa, l'adorazione, l'esposizione, la processione, la liturgia delle ore, la preghiera in famiglia, perché ogni forma di preghiera comunitaria presuppone quella individuale. La preghiera personale, che è come la respirazione del cristiano, non venga mai trascurata. È utile valorizzare anche la pietà popolare, le visite ai santuari e in particolare la preghiera del Santo Rosario. Non va dimenticato che il culto spirituale gradito a Dio si realizza nell'esistenza quotidiana, vissuta nella carità, attraverso il dono di sé libero e generoso, anche in momenti di apparente impotenza. Pensiamo in modo particolare alle persone ammalate. Il cristiano difende e si impegna a vivere il giorno del Signore come giorno dell'incontro, della fraternità, giorno che preannuncia quello senza fine, preghiera, riposo, comunione e gioia, per non rinchiudersi in un orizzonte tanto ristretto che non gli consente di vedere più il cielo. Senza la dimensione della festa, la speranza non troverebbe una casa dove abitare. Questo quarto capitolo è tutto dedicato alla dimensione liturgica, potremmo dire eucaristica, della persona. Noi abbiamo la necessità di far festa al nostro Dio, di esprimergli la gratitudine, ma anche di ricevere i suoi doni che ci vengono offerti nelle celebrazioni, che sono come una terapia sotto il sole della sua bontà infinita. L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Non vive solo per le energie materiali che introduce, ma soprattutto per quelle spirituali che accoglie dalle mani del Dio vivente. Se perde questa relazione, lui resterà naufrago, verrà meno nell'orientamento della vita, smarrirà il traguardo che lo attende. Come gli antichi padri fecero l'esperienza della manna che veniva dal cielo per comprendere che la loro sopravvivenza dipendeva dal Signore, così Gesù annuncia di essere lui il vero pane disceso dal cielo che porta vita eterna. Questa vita eterna rischia la siccità se non viene alimentata e nutrita. Noi siamo la sposa che il Signore accoglie e rende sempre più bella e purificata negli incontri sacramentali. A conclusione di queste scarne riflessioni, una preghiera che il Santo Padre alcuni anni fa ha rivolto a San Francesco d'Assisi. Tu che hai tanto avvicinato il Cristo alla tua epoca, aiutaci ad avvicinare Cristo alla nostra epoca, ai nostri difficili e critici tempi. Aiutaci. Questi tempi attendono Cristo con grandissima ansia, benché molti uomini della nostra epoca non se ne rendano conto. Noi ogni giorno nella preghiera eucaristica esprimiamo la nostra attesa rivolta a Lui, solo nostro Redentore e Salvatore, a Lui che è compimento della storia dell'uomo e del mondo. Aiutaci, San Francesco di Assisi, ad avvicinare alla Chiesa e al mondo di oggi il Cristo. Tu che hai portato nel tuo cuore le vicissitudini dei tuoi contemporanei, aiutaci con il cuore vicino al cuore del Redentore ad abbracciare le vicende degli uomini della nostra epoca, i difficili problemi sociali, economici, politici, i problemi della cultura e della civiltà contemporanea, tutte le sofferenze dell'uomo di oggi, i suoi dubbi, le sue negazioni, i suoi sbandamenti, le sue tensioni, i suoi complessi, le sue inquietudini. Aiutaci a tradurre tutto ciò in semplice e fruttifero linguaggio del Vangelo. aiutaci a risolvere tutto in chiave evangelica, affinché Cristo stesso possa essere via, verità, vita per l'uomo del nostro tempo. Amen. E per intercessione di San Francesco d'Assisi e della Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti.
1: Il regno dei cieli è una terra che dà lode al suo creatore, e come Gesù, con Gesù.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Salmo 61. Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera. Sull'orlo dell'abisso io ti invoco, mentre sento che il cuore mi manca. Guidami tu sulla rupe per me troppo alta. Per me sei diventato un rifugio, una torre fortificata davanti al nemico. Vorrei abitare nella tua tenda per sempre. Vorrei rifugiarmi all'ombra delle tue ali. Tu, oh Dio, hai accolto i miei voti. Mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo nome. Ai giorni del re aggiungi altri giorni. Per molte generazioni siano i suoi anni. Regni per sempre sotto gli occhi di Dio. Comanda che amore e fedeltà lo custodiscano. Così canterò inni al tuo nome per sempre, adempiendo i miei voti giorno per giorno. È parola di Dio.

Sorelle e fratelli, i salmi fanno parte della preghiera della Chiesa e sappiamo che molte persone, in particolare le comunità religiose e monastiche, pregano i salmi ogni giorno, come in questa Basilica di Santa Maria in Trastevere, dove la bellezza del canto si intreccia a quella del mosaico e della comunità che prega. E siamo lieti di salutare chi ci segue e di accogliere quanti si uniscono alla nostra preghiera, un gruppo di scout da Chioggia. Siamo con il Salterio preghiamo nella Chiesa e per la Chiesa e per tutta l'umanità, e in questo modo trasformiamo poco a poco il nostro cuore e il nostro mondo. È una opera di purificazione dei sentimenti umani, molto umani, che possono abitarci e che sono trasfigurati dalla preghiera e dalla poesia dei salmi. Il Salterio è una delle parti più umane della Bibbia. Possiamo ancora oggi ritrovare nei salmi tutte le nostre esperienze umane e le nostre situazioni, dalla sofferenza indicibile alla gioia più piena, dalla disperazione più cupa alla speranza più forte. Il Salmo 61 che abbiamo ascoltato è la preghiera di un uomo in pericolo. Egli si trova lontano da Gerusalemme, in una terra straniera, sospira di poter godere la protezione divina nel Tempio che si innalza su una rupe irraggiungibile ai nemici. La sua preghiera, infatti, sale dall'orlo dell'abisso e confida al Signore che il cuore mi manca, ma sente il bisogno di aggrapparsi a una rupe, salda, sicura, ferma, che per lui però è troppo alta. Essere sull'orlo dell'abisso è da intendersi dagli estremi confini della terra, come dice il testo originale, e sentire venire meno il cuore sono segni di estrema angoscia, di smarrimento, e possiamo pensare alla situazione di spaesamento, di fragilità, di incertezze, di paure che avvolge tanti uomini e tante donne dei nostri giorni. Questo salmo vuole porre sulle nostre labbra una preghiera che ci aiuti a cercare il Signore, a cercare la Sua parola. Ovunque siamo, in qualunque situazione ci troviamo, possiamo sempre rivolgerci al Signore, perché Egli è la roccia, la stabilità, la sicurezza su cui fondare la nostra vita. Il salmista, che sembra in esilio o nella diaspora, percepisce una distanza non soltanto geografica, ma anche umana e spirituale. È una sensazione che ognuno può provare quando si è lontani dal Signore, dalla Sua parola, dai fratelli e dalle sorelle. E spesso la distanza diventa solitudine, diffidenza, e si sente abbandonati da Dio, anche da tutti, un po' come Giobbe quando dice: i miei fratelli si sono allontanati da me, persino i miei familiari mi sono diventati estranei, sono scomparsi i vicini e i conoscenti, mi hanno dimenticato gli ospiti di casa. Tante persone si sentono sole sotto il cielo e sulla terra, e da nessuna parte gli giunge aiuto. In questa condizione, in fondo all'abisso della solitudine, viene una preghiera che sale al Signore. Il salmista grida al Signore, anche se si trova lontano, prega un Dio che è vicino, che sa ascoltare. È un invito a ciascuno di noi ad affidarsi sempre al Signore per trovare soccorso, sicurezza invincibile. Come afferma il libro dei Proverbi, torre fortificata è il nome del Signore, e il giusto vi si trova rifugio,
ed è al sicuro. Il salmista conclude il salmo che abbiamo ascoltato con una preghiera per il re. Ai giorni del re aggiungi altri giorni, per molte generazioni siano i suoi anni, regni per sempre sotto gli occhi di Dio, comanda amore e fedeltà, lo custodiscano. E soprattutto chiede che il re regni sotto gli occhi di Dio e che amore e fedeltà, come due vere guardie che accompagnano sempre il Signore, custodiscano il re Messia. In queste parole appare la preoccupazione del salmista che il re non si atteggi a padrone, ma che si senta servo di Dio, vero responsabile per la crescita e il bene di tutti. E chiediamo al Signore, così commentava padre Maria Turoldo, poeta e uomo spirituale, commentando questo salmo, esorta a pregare per i re, che mai nessuno sia escluso dalla preghiera, ma prima di lunga vita abbiamo la grazia di governare bene, e chiediamo perdono anche per loro, che la terra non diventi mai una regione infernale. Parole di padre Turoldo. Ogni venerdì ci fermiamo sotto la croce di Gesù per vedere e ascoltare il grido di tanti crocefissi, nella speranza che la sua risurrezione illumini le regioni infernali della terra. Sorelle e fratelli, lontano dal tempio il salmista prega un Dio vicino. La lontananza non ci condanna all'indifferenza e all'insensibilità, perché possiamo iniziare dalla preghiera a sperare, ad aiutare gli altri. Possiamo intraprendere un cammino spirituale che parte dalla dispersione per giungere al Tempio del Signore, per ascoltare la Sua parola, dai confini della terra, dagli abissi della solitudine. Tanti uomini e tante donne, o Signore, ti invocano, mentre il loro cuore viene meno. Ascolta, Signore, il loro grido, sii attento alla loro preghiera, fa che venga presso per loro giustizia e pace. Così potremo cantare insieme inni al tuo nome, giorno per giorno. Amen.

0: Preghiamo il Signore che ricordiamo crocifisso per i nostri tradimenti e le nostre paure. Preghiamo il Signore perché ogni uomo sia liberato dal tiranno di questo mondo, padrone della divisione, della morte e del dolore. Preghiamo il Signore perché cessino i frutti del male. In questo mondo la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, la malattia e il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e grandi croci di ogni uomo trovino nella sua croce la speranza di una vera risurrezione. Preghiamo il Signore perché alleggerisca il fardello della croce di ogni uomo e liberi tutti con la sua risurrezione da ogni peso opprimente. Preghiamo il Signore per i poveri, gli abbandonati, i miseri, i profughi, gli orfani, le vedove, i malati, i sofferenti, gli oppressi, i prigionieri, i disperati, gli schiavi, i vecchi, i bambini, gli uomini e le donne. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e il liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo, ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare alla nostra indignità. Eravamo assenti, lontani, dimentichi e spaventati quando eri crocifisso, abbandonato, senza consolazione. Insegnaci con il tuo amore eloquente a seguirti sempre sulla tua via, per prendere con te la croce del tuo riscatto. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente, con lo Spirito Santo che è amore, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Preghiamo la misericordia di Dio che non solo ci faccia ascoltare la sua parola, ma ci doni di metterla in pratica e fonda sulle nostre anime il suo Santo Spirito e, come l'acqua del diluvio, distrugga in noi ciò che deve essere distrutto e vivifichi ciò che deve essere vivificato, per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia con tutti.
3: Amen.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
2: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli, un progetto di arte pubblica che rigenera il borgo unendo comunità e tradizione. Questa è la Via della Luce nel borgo di Castrocelo in provincia di Frosinone. In un contesto in cui molti piccoli borghi italiani devono fare i conti con l'abbandono, la via riscopre gli antichi mosaici ispirati alla Romana Aquinum, a San Benedetto e a Santa Lucia. La visione di Gerardo della Torre, maestro mosaicista, e della Fondazione Armando Velardo ETS, da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura e dell'arte locale, è chiara. Il mosaico diventa veicolo di identità, memoria e innovazione, coinvolgendo artisti di ogni età e provenienza. E diamo il benvenuto a Federica Velardo, presidente della Fondazione.
4: Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Federica, raccontiamola agli ascoltatori la Via della Luce.
4: Via della Luce è un'opera d'arte musiva di per sé, un'opera d'arte collettiva costituita da ben 23 mosaici che sono stati realizzati lungo un percorso di circa 200 metri lineari tra i vicoli del centro storico di Castrocelo. È un percorso che nasce ormai da tanto tempo, perché nasce da un'idea iniziale del maestro mosaicista Gerardo della Torre, che aveva questo sogno del cassetto da tanti anni, e poi è stata sviluppata e realizzata con la Fondazione Armando Velardo, e oggi si compie proprio grazie al lavoro corale di ben 26 membri della comunità. E questo è qualcosa di bellissimo, perché è una comunità che crea arte e bellezza e che accompagna proprio i visitatori in un percorso, ecco, di bellezza e spiritualità verso la nostra bellissima cattedrale dedicata a Santa Lucia. E quindi anche l'idea di questa santa che porta luce è un po' il motivo di questo titolo.
2: Che cosa ci racconta la Via della Luce con i suoi mosaici?
4: Sì, Via della Luce in effetti è la prima opera d'arte pubblica che fa parte di un più ampio progetto strutturato e lanciato dalla Fondazione, che sarebbe Castrocelo Borgo d'Arte, che è stato pensato per dare un contributo alla valorizzazione e alla rigenerazione di questo antico borgo del Lazio meridionale, nella bassa ciociaria, facendo leva proprio sulle sue forti identità, che mi piace sintetizzare in tre radici identitarie, cioè quella romana, poiché Castrocelo nasce all'indomani della distruzione dell'antica colonia romana di Aquinum, di cui oggi ne conserviamo i resti nell'area archeologica di Aquinum, poi quella romana benedettina, infatti il primo nucleo di Castrocelo, della Castrocelo moderno, venne fondata prima dell'anno 1000 proprio per volontà dell'abate della vicinissima abbazia di Monte Cassino, che ha avuto una forte influenza su tutto il territorio, e quella artistica, perché proprio dai mosaici che sono stati rinvenuti ad Aquinum, agli affreschi delle cappelle e chiese medievali, ai pittori di fama internazionale che vissero a Castrocelo tra l'Ottocento e il Novecento, e tra cui vogliamo ricordare anche lo scultore Amleto Cataldi, di cui Roma conserva almeno 30 opere, agli artisti contemporanei, ecco, Via della Luce è un po' un connubio tra tutti questi aspetti, perché richiama proprio al mosaico romano, ci parla, diciamo, della nostra identità religiosa, perché rappresenta i simboli della nostra religiosità locale, e quella artistica, volendo quindi creare una nuova generazione di artisti del mosaico, che è un'arte preziosa ma molto rara. Via della Luce in effetti è un percorso che ci racconta della nostra identità e che racconta al visitatore il luogo e le radici in cui esso si trova. E tutto quanto è espresso attraverso il mosaico, che è un'opera d'arte che si armonizza benissimo con il paesaggio, perché è ovviamente una forma d'arte antica e che quindi, replicata nel centro storico, crea proprio un ponte tra la radice romana e quindi la tradizione musiva romana e la nuova Castrocelo. Ci tengo a precisare che è molto più di un progetto artistico, è un gesto corale realizzato da 26 membri della comunità che si sono adoperati per ben 5 mesi, che hanno animato quei luoghi, ed è quindi un dono collettivo da parte della comunità alla comunità stessa. È anche una scuola di mosaico a cielo aperto che ha creato nuova bellezza e ridato nuova luce, nuova speranza a quei vicoli, molti dei quali sono abbandonati. Quindi ha creato questa nuova generazione di mosaicisti che sono ben 26 in una piccola comunità. Quindi ecco, è un progetto pensato proprio come leva di sensibilizzazione, di presa di coscienza, di rigenerazione. È un progetto d'arte che grazie soprattutto al sostegno della comunità mira, diciamo, a dare un suo contributo.
2: Una rigenerazione, Federica, che penso avrà ulteriori sviluppi.
4: Via della Luce vuole essere in effetti un primo progetto di questo più ampio progetto di cui accennavo, che è Castrocelle Borgo d'Arte, e considerando quindi il supporto che sta avendo comunque dalla comunità, mi piacerebbe pensare che è soltanto il primo tassello di questo più ampio mosaico, e l'idea è quella di proseguire con una verticale che abbraccia in effetti il centro storico e prosegue con questo percorso di luce e di bellezza abbracciandolo. Quindi sicuramente, diciamo, mi piacerebbe dare a Castrocelle questa connotazione, o restituire anzi e promuovere questa connotazione di Castrocelle come borgo d'arte, perché Castrocelle ha una forte tradizione d'arte che deve essere valorizzata, e viene valorizzata, ecco, creando anche nuove forme d'arte. E io non credo nei borghi bomboniera, quei borghi che sono lì fermi a qualche centinaia di anni fa, che alla fine crea anche questo sentimento, crea anche uno scollamento tra la comunità esistente e il borgo stesso, e forse anche una causa di spopolamento, perché aspettarsi che questi borghi siano soltanto dei fiori messi alle finestre per attirare il visitatore non funziona. Ogni comunità, secondo me, ha bisogno di guardare alle proprie radici, vedere la propria vocazione e cercare di valorizzarla. Quindi questo spero di aver iniziato con questo progetto, grazie all'aiuto della comunità e di quanti lo hanno sostenuto, cioè di aver piantato un seme attraverso il messaggio che con un'opera corale si riesce, diciamo, a realizzare un bellissimo mosaico che potrebbe essere quindi creare un nuovo futuro per la comunità.
2: Federica, siamo arrivati alla fine dell'intervista. Prima di passare il microfono a Edoardo Giribaldi, io vorrei invitarti a regalare un brano musicale ai nostri ascoltatori.
4: Forse potrei pensare alla Cura di Battiato, che è un brano spirituale e poetico che ben si collega forse a Via della Luce.

0: Ci colleghiamo ora con Monsignor Gian Domenico Valente, che è direttore dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, una diocesi formata da 144 parrocchie e 250.000 abitanti in provincia di Frosinone. Monsignor Valente ha contribuito come consulente al progetto della Via della Luce. E la prima domanda che vogliamo chiedergli è: qual è la risposta che questa iniziativa, appunto, della Via della Luce vuole dare alla questione dei borghi in abbandono, una questione che Monsignor Valente ha trattato non soltanto in questo ambito, ma anche in altri contesti?
1: Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità di sottolineare qualche aspetto del nostro impegno, del nostro lavoro. Dunque, io dico innanzitutto questo: a Castrocelo, sabato scorso, quando abbiamo presentato la Via della Luce, abbiamo usato la parola miracolo, e questo miracolo non sta tanto nella bellezza delle opere che sono state realizzate, questo è fuori dubbio, ma il grande miracolo è la sinergia tra tante persone che sono state coinvolte, anche persone non esperte del mosaico, perché a Castrocelo con la Via della Luce parliamo di opere musive. E quindi noi adesso guardiamo a Castrocelo come a un'esperienza modello che può essere replicata anche in altri centri, quindi questo è il grande valore di questa iniziativa, al di là anche dei contenuti bellissimi che ci sono sulla Via della Luce, però dobbiamo guardare all'impegno che c'è stato di un intero paese per far rivivere il borgo, e questo può essere replicato altrove. Ecco, io penso che la prima cosa che possiamo sottolineare e che dobbiamo sottolineare.
0: Ecco, parlavo prima del suo impegno proprio sulla questione dei borghi in abbandono, che si è esteso anche a Castrocelo e alla Via della Luce. Ci può citare qualche altro ambito in cui è stato attivo e ha operato?
1: Dunque, innanzitutto con la responsabilità nel mondo dei beni culturali, questo diciamo parte un po' da lontano, ecco, negli anni passati ho collaborato anche con la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa e poi da tanti anni in diocesi, è un impegno chiaramente che va su tanti centri, su tanti borghi, su tante città, e però io a questo impegno unisco quello pastorale, perché da quasi 40 anni sono stato parroco di tanti borghi, di tanti centri, e dovunque ho cercato di portare questa sensibilità, questa attenzione proprio alla vitalità di questi luoghi, di questi centri. Quindi ecco, mettiamo insieme queste due cose, l'attenzione ai beni culturali e la passione per la gente di questi luoghi, di questi centri, e qui viene poi fuori tutto, vengono fuori progetti di tutela, di valorizzazione, la ricerca proprio di dare spazio al patrimonio, di farlo diventare attrattivo anche per altri che vivono altrove, che vivono lontano, che possono essere anche di passaggio nei nostri borghi.
0: Ecco, parlava di rendere attrattivo, quindi andando nel concreto, come si riaccende, utilizziamo questo termine, un borgo?
1: Allora, io penso questo: innanzitutto si riaccende portandovi delle presenze significative. Parlo di operatori in grado di ricostruire e sostenere il tessuto umano e sociale di questi luoghi, perché tante volte è proprio quello che si viene a perdere, un senso di abbandono, un senso di solitudine tante volte in questi centri. Quindi c'è bisogno un po' di rianimare, di riportare questa vivacità in questi centri. Io credo che il mondo politico istituzionale, insieme alle associazioni, insieme alla Chiesa, a tutte le espressioni della Chiesa, possano creare delle figure in grado di rianimare questi centri delle aree interne. E poi chiaramente bisogna portare delle iniziative che siano di qualità e che siano attrattive, per esempio a partire dall'arte, come è successo a Castrocelo. L'ultimo punto è che un borgo si riaccende con progetti e iniziative di continuità. Penso per esempio a un piccolo borgo dove si possa aprire una bottega d'arte, diciamo, ecco, in base alla sensibilità, alla storia del luogo. Ecco, queste iniziative anche di continuità, non solo estemporanee, possono sicuramente riportare vita nei vicoli di questi borghi, possono aiutare questi spazi a rinascere, diciamo, ecco.
0: E in ultimo, lei è un rappresentante anche delle cosiddette aree interne. Abbiamo parlato di rivalorizzazione culturale, certamente, dei borghi, ma quali altre opportunità offrono i borghi, sempre nell'ambito della loro, utilizziamo sempre questo termine, riaccensione, rivitalizzazione?
1: Sì, allora, forse adesso non c'è tempo di parlare di tutto quello che sta avvenendo in Italia, nella Chiesa, no? Dico veramente in due battute: c'è stato il 25 e 26 del mese di agosto a Benevento, per il quarto anno consecutivo, l'incontro dei vescovi d'Italia delle aree interne, proprio per riflettere su queste tematiche e per reagire al senso di rassegnazione che è stato evidenziato nel piano strategico nazionale che è arrivato dalle istituzioni dello Stato, dove addirittura si parla di accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile. È come se la rassegnazione, la tristezza diventasse strutturale in questo. Allora la Chiesa sta cercando di reagire, ha reagito anche con la lettera aperta intitolata Uno sguardo diverso, che oltre 130 vescovi di tutta Italia hanno indirizzato a governo e Parlamento, per dire: uniamo le forze, facciamo qualche cosa per riaccendere la speranza in questi centri, in queste aree interne, facendole diventare laboratori permanenti di valori umani, sociali e spirituali, soprattutto per ricostruire, per recuperare quel senso di comunità che forse si sta perdendo un po' dappertutto e soprattutto in queste aree. Ecco, mi piace citare in conclusione una espressione che usava qualche anno fa il cardinale Bassetti quando era presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che diceva: rammendare l'Italia, ricucire socialmente e spiritualmente il paese partendo da quei territori che sembrano marginali e in sofferenza. Ecco, io credo che lì si possano trovare delle grandi scuole di umanità e di socialità. Allora proprio da lì bisogna ripartire, perché lì la gente vive, magari nelle aree che affacciano sul mare la gente passa, è stagionale. Dove la gente è stanziale, lì possiamo ricominciare per trovare il senso di comunità.
2: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi, a tutti appuntamento a sabato prossimo.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: Il meglio di
1: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
2: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. Come sempre cominciamo con un ospite. L'ospite di oggi è Marina Valensise. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Che ha appena pubblicato un libro dal titolo particolarmente intrigante di Un cuore greco, sottotitolo Il ritorno ai classici nel Novecento, edito da Neri Pozzo. Ecco, io vorrei proprio partire da questo titolo, Un cuore greco, che poi nel testo si spiega da dove viene fuori, una cosa di Albert Camus, però Un cuore greco è un po' una citazione, un riferimento a un mondo, il mondo dei classici, della classicità, e un mondo col quale si continua a dialogare. Questo poi è la grande scoperta di questo libro, che si continua a dialogare con questo mondo. E questo dialogo vivifica anche questo mondo, lo toglie dal suo aspetto museale, insomma.
3: Sì, è proprio così. Il fatto è che questo è un libro che è nato da una mia esigenza personale, dalla intenzione di capire come mai, diversamente da quanto accadeva fino a 30-40 anni fa, oggi si può essere un artista contemporaneo, uno scrittore, un musicista e fare completamente a meno del riferimento al patrimonio classico, in particolare al patrimonio del teatro greco. E questa è una cosa che mi ha stupito. Nell'introduzione racconto di una visita del grande Michel Houellebecq al teatro greco di Siracusa, quando, per assistere alle prove dell'Ifigenia Intauride che veniva messa in scena di Jacopo Gassman, a un certo punto ha alzato bandiera bianca, si è alzato dopo appena 10 minuti, è venuto verso di me e mi ha detto: guarda, non ce la faccio, non capisco niente, è un mondo troppo distante dal mio, ci vediamo stasera al ristorante. E lì ho capito che c'era successo qualcosa di singolare, forse anche di irreversibile nella cultura contemporanea, e quindi ho voluto fare un viaggio nella cultura del Novecento, in particolare un viaggio che dura 100 anni, che inizia nel 1903 e finisce nel 1999, per scoprire come alcuni grandi artisti del XX secolo invece si sono nutriti del teatro classico fino a impossessarsene per trasformare le opere dei grandi tragediografi di Eschilo, di Sofocle, Euripide in qualcosa di nuovo, in qualcosa di assolutamente inedito e addirittura all'avanguardia.
2: Ecco, non solo il teatro classico, però anche Omero, poi in fondo tutto un mondo. E quali sono queste figure più caratteristiche che hai individuato? Noi, Camus l'ho già detta io, però chi altri ti ha affascinato?
3: Camus, tra l'altro, dà il titolo al libro, perché in una famosa intervista che lui rilasciò, lui era un fanatico del Mediterraneo, un fanatico del sole meridiano, della chiarezza con cui i greci affrontavano il tragico in un modo senza ombre e senza soprattutto distinguere, senza mai oscillare tra il partito dei buoni e il partito dei cattivi, ma tenendo conto del partito del bene e del partito del male. Ecco, Camus in questa lettera, in questa intervista che lui scrive negli anni 40, prima di compiere questo viaggio in Grecia che io descrivo, vi racconto, nel 1955, afferma: sento di avere un cuore greco. E cosa vuol dire con questa affermazione? Vuol dire sento di essere vicino, di nutrirmi anch'io di questa dimensione così, così speciale, fatta di chiarezza, di equilibrio, di attenzione per la natura umana, per tutte le componenti e gli elementi della vita. Dimensione che si trova anche e soprattutto in Omero, oltre che nei tragici. E Camus spiega come, pur non essendo noi moderni dominati dalla dimensione tragica, perché Camus spiega in una delle sue conferenze, in uno dei suoi scritti, le conferenze che tiene ad Atene nel 1955, che il mondo moderno ha liquidato il senso del tragico, perché se la tragedia è l'antagonismo tra l'individuo e il cosmo, tra la dimensione della libertà dell'individuo e un ordine cosmico superiore che invece lo opprime, lo manipola, lo sbeffeggia perché mette il destino umano nelle mani del capriccio degli dèi, gli moderni e soprattutto i cristiani dopo i greci hanno annullato questa dimensione, perché l'unica dimensione tragica che resta dopo la religione dell'incarnazione, cioè del Dio incarnato che si fa uomo, che scende in terra e si fa uomo per salvare l'umanità, è quella del Golgota. Quindi in un mondo come quello cristiano, come quello moderno, non c'è spazio per il tragico. Eppure, dice Camus, con una lezione di una grandissima profondità, di una grandissima lungimiranza, noi dobbiamo recuperare la dimensione tragica. Perché? Perché noi viviamo in un mondo secolarizzato, in un mondo dove è finito l'afflato religioso, dove le religioni sono state sostituite dalle grandi filosofie della storia, dall'ideologia, e l'unico modo per contrastare la dimensione dello Stato totalitario che ottunde, manipola il destino degli uomini, il destino individuale, il destino libero delle persone umane come quanto gli antichi dei, con la stessa pregiudicatezza, con la stessa crudeltà, è quello di utilizzare il mito, utilizzare la grande dimensione del teatro classico.
2: Siamo con Marina Valenzise che ci sta parlando del suo ultimo libro, Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento, edito da Neri Puzza.

0: Siamo con Marina Valensise, ci sta parlando del suo ultimo libro, Un cuore greco, edito da Neri Pozza. Ecco, in questo libro si parla molto di teatro, ma si parla anche di Omero, perché non si sfugge, quando c'è la Grecia c'è anche Omero. Io ho trovato bellissimo il discorso che fa, la citazione, il dialogo praticamente che lei ha con Rachel Bespalov sulle due figure di Priamo e Achille quando si incontrano, che sono poi alla fine il senso dell'Iliade. L'Iliade finisce lì con la restituzione del cadavere, del corpo di Ettore, e che è il massimo punto tragico. Poi in fondo non c'è più niente da fare, quello che possono fare gli dèi è salvare la dignità di questo corpo che Apollo tiene intatto nonostante gli sforzi di Achille di disfigurarlo.
1: Eh sì, infatti un altro dei capitoli di questo libro che riguarda appunto l'uso e il ritorno, l'uso dei classici, per ritorno ai classici in chiave moderna e ultracontemporanea del Novecento, è dedicata a questa grande pensatrice di origine ucraina che si ritrova a vivere come esiliata in Francia, e negli anni 30 e 40 inizia la sua carriera di filosofa alla scuola di Leo Shestov, abbandona quindi gli studi di musica, e lei era una musicista, lavorava anche come coreografa all'Opéra de Paris, e quindi abbandona questa sua prima dimensione musicale per prestarsi alla filosofia. È una saggista molto interessante che tra l'altro dialoga con i grandi filosofi dell'epoca, con il gruppo di Esprit, con Gabriel Marcel, con Alévi, con tanti altri scrittori e filosofi che poi le renderanno omaggio nella seconda parte della sua vita. E nel 1940, all'indomani dell'occupazione tedesca, dell'invasione nazista della Francia, lei, che è ebrea, si trova in un esilio interiore che si aggiunge al suo esilio anagrafico, e si mette a leggere l'Iliade. Si mette a leggere l'Iliade, e io racconto in questo capitolo che mi ha molto incuriosito scrivere, mi ha molto appassionato, il modo in cui un poema epico di 3000 anni fa risuona nel cuore di una donna moderna, di una scrittrice moderna, nostra contemporanea, che rivive completamente il riverbero delle grandi passioni e dei grandi conflitti che oppongono gli Achei e i Troiani, e li rivive in un modo singolare, perché lei interpreta l'Iliade alla luce della devastazione della guerra che sta subendo in prima persona, ma sopravvive alla devastazione della guerra, alla furia dell'emigrazione, alla disperazione di vedere tanti amici che scompaiono, di vedere tanta violenza che distrugge la vita quotidiana, nello stesso modo in cui poteva reagire il figlio di Ettore o il padre di Ettore. Infatti lei racconta in questo poemetto che pubblicherà in America dopo che è sfuggita alla persecuzione, perché si imbarca con una delle ultime navi per gli Stati Uniti, in finita la guerra, pubblicherà questo libretto che si chiama Sull'Iliade, è stato ritradotto e riproposto varie volte, c'è una bella edizione a cura di Cristina Guarnieri, che è la grande specialista di Rachel Bespalov, e in questo libro lei dedica molta attenzione alla scena capitale, una delle scene più belle della letteratura di tutti i tempi, dove il vinto Priamo, il padre di Ettore sconfitto da Achille, si reca dal vincitore e gli implora di restituirgli la salma del figlio. È uno dei punti più alti della letteratura occidentale, dove appunto Omero descrive la regalità della miseria, la regalità della sconfitta che prevale sulla regalità della vittoria di Achille, e quindi è un'interpretazione in chiave completamente diversa da quella solita dell'ira di Achille, dello scontro tra una dimensione fondata sulla forza, del conflitto fondato sulla forza, perché Rachel Bespalov invece punta il dito e sottolinea la dimensione più umana e la natura, diciamo, più epifanica della guerra, del conflitto, che rivela la ricchezza della vita e che nel momento stesso in cui minaccia la vita e l'esistenza stessa permette a chi vive la guerra di esaltare quelle che sono le cosiddette gioie periture dell'esistenza.
0: Siamo con Marina Valenzise che ci sta parlando del suo ultimo libro, Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento, edito da Neri Puzza.

0: Siamo con Marina Valensise, ci sta parlando del suo ultimo libro, Un cuore greco, edito da Neri Pozzo. Ecco, io vorrei tornare sul punto di vista che lei esprime, direi in proprio, sul rapporto fra la grecità e la cristianità, se vogliamo contrapporli o affiancare questi due mondi, perché lei dice: prima di essere una conquista, il senso del vero è un dono. Esistono altri testi sacri oltre la Bibbia e l'Iliade. Quindi c'è proprio questo parallelo, questa comparazione fra queste letterature che esprimono non solo una cultura ma qualche cosa di più. E poi a un certo punto dice: il Dio della Bibbia si lascia commuovere ma non corrompere dalle preghiere, e in parallelo dice: i riti propiziatori possono certo placare gli dèi dell'Olimpo ma non piegare il fato. Quindi lei proprio li collega questi due mondi, anche se lei racconta quel pensiero della Bespalov, però c'è qualche cosa anche di suo in questa estrazione del pensiero.
1: Sì, diciamo che questo libro si fonda su tutto quello che io scrivo è frutto di una lettura molto attenta delle fonti originali, e dunque il mio pensiero non fa che raccogliere, sottolineare, riassumere e soprattutto rivelare ai lettori di oggi la grande densità intellettuale, filosofica, di pensiero di questi scrittori, di questi artisti, a cominciare da Camus, ma continuando sulla Bespalov, e poi c'è anche la riflessione sui classici di un tedesco democratico dell'est come Heiner Müller. Quello che mi ha colpito è che nella diversità di queste esperienze, perché io raccolgo 10 autori, uno per ogni decade, che costellano tutto il XX secolo, bene, nella diversità dello stesso c'è un filo comune, c'è un fil rouge che accompagna la loro esperienza, ed è in fondo il ritorno ai classici come spinta per ritrovare il vero, per ritrovare un rapporto col reale. E mi sorprende sempre pensare che il primo grande moderno che attinge ai classici in chiave antimoderna in fondo e ultra, però con un risultato ultra contemporaneo, ultramoderno, è Hugo von Hofmannsthal, che teorizza proprio la necessità di ritornare al dramma antico, non solo ai classici, ma al dramma antico, che viene dal verbo drao, che vuol dire agire, nel senso di fare, di trovare una soluzione al conflitto, proprio perché bisognava, secondo lui, restituire un rapporto con la realtà al linguaggio moderno che lo aveva perduto. Ci sono delle tracce nei suoi scritti anteriori alle lettere che riscrive, riprende le lettere di Sofocle e la riscrive perché Reinhardt la mettesse in scena nel 1903, in cui Hofmannsthal racconta proprio in prima persona la crisi del linguaggio moderno e la necessità di ritornare al dramma classico proprio per restituire verità e per restituire una dimensione reale al rapporto con la realtà, con il linguaggio che invece i moderni avevano perduto. E la Bespalov in fondo fa la stessa operazione. Lei che cosa fa? Attinge alla poesia di Omero proprio per restituire alla dimensione della realtà la sua essenza filosofica più profonda, e soprattutto per ritrovare la speranza che in qualche modo sembrava tradita. Idem Camus, idem Heiner Müller, che scrive: mentre costruiscono il muro di Berlino, un dramma ispirato al filo Tete di Sofocle. E io mi domando come mai un trentenne tedesco dell'est, che ha vissuto in una casa, il padre era un nazista, era un socialista, quindi ha respirato l'odio per la dittatura, per il nazismo, si ritrova in pieno comunismo a ritornare a Sofocle, e addirittura si immedesima e sceglie questo personaggio singolare, che è l'arciere di Ulisse, abbandonato su un'isola deserta perché è inservibile alla causa in quanto piagato da una ferita, e quindi depositario sì delle armi di Eracle che servivano all'assedio di Troia, ma completamente abbandonato in quest'isola dove vive per anni, per decenni, da solo, in solitudine, in perfetta solitudine.
0: Per approfondire queste storie e le riflessioni su queste storie, la ricerca su queste storie, l'analisi del perché queste storie ancora ci toccano, bisogna leggere il libro di Marina Valenzise, Un cuore greco, edito da Neri Pozza. E noi ringraziamo Marina Valenzise di averci dato così un accenno di quello che si può trovare dentro questo libro. Grazie moltissimo.
1: Grazie a voi.
0: Eccoci allo scaffale dei libri della Biblioteca di Gerusalemme. I libri di oggi sono Israel Knoll, La disputa messianica, Farisei, Sadducei e la morte di Gesù, della Adelphi. Un numero della rivista Studia Patavina, la rivista della Facoltà Teologica del Triveneto, per il secondo numero del 25, perché ha un focus su Pellegrini, la ricerca spirituale nell'età secolare. E poi, infine, Una vita di Gesù di Shusaku Endo, che è uno scrittore giapponese, come si capisce dal nome, che è stata riedita dopo diversi anni che era scomparsa, perché è stato edito nel 77, quindi parliamo proprio di dopo 50 anni, torna con una postfazione di Antonio Spadaro e una prefazione invece di Tiziano Tosolini, che è un libro particolare, questa vita di Gesù, perché c'è proprio l'attenzione a presentare al Giappone una cosa che è abbastanza lontana dal Giappone. Comunque poi ne parleremo. Tanto cominciamo con La disputa messianica, Farisei, Sadducei e la morte di Gesù di Adelphi. Questo libro è il libro di un ebreo che considera la morte di Gesù dal punto di vista degli ebrei, e che è abbastanza diverso dal punto di vista di un cristiano, perché Gesù è un ebreo che agisce nel contesto ebraico, e qui infatti ha senso parlare di disputa messianica, perché al tempo di Gesù non c'era una omogeneità di pensiero all'interno del corpus sociale ebraico, ma c'erano alcuni filoni, alcuni maggioritari, altri minoritari, altri veramente ristretti, come la comunità di Qumran, che però potevano essere significativi, alcuni addirittura misteriosi, come gli Esseni, dei quali sappiamo pochissimo, che hanno voluto far coincidere Esseni e comunità di Qumran, ma hanno su quello non si è sicuri, mentre invece sappiamo abbastanza bene chi fossero i Sadducei, che erano sostanzialmente i sacerdoti del Tempio, la tradizione sacerdotale ebraica, mentre i Farisei erano la componente più legata alla tradizione monarchica. E qui siamo sostanzialmente alle due grandi tradizioni culturali e politiche interne alla storia del regno di Giuda, sostanzialmente quello che aveva come capitale Gerusalemme, e prima era stato il regno di Israele quando era tutto unito, poi c'è la spaccatura fra due parti. Comunque il regno di Giuda, che è quello che mantiene per più a lungo la tradizione dell'ebraismo, aveva al suo interno queste due componenti che si ritrovano anche in tutta la tradizione delle scritture. E qui diventa facile individuare una traccia, anche se è complesso capire, anche guardando da lontano nel tempo e con una certa estraneità culturale, che cosa significhino queste due tradizioni, e che cosa significhino queste due tradizioni non tanto in relazione a un rapporto politico. Da una parte la tradizione della monarchia, quindi il regno, quindi David soprattutto, la tradizione davidica, e dall'altra parte invece la tradizione sacerdotale, quindi la responsabilità sociale attribuita alla componente religiosa, che è la situazione che noi troviamo all'epoca di Gesù, all'epoca del rapporto con i romani. Esiste un potere religioso, quello dei sacerdoti del Tempio, che è il potere sostanzialmente di tradizione ebraica, e poi esiste una struttura monarchica che però non è di tradizione ebraica, è sostenuta dai romani. Poi questa è la condizione di Erode. Erode non è un ebreo. In questo contesto però c'è una tensione perché i farisei non condividono quasi niente del pensiero dei sadducei. I farisei sono una sorta di borghesia però molto molto solida dal punto di vista dogmatico e dal punto di vista della fede, che pensa diversamente da quello che pensano i sadducei su dei temi come quello del Messia e su altri temi che poi riemergono anche nei Vangeli. Li troviamo per esempio sull'immortalità dell'anima, che non è una questione da poco, sulla resurrezione. E Gesù in questo contesto sembra essere molto prossimo alle idee dei farisei dal punto di vista dell'anima e di questa tipologia, cioè di questa individuazione della natura dell'uomo. E per cui, secondo Israel Knoll, al momento poi della verità, al momento del processo, sostanzialmente la condanna a morte di Gesù dipende dal fatto che lui è di scuola farisaica e ha una concezione del messianismo che è opposta, contraria a quella dei sadducei, a quella dei sacerdoti del Tempio. E qui si può prendere però nell'introduzione a questo libro, la disputa messianica, non lo scrive chiaramente, dice: in altre parole, il processo a Gesù non fu uno scontro tra le dottrine ebraica e cristiana, ma un conflitto tra due posizioni interne all'ebraismo, nel quale Gesù e i farisei si trovavano dalla stessa parte. E poi, dopo un po', sempre non chiarisce lo scopo per il quale ha scritto questo libro, e dice: nel gettare una nuova luce sulle circostanze che portarono alla crocifissione di Gesù, questo libro fornisce per la prima volta un solido fondamento storico a sostegno della dichiarazione conciliare, quella del 28 ottobre 65, col quale il Concilio Vaticano II ha dichiarato che il popolo ebraico non deve essere ritenuto nel suo complesso come responsabile della morte di Gesù. Il libro è Israel Knoll, La disputa messianica, farisei, sadducei e la morte di Gesù, edito da Adelphi.

secondo libro di oggi è in realtà un numero della rivista della Facoltà Teologica del Triveneto, Studia Patavina, il secondo numero del 2025. Perché questa scelta di un numero di una rivista? Perché questo numero ha un focus sul Pellegrinta, questa scelta di un numero di una rivista, perché questo numero ha un focus su Pellegrini.

la continuazione magari un po' riorganizzata, un po' riattualizzata di qualcosa che nasce nel Medioevo e arriva fino ai nostri giorni, ma è un'esperienza nuova che ha queste caratteristiche del postmoderno e secondo me bisognerebbe aggiungere anche che ha le caratteristiche dell'esperienza mediatica. La sua modernità sta anche in questo, o la sua postmodernità, la sua attualità sta nella fortissima carica mediatica che la caratterizza, perché se i pellegrini smettono di andare a Santiago il cammino scompare. Cioè, non è come la Via Cassia fatta dai romani, che ancora ce ne sono dei pezzi che si possono andare a visitare col loro vasolare messo dai romani, anche se da lì non passa più nessuno da alcuni tratti della Cassia che sono stati abbandonati a favore di un altro tracciato. No, invece il Cammino di Santiago non ci passano i pellegrini per qualche anno e viene divorato completamente dalla vegetazione. Quindi questi sono elementi che vengono colti. Altre cose invece danno un sapore strano a questo sguardo molto tecnico e molto teologico sul cammino. Perché questo cammino viene messo a fianco di esperienze di pellegrinaggio che sono molto meno esperienze di pellegrinaggio, sono visite a santuari, ma una visita a un santuario fatta con un pullman o anche un viaggio a Gerusalemme fatto in aereo e poi col pullman non è molto un pellegrinaggio, perché, e questo è un dato che viene colto in qualche passaggio da alcuni di questi, dei molti che scrivono in questo numero degli studi a Patavina, perché il pellegrinaggio ha una fortissima componente di senso proprio nell'andare, non solo nell'arrivare, non nel vedere il luogo, nell'incontrare il santo, cosa che poi è importante chiaramente anche nel viaggio a Santiago, però il mese di cammino è poi quello il senso fortissimo nel pellegrinaggio, è l'investimento del tempo e della modalità di spostamento e quindi della modalità di rapporto con sé e con il mondo che si sceglie per un mese, che poi ti dà che costituisce l'esperienza forte. Invece la visita a un santuario può essere un'esperienza, anche quella, dicevo prima, della visita a Gerusalemme, sicuramente un'esperienza fortissima, che però è una visita, è molto meno un pellegrinaggio. Comunque di queste cose si parla nel numero 2 del 2025 degli studi a Patavina, che sono la rivista della Facoltà Teologica del Triveneto. Noi siamo in Blu 2000, la biblioteca di Gerusalemme. Ultimo libro di oggi, questa vita di Gesù di Shusaku Endo, Shusaku penso si dica, della Queriniana, che è la riedizione di un libro edito per la prima volta 50 anni fa, praticamente nel 77 in Italia, che ha secondo me una caratteristica precisa. Questo è il racconto della vita di Gesù fatto esplicitamente per i giapponesi, e che però contiene una cosa secondo me preziosa anche per noi che giapponesi non siamo e quindi proveniamo da una cultura che è intrisa poi di cristianesimo, a cominciare dal Natale, la Pasqua, queste cose che magari a volte dimentichiamo essere i momenti costitutivi proprio della religione cristiana, della liturgia, cioè non solo della liturgia della messa, ma dell'anno liturgico, che

0: costruito attorno alla memoria e alla capacità di rivivere questi momenti per noi cristiani decisivi della storia del mondo, cioè costitutivi della salvezza. Ecco, Shusaku Endo guarda questo dal di fuori, guarda questa storia dal di fuori, e secondo me l'elemento prevalente è lo stupore per ciò che accade al momento della risurrezione, che noi magari non guardiamo sufficiente attenzione, perché ci viene tutto raccontato come normale, ma invece agli occhi di un giapponese questa storia ha questo momento dell'abbandono, scappano tutti. Addirittura il Pietro che rinnega Cristo tre volte non è quello che lo rinnega con maggior forza, è quello che prova a seguirlo, neanche lui ce la fa, neanche Pietro, mentre gli altri scappano, Pietro tenta di andare dietro a Cristo, ma poi alla fine crolla anche lui. E dice Shusaku: com'è possibile che questi uomini impauriti e fuggiti dopo pochi giorni diventino quel gruppo di persone che è capace di portare al mondo il messaggio del Vangelo? Dice: è chiaro che è successo qualche cosa di sconvolgente. E questa chiarezza dell'immensità dell'evento della risurrezione, secondo me, è l'aspetto migliore, più vitale, più interessante e più importante di questa vita di Gesù, scritta da Shusaku Endo ormai una cinquantina d'anni fa e adesso ripubblicata dall'editrice Quiriniana. I libri dei quali abbiamo parlato prima erano un numero, il numero 2 del 2025 degli studi a Patavina, la rivista della Facoltà Teologica del Triveneto, che ha un focus sui pellegrini, la ricerca spirituale nell'età secolare, e prima ancora abbiamo parlato di Israel Nolt, la disputa messianica, farisei, sadducei e la morte di Gesù, edito da Adelphi. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme, vi saluto io Sergio Valsania e con me vi salutano Paolo Accorona e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.
1: Il meglio di la

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Ma io vi dico che potete riascoltare tutto queste trasmissioni tramite il sito vaticannews.va, andate sull'icona di Radio Vaticana e ovviamente scegliete il podcast, che ovviamente è questo Hashtag Pop Theology. E io saluto chi ci accompagnerà in tutte queste puntate: padre Antonio Rungi, teologo passionista superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito, anche di questa esperienza che faremo insieme nel corso del mese di agosto.
0: Grazie padre Antonio Rungi. Allora, oggi non possiamo non parlare, padre Antonio, della solennità del perdono di Assisi, o anche detta indulgenza della Porciuncola, che si celebra ogni anno tra il primo e il 2 agosto. Il primo lo ricordiamo perché c'è questa usanza dalle 12 del mezzogiorno del primo, da ieri, fino alle 24 la mezzanotte di questo giorno 2 agosto. Perché è importante questa solennità, padre Antonio?
1: Perché quest'anno prima di tutto è l'ottavo centenario della morte di San Francesco e quindi assume un significato specialissimo a livello di cammino spirituale che si fa nelle comunità francescane, ma anche in tutte le parrocchie e diocesi, perché il perdono di Assisi è un discorso che riguarda un po' tutti quanti. È importante perché ci invita a metterci un po' in cammino, a riscoprire la bellezza della misericordia di Dio sull'esempio, sulle tracce di San Francesco d'Assisi, che è stato un modello da questo punto di vista, tant'è vero, facendo accenno proprio al perdono d'Assisi, che oggi è la prima domenica di agosto, il 2 di agosto 2026, noi ci troviamo di fronte a questa bella esperienza di poter ottenere le indulgenze plenarie per noi o per i nostri cari che sono defunti, perché quando parliamo di indulgenza del perdono intendiamo il bisogno di riconciliarci con il Signore, di chiedere anche l'estensione delle pene conseguenti alle nostre debolezze, fragilità o peccati gravi che abbiamo commesso nel corso dell'intera nostra vita fino adesso che abbiamo vissuto.
0: Ecco padre Antonio, mi pare, ma correggimi se sbaglio, che questa diciamo tradizione, questa solennità del perdono di Assisi nasce da una tradizione che vuole che nel 1216 San Francesco ebbe una visione mistica di Gesù e Maria all'interno della piccola cappella della Porciuncola. Nasce tutto da lì, no? Da questa visione, padre Antonio.
1: Sì, esattamente 10 anni prima della sua morte. È un dato di fatto che non si sa il giorno esatto, Federico, in cui questa visione. Sappiamo benissimo che i santi vivono l'esperienza mistica in modo particolare, sono queste visioni speciali che il Signore concede ai santi. Francesco d'Assisi era santo in vita, lo è particolarmente adesso perché sta in cielo e ci protegge da lassù, e non si sa con esattezza i giorni in cui ebbe questa visione della Porciuncola, questa chiesetta piccolissima che ben conosciamo perché è stata frequentata da un po' tutti quanti noi nel corso degli anni e della nostra esperienza di vita. Ebbe questa visione della Madonna e soprattutto del Signore, chiedendo a Gesù il perdono, la riconciliazione, la misericordia per coloro che andavano a visitare questa cappellina e fossero davvero pentiti dei propri peccati e iniziando un cammino nuovo. Poi chiaramente è stato rapportato al 2 di agosto perché c'è un libello del Vescovo di Assisi che riconosce che questa visione di Francesco poi è stata ulteriormente confermata dalla concessione del indulgenza da parte di Onorio III, che concesse questo indulto particolare dal 1226 in poi. Fino adesso è stato sempre rinnovato questo impegno del 2 agosto del perdono di Assisi, che non riguarda soltanto la Porciuncola, ma è stata estesa questa possibilità a tutte le chiese parrocchiali e anche francescane o di origine francescana, compresa la nostra qui di Itri, dove stiamo noi, che è di origine dei Cappuccini nel 1574.
0: Ecco, prima di andare al senso profondo, no, di questa solennità, padre Antonio, tu l'hai accennato all'inizio, ma io te lo farei ripetere perché credo che sia importante, perché non tutti lo sanno come funziona l'indulgenza plenaria e in questo caso come si può, si diceva una volta, lucrare, come si può ottenere, no?
1: È un dono particolare, Federico, una grazia speciale che ci viene concessa appunto su concessione del Santo Padre, dice Papa Onorio III, che ha concesso questo indulto particolare a San Francesco, poi esteso a tutti quanti. E si passa attraverso un'esperienza di conversione, perché se non c'è la volontà di cambiare vita è inutile, ecco, fare un cammino del genere, se non c'è necessità di riscoprire la bellezza di stare in grazia di Dio. La confessione sacramentale è essenziale, che bisogna effettuare nell'arco degli 8-15 giorni prima o dopo la celebrazione. In questo caso particolare, se chi già si è confessato nei giorni precedenti, con questa finalità, mettendoci l'intenzione di ricevere il perdono di Assisi, ha fatto una cosa giusta. Lo può fare comunque nei giorni oggi domenica, oppure nei giorni successivi, fino a 8-15 giorni, normalmente sono fino a 2 settimane. Quindi la prima cosa che bisogna fare è confessarsi. Poi l'altro aspetto fondamentale della ottenere l'indulgenza plenaria e la partecipazione alla messa, o al giorno stesso oppure giorni successivi, con la comunione sacramentale, l'Eucaristia, riceve l'Eucaristia, perché chiaramente comunione e confessione sono strettamente rapportate a livello anche di esperienza spirituale. Ci confessiamo per ricevere la grazia della comunione eucaristica. Poi è necessario visitare una chiesa, non è che lo possiamo fare autonomamente. In genere quando uno si va a confessare va sempre in un monastero, va in una parrocchia, va in una chiesa dei francescani o dei cappuccini o dei conventuali, oppure che siano delle suore anche francescane, e bisogna andare in chiesa. Alla porzione, la possibilità di lucrare l'indulgenza riguarda tutto l'anno, non è esclusiva per il primo e 2 di agosto, bensì questa possibilità poi è estesa a tutte le chiese soltanto in questo giorno, il primo, che era ieri, e oggi il 2 di agosto. Quindi visita di una chiesa francescana o parrocchiale. Poi l'altra cosa importante che bisogna fare nel momento in cui noi andiamo in chiesa e magari abbiamo partecipato alla messa, non abbiamo magari avuto la possibilità di fare la Santa Comunione perché arriviamo in ritardo, oppure magari è saltata, bisogna recitare il credo oppure pregare secondo l'intenzione del Santo Padre, il Papa Leone XIV, attualmente, che tra altre cose andrà in visita a San Francesco ad Assisi il giorno 6 di agosto, se ricordo bene. Quindi un Pater Ave Gloria secondo l'intenzione del Sommo Pontefice. Ma la cosa più essenziale, e chiudo anche per presentare un po' l'indulgenza, è il distacco sincero dal peccato. Quando uno si confessa, chiaramente ha intenzione di cambiare vita, Federico, altrimenti che senso ha andarsi a confessare per avere l'estinzione di tutte le pene conseguenti ai peccati che abbiamo commesso nel corso degli anni? Bisogna cominciare una vita nuova, una vita diversa. Perciò il distacco sincero dal peccato, sia grave, quindi peccato mortale, che peccato veniale. Quindi si può ottenere questa indulgenza, come dicevo prima, per noi stessi e per i nostri cari, soprattutto per le anime sante del purgatorio, le più abbandonate, le più dimenticate. E questo lo possiamo fare essenzialmente in questa giornata, oggi, stando lontano da Assisi, ma lo possiamo fare per coloro che stanno ad Assisi. Chiaramente è molto più semplice farlo attraverso questa visita alla Porziungola ogni giorno.
0: E adesso andiamo al senso profondo, Padre Antonio, perché oggi si celebra l'infinita misericordia di Dio. Io partirei da qui, no, Padre Antonio? Un amore senza confini, potremmo dire.
1: Sì, noi partiamo, il perdono da sì, si parte dalla concezione che Dio è misericordia e perdono e amore. Dio non ci condanna, Dio ci comprende nelle nostre fragilità, però come giustamente dici, essendo pure infinito questa misericordia, non dobbiamo approfittare di questa misericordia. Il Signore ci concede ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento della confessione la sua misericordia. Dobbiamo pure progredire nel cammino della nostra vita, cercando di fare del nostro meglio per eliminare tutto ciò che è un peso sulla nostra coscienza o dei peccati che comunque purtroppo rappresentano la costante della nostra vita. La ripetizione, la ripetibilità di certi comportamenti sbagliati ci devono mettere in allarme, significa che non progrediamo nella grazia di Dio. Per cui il Signore ci concede la misericordia ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento della confessione, però è pur vero che abbiamo la necessità di rimetterci un po' in discussione, di riprendere un cammino di perfezione nella carità, nell'amore di Dio, cercando di migliorarci, di eliminare tutto ciò che debolezze umane, fragilità umane, come oggi si afferma normalmente, indicando nelle nostre debolezze umane tutto ciò che è peccato. Quindi tu giustamente dici è infinita la misericordia di Dio, ma bisogna pure poi cercare di fare un cammino di conversione sincera, partendo proprio da queste giornate speciali come oggi, che è il 2 agosto, il perdono di Assisi, cercando di valorizzare ciò che ha chiesto San Francesco al Signore: dice, ti chiedo di perdonare i peccati dei miei concittadini, da qui il perdono di Assisi che poi si è esteso a tutta l'umanità.
0: Ecco, questo perdono, questa solennità del perdono ci insegna però anche noi a perdonarci l'uni gli altri, no Padre Antonio? Perché se noi accettiamo, e lo facciamo volenterissimamente, diciamo così, usando questa parola per dire che insomma anche noi siamo contenti di accedere a questa infinita misericordia di Dio, però dobbiamo poi essere anche pronti a perdonare, cosa che non sempre funziona, no Padre Antonio? Non abbiamo questa reciprocità, voglio dire.
1: Io penso che non a caso, vedi, nell'ottenere l'indulgenza penale c'è inserito il Padre Nostro. A volte ci riflette su queste cose. Il Padre Nostro, noi diciamo una cosa molto importante: rimette a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Otteniamo la misericordia di Dio, il perdono di Dio, dobbiamo giustamente, come dici tu, perdonare gli altri, non avere risentimenti, cercare di azzerare tutto ciò che è stato pure qualche umiliazione, offesa che abbiamo ricevuto dagli altri. Certo, il male ricevuto non è che lo togliamo di mezzo, però conservare il risentimento, l'odio, oppure magari vendicarsi del male ricevuto, non più entra in quel cammino di riconciliazione, di questo abbraccio della misericordia di Dio che esprime il significato spirituale anche del perdono di Assisi, di ogni qualsiasi altra anche atto di pentimento o riconciliazione oppure indulgenza plenaria. Bisogna perdonarci, bisogna rimettere i debiti agli altri. Abbiamo offeso, dobbiamo chiedere scusa, siamo stati offesi, dobbiamo perdonare, non cercando, come si dice, subendo ogni forma di vessazione, ma semplicemente facendo capire a chi ci ha umiliato, offeso, che forse ha sbagliato una cosa, sempre con quella carità, quella dolcezza, quella pazienza, quella tenerezza che rappresenta un cammino spirituale di ogni persona che veramente vuol fare un cammino verso l'eternità. In fondo, quando noi parliamo di indulgenza plenaria, indichiamo soprattutto questo bisogno, carissimo Federico, di elevarci spiritualmente nel tempo, perché siamo pellegrini, come si dice qualche anno fa, pellegrini di speranza, e come pellegrini di speranza noi aspiriamo alla meta ultima della nostra vita, che è la gloria del paradiso, la gioia eterna del cielo, in cui c'è Gesù, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Santissima Trinità, c'è Maria, ci sono tutti i santi nostri protettori, tra cui anche il nostro amatissimo San Francesco, che è uno dei santi più venerati al mondo.
0: Padre Antonio, che legame c'è tra la pace e il perdono, tra il perdono e la pace, anche a livello personale, ma delle nazioni, dei governi, vista la situazione che c'è a livello mondiale? Ecco, che relazione si può instaurare?
1: Una relazione strettissima. Basta dire che San Francesco d'Assisi ha scelto come saluto per il suo ordine francescano pace e bene. Quindi possiamo dire che il perdono insieme alla pace e il bene non è altro che un cammino unitario. Non possiamo scindere le due cose. Chi cerca il perdono cerca anche la pace, cerca il bene degli altri. Chi cerca la guerra chiaramente cerca la divisione, cerca il male e non opera per il bene. C'è quindi una stretta connessione tra i due valori fondamentali, che sono valori morali, spirituali. Penso che sia fondamentale capirlo tutto questo. Chiedo il perdono al Signore, lo ottengo attraverso la riconciliazione, il sacramento e la penitenza, e poi non so in pace con chi mi sta vicino, a partire dalla mia famiglia, le persone che frequento, l'ambiente religioso, la parrocchia, la congregazione religiosa, i confratelli, i sacerdoti. Non sono in pace con il vescovo, con l'autorità preposta anche al servizio del bene comune, cioè non sto in pace, quindi sto in conflitto. La pace ci porta appunto a volere bene, a fare il bene, a camminare secondo le indicazioni di Francesco d'Assisi su questi due binari che sono paralleli ma convergono verso un obiettivo unico, che è quello di incontrare Cristo nell'altro.
0: Ecco Padre Antonio, il santo di Assisi, San Francesco, invitava a deporre quelle che sono le armi dell'orgoglio e del giudizio prima di quelle materiali. Insomma, Papa Leone XIV ha parlato di pace disarmata e pace disarmante, e San Francesco diceva bisogna a cercare di avere un disarmo interiore, di fare un disarmo interiore per arrivare alla pace. È un gradino importante questo, mi pare.
1: Sì, è strettamente rapportato a questo perdono di Assisi. Noi dobbiamo chiedere in questa giornata particolare a San Francesco che disarmi le anime, le persone che vogliono fare guerra, ma guerra davvero, perché nel mondo oggi ci sono tante guerre. Io penso che in questa giornata chi è affezionato a San Francesco d'Assisi a livello mondiale sente il bisogno anche di mettersi in discussione per dire cosa possiamo fare per disarmarci, non soltanto a livello interiore, perché dobbiamo abbassare l'orgoglio, la presunzione e l'arroganza, ma disarmarci anche fisicamente attraverso le forme di violenza che purtroppo produciamo nel corso degli anni. Giustamente all'inizio del suo saluto come nuovo pontefice Papa Leone XIV ha parlato di pace, una pace disarmata e disarmante, cioè effettivamente che non abbia strumenti per fare il male e che disarmi il cuore dalla violenza interiore che a volte possiamo alimentare attraverso il nostro presumere di essere più forti, più potenti, più capaci degli altri. L'umiltà, Francesco d'Assisi ci ha insegnato tutto questo, carissimo Federico, a essere umili. L'umiltà ti porta alla gioia di vivere, a condividere con gli altri l'esperienza della positività e non della negatività. Non a caso la sua pace, quel disarmo interiore l'ha portato poi a incontrare i malati, i sofferenti, appunto coloro che vivevano l'esperienza della malattia, della sofferenza, gli stessi lebbrosi che ha toccato con mano. Lui non ha avuto paura di accostarsi alla sofferenza fisica, toccare la sofferenza della realtà materiale oltre che personale, per dire che quando tu fai questo cammino di conversione attraverso la riconciliazione, attraverso quell'abbassamento dell'orgoglio, incontri Cristo nel volto del sofferente, dell'umile, e cerchi la pace, la costruisci la pace disarmando il tuo cuore e disarmando il cuore dei prepotenti di questa terra.
0: E dobbiamo dire, Padre Antonio, che tutto questo si potrebbe rapportare anche alle questioni mondiali, Ucraina, possiamo dire tutta la guerra in Medio Oriente. Possiamo leggerle anche come crisi di mancanza, di perdono, di orgoglio che sale in cattedra, che vuole sempre avere la meglio, no, Padre Antonio? Ecco, bisogna cominciare dai cuori, come diceva San Francesco.
1: Sì, sicuramente Papa Leone, quando sarà ad Assisi nei prossimi giorni, parlerà di questi aspetti, perché ancora oggi, tu sai benissimo, nel mondo abbiamo tanti conflitti che fanno male davvero, soprattutto ai bambini, alle persone che vogliono costruirsi un loro futuro. Fa male vedere tante stragi che ci sono nel mondo, tante realtà così drammatiche che ci interpellano a livello globale. Io penso che San Francesco d'Assisi, che è venerato in tutto il mondo, tra altre cose ha incontrato anche gli ambienti non prettamente cristiani, il suo cammino, il sultano, tutte le persone che ha incontrato nel suo itinerario anche attraverso varie nazioni, ci indica la strada della riconciliazione, della globalizzazione della pace, dico io, perché è un termine che dovremmo far passare. Globalizzare la pace significa non globalizzare la guerra, significa che noi dobbiamo tutti quanti, anche nel nostro piccolo, come cristiani, come laici, come religiosi, sacerdoti, vescovi, soprattutto come Santo Padre, portare avanti questo discorso della pace, perché abbiamo bisogno di un mondo pacificato, ma non soltanto perché non usa più le armi, pacificato come rapporti umani, rapporti economici, rapporti anche culturali, di rispetto delle varie religioni, delle varie confessioni, delle varie culture. Questa è la pace, significa non è che dobbiamo uniformare o massificare le persone o il mondo, ma dobbiamo rispettare le proprie identità e crescere insieme, perché nella diversità è possibile andare verso l'unificazione, l'unità, verso la convergenza, sentirci fratelli, fratelli davvero nel vero senso della parola, come diceva Papa Francesco, fratelli tutti, e dobbiamo essere fratelli tutti nel vero senso della parola.
0: Tu hai accennato a questo viaggio importante che Papa Leone XIV farà ad Assisi giovedì 6 agosto per una visita pastorale che, io ricordo, è interamente incentrata sull'incontro con migliaia di giovani europei. E la giornata è quella inserita nelle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco e, ricordo agli ascoltatori, si svolgerà interamente nella mattinata presso la zona di Santa Maria degli Angeli. Il programma è molto interessante, alle 8:30 arriva e, insomma, e poi ci sarà questo grande incontro. Ecco, i giovani, quello che è importante, padre Antonio, è questo rapporto che Papa Leone XIV avrà con loro. Sicuramente anche lì parlerà di perdono, di pace disarmata e disarmata. Insomma, i giovani sono il futuro ma anche il presente, no? Per poter costruire un mondo nuovo.
1: Non c'è futuro senza i giovani. Gli anziani hanno fatto la loro vita e noi facciamo parte del passato, ma viviamo e diamo un contributo di idee. Però i giovani sono il presente, come dicevi tu, il futuro. Giustamente il Santo Padre, Papa Leone, incontrando i giovani, affida a loro questo compito di portare avanti il discorso della misericordia e della pace, anche se stiamo nel cammino dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Però in realtà non è altro che un richiamare all'attenzione del mondo intero l'importanza, l'essenzialità dei giovani. E quando parliamo dei giovani parliamo dai ragazzi fino all'età adulta, che passa anche attraverso un'età elevata. Oggi i giovani, sia anche a 50 anni, se c'è necessità di esprimere con la propria vita questa gioia del cuore, questa giovinezza intima che molte volte ci portiamo e che azzeriamo, addirittura annientiamo, perché vogliamo fare i grandi, vogliamo fare, non lo so, i superbi. In realtà siamo giovani quando noi viviamo la gioia di vivere con gli altri, di condividere i progetti del futuro. E i giovani a cui si rivolgerà Papa Leone giovedì prossimo, che tra le altre cose anche il giorno della trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo, e ricorderemo anche Papa Paolo VI, che in questo giorno morì parecchi anni fa, non ricordo esattamente il giorno e l'anno, sono forti richiami ad una spiritualità che ci eleva sempre di più, ad elevarci anche attraverso l'esperienza della mistica, della preghiera, della comunione fraterna insieme ai giovani, e camminare verso un mondo migliore, perché il perdono di Assisi è soprattutto esperienza di spiritualità, non è altro. Sì, ma questa dimensione particolare, anche questo giorno particolarmente importante per ciascuno di noi, diventa secondaria se non diamo l'impronta di una revisione della nostra vita, puntando molto su queste sentinelle del futuro, come li chiamava Papa Giovanni Paolo II, i giovani.
0: E il Papa sicuramente, poi seguiremo noi in diretta, caro padre Antonio, questo incontro con i giovani, come dicevi tu, costruiranno questo futuro di pace, saranno chiamati a costruire questo futuro di pace, no? E il senso profondo della ricorrenza, diciamo così, che stiamo celebrando oggi, di questa solennità, è anche la dignità spirituale, che è accessibile a tutti, no, padre Antonio? Io ricordo, non è una questione che riguarda altre persone, le persone che, insomma, sono, come dire, su una via di santità ormai acclamata, no? Ma io non posso fare questo passo, non posso perdonare perché, insomma, ha fatto troppo male. Perdonare per i santi. In realtà noi tutti dobbiamo provare a stare sulla strada del perdono, no, padre Antonio? No?
1: San Francesco, nella visione che ha avuto, questa estasi che ha avuto, ha chiesto il perdono per tutti, non ha discriminato nessuno, ha chiesto al Signore: fammi questa grazia. Poi Papa Onorio III ha concesso questa indulgenza, non escludendo nessuno. Io penso che nel cammino della revisione della nostra vita a livello spirituale, cristiano, cattolico, di altre confessioni o di altre religioni, dobbiamo richiamare l'idea che siamo fratelli, ed essendo fratelli tutti quanti siamo in cammino verso una strada che ci conduce tutti quanti al cielo. Ci crediamo o non ci crediamo, certamente non siamo eterni su questa terra, camminiamo verso l'eternità. Avere questa consapevolezza significa, come dicevi tu, non escludere nessuno dal cammino, possiamo dire simbolicamente francescana, che ti porta ad Assisi, in questa chiesa molto importante, Santa Maria degli Angeli, dove il Papa incontrerà i giovani e dove Francesco ha avuto questa dono particolare. Allora si chiama Porziungola, adesso si chiama Santa Maria degli Angeli, per dire che indica anche un cammino angelico che siamo chiamati a fare tutti quanti nel corso della nostra vita, diventare un po' angeli custodi degli altri, senza escludere nessuno dei nostri orizzonti, angeli custodi soprattutto coloro che sono nella malattia, nella sofferenza, nell'emarginazione. Noi ricordiamo sempre, con tutto il rispetto, all'attuale pontefice Papa Leone XIV, per quello che ha detto Papa Francesco: nessuno deve essere scartato, eliminato. La cultura dello scarto non deve esistere nel nostro mondo, non possiamo escludere nessuno. La Chiesa è aperta a tutti, l'umanità deve essere accogliente verso tutti. È questa logica che dobbiamo far capire un mondo sempre più distratto da altre cose, escludendo, discriminando e marginando. Noi siamo dalla parte della comunione, della fraternità universale, perché San Francesco d'Assisi di questo ha parlato anche nel chiedere la misericordia e il perdono al nostro Signore Gesù Cristo in questa visione del 1216 luglio 1216.
0: Padre Antonio, abbiamo altri 4 minuti, ti lascio un pensiero finale in questa solennità da dedicare ovviamente ai nostri radioascoltatori.
1: Io sono grato al Signore perché sono cresciuto in mezzo ai francescani. Io sono originario di Airola, ad Airola ci sono i padri francescani, e quindi siamo cresciuti in questa spiritualità. Poi il Signore mi ha chiamato ad essere passionista, ma ringrazio anche il Signore perché a ognuno di noi indica la strada. Volendo concludere questo cammino che abbiamo fatto insieme nella trasmissione, avendo conosciuto i francescani, la mia famiglia era molto legata ai francescani, a San Francesco, a Sant'Antonio, a San Pasquale, parlo di Airola, mia sorella addirittura, di cui quest'anno ricorrono i 10 anni di morte, l'11 appunto di agosto del 2016, sono esattamente i giorni in cui Santa Chiara volò al cielo, era ministra regionale dell'Office Ordine Francescano Secolare. Per dire, io sono cresciuto nella spiritualità dei francescani, e quando arrivi il primo di agosto, come ieri che è stato il primo di agosto, inizia da mezzogiorno la possibilità di ottenere indulgenze preliminari. Dentro di me scatta come sacerdote il bisogno di una riconciliazione. Anch'io già l'ho fatto, mi sono confessato al mio confratello sacerdote più anziano, perché abbiamo bisogno, Federico carissimo, di riconsiderare la nostra vita. Possiamo anche essere perfetti, magari da certi punti di vista intellettuale, culturale, comunicativo, però nessuno di noi è perfetto da non riconoscere che ci sono fragilità. Perciò è un'occasione molto bella in questo giorno, domenica 2 agosto 2026, che noi ritorniamo sui nostri passi, riconsiderando i nostri errori, chiedendo umilmente perdono al Signore delle nostre fragilità e chiedendogli anche l'estensione delle pene dei nostri peccati che abbiamo commesso, siano leggeri o gravi. Penso che molte cose di grave non le abbiamo fatte, però siamo esseri umani e come tali possiamo sbagliare e continuare a sbagliare. Da oggi in poi, cioè in questo anno speciale dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, ecco, impegniamoci tutti quanti, io come passionista, ma che mi sono alimentato anche la spiritualità dei francescani, cerchiamo di improntare la nostra vita allo stile francescano della letizia, della gioia, della pace, della riconciliazione, della fraternità e del perdono. Ecco il perdono di Assisi, il perdono detto della porziungola o indulgenza della porziungola, è una piccola parte della nostra esperienza mistica che possiamo fare insieme a Francesco d'Assisi, tutti i santi e soprattutto insieme ai nostri fratelli che vogliono vivere nella pace e nella serenità a livello locale, a livello italiano, a livello mondiale.
0: Bene, io ringrazio Padre Antonio Rungi per essere stato con noi. Padre Antonio, ci ritroveremo nella domenica prossima, in una prossima puntata.
1: Grazie a voi dell'ascolto, anche della condivisione di queste nostre idee.
0: Grazie a Padre Antonio Rungi. Vi ricordo che potete scrivere al 335 12 43 722 e riascoltare questa trasmissione come le altre sul sito di vaticanews.va. cliccate sul simbolo di Radio Vaticana e potete scaricare anche questa trasmissione. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Oggi a Vocazioni incontriamo una storia giovane, luminosa e profondamente contemporanea, una vocazione che prende forma tra parole, musica e comunicazione. Lo farò con Samira Rocchetti, che è regia. Formata tra università, librerie paoline, studi teologici, Suor Veronica Bernasconi è figlia di San Paolo, ama i libri, le parole, la musica e ha fatto della comunicazione una strada per annunciare il Vangelo. Aggiungo che, essendo una grande comunicatrice, sono sicura che ascoltarla sarà davvero un piacere. Io almeno sono felicissima di chiacchierare un po' con lei, che è già collegata. Ben arrivata, Suor Veronica.
2: Non esagerare, perché creiamo delle aspettative un po' esagerate, però ti ringrazio volentieri, chiacchieriamo volentieri.
1: Partendo dall'oggi, dove ti ho raggiunto? Tu cosa fai, Suor Veronica?
2: Allora, guarda, in questo momento mi trovo a Roma e sono appunto una figlia di San Paolo, quindi mi occupo di soprattutto comunicazione. Il mio servizio principale è all'interno dell'area editoriale, quindi mi occupo di tutto ciò che riguarda i libri paoline che escono per quanto riguarda l'area della spiritualità. Quindi, se avete in mano un libro paoline di spiritualità, potrebbe essere passato dalle mie mani. Il libro è un ottimo trampolino di lancio, cioè tu hai presente, no? Ci sono delle grandi sante, io ho in mente soprattutto un paio di sante, penso a Edith Stein, che racconta la sua conversione, il suo avvicinamento a Dio attraverso la lettura di un libro. Allora, io ci credo tantissimo. Noi come paoline abbiamo davvero la possibilità di cambiare la vita di una persona attraverso un libro. Quindi l'altra parte fondamentale che speriamo di vivere nelle librerie è esattamente questa, cioè far trovare il libro giusto al lettore giusto e viceversa.
1: Che bello, complimenti. Invece il tuo avvicinamento a Dio è avvenuto tramite cosa?
2: Allora, guarda, io lo dico sempre, no? Quando qualcuno mi chiede, mi fai una testimonianza vocazionale, io metto sempre un po' la mano avanti. Spesso, lo capisco, si cercano magari delle storie un po' sensazionali, no? Quindi di grandi cambiamenti, di grandi conversioni. Ok, nel mio caso non è esattamente così. Cioè, io sono nata e cresciuta in una famiglia cristiana, educata alla fede, andavamo a messa con i miei genitori, quindi è tutto abbastanza tradizionale e normale, tra virgolette. Certamente però arriva un momento in cui la fede deve diventare un po' personale. Allora posso raccontarti quel momento. Io andavo a messa, quindi ho vissuto la mia vita anche da preadolescente normale. Ho sempre creduto in Dio, non ho mai messo in dubbio, perché se tutta sta cosa di questo mondo enorme c'è, qualcuno dovrà pure averla fatta partire, no? Quindi non ho mai messo in dubbio l'esistenza di Dio in quanto tale. Certo, la questione era: lui vive in chiesa, io vivo la mia settimana a modo mio, poi ci incrociamo la domenica perché vado a messa, e questo era il mio rapporto con Dio, ok? Diciamo che il mio avvicinamento a Dio è dato soprattutto da un'esperienza che ho fatto subito dopo la maturità. Il mio parroco mi aveva chiesto di accompagnare lui e un gruppo di persone della Caritas in un'esperienza in Albania. L'Albania era appena uscita dal regime comunista, con quello che ha voluto dire per la Chiesa Cattolica, la repressione, eccetera, e stavano ricostruendo in qualche modo le parrocchie. Era ancora abbastanza complicata però la situazione, e mi aveva chiesto espressamente di andare insieme a un altro gruppo a fare l'animatrice di un gruppo di giovani e in qualche modo ricreare un po' il tessuto religioso, no? Anche in modo molto semplice, ovviamente. Quindi sono andata in Albania e, nella mia assoluta ignoranza della situazione, ho incontrato giovani che avevano poco meno della mia età, la mia età o poco di più, che mi hanno raccontato che fino a pochi mesi prima loro rischiavano la vita per andare a messa di nascosto. Allora, per me questo è stato un grosso interrogativo, cioè quella cosa che io facevo così, per abitudine, per pagare un obolo a quel Dio creatore che aveva creato tutto e che potevamo incontrarci una volta alla settimana, quella cosa lì loro la facevano a rischio della vita. Ora tu non rischi la vita per una cosa che fai per abitudine. Allora ho incominciato a interrogarmi perché non degli anziani, ma dei miei coetanei erano disposti a rischiare la vita per quella cosa lì. Da questo interrogativo e da questa esperienza poi è nata la mia ricerca più personale, no? Io vengo da una piccola parrocchia di un piccolo paese di provincia e quindi ho incominciato a cercare anche una fede un po' più a mia misura, giovane, ma verso l'età adulta. Io ho fatto catechismo, insomma ero arrivata al catechismo dei ragazzi in qualche modo, quindi una fede legata a quell'aspetto lì, no? Ma avevo bisogno di qualcosa che rispondesse un po' di più. Allora ho cercato appunto al di fuori del mio paese, ma neanche troppo lontano, gruppi di magari giovani che si incontravano a pregare, a fare degli incontri. Ho cercato una guida spirituale, un'accompagnatrice spirituale a cui sarò sempre grata, perché davvero mi ha aiutato a imparare a pregare, anche la preghiera della Chiesa, quindi le lodi ai Vespri, il loro senso, che cos'è la preghiera, anche come slancio emotivo, come spiritualità profonda. E ecco, da lì ho incominciato tutto un cammino. L'altra cosa che però a me è stata fondamentale è l'attenzione alla parola. Da adolescente ero un po' timidina, anzi forse neanche tanto timida, ero molto riservata. Avevo un grosso problema, diciamo così, che mi attanagliava come adolescente, che era quello di non sapere esprimere le mie emozioni. Siccome dopo il liceo brancolavo nel buio sulla famosa domanda che cosa vuoi fare da grande, proprio in quel periodo la mia scelta, diciamo così, scolastica fu quella di dire: sai che ti dico? Io mi iscrivo a lettere, perché tanto se non so cosa fare da grande, ma almeno mi iscrivo a lettere, dovrei riuscire a imparare ad usare le parole in modo da potermi esprimere. Poi vedremo che cosa succederà. In realtà, come immagini, non è che l'università mi abbia risolto sto problema di trovare le parole per esprimermi. Però nel frattempo, nel mio, appunto, ho incominciato questo, diciamo, percorso anche un po' di fede, un po' più personale, e ho incontrato la parola di Dio. Ho incominciato a leggere la Bibbia, soprattutto ovviamente il Nuovo Testamento, il Vangelo, eccetera. E lì, piano piano, ho scoperto che il Vangelo diceva quello che io volevo dire con determinate parole. Quando io volevo dire qualcosa del tipo: stiamo vivendo una bellissima esperienza, è bella, mi piacerebbe fermarci qui, fissare questo momento, io tiravo fuori il Vangelo, tiravo fuori la trasfigurazione e come Pietro dicevo: è bello per noi stare qui, facciamo tre tende. Perché secondo me questa frase diceva esattamente quello che io volevo dire, il come mi sentivo in quel momento lì. I miei amici ancora mi prendono in giro e ogni tanto mi dicono: l'hai fatte queste tre tende? Ma questo è solo un esempio per dire che in qualche modo ho scoperto una parola di Dio che leggeva a me e che in qualche modo poteva darmi delle parole per esprimere quello che sentivo. Quindi diciamo che queste due esperienze, queste due realtà, che appunto non sono esperienze puntuali, no, ma sono cose che mi hanno aperto tutto un cammino con poi tutta una serie di eventi, però questi due sono le due grosse diciamo attenzioni, le due grosse cose che hanno aperto un po' il mio cammino di fede.
1: Fantastico, ecco. Che puoi sentirti parlare, no? Sembra difficile che tu abbia avuto difficoltà con la parola, ma non mi stupisco che tu abbia scelto proprio di diventare figlia di San Paolo e quindi il microfono della parola di Dio. Suor Veronica, adesso noi ci fermiamo per fare un po' di musica, come si dice in radio, per ascoltare un po' di musica, e come piace fare a me, ho lasciato a te la scelta delle canzoni. Allora, la prima artista che ascoltiamo, poi ci spiegherai perché ti piace così tanto e anche se finalmente sei riuscita ad andare a un concerto di questa artista, ma chi è questa donna meravigliosa che adesso sentiremo cantare?
2: Allora, c'è una cantante che amo particolarmente, che è Fiorella Mannoia. Mi piace piace la sua capacità di unire dei testi che dicono delle cose, ok, e che sento abbastanza vicine con questa sua musica. Io credo che a volte il linguaggio dice molto, quindi la musica può aiutare anche una parola, un contenuto, un'idea a prendere forza.
1: E allora noi, Fiorella Mannoia, ce l'ascoltiamo con Imparare a essere una donna.

0: ed è la voce inconfondibile di Fiorella Mannoia, scelta per noi da Sor Veronica Bernasconi, che abbiamo scoperto amare anche molto la musica. E questa artista in particolare, io dicevo, sei riuscita poi ad andare a un concerto di Fiorella Mannoia, perché so che è il regalo che avresti voluto ricevere in occasione della tua professione perpetua.
1: Allora, qui c'è tutta una storia e allora non ti spoilero come è finita, perché prima te la racconto un pochino, se hai un attimo.
0: Certo.
1: Sì, diciamo che ho fatto questo video prima della mia professione perpetua, le mie consorelle mi hanno fatto questo video e giustamente la consorella mi diceva: se dovessi chiedere un regalo, diciamo, fuori dal mondo tra virgolette religioso, cosa chiederesti? Dico: guarda, io andrei volentieri a un concerto di Fiorella Mannoia. C'è stato tutto un movimento di rete per cui tutti: ah, Fiorella Mannoia, il concerto, eccetera. Quando sono poi subito dopo la professione perpetua sono andata nel mio paese e ho fatto una celebrazione eucaristica, abbiamo vissuto una messa con la mia realtà parrocchiale, la mia famiglia, i miei amici, no? Quindi questo, e la mia parrocchia mi ha regalato il concerto di Fiorella Mannoia, quindi io contentissima, veramente contentissima, perché era una cosa che appunto mi piaceva molto. Purtroppo c'è stata un'emergenza, diciamo così, di congregazione. Io avrei dovuto essere nel posto vicino a dove c'era il concerto, quindi era tutto pianificato. Se non fosse che appunto c'è stata questa emergenza, sono dovuta andare in aiuto a una libreria che aveva una serie di problemi, che era dall'altra parte dell'Italia,
0: e quindi
1: quel concerto è saltato. Ma io dico ma che non si sa mai nella vita, insomma, ecco, quindi
0: certo. Ma tu prima ci hai raccontato questi momenti che sono stati un po' determinanti, no? Nella tua vita, che era comunque una vita non lontana dalla fede, dal mondo della Chiesa. La tua famiglia come ha accolto la tua scelta?
1: Allora, guarda, sicuramente avrai sentito storie di genitori e familiari entusiasti, avrai sentito storie di chi ha chiuso le porte, anche tra le mie consorelle ci sono diverse che sono state, se non cacciate di casa quasi, o che hanno avuto poi problemi con la famiglia per diverso tempo. Io mi colloco, direi, anche in una sana via mediana. In realtà quando ho detto questa cosa ai miei, mia mamma l'aveva già mezzo capito. Era un po' che io frequentavo la comunità delle figlie di San Paolo senza dire esattamente che andavo lì, però appunto una mamma forse lo sa, quindi mia mamma aveva mezzo intuito questa cosa qui. E con papà è stato un pochino più difficile, nel senso, io appunto vivo in una famiglia dove siamo sempre andati a messa, ricordo che da bambina la sera dicevamo le preghiere insieme, eccetera. Poi ho incominciato a frequentare anche questi gruppi di giovani della mia realtà, e capitava, no, che poi ho incominciato a frequentare, che ne so, le veglie diocesane, gli incontri di preghiera anche in parrocchia. Le ultime volte portavo anche, magari andavamo con i miei, quindi andavo con i miei genitori in queste veglie, in questi incontri, eccetera. Io ricordo, adesso te la dico come battuta, e lui la fece come battuta, ma una delle prime cose che mio papà mi disse quando gli ho detto questa cosa qui fu: sì, io sono andato alla veglia di preghiera per le vocazioni, io pregavo per le vocazioni, ma pregavo per le vocazioni dei figli degli altri, non per te. Lui la fece come battuta, ma dietro credo che ci sia tutta anche una sofferenza, credo, no? Ma una sofferenza non data, secondo me, tanto dalla scelta. Il problema era la lontananza, cioè una scelta del genere implica in qualche modo una mia lontananza. Io sapevo che partivo, ma non sapevo per dove. Poi noi giriamo, non è che stiamo sempre nella stessa comunità, poteva essere la comunità della città vicina come poteva essere la comunità nell'altra parte d'Italia. Quindi diciamo che per lui il grosso problema era la lontananza, e l'altro era questo: io ho studiato, no? Sono laureata, ok, e per la mia famiglia è stata anche una cosa importante. Nessuno dei miei genitori è laureato, no? Ero, diciamo, la prima della famiglia. In qualche modo, forse inconsciamente, i miei l'hanno vissuto un po' come un riscatto, passami questo termine, sto esagerando, ma per farmi capire. E forse mio papà ha sentito un po' di avere, non dico buttato via questa opportunità, ma quasi. Mi ha sempre fatto tante domande, e questo a volte mi pesava, ma altre volte obbligava anche me a chiarirmi delle idee. Perché io dico questo, ed è importante: chi fa questa scelta, ma come tutte le scelte, sa il che cosa vive dentro, sa il perché, sa il che cosa sente, ed è importante. Chi fa questa scelta, ma come tutte le scelte, sa il che cosa vive dentro, sa il

0: Ovviamente tante delle sue fatiche secondo me erano date dai preconcetti che si hanno sulla vita religiosa in qualche modo, no? Ricordo che la prima volta che venne a trovarmi, noi vivevamo in un appartamento, un normalissimo appartamento di un condominio in quella città, e lui disse: ah, ma allora siete quasi normali. Sì, papi, veramente siamo veramente quasi normali, non proprio tutte, ma quasi normali, sì. Quindi diciamo che piano piano anche lui ha imparato a sfatare qualche mito che aveva nella testa. L'altra cosa invece divertente che ti posso dire è questa, perché la mia mamma, quando poi anche lei un pochino ha digerito, dice: vabbè, senti, se proprio proprio te ne devi andare, fatti mandare nei posti che non ho visto, così ti vengo a trovare e ok. E mia mamma in realtà con questa storia qui ha indovinato la maggior parte delle mie collocazioni iniziali. Quindi mia mamma dice: guarda, a me piacerebbe tantissimo andare in Sardegna. Ok, io sono entrata, ho fatto la formazione a Roma. Durante il noviziato noi abbiamo un periodo di esperienza in una comunità esterna, dove mi hanno mandato a fare l'esperienza di noviziato a Cagliari. Eravamo ancora in comunità a Cagliari, lei parla con una mia consorella di origine siciliana e le dice: ah, sono contentissima di essere venuta in Sardegna, ho visto Cagliari, ok, cioè, adesso mi piacerebbe vedere l'altra isola che non ho mai visto, la Sicilia, mi piacerebbe molto andare in Sicilia. Ok, io finisco l'esperienza, torno a Roma, finisco il noviziato, qual è la prima comunità che mi mandano dopo la prima professione? Palermo. Allora, da lì poi ho detto: mamma, per piacere non esprimere altri desideri, perché è pericolosissimo, per piacere non esprimere altro. Ecco, grazie a Dio ho questo rapporto buono con loro, e loro forse non al 100% hanno compreso, ma credo che sia solo normale, proprio perché appunto è difficile capire dall'esterno, però mi accompagnano sempre.
1: Ma sì, ma poi sai, suor Veronica, noi genitori spesso non capiamo le scelte dei nostri figli, qualunque esse siano, ma siamo sempre al loro fianco, ed è il caso appunto dei tuoi genitori che ti accompagnano.
0: Certo.
1: E senti, ma in quale città, in quale libreria hai conosciuto o quantomeno incontrato il prossimo artista che ascoltiamo? Mi devi raccontare tutto.
0: Allora, questa è un'altra storia stranissima ma bellissima, perché c'è un altro cantante che amo molto e che ho avuto l'occasione di incontrare esattamente in una libreria paoline, che non si aspetterebbe, ma così è andata. E ti spoilerò chi è Lucio Dalla. Allora, ero a Bologna ed ero ancora postulante, sì, ho fatto il mio momento di postulato, che è uno dei primi momenti iniziali della formazione, nella comunità di Bologna. A Bologna nel mese di maggio c'è il grande evento ecclesiale della discesa dal monte della Madonna di San Luca, ok? Che viene in città per questa statua per una settimana e va appunto all'interno della cattedrale. La libreria è esattamente dietro il Duomo. Io ricordo che quel giorno ero in libreria, una mia consorella dice: beh, vado a fare una preghiera alla Madonna in Duomo. Quindi dopo un po' torna, mi chiama la libreria di Bologna a due piani, io ero sopra in quel momento, sento chiamare da sotto, dalla porta: Veronica, Veronica. Mi affaccio e vedo questa suora che entra con Lucio Dalla di fianco. Io lancio un urlo e la mia superiora, che era tanto carina, però sai, una di quelle figure un po' più grandi, che probabilmente non sapeva neanche chi fosse Lucio Dalla, si spaventa dal mio urlo: cosa stai urlando? Lucio Dalla, perché Lucio Dalla? Insomma, sostanza, questa mia consorella ha visto Lucio Dalla in Duomo e mi racconta che siccome sapeva della mia, come dire, del mio entusiasmo per questo autore, l'ha avvicinato e gli ha chiesto se voleva venire in libreria. Lui gli ha risposto: mi confesso e arrivo. Lui infatti è entrato, ha scelto dei libri, posso anche dirti che cosa ha scelto. Ricordo che scelse dei libri di Enzo Bianchi, abbiamo fatto una foto, io ancora ho questa foto con Lucio Dalla in libreria. Alcune delle mie poi sai, se si succedono cose esilaranti, perché alcune delle mie suore avevano notato che aveva due scarpe diverse, che insomma sappiamo che è un tipo un po' originale, ma fu un'esperienza interessantissima. Ma io ero legata a lui anche perché ho fatto la maturità nell'anno in cui era uscito Piazza Grande come tema, come prima prova, e io avevo fatto esattamente il tema su questa canzone.
1: E quindi non possiamo che ascoltarla, Piazza Grande.

0: bellissima canzone, grazie Veronica per averci permesso di riascoltarla. Noi sai che siamo già quasi in chiusura, ti toccherà tornare Vocazioni perché abbiamo raccontato tanto, ma tanto altro ci sarebbe da raccontare. Vorrei concludere perché io che sono un po' impicciona, ma insomma internet aiuta a recuperare tante cose, ho proprio seguito su YouTube quella celebrazione di cui tu ci parlavi, quando appunto dopo la professione perpetua sei tornata nella tua città natale e c'è stato questo momento con la comunità e tu hai detto che avresti voluto essere il buon profumo di Cristo. Mi è piaciuta tanto questa cosa.
1: Sì, di fatto è la frase che ho scelto come frase di professione, che non è mia, ma è una frase di San Paolo, no? Quindi essere il buon profumo di Cristo per me è essere quella presenza non invadente, delicata e buona, perché poi ci sono anche profumi che sono magari meno buoni, che porta Cristo, che porta Gesù in quella realtà lì. Quindi sappiamo che è un cammino lungo, una vita che fatica, si cade, ci si rialza e tutto quello che vuoi, però per me questo è l'importante, cioè essere la presenza di Gesù nelle realtà che vivo in qualche modo, con questa delicatezza e attenzione.
0: E mi sembra anche il modo più bello per concludere, Veronica, Suor Veronica Bernasconi, sei veramente una scoperta meravigliosa. Io ti ringrazio.
1: Spero di non avere annoiato i nostri ascoltatori.
0: Tutt'altro, io ti ringrazio tantissimo per questo tempo che hai passato con noi, per le belle canzoni che ci hai fatto ascoltare, per il tuo entusiasmo e la tua energia che sicuramente cattureremo ancora, quindi a presto, mi auguro.
1: Grazie a te Daniele e buon lavoro.
2: Vocazioni.
0: E noi siamo ovviamente in chiusura, ma vorrei citare ancora una volta Fiorella Mannoia, che ci ha anche accompagnato con la sua musica in questa puntata di Vocazioni. C'è un'altra canzone che sicuramente conoscete di Fiorella, Quello che le donne non dicono. E beh, insomma, la vocazione di Suor Veronica Bernasconi, che è stata con noi questa settimana, forse quando è nata non ha avuto bisogno di grandi parole, ma di un viaggio in Albania, di una presenza silenziosa, di una musica ascoltata nel cuore, di un desiderio semplice e profondo, essere ogni giorno il profumo di Dio nel mondo, un profumo che resta e parla d'amore, un profumo che è arrivato anche a noi. Quindi ringrazio davvero Suor Veronica Bernasconi per essere stata con noi, e naturalmente ne approfitto per ricordarvi che noi torniamo la prossima settimana, ma che sulla piattaforma Play 2000, nella sezione podcast, troverete una pagina dedicata a Vocazioni, dove potete riascoltare questa storia di Suor Veronica Bernasconi, ma anche tutte le storie di vocazione che abbiamo scelto di raccontarvi, anche sul sito www.inblu2000, stessa cosa, sezione podcast, trovate tutto. Ringrazio Samira Rocchetti, c'era lei in regia, ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete seguito, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con Vocazioni.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Ascolteremo in questa domenica il Vangelo della moltiplicazione dei pani dall'Evangelista Matteo, un poco che viene condiviso, spezzato e che diventa pane in abbondanza, anzi in sovrabbondanza per molti, un segno eucaristico, l'Eucarestia segno della misericordia sovrabbondante di Dio. Bello che questo Vangelo, per un disegno provvidenziale, lo ascoltiamo in una domenica che ci permette di celebrare il perdono di Assisi, questa invenzione incredibile di Francesco d'Assisi che ci pone davanti alla stupefacente generosità della misericordia, del cuore misericordioso del Padre. Il Figlio donato per noi, la cui vita è rotta sulla croce, la cui vita diventa pane per alimentare noi poveri peccatori, ecco, questo segno di generosità diventa misericordia salvifica. Allora oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio, che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza d'Assisi è anche e soprattutto questo, respiro di paradiso in questi giorni del cammino terreno.
2: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
1: Dalla compassione di Gesù, una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo Figlio a patire con noi, cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. Siamo dove? Siamo nel deserto. Siamo nel momento in cui Gesù ha saputo della esecuzione di Giovanni Battista. Deve essere stato anche un momento particolare per Gesù. La sua ora comincia ad avvicinarsi. Il precursore è stato, fra virgolette, giustiziato. E allora Gesù si ritira in un luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica del Signore. Ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte le folle lo raggiungono perché Gesù è la salvezza e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione. Ecco, tutto questo però è in qualche modo secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle, e quindi si lascia portare dalla compassione nel vedere la necessità, e vedendo questa folla sente compassione per loro e guarisce i loro malati. Il cuore di Gesù è un cuore di carne, è un cuore tenero, è il cuore di un Dio che dà la vita per la propria creatura. E questa compassione di Gesù è la compassione della incarnazione, assumere gli stessi sentimenti degli uomini, ed è poi una compassione situata, storica, che si traduce in una vicinanza e in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani, che è ciò che segue. Ma noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè, Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini pratici, preoccupati probabilmente più di loro stessi che della folla. Questo lo capiamo dal tono del colloquio. Il luogo è deserto, ormai tardi, ecco, manda via la gente, cioè fai un atto di interesse nei loro confronti, rimandandoli nelle loro case, perché tutti possano pensare ciascuno a se stesso ed avere quel cibo che gli è necessario. Ma la risposta di Gesù è spiazzante, perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo. E chiaramente i discepoli la intendono così, perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù, è come Dio ha scelto di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso, perché nel sacrificio della croce lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna, e nell'Eucarestia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo, Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due parole ben differenti. Allora i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno. Hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci. Gesù, ecco, che diventa decisione che produce il pane per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia un ragazzino, non so parlare, mandato. Mosè, balbuziente, deve andare dal faraone, viene inviato. Davide, il piccoletto dimenticato pure dal padre, il grande re, colui dal quale discenderà il Messia, il figlio di Davide. Ecco, portatemeli qui, con quello che c'è, Gesù fa. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, il fatto di sedersi era proprio il modo di stare a tavola, alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo, prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino, alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, ce ne sono 2, è il segno del pane che sfama davvero, non questo che poi farà sì che potranno tornare a casa ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa eucarestia, ringrazia il Padre, e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà, nessuno è escluso da questo amore. E portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio ci sorprende, ci sorpassa, ci inebria. Un padre della Chiesa dice: Dio è la fonte, quando tu vai a bere alla fontana non ti dispiace di non esaurire tutta l'acqua, ma questo anzi ti rallegra, perché sai che potrai tornare a dissetarti a questa fonte che non si dissecca. Ecco, è l'amore di Dio, a sazietà ne avanza. Noi sappiamo che questo pane è sempre disponibile per noi. Quanto ne avanza? 12 ceste piene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele. Tutto il popolo ne viene saziato, tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante nel momento in cui viene consegnato a Dio, ma ancora quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazareth, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi, e in questo spezzare la vita la moltiplica. E tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino. Finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

Gesù ha compassione delle folle, è una compassione la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione, Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o tre giorni o tre mesi. Quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no? Alla intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino è un'esperienza di solidarietà molto molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi. In tutto il mondo, dai primi vespri del primo agosto e per tutto il 2, è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese francescane, ma in tutte le parrocchie, per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio. La sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio, al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto tanto tempo e per tanti chilometri insieme. Anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro, e lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui, che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione, nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Ecco, ora dobbiamo completare la riflessione avviata questa mattina e mettere in luce l'importanza delle relazioni in questo processo di crescita dei figli di Dio. E prima rispondo ad una difficoltà con la quale mi pare ero già, almeno forse la prima sera ne ho parlato, quindi, cioè dice, Gesù dice: pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. E poi tante altre volte parla della necessità della preghiera, del pregare sempre. Quindi queste parole di Gesù non lasciano intendere che Dio interviene nel cuore delle creature. Nella concezione dinamica evolutiva, qual è il ruolo della preghiera? Ha un'incidenza sull'agire di Dio oltre che sul nostro. Allora, io non è che ne sappia tutto, quindi non credete che io sappia come Dio opera, quindi vi dico solo come interpreto, poi già l'ho accennato. Allora, dunque, prima di tutto, io non ho detto che Dio non opera nel nostro cuore, ma che non interviene, cioè non aggiunge qualcosa perché io sollecito. La stessa mia preghiera è espressione della sua azione, cioè ci è donato di pregare, cioè, non è che io prego e quindi Dio fa qualcosa, è Dio che opera in me facendo qualcosa e io prego. Il problema è che la parola intervenire è ambigua, perché esprime il modo di agire della creatura. È la creatura che interviene, cioè che fa qualcosa perché succede qualcosa. La madre, dicevo l'esempio, la madre che corre perché il figlio sta per cadere, no? La madre è mossa dal fatto che il figlio sta per cadere. Nel rapporto con Dio, l'azione di Dio è sempre presente. Per questo io ho sottolineato il fatto che come creatura noi siamo sempre attraversati dall'azione di Dio. Come siamo attraversati dalla forza elettromagnetica, come siamo attraversati da... Siamo sempre attraversati dall'azione di Dio. Come siamo attraversati dalla forza elettromagnetica.

attraversati dall'azione di Dio, che a livello fisico è di natura fisica, a livello biologico è di natura biologica, a livello psichico è di natura psichica, a livello spirituale è di natura spirituale, cioè raggiunge la conoscenza d'amore e esprime conoscenza d'amore nei nostri confronti. Quello che cercavo di sottolineare questa mattina è che non è che Dio opera aggiungendo qualcosa a quello che sta facendo perché io lo prego, che cioè non viene oltre quello che è già presente, perché la creazione è continua, la sua presenza è continua, ma non è una presenza spettatrice, è una presenza creatrice. Quindi è certo che introduce novità in noi, capite? Perché è una presenza secondo che cosa? Secondo le strutture di accoglienza che noi non blocchiamo, che noi possiamo bloccare le strutture di accoglienza. Questa è la forza della nostra libertà. Per questo il peccato, ecco, domani accenneremo, il peccato è l'impedimento che noi poniamo all'azione di Dio in noi. Noi non accogliamo pienamente l'azione di Dio mai. Quindi partite da questo presupposto. Allora, giustamente la domanda, allora che serve pregare? Se Dio già opera molto più di quello che noi riusciamo ad accogliere, che serve pregare? Vi ricordate la prima sera, forse chi ha fatto la domanda non c'era la prima sera, dicevo il clima di preghiera, perché pregare? Pregare è metterci in sintonia con l'azione di Dio in noi e far sì che possa esprimersi compiutamente, perché l'azione di Dio in noi si esprime secondo il grado della nostra sintonia, del nostro ascolto, possiamo dire, della nostra accoglienza, secondo quale immagine utilizzare. Se parlate dell'azione di Dio come parola, in senso ebraico, no? Il davar divino, allora potete dire come ascolto della parola, sapendo però che il davar non è semplicemente una parola da verbale, ma è una forza creatrice, un'energia, perché le parole antiche, ricordiamolo questo, le parole delle lingue antiche hanno dei significati molto più ampi delle parole attuali, perché le parole antiche, cioè le parole delle lingue antiche, appartengono a una costellazione povera, cioè in cui ci sono poche parole, perché ricordate che la lingua non è una rivelazione di Dio agli uomini come pensavano gli antichi, che c'era un linguaggio che Dio aveva insegnato agli uomini alle origini, no? C'erano alcuni che facevano queste ricerche per individuare la lingua divina, cioè quella lingua che Dio aveva insegnato agli uomini all'inizio, che poi Babele aveva confuso, proprio perché Babele è un mito molto importante che indica un momento decisivo di questa scoperta della diversità delle lingue. Quindi, ma non, cioè non dobbiamo pensare che esistesse una lingua divina, perché la lingua è un'invenzione degli uomini, e tra l'altro, almeno così gli scienziati sostengono che l'uso del linguaggio articolato, a cui appartengono appunto le parole, è più recente. Cioè gli umani, la nostra specie non ha cominciato ad esistere parlando. Se alcuni sostengono che la parola non esisteva prima di circa 50.000 anni fa, mentre la nostra specie certamente, forse almeno dicono 180-200.000 anni, proprio la nostra specie, prima ci

Esistevano altre specie umane che con molta probabilità non avevano la parola articolata. L'uso del linguaggio è sorto per una mutazione, alcuni sostengono, per una mutazione delle corde vocali. Altri dicono per il cambiamento delle connessioni cerebrali, che a un certo momento l'aumento della corteccia cerebrale ha consentito delle connessioni, delle sinapsi che hanno introdotto il linguaggio. Tra l'altro si sa qual è la zona del cervello che regola il linguaggio. Va bene, è anche questa digressione, ma finisco subito. Questo per dirvi che il linguaggio è un'invenzione umana. E quindi anche le parole sono inventate dagli uomini. E questo ha un'incidenza notevole nel capire il senso delle parole. Perché? Perché quando si attribuiva a Dio il linguaggio, si pensava che la parola descrivesse la realtà, cioè dicesse qual è la natura delle cose. C'è nella Genesi un po' il riflesso di questa concezione, no? Che cioè che Dio, che Adamo ha dato il nome agli animali, ha dato il nome alle piante, no? Quindi ha conferito questa capacità di capire la natura delle cose. Quindi le parole sarebbero la descrizione della realtà, mentre nella visione del linguaggio, la visione attuale del linguaggio, vedete, il secolo scorso, tutto il secolo è stato percorso da studi sul linguaggio, è stata una svolta notevole nella cultura umana. Allora, le parole sono invenzioni degli uomini, che esprime l'esperienza che gli uomini fanno del reale, cioè non dicono qual è la natura delle cose, ma come noi descriviamo il rapporto che viviamo con le cose. Per cui molti sono convenzioni, dipende dall'uso, il significato, non dice la realtà. E cosa ne è concepito da questo fatto? Che gli uomini inventano parole sempre nuove, perché le esperienze vengono dettagliate, per cui il vocabolario attuale ha molte più parole del vocabolario di 100 anni fa o di un secolo fa, di tutte le lingue. Poi adesso c'è un mescolamento di tutte le... Cosa consegue a tutto questo? Che i significati delle parole cambiano continuamente, e più un dizionario, una lingua ha parole, più limita i significati delle singole parole. Cioè, come dicono i campi semantici, i campi di significato, vengono pian piano ridotti. Per cui c'era il neopositivismo logico che pensava di poter determinare i significati delle singole parole e lasciarle fissate per sempre. No? Tutta la ricerca poi ha scoperto che non è possibile fare questo. Perché? Perché è l'uso che determina il significato delle parole e l'uso cambia continuamente. Ora, perché ho detto tutto questo? Perché quando noi utilizziamo una parola dell'ebraico antico, dobbiamo sapere che i significati di quelle parole sono molto più ampi dei significati delle parole con cui noi lo traduciamo. Per cui, per esempio, al termine davar ebraico dovremmo mettere accanto 3, 4, 5 parole, perché significa pensiero, azione, energia, forza creatrice, no? Parola, anche parola significa. Capite allora la difficoltà di utilizzare le parole bibliche per gli esperimenti? Chiudo la parentesi, ho finito, ma capite allora il significato? Quando io dico ascoltare la parola, la preghiera è l'ascolto della parola. Potrei dire la preghiera è l'accoglienza dell'azione creatrice, l'accoglienza dello Spirito di Dio. È uguale, è davanti di Dio, è quello che è la forza del creatore. Va bene, chiusa la parentesi sul significato delle parole.
Torniamo allora adesso al punto della preghiera. La preghiera, allora, in questa prospettiva è il metterci nella lunghezza d'onda dell'azione di Dio in noi. Chi è l'azione di Dio in noi? Ma noi stessi siamo distratti, siamo altrove, non abbiamo la connessione, non abbiamo la sintonia. Vi portavo l'esempio, mi pare la prima sera, l'ho portato l'esempio delle onde elettromagnetiche che sono qui presenti, dei messaggi molteplici che sono qui presenti. Sono molteplici messaggi, no? Molteplici messaggi. C'è il discorso del Papa di questa mattina, è ancora qui nella lunghezza d'onda. Io adesso 5 minuti fa l'ho riletto in computer, perché ci sono le onde elettromagnetiche che lo trasportano, ci sono già qui dentro. Se voi avete un computer, l'aprite e lo leggete, ma è già qui dentro, il computer non lo inventa. Ecco, con esso ci sono le onde elettromagnetiche, oppure, perché tra l'altro è il wifi, quindi sono proprio onde che sono qui che girano. Oppure c'è il discorso di qualcuno, di qualche politico che sta facendo tutto qui dentro, però noi non sentiamo niente, non vediamo niente, le immagini, i discorsi, non vediamo niente, perché non siamo nella lunghezza d'onda. Ora, pregare è mettersi nella lunghezza d'onda dell'azione di Dio in noi. Quindi non è che non dico che sono qui, sono, ci sono alcuni che non interpretano così l'azione di Dio. Per esempio, Hans Jonas è stato un filosofo di origine ebraica, tedesco di origine, ma naturalizzato, era un ebreo, è andato via, l'ha cacciato dai nazisti, quindi naturalizzato statunitense. Hans Jonas ha scritto un bel libretto intitolato L'idea di Dio dopo Auschwitz, o il concetto di Dio dopo Auschwitz, come ebreo, molto colpito. E lui, per spiegare il male, l'abbiamo accennato questa mattina il problema del male, adesso ci dovrà tornare un po', e poi lui, per spiegare il male, riprende la teoria della Kabbalah ebraica, dello Zinzum. Non so se ne avete sentito. La teoria della Kabbalah ebraica, la Kabbalah è un movimento culturale, spirituale, ebraico, del 1500-1600, poi si è sviluppato precisamente. Loro sostenevano che Dio, per creare, avevano una concezione della presenza di Dio spaziale, no? Che invadeva tutta la realtà. Allora, per creare si è sottratto, si è ritirato, ha lasciato uno spazio dove non esercita più il potere, per cui non è onnipotente, no? Perché si è ritirato, zinzum vuol dire proprio ritirarsi, no? Si è ritirato, ha lasciato uno spazio per la creazione, perché altrimenti la creazione non c'aveva spazio, perché tutto lo occupava Dio. Questa è una concezione un po' materiale dell'azione, della presenza di Dio. Allora, in questo modo, dice, allora l'azione di Dio consiste solo nel dare l'avvio, l'impulso. C'erano anche alcuni teologi medievali che sostenevano questo, per un filosofo, per Buridano. C'è il famoso Buridano per l'asino di Buridano, quando si discute il problema della libertà, che lui portava l'esempio di un asino che stava in mezzo a due mucchi di fieno, che erano equidistanti, avevano la stessa misura e quindi davano lo stesso impulso. Allora diceva che stava lì ed è morto di fame, perché non sapeva quale dei due mangiare, perché aveva l'impulso lo stesso, no? Nel principale, che ha studiato filosofia, in realtà, che certo visto ci parla dell'asino di Buridano, proprio per la questione del... Ebbene, lui, prescindendo adesso dall'asino, sosteneva che la creazione consisteva in una quantità di energia, un impulso, impetus lo chiamava in latino, una quantità di energia che veniva immessa da Dio nella creazione, e poi diceva, adesso fate voi, vi ho dato tutto, no? Ebbene, la Kabbalah riprende un po' questa idea che l'azione creatrice opera all'inizio, dall'impulso,
E poi dice adesso fate voi. E in questo modo spiegavano il male, perché altrimenti non riuscivano a spiegare il male anche nella Cabala. Quando è stato negli anni 50, c'è un cattolico che era noto proprio per la sua ricerca anche personale, Sergio Quinzio, che era un finanziere, cioè uno della, impiegato della finanza, e che a un certo punto si è dedicato allo studio del branco, è andato in pensione, ha pubblicato alcune cose, tra l'altro sosteneva questa stessa idea per spiegare il male, perché vedete, il secolo scorso, dopo la scoperta della Shoah, il problema del male ha percorso un po' tutta la teologia ebraica, cristiana, no? Proprio perché è stato riproposto in un modo drammatico il problema. E loro spiegavano il male in questo modo, che Dio si era ritratto, si è sottratto, ha lasciato la libertà alle creature. Ma nella prospettiva invece evolutiva e dinamica, come abbiamo visto questa mattina, il problema del male ha tutta un'altra spiegazione. Proprio perché accompagna il male, accompagna e accompagnerà sempre il cammino dell'evoluzione fino al compimento, quando Dio sarà tutto in tutti, come dice Paolo, 1 Corinti 15, 28. Quando Dio sarà tutto in tutti, ecco, quello ora è un frammento. Perché noi non accogliamo tutta la storia, perché siamo tempo e abbiamo bisogno di un cammino reale per diventare. La preghiera è vivere in sintonia con questa azione. Quindi l'idea di azione creatrice continua, quella che appunto anche Agostino che chiamava creatio continuo, e Tommaso l'ha ripreso e l'ha sviluppato, però è stata dimenticata questa nozione. Nel secolo scorso c'è stato un domenicano che ha lavorato sempre su questa nozione di creazione, cioè Celtians, che è morto nel 1945, ma già nel 1898, nel terzo convegno del congresso internazionale degli intellettuali cattolici in Svizzera, riprese la dottrina di San Tommaso sulla creazione. Poi nel 1929 tradusse in francese nella Revue de Gênes la parte della creazione di San Tommaso, ma la somma, e poi è morto però nel 1949 hanno pubblicato postuma, ma il testo lui l'aveva già completato tutto, quello sull'idea di creazione e le sue incidenze filosofiche. L'ha pubblicato in Francia e poi ha pubblicato un libretto proprio in quell'anno ancora sul male, che era proprio guerra, e già c'erano queste acquisizioni. No. Allora capite in questa prospettiva che la preghiera è di un'importanza assoluta, necessaria, ma come? Non perché Dio cambia perché noi preghiamo, ma perché noi cambiamo pregando, perché entriamo in una sintonia tale con l'azione di Dio che riusciamo ad esprimerla, la forza divina, in un modo nuovo, fino a compiere miracoli. Vi ho già accennato questo, il miracolo è sempre una creatura che la compie. Dio non fa i miracoli, Dio continuamente crea e quindi è sempre creatore. E quindi è tutto un miracolo in questo senso, la vita stessa, tutto è. Ma non perché Dio aggiunge qualcosa in più, ma perché ci sono creature che riescono ad accogliere l'azione di Dio in un modo più ricco e profondo e ad esprimerla con una potenza straordinaria, così da guarire. E quando Gesù guariva attraverso la sua umanità. Chi mi ha toccato? Dice alla donna, no? Chi mi ha toccato? Ho sentito una forza uscire da me. No? Dice Gesù. Chi mi ha toccato? E allora la donna faceva avanti quando mi dice, sì, vergognosa, sì, perché era andato contro le regole di purità. Aveva trasgredito una regola importante della purità, aveva perso dei 10 anni e non poteva accostarsi perché rendeva impuro Gesù
non teneva conto di queste cose, però per i farisei queste erano, per cui la donna era tutta vergognosa, chi gli ha toccato? E Gesù lo loda, la tua fede ti ha salvato, gli dice, no, la tua fede ti ha salvato, come spesso diceva Gesù a chi guarì. Questo è il senso, credo sia chiaro, no? Il discorso importante. Quindi non dite che in prospettiva evolutiva dinamica non serve pregare, è urgentissimo, sì, dovremmo pregare sempre per essere in grado di accogliere l'azione di Dio. E questo d'altra parte, Gesù dice questo, all'inizio del capitolo 18 di Luca, all'inizio del capitolo 18, quando disse una parabola, diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarci mai. E perché pregare? Come? Tanto ti diceva inutile che moltiplicate le parole, Dio sa quello di cui avete bisogno, però dice pregate sempre. Allora, in questa prospettiva si capisce bene perché. Perché pregare cambia noi, e abbiamo l'urgenza di accogliere l'azione di Dio. Va bene. Credo sia chiaro il discorso, no? Quindi, però se non è chiaro continuate a fare le vostre ricerche. Adesso affrontiamo bene il problema della relazione, perché in questa prospettiva, dunque in questa prospettiva la relazione è costitutiva della nostra realtà, cioè nella prospettiva evolutiva noi siamo prima di tutto relazione. Quando ancora non esistiamo come struttura personale, esistiamo in una relazione, c'è un rapporto che costituisce la trama del nostro divenire. Comincia così la nostra esistenza, noi siamo il risultato di un rapporto, ma questo vuol dire che tutta la nostra realtà è espressione di relazione. Alla base, vedete, c'è la relazione creatrice, cioè noi siamo perché investiti da una forza prima di essere. Qui si potrebbero fare alcune riflessioni sul Dio come relazione, perché vedete, con la Dio come divinità è Dio relazione. Non è prima Dio e poi la relazione, è la relazione. San Tommaso parlava, appunto, parlando della Trinità, di relazioni sussistenti. Relazioni sussistenti, è la relazione che costituisce. Ma adesso non parliamo di Dio perché potremmo bestemmiare in questo senso, perché non possiamo mai metterci dalla parte di Dio. Però questa affermazione è legittima in quanto noi scopriamo di essere in quanto relazione. E allora, come ieri vi dicevo del tempo, come il tempo, che è il riflesso dell'eternità, ha una triplice dimensione, noi possiamo dire questo deve corrispondere a qualcosa in Dio, perché l'eternità, cioè la pienezza, quando diventa frammento temporale, cioè che richiede un passato, che esige un futuro e si sviluppa in un presente. Perché? Perché questo è il mistero del tempo. I fisici negano il tempo, almeno alcuni. Einstein negava il tempo, diceva che era un'illusione. Kant diceva che è una nostra forma di imprevisto. No, io credo che bisogna dire che il tempo è una struttura creata, è quando l'eternità, quando cioè Dio, perfezione compiuta, si esprime in una creatura, diventa tempo, la creatura diventa tempo, mantiene la distinzione, Dio resta Dio e la creatura resta creatura, questo anche in Gesù, il Concilio di Calcedonia ha precisato molto bene questo punto, cioè che l'unione, il rapporto tra il Verbo Eterno e la realtà umana di Gesù, o la natura umana di Gesù, avviene senza mutazione, senza confusione. I primi due avverbi, dopo ci sono gli altri due contro me storico, ma questi due sono contributi, senza mutazione e senza confusione, asincritos atrectos è in greco.
Cioè, Dio resta Dio e la creatura è costituita, creatura, dall'azione creatrice, dall'azione di Dio. Anche noi, vedete, siamo chiamati a diventare figli nel figlio, in questo, cioè l'azione creatrice è distinta da noi, ma diventa noi. Noi diventiamo perché una realtà, una forza ci alimenta e diventiamo figli crescendo nella dimensione spirituale. Cioè Dio opera, potremmo dire, costruisce un'immagine sua nel tempo, ma appunto attraverso il rapporto che continuiamo a stabilire, ad accogliere, ad alimentare, e quindi attraverso tutta la trama delle relazioni. Questo è il dato essenziale da capire, cioè che noi non siamo per entrare in rapporto, ma entrare in rapporto per essere, capite? Cioè non siamo, allora adesso ci mettiamo insieme e se vediamo un rapporto, c'è un dato precedente, che le relazioni ci hanno costruito, per cui non è che noi siamo per vivere le relazioni, ma entriamo in relazione per vivere, per diventare viventi. E c'è una fase in cui la vita è provvisoria ancora. Noi ci illudiamo, noi spesso ci illudiamo di essere già viventi. In realtà noi non siamo ancora viventi, o meglio, non siamo viventi in modo definitivo. Siamo il tentativo che la vita fa per renderci viventi. Ma noi siamo ancora provvisoriamente viventi. Adesso, in prospettiva, guardate, in questa prospettiva dinamica evolutiva, è con la morte che possiamo diventare viventi definitivi. Ma la morte può anche rappresentare la fine dell'avventura, cioè la morte seconda. L'Apocalisse parla di morte seconda, no? Cioè la distanza da Dio, il distacco da Dio, la morte seconda, cioè il non diventare viventi. Portiamo l'analogia del feto. Se il feto potesse ragionare, può darsi che certe forme di conoscenza ce l'abbia già nelle fasi ultime dell'evoluzione, perché il cervello già è percorso da correnti elettromagnetiche, quando c'è una certa struttura. Oggi riesco ad analizzare l'evoluzione del feto, quindi quando il cervello comincia già ad essere attraversato da onde elettromagnetiche, vabbè, in ogni modo, io ho un amico psicanalista, il quale sostiene, un giuliano, sostiene che lui è pervenuto a raggiungere alcune fasi della vita cioè della vita fetale, prenatale. Io non so se sia vero, cioè lui sostiene questo, è anche possibile. In ogni caso, se il feto potesse ragionare e dicesse che mi serve adesso i polmoni, che mi servono i polmoni, no, che mi serve il cuore, dice, oh, c'è il flusso del sangue, c'è il sangue di mia madre che già mi porta, i polmoni che mi servono, no? E non sviluppassi il polmone, e dice, ma che mi servono quei polmoni? Cosa succederebbe? Che al momento in cui finisce di essere, nasce, cioè muore come feto e nasce come soggetto vivente, in modo autonomo, non autosufficiente, ma autonomo, muore, perché non può respirare, o se non ha il cuore non può farlo. Ora, noi siamo in una situazione analoga, perché noi siamo qui ora, nella fase in cui dobbiamo costruire le strutture della vita definitiva, di quella fase che noi consideriamo definitiva, ma adesso che ci siano altre fasi, non lo sappiamo. Ad ogni modo, noi costruiamo delle strutture che ci servono per la fase successiva della nostra vita, che è la dimensione spirituale. Se utilizzate il modello anima-corpo, potete dire che costruite
come spesso fino al secolo scorso si utilizzava.

perché era un elemento, un modello utilizzato, anche se non era biblico, però nell'ambito cristiano veniva utilizzato. L'anima è già immortale, e quindi allora occorreva costruire le facoltà dell'anima, cioè sviluppare le strutture della vita spirituale dell'anima. Se invece parliamo col modello evolutivo dello spirito che in un certo momento comincia a svilupparsi in noi, cioè della dimensione spirituale, come io dicevo all'inizio, no, del lavoro di questi giorni, che noi dobbiamo esercitarci proprio in ordine alla dimensione spirituale, per cui stiamo elaborando, costruendo quelle strutture che servono per la vita definitiva o per la fase successiva della nostra esistenza. Però, questo è il punto che volevo richiamare, noi possiamo fallire in questo, possiamo non vivere i rapporti in modo che il flusso vitale, la forza creatrice, non ha spazi per pervenirci, perché ci crediamo in noi stessi, perché viviamo in modo egoistico, perché cioè, l'azione creatrice non trova gli spazi per alimentare la nostra esistenza come figli di sole. Per cui la morte coinciderebbe con la fine del tentativo che la vita sta facendo, o del tentativo che Dio sta facendo per suscitare figli suoi. Perché Dio non è onnipotente nella creazione e nella storia. Dio è onnipotente in sé, Dio è onnipotente nella forza di vita che può trasmettere, nelle creature, negli eventi delle creature, assume i limiti delle creature, perché uno non esprime tutta la sua potenza, non può esprimere tutta la sua, perché agisce sempre attraverso creature. Già questo l'ho accennato più volte, cioè Dio non può far crescere un figlio che non viene amato. Se una madre, un padre o qualcuno accanto non ama un piccolo, il figlio muore, il piccolo muore. Non perché l'amore di Dio non è efficace, perché non gli perviene, non c'è nessuno che glielo fa pervenire. E l'azione di Dio ancora non è in grado, cioè il piccolo non è ancora in grado di accogliere l'azione di Dio in modo consapevole, a livello biologico, a livello fisico, a livello biologico. Ma pian piano i livelli superiori richiedono consapevolezza e richiede quindi creature che glielo esprimono, che lo possa alimentare. Per cui l'azione di Dio diventa sempre azione di creature, anche attraverso le strutture, ma siccome prima noi siamo relazione, questo è il dato essenziale, siccome prima siamo relazione, e poi diventiamo attraverso la relazione, allora è necessario che ci siano creature che consentono all'azione di Dio di esprimersi nei nostri confronti, cioè che ci sia una rete vitale attraverso la quale l'azione di Dio si esprime, perché l'ambito della creatura procede in questo modo. Allora, questo è l'inizio, ma poi pian piano, man mano che cresciamo, noi dobbiamo renderci conto della dipendenza totale e quindi della necessità delle relazioni attraverso le quali la vita ci perviene, cioè la forza creatrice ci perviene anche attraverso la nostra struttura, ma noi prima di tutto siamo relazione, per cui prima di tutto ci perviene attraverso gli altri. E poi pian piano attraverso la nostra tuba, man mano che noi creiamo le strutture interiori di accoglienza. Però resta sempre il fatto che più andiamo avanti, più cresciamo, più abbiamo bisogno di forze, di amore, di energie. Per cui dobbiamo amplificare gli ambiti delle relazioni e approfondirli soprattutto. No? Quindi più cresciamo, più dobbiamo approfondire e allargare gli ambiti dei rapporti. La difficoltà allora è: ma come si fa a vivere le relazioni con persone che non vogliono relazionarci, o che sono egoiste, o che hanno imperfezioni, o che
esercizio fondamentale, di imparare a vivere tutte le relazioni, tutte. Dicevo persino con i nemici, di amare i nemici, perché amare i nemici vuol dire vivere in rapporto con persone che ci odiano o che sono contro di noi, no? E che noi possiamo vivere queste relazioni, cioè alimentati però da una forza più grande. E certo, non possono essere tutte così le nostre relazioni, cioè noi non possiamo avere tutte le relazioni solo con persone che ci odiano, non puoi, no, non potete vivere così, no? Perché noi abbiamo bisogno di risorse e quindi dobbiamo alimentare la nostra capacità di amore. Sì, ma più andiamo avanti, più siamo in grado di vivere i rapporti in modo positivo. Questo è il cammino che dobbiamo fare nelle relazioni. Cioè, diciamo subito così, in modo molto semplice. Inizialmente noi viviamo solo le relazioni positive, cioè quelle che sono a nostro favore. Tant'è vero che cominciamo con atteggiamenti possessivi, ci aggrappiamo al seno materno, ci aggrappiamo alla mano del padre, ci aggrappiamo, cioè. Se invece sentiamo avversione, se c'è qualcuno che è contro noi, cioè allora noi ci ritiriamo noi stessi, non siamo in grado di vivere rapporti con nemici, cioè con oppositori quando siamo piccoli. Perché dobbiamo creare ancora le strutture per le relazioni. Allora iniziamo in questo senso con atteggiamenti possessivi. Cioè siamo in grado di vivere i rapporti solo positivi, solo quelli che sono a nostro favore. Pian piano però che cresciamo, giungiamo a creare delle strutture di relazione in noi che sono in grado quindi di percepire il minimo di bene che tutti vanno, quella minima forza di vita che portano con sé. Più andiamo avanti e più siamo in grado di percepire questo e quindi di vivere tutte le relazioni in modo positivo o in modo santifico, cioè in modo da crescere come figli di Dio. E quindi è chiaro, fino a raggiungere la capacità di vivere persino la morte, che è la rottura di tutti i rapporti attuati, quelli che sviluppiamo nel tempo, la fine di tutti i rapporti, ma che ci vede già così viventi da essere in grado di portarli tutti dentro, da partire pieni di presenze. Perché abbiamo amato in modo pieno, totale, siamo stati in grado di vivere tutti i rapporti in modo positivo, salvifico. E cosa significa vivere i rapporti in modo positivo? Significa essere in grado di esprimere amore in tutte le situazioni. Ma non perché noi siamo la fonte dell'amore, ma perché siamo cresciuti al punto da poter esprimere amore anche dove non c'è per nulla amore, dove c'è l'avversione, dove c'è l'odio. Cioè. Per cui siamo diventati autonomi nella vita, autonomi nel senso non che siamo autosufficienti, perché dipendiamo sempre dalla forza di vita che ci permette, ma siamo in grado di cogliere la forza di vita in tutte le situazioni, vedete, anche quelle negative, perche anche lì l'azione di Dio può esprimersi a nostro favore, cioè siamo in grado di esercitare l'amore di Dio accogliendo la sua presenza, perché siamo stati pian piano in grado. Per cui passiamo dalle prime forme di amore, che sono sempre esclusivamente possessive, alle forme di amore progressivamente oblative, per cui siamo in grado di offrire vita sempre, al punto di essere nella morte capaci di perdere la vita per acquistarla, cioè di essere in grado di consegnare la vita totalmente, di affonderla totalmente.
Giovanni di Gesù lo dice, no? Che e fuge, donò la vita per descrivere la morte. Prima dice, capitolo 13, versetto primo, dice: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, no? È l'inizio del grande racconto della passione, no? della morte, no? Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Fino alla fine, che non è semplicemente sino alla fine della vita, è fino alle estreme possibilità dell'amore, cioè fino agli estremi confini dell'amore, no? Avendo amato i suoi che... E quando descrive la morte, dice, e chinato il capo, consegnò e fuse, consegnò lo spirito. Donò lo spirito, cioè lo effuse. In fondo in Giovanni la Pentecoste è qua, è quando nella morte risorge ed effonde lo spirito. Quando appare dopo la risurrezione in Giovanni, la prima cosa che dice è: ricevete lo Spirito Santo. Giovanni non c'ha la Pentecoste, cioè non aspetti 50 giorni per effondere lo spirito, è già è sulla croce, consegnò lo spirito, effuse lo spirito. La formula greca è proprio ambigua, perché vuol dire morì, infatti alcuni traducevano morito, cioè, no, consegnò lo spirito, effuse lo spirito. Infatti Giovanni, quando il racconto che è cominciato al capitolo 13, continua fino a questo punto senza interruzione. A questo punto si interrompe quando c'è la lancia, si ferma, un soldato, la lancia gli coprì il fianco e subito ne uscì sangue ed acqua. E Giovanni gioca con i simbolismi, ma allora dice: chi ha visto, si ferma, e dice: chi ha visto ne dà testimonianza. Ma simbolo, una cosa che serve adesso, la tua testimonianza sulla lancia. Hai parlato dell'ultima scena, no, della scena, della banda dei piedi, hai parlato l'altro, non è Pasquale lì, almeno così come viene scritta da Giovanni, no? E hai parlato di questo senza mai interrompere, senza mai dire ho visto nel testo. Qui si ferma e dice: chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, e gli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Perché è l'effusione, è proprio è il dono di vita. Allora, perché la scrittura dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Quindi, ma capite perché l'insistenza su questo? Perché è l'espressione simbolica dell'effusione dello spirito. Quindi in questo senso era una parentesi cristologica per chiarire quell'idea che avevo espresso, che cioè nella morte ci è chiesto di donare lo spirito, cioè di consegnare tutto, non trattenere nulla della nostra vita, dobbiamo consegnare tutto. Per cui siamo nati in virtù di una relazione e cominciamo la nostra esistenza in modo possessivo, assorbendo la vita degli altri, quindi in una relazione che ci invade da tutte le parti, una complessità di una rete che ci avvolge da tutte le parti, e siamo chiamati a morire consegnando tutto, donando tutto, e in quel dono radicale noi diventiamo, viviamo la relazione creativa del dono di Dio. Ma se siamo diventati capaci di dono, se abbiamo creato le strutture della vita definitiva, cioè le strutture della comunione profonda, perché vedete, nella vita futura, per quello che riusciamo a capire, la regola fondamentale è la comunione, cioè in cui non è che scompare l'individualità, quindi i limiti rimangono, il limite è costituito da una membrana osmosi, come una membrana osmotica, che rende possibile la trasmissione di vita piena. Cioè non ci sono più resistenze nel comunicare vita.
Il morire fissa la nostra capacità di dono, di osmosi vitale. Ora, la vita futura, per quello che quando Dio sarà tutto in tutti, vuol dire che la comunione sarà tale, l'osmosi di vita sarà tale, che Dio può esprimere tutta la sua potenza vitale. Dio è tutto in tutti. Ma perché si è creato una struttura? Per cui potremmo dire che la nostra esistenza, cioè la nostra vita terrena, è il tempo che ci è concesso per creare strutture di comunione, per essere in grado di vivere in una comunione tale per cui Dio diventa tutto in tutti. Poi dite, ma allora se uno muore prima di creare tutto questo, guardate, c'è la dottrina del purgatorio, in questo senso è realmente essenziale, perché è lo spazio ulteriore, cioè lo spazio, il tempo ulteriore, ditelo come volete, l'ambito ulteriore concesso alla creatura per costruire gli spazi della comunione, le strutture della comunione, cioè per creare le strutture della vita definitiva. Adesso noi non sappiamo nulla della vita definitiva e quindi né del purgatorio, però capite che in questa prospettiva acquista un'importanza notevole, cioè la possibilità del recupero del passato. Domani lo vedremo parlando della riconciliazione, perché la comunione, che è avviata già, quindi, trova degli ostacoli nella condizione in cui siamo. Domani parleremo degli ostacoli e quindi della necessità della riconciliazione, no? Che è eliminare gli ostacoli per la comunione, e quindi per nel vivere i rapporti. Beh, domani lo vedremo questo, ma intanto fermiamoci su questo punto, cioè che noi stiamo creando le strutture di comunione definitiva attraverso l'esercizio quotidiano, no? E quindi capite la necessità proprio di sviluppare le nostre capacità comunionali, perché sono le strutture definitive della vita. Se la morte ci trovasse senza strutture di comunione, cioè non le abbiamo sviluppate per nulla, è come se il vetro non sviluppasse i polmoni o il cuore o lo so, e allora non saremmo capaci di vivere. Allora la morte rappresenterebbe la morte definitiva, quella che appunto l'Apocalisse chiama la morte seconda. La morte seconda, cioè il fallimento dell'avventura della vita. Guardate che la vita può fallire radicalmente. Cioè, un albero, vedete, questi alberi qui che sono qui producono tanti semi, ma molti sì, che vanno per tutti, molti. Qualcuno può darci che faccia. Perché la vita è molto abbondante nel creare possibilità, però molte possibilità vanno frustrate. E questo vale anche per noi, vedete, non dobbiamo pensare, almeno io credo che dobbiamo sottolineare questo, la nostra avventura può fallire. Quello che nella tradizione viene chiamato l'inferno, che veniva considerato come un luogo, no? Il luogo, il fuoco, le immagini, no? Ma pensa, indica questa possibilità drammatica per noi. Possiamo fallire nell'avventura della vita, cioè è come un aborto naturale, cioè non siamo diventati viventi, capaci di vita. Capite che quindi il vivere le relazioni è la condizione fondamentale per creare strutture di comunione per noi, essere in grado appunto di diventare figli di Dio o di raggiungere la forma definitiva, diventare immagine e somiglianza di Dio. Non è l'inizio che avviene questo, l'inizio è l'inizio del cammino, ma è nella conclusione, è nella morte che noi diventiamo immagine e somiglianza di Dio. Il nome scritto nei cieli, diceva Gesù, Luca 10:20, il nome scritto nei cieli, che è la nostra identità, può essere un nome che svanisce, che non c'è perché non si è costruito dalla storia. Bene, allora credo sia chiaro questo discorso.
Se non lo è, fate le vostre riflessioni. Domani vedremo gli ostacoli al cammino di comunione, a creare delle strutture di comunione. È il compito che abbiamo di perdonare i peccati dei fratelli, delle sorelle, di perdonare, proprio di esercitare. Paolo lo chiama il ministero della riconciliazione, che Gesù ha affidato a tutti i suoi. Quando appare dopo la risurrezione, riceverete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Questo l'ha detto a tutti quelli che erano presenti lì. C'erano le donne venute dalla Galilea, stavano chiusi lì perché temevano ancora. No? C'erano le donne di Galilea, c'era Maria e i fratelli di Gesù, e c'erano 10 degli apostoli, perché Tommaso Giuda era già andato via. Tommaso aveva preferito andare a casa perché temeva. E domani, e a tutti dà questo compito, e domani lo vedremo. Adesso l'esercizio per questa sera: dovreste essere in grado di fare un po' una diagnosi delle vostre relazioni. Cioè, certamente avete molte relazioni, no? Però sono relazioni diverse, cioè alcune sono intense, profonde, altre sono più superficiali, altre sono più di sopportazione, altre sono fate un po' un esame un po' delle diverse vostre relazioni, anche del passato, quindi capite, così giusto per rendervi conto a quale grado potete usare questo criterio, quale grado di oblatività caratterizzano le vostre, caratterizza quale grado di oblatività caratterizza le vostre attuali relazioni, e nel tempo vedete quale eventuale cammino avete fatto in questo senso, perché certamente c'è un cammino che state facendo da una possessività iniziale a una oblatività, a una capacità di dono, di gratuità, così anche da vivere in modo positivo le relazioni negative, cioè di persone che vi sono antipatiche o che vi hanno fatto del male o che si contrappongono, no? Il vivere in modo positivo, lì è proprio il punto da esaminare bene. Quale capacità avete di vivere le relazioni difficili? In cui siete. Va bene. Potete fare un piccolo elenco dei rapporti vissuti, delle relazioni che state vivendo, e cercare proprio di individuare a quale grado di oblatività siete pervenuti. Perché quello è il criterio della vostra maturità spirituale. Se non è chiaro, se c'è qualcosa che è incerto, se volete fare osservazioni o anche esporre le esperienze, allora potete fare in modo che dopo completiamo. Domani, come vi ho detto, vedremo gli ostacoli e quindi il ministero della riconciliazione.

ascoltate insieme a Monsignor Carlo Molari in questo ciclo di riflessioni dedicate al tema Sempre e ovunque esperti di comunione, tratti dal corso di esercizi spirituali che recentemente si sono tenuti ad Asolo presso la casa delle suore Dorotee, che ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: dal 1989 trasmettiamo grazie al vostro sostegno.
1: Per info contattateci scrivendo a voceneldeserto@libero.it oppure al numero 0434 524343.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare, allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, me li presentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a quel sorriso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: «Ormai mi salvo anch'io», perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide, si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro. Ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdoni io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale, insieme, partecipano alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile. E tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto. Ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dalla maledetta.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi-analfabeta, non riuscì a scrivere. Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aver crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
3: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
3: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
3: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
3: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
3: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
3: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
3: prega per noi.
0: Madre Purissima,
3: prega per noi.
0: Madre Castissima,
3: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
3: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
3: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
3: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
0: Vergine prudentissima,
3: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
3: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
3: prega per noi.
0: Vergine potente,
3: prega per noi.
0: Vergine clemente,
3: prega per noi.
0: Vergine fedele,
3: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
3: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
3: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
3: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
0: Rosa mistica,
3: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina della pace, regina del Santo Rosario, vergine lauretana, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
4: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce, anch'io l'ho costruita con i miei peccati, la tua bontà che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
5: Amen.
0: Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa cosa diceva Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata, bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento: aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
6: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
6: Sì.

0: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme, che come sempre si apre con un ospite. L'ospite di oggi è uno di quelli che si occupano di cammini ed è Fabrizio Ardito. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Il quale ha appena pubblicato proprio in questi giorni Segui il Sole, il cammino di San Francesco di Paola, edito da Ediciclo. Ecco, io comincerei chiedendo, ma com'è questo cammino di San Francesco di Paola? Come funziona? Perché fra l'altro ho visto proprio da questo libro che più che un cammino è un sistema di vie che hanno ciascuna il suo nome, la sua lunghezza, la via del giovane, dell'eremita, dei monasteri, addirittura la via per la Francia. Allora, dov'è e come è articolato?
2: Il cammino di San Francesco di Paola si svolge sulle montagne, nella valle di Cosenza, alle spalle della costa tirrenica a Paola, e può essere definito una rete di cammini perché nasce dall'unione di diversi percorsi che sono stati realizzati un poco alla volta. I percorsi sono tutti dedicati alla figura di San Francesco di Paola e quindi a diversi momenti della vita del santo patrono della Calabria, e si svolgono in ambienti spesso diversi tra loro, ma comunque affascinanti. Ogni cammino ha un nome legato a un momento della vita di San Francesco di Paola. Infatti la via del giovane, che è stato il primo cammino che parte da San Marco Argentano e in tre giorni porta a Paola, ripercorre i tratturi, i sentieri e le foreste che il santo ha attraversato nella sua giovinezza per giungere a Paola. E quindi il lavoro dell'associazione del Cammino di San Francesco di Paola, che è iniziato nel 2017, è stato un lavoro molto ben fatto, molto accurato, sia di ricerca storica, cioè sui luoghi dove effettivamente San Francesco di Paola era passato, sia dal punto di vista escursionistico, per favorire e rendere la vita facile a chi poi deve camminare sui sentieri calabresi. Un aspetto che mi ha colpito molto del cammino di San Francesco di Paola in tutti i suoi vari tratti è quello dell'ambiente naturale, perché la catena costiera, cioè le montagne che si trovano alle spalle di Paola e della costa tirrenica, è un luogo di una bellezza sorprendente. Ci sono delle foreste di faggi gigantesche e siccome si cammina spesso in quota, poi ogni tanto ci si affaccia su un panorama che si apre sul mare, e quando il tempo è bello si vedono le eolie, si vede Stromboli all'orizzonte, quindi anche dal punto di vista ambientale ci muoviamo in un luogo molto diverso dalla Calabria che uno si immagina, la Calabria del mare, la Calabria delle spiagge. È molto isolato e molto solitario anche a tratti.
1: Ecco, però vedo che mentre si arriva sul Tirreno lo Ionio si vede solo da lontano, cioè non si raggiunge mai, non è un itinerario che va da una sponda all'altra della Calabria.
2: No, perché i primi due itinerari, la via dell'Eremita, cioè la via del Giovane e la via dell'Eremita, sono legati strettamente al santuario di Paola. La via dei monasteri percorre la valle di Cosenza e poi le pendici della Sila e arriva ad affacciarsi verso lo Ionio, toccando i vari monasteri fondati a San Francesco di Paola. E l'ultima, che ha questo nome un po' curioso di via per la Francia, e invece si dirige verso il Pollino. Si chiama via per la Francia non ovviamente perché arrivi in Francia, ma perché l'ultimo percorso che San Francesco di Paola ha seguito in Calabria prima di partire verso la Francia, dove era stato diciamo così inviato dal Papa alla corte del sovrano francese. Quindi non si giunge sullo Ionio, non si arriva sullo Ionio, ma lo si intravede dalle montagne, dalla piana di Sibari e poi dalle pendici del Pollino.
1: Io ringrazio Fabrizio Ardito per averci dato questo inquadramento iniziale sul cammino di San Francesco di Paola, al quale ha dedicato il suo ultimo libro, Segui il Sole, edito da Ediciclo.

0: siamo con Fabrizio Ardito e ci sta parlando del suo ultimo libro, Segui il Sole, il cammino di San Francesco di Paola, edito da Ediciclo. Ecco, io vorrei adesso che ci spiegassi un po' come funziona questo libro, perché non è una guida, anzi, devo dire, c'è a pagina 161, da pagina 161 in poi c'è una brevissima spiegazione di quali sono le tappe, delle lunghezze, dei dislivelli che si affrontano, però il libro è una sorta di diario di viaggio, o forse di diari di viaggi al plurale, perché è l'incontro di una serie di visite a questo cammino che hai fatto.
1: Eh sì, il libro nasce come un racconto, un reportage, perché non è una guida, non c'è una descrizione passo passo del percorso. Esiste una guida ufficiale della Via del Giovane e della Via dell'Eremita. La mia idea era quella di provare a raccontare, per me che prima dei miei viaggi lungo il cammino San Francesco di Paola non avevo frequentato molto quella zona, la sorpresa e anche la meraviglia in alcuni momenti nello scoprire questa Calabria un po' fuori mano, che è ricchissima di spunti interessanti sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista storico, che dal punto di vista, diciamo così, anche delle nazionalità, delle persone che si incontrano. Lungo il cammino si passa in paesi arberesh, cioè paesi di origini albanesi, si passa addirittura a fianco al paese di Guardia Piemontese, che è un paese che è stato popolato dai valdesi scappati dal Piemonte. Ci sono molti aspetti sorprendenti e una differenza che io ho trovato notevole rispetto agli altri cammini è che c'è una venerazione diffusa per San Francesco di Paola un po' ovunque, sia tra chi è credente sia anche tra chi è ateo, che però considera San Francesco un po' parte della sua vita, un po' parte della sua cultura. Quindi la presenza del santo è abbastanza continua lungo questo viaggio.
0: E poi ci sono delle celebrazioni veramente spettacolari, direi quasi, proprio a Paola in occasione della festa del santo.
1: Sì, a Paola ci sono delle celebrazioni che durano 4 giorni e che sono anche molto divertenti, perché siccome tutta la Calabria è stata terra di emigrazione, nel momento della festa del patrono tornano in Calabria emigrati anche di seconda, terza generazione, quindi c'è una specie di babele di lingue tra inglese, calabrese, sudamericani vari, e Paola raddoppia i suoi abitanti i giorni della festa. Quindi.
0: E poi c'è questo arrivo dal mare delle barche con i fiori, che è una cosa sorprendente davvero, che uno non si immagina che ancora si facciano questo tipo di celebrazioni in maniera così vissuta, con centinaia di persone sulla spiaggia.
1: Beh, anche perché San Francesco di Paola è il patrono di chi va per mare, quindi diciamo il legame con il mare è molto forte, e poi diciamo anche che in Calabria le tradizioni sono molto sentite, la fede anche, e poi le occasioni per far festa non si sprecano mai, nel senso che una festa dura 4 giorni con musica, canti, balli e moltissime cose buone da mangiare, questo non bisogna mai dimenticare quando si va in quelle parti d'Italia.
0: Siamo con Fabrizio Ardito che ci sta parlando del suo ultimo libro, Segui il Sole, il cammino di San Francesco di Paola, edito da Ediciclo.

siamo con Fabrizio Ardito, ci sta parlando del suo ultimo libro Segui il Sole, il cammino di San Francesco di Paola, della Ediciclo. Ecco, io vedo in copertina ci sono queste statue che sono delle sagome di metallo del santo, seguito da due pellegrini che ricordano le immagini che ci sono sull'Alto del Perdon nel cammino di Santiago, direi. Ma volevo sapere da Fabrizio Ardito, si può fare le immagini che sono sull'Alto del Perdon nel cammino di Santiago, direi. Ma volevo sapere da Fabrizio Ardito, si

0: in Calabria.
1: Sì, è vero che sono un po' sacrificate nel libro, ma anche perché esiste un sito molto molto ben fatto e molto dettagliato del Cammino di San Francesco di Paola, il sito ufficiale, in cui si trovano tutte le informazioni, si trovano le descrizioni delle tappe, si trovano le tracce GPS che si possono scaricare sul telefono, c'è l'elenco dei luoghi per dormire. E quindi chi vuole viaggiare in autonomia trova lì tutti gli elementi che gli possono essere utili. E bisogna tenere presente che l'associazione del Cammino di San Francesco di Paola ogni anno nella buona stagione organizza un certo numero di cammini guidati di 3 giorni lungo la via del Giovane e la via dell'Eremita, a cui si può partecipare e quindi avere l'ausilio di guide di un'organizzazione puntuale, compreso il trasporto dei bagagli e compreso tutto quanto. Quindi da un punto di vista organizzativo il cammino, soprattutto la via del Giovane e la via dell'Eremita, sono facili, nel senso che si possono ottenere tutte le informazioni senza problemi. Un po' più impegnativa è la via dell'Eremita, soprattutto perché passando su tutti i contrafforti della Sila ci sono molti saliscendi, quindi c'è una certa quantità di dislivello da affrontare per chi decide di camminare in quella direzione.
0: Ecco, è ritornata la parola monti più volte, anche quella mare, Sila, ma è un cammino che si può fare sempre, cioè c'è la neve d'inverno oppure in fondo siamo in una zona abbastanza a sud e la meteorologia consente di camminare sempre? Perché uno dei pregi dei cammini, che so, sardi o siciliani, è che sono fruibili anche nelle stagioni nelle quali, per esempio, la parte nord e la parte addirittura francese del cammino della via Francigena sono impercorribili. Il cammino di Santiago è esposto, anche lì c'è la neve, non si può andare d'inverno. Qui invece si può andare sempre?
1: Ma no, nel senso che sulla catena costiera si arriva a circa 1400 metri d'altezza, quindi in pieno inverno ci può essere neve e comunque se c'è brutto tempo è un brutto tempo di montagna, quindi io sconsiglierei di percorrerlo in pieno inverno perché insomma le quote sono abbastanza alte. Poi ovviamente se il meteo è decisamente favorevole per 3 giorni si può anche fare, però non sottovaluterei le montagne sia della catena costiera che della Sila, e affrontarle in pieno inverno bisogna avere una certa abitudine a questo tipo di esperienze. Il mio consiglio è la primavera, ma anche l'inizio della primavera, cioè ad aprile, da aprile in poi si può andare tranquillamente.
0: Un'ultima cosa. È un cammino scandito dai santuari, San Marco Argentano, San Francesco di Paola, Santuario di Paterno Calabro, Corignano Calabro, Monte Sant'Angelo. Ecco, che rapporto c'è con questi santuari che si incontrano? Sono luoghi nei quali c'è l'ospitalità, si dorme, si mangia, oppure si guardano solo o si entra nella chiesa, si vede com'è bella e poi si viene via?
1: Beh, diciamo che non esiste una ospitalità organizzata nei monasteri, anche perché poi a Paterno si può dormire, però negli altri santuari tipo Spezzano o Corigliano diciamo che il convento non esiste più, cioè erano conventi che sono stati fondati a San Francesco di Paola, ma adesso è rimasta sostanzialmente solo la chiesa, quindi non c'è una ospitalità diretta da parte dell'Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola, però c'è una presenza abbastanza continua, nel senso che poi c'è una grossa disponibilità da parte dei frati a raccontare e raccontarsi nei luoghi dove ci sono ancora oggi, tipo a Paterno o a Paola.
0: Io ringrazio Fabrizio Ardito per averci introdotto al cammino di San Francesco di Paola, per aver scritto il libro e poi per avercelo riassunto così in queste poche parole. Il libro appunto si chiama Segui il Sole, della Ediciclo. Grazie di nuovo e ormai siamo nella stagione giusta per dire buon cammino.
1: Comincia a essere il momento per organizzare questo viaggio e partire verso la Calabria prima che arrivi il caldo dell'estate.

I libri di oggi sono Timothy Radcliffe, La sorpresa della speranza, Meditazioni su una chiesa in cammino della Libreria Editrice Vaticana. Poi di Gianluca Maggi, Ultimo sogno, trasformazione, rinascita di Franco Battiato, edito da Piano B. E poi Passeggiate in Val Belluna alla scoperta di oltre 100 chiesette antiche di Flavio Fauro, edito da Ediciclo. Ma cominciamo con La sorpresa della speranza di Timothy Radcliffe. Meditazioni su una chiesa in cammino sono le meditazioni e gli interventi del cardinale Radcliffe all'ultimo sinodo. Ora, questo è un libro ricchissimo e fra l'altro è un libro che raccoglie degli interventi che sono stati fatti anche con l'intento di non annoiare, cioè poi c'è questa questione degli oratori, dei conferenzieri anglosassoni che hanno un'attenzione al proprio pubblico, per cui anche quando devono fare delle presentazioni complesse stanno attenti a fornire sempre una sorta di materiale di accompagnamento, di alleggerimento di quello che stanno dicendo, che aiuti gli ascoltatori a mantenere viva l'attenzione. Perché è vero che bisogna stare attenti quando si va, soprattutto a un sinodo, a sentire le conferenze introduttive dei cardinali, però è anche vero che chi parla a un pubblico deve essere sempre molto rispettoso del pubblico e deve sempre aiutarlo a seguire quello che sta dicendo. Ora, il libro è ricchissimo, si vede che non è una cosa d'occasione, proprio c'è una lunga riflessione che si trasferisce poi in un intervento e quindi in uno scritto, con un'attenzione a fornire anche delle informazioni, per esempio sulla scrittura. Che cosa ancora si può dire sulla scrittura? Tantissimo, cioè i padri della Chiesa dicevano che la scrittura è come una fonte, ci si può abbeverare e poi ce ne sarà ancora e ancora e ancora, e ognuno troverà la sua acqua. Per esempio c'è una cosa interessantissima, cioè per me interessantissima, poi forse una cosa sanno tutti, mi dice: tutti i racconti della resurrezione sono pieni di domande. Per due volte a Maria Maddalena viene chiesto perché pianga. Lei a sua volta chiede dove hanno messo il corpo. Tutti domandano perché la tomba è vuota. Nel racconto di Marco le donne si interrogano: chi ci farà rotolare via la pietra? È bellissima questa cosa, che la resurrezione è anche una domanda. Ci si domanda, tutti si domandano, tutti stanno chiedendo.